0: simpatie del suo presidente pro tempore, che potrà essere giudicato in tutti i modi dal suo popolo quando si vorrà. Non c'entra assolutamente niente, è un altro paio di maniche, e mescolarli è un atto di mistificazione disonesto intellettualmente.
1: Bene, siamo contenti di fare ogni tanto degli atti di mistificazione disonesti intellettualmente.
0: Ogni tanto,
1: siamo arrivati al giornale lungo della rotonda, ma questo bellissimo dialogo fra me e le forze conservatrici europee, rappresentate da Guido Bardi, continua dopo il giornale lungo della rotonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:02.
3: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno, Gaetano da Monza. Giuliano, io sono d'accordo con te nella prima parte, ovvero la Russia che attacca cainamente l'Ucraina. Penso che l'Ucraina ha tutto il diritto di combattere fino alla morte di tutti i suoi abitanti, se vuole. Un po' sono d'accordo anche con Luca, penso che ci stiamo un po' inguaiando tutti, vabbè. Però io...
10: Buondì, Luca, hai ragione, la Polonia ha fatto molto bene a revocare le onorificenze conferite a Zelensky e ad alcuni suoi ministri. Diciamo che storicamente l'invasione nazista in Ucraina venne accolta, tra virgolette, positivamente in funzione antistalinista. Poi gli ucraini si resero conto che i nazisti li trattavano peggio dei sovietici. Bandera venne deportato in Germania e morì in Germania in campo di concentramento, per dirci. Però dovrebbe fare l'Ucraina i conti con questa ambiguità e prendere proprio il distacco da questo cascame della storia, soprattutto per evitare strumentalizzazione da parte degli attuali filo nazisti che stanno al Cremlino, e chiudere una volta per tutte con queste vicende. Soprattutto se vuole entrare in Europa, MDR.
11: Caro Giuliano, come fai a dire che tutto il discorso della russofobia e della propaganda filonazista dell'Ucraina non c'entri nulla con la guerra, se questa guerra è stata preparata sin dal 2014 a causa della russofobia e della deriva di estrema destra dei governi che sono stati appoggiati dalla NATO? Grazie, mandatelo in onda cortesemente, Nicola da Roma.
1: Eccoci, mandiamo in onda tutto. Tornati. Nicola, tutto di ogni segno e colore, purché dentro i confini della civiltà e della capacità polemica, ma non ingiuriosa, di confrontarsi. D'altra parte, se io do l'esempio confrontandomi con un guerrapiattista come Giuliano, anche voi potete sopportare qualche parere diverso.
0: State sereni, perché tutto va bene. C'è Luca che ci dà l'esempio e noi lo prendiamo molto volentieri. Ti guardiamo come si guarda ad un faro, un punto di riferimento, così con la luce intermittente.
1: Bravo.
0: Per capire dove ti trovi. Sei la nostra stella polare, Luca, quella di noi tutti.
1: Bravissimo.
0: Di chiunque sia in ascolto, ma anche di quelli che non sono in ascolto, di quelli che lo sono stati, di quelli che lo saranno. E felice di questo possiamo procedere ad altro argomento, perché oggi ci sarà a Milano, caro Luca, un'assemblea che era già importante ma diventa ancora più importante per il contesto geopolitico. Oggi sarà la 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce of Italy, un'istituzione che si occupa e che da sempre segue gli scambi commerciali intensi e fiorenti tra gli Stati Uniti e l'Italia, ed evidentemente ora diventa ancora più centrale e più importante. Oggi rinnoverà il suo consiglio di amministrazione, ma sarà presentato un libro importante. Il titolo del libro è Il secolo atlantico, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti, e lo ha scritto il columnist, è già inviato in Germania, è esperto di economia per il Corriere della Sera, Danilo Taino, che dovrebbe essere già collegato con noi. Ci sei, Danilo?
12: È collegato, sì, eccomi qua, buongiorno.
0: Buongiorno da me e da Luca Telese. Allora, oggi sarà un'assemblea, dicevo, importante, quella dell'American Chamber of Commerce of Italy. Che cosa, chiamiamoli screzi perché siamo sempre dei ragazzi gentili, tra Trump e Meloni potranno influire sui rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti?
12: Ma sui rapporti commerciali direttamente probabilmente non moltissimo, in una certa misura sì, perché comunque il ruolo dei governi è importante, il ruolo politico è importante, ma la relazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Italia è di una solidità straordinaria. Non solo, negli ultimi tempi gli investimenti italiani negli Stati Uniti sono continuati nonostante le restrizioni in alcuni settori messe dall'amministrazione americana. Direi che il rapporto tra Italia e Stati Uniti negli ultimi, dal dopoguerra quantomeno, ma anche in parte anche prima, a parte la parentesi fascista, ma i rapporti sono così forti che vanno molto al di là dell'aspetto politico. I rapporti delle imprese americane che hanno investito in Italia e gli italiani che hanno contribuito a costruire gli Stati Uniti è qualcosa di cementato e di forte, e per demolirlo ci vorrebbe altro che Trump.
0: E insomma, anche Trump ci mette il suo, Luca.
1: Questi rapporti sarebbero cresciuti di più, questi rapporti, Danilo?
12: Se non
1: senza i dazi, le perturbazioni, le polemiche.
12: Ma su questo non ci sono dubbi, direi sarebbero cresciuti meglio, sarebbero stati più facili, probabilmente le aziende avrebbero avuto dei vantaggi, nel senso che i momenti migliori del rapporto tra Italia e Stati Uniti sono quelli in cui c'è stata la libertà del commercio, la libertà degli scambi, pochi dazi o in alcuni settori anche zero dazi. È quello che poi in generale vogliono le imprese, che cercano di creare una certa ricchezza per se stesse, probabilmente anche per le società. Direi che il periodo migliore vissuto dall'Italia è proprio quello immediatamente dopo, dagli anni 50 alla metà degli anni 60, in cui ci furono enormi investimenti e l'idea di fare economia fu presa letteralmente dagli imprenditori italiani negli Stati Uniti, dal modello americano di crescita, dal modello americano di organizzazione delle società e dalla libertà di scambio.
0: Io ti volevo fare due domande su altri due aspetti collaterali. Il primo è quello dei rapporti invece militari. Ora, la NATO già nel quadriennio 2016-2020 ricevette da parte di Trump numerosi attacchi, non così virulenti e veementi come quelli che sta ricevendo dall'inizio del suo secondo mandato, da un anno e mezzo, ma insomma importanti anche quelli. Il primo, secondo te, la prima domanda, secondo te Trump e l'amministrazione americana hanno realmente interesse ad uscire dall'Europa come ha annunciato, o meglio minacciato, Pete Hegseth solo qualche giorno fa?
12: Ma l'idea di uscire dalla NATO dal punto di vista razionale è assolutamente insensata anche dal punto di vista degli Stati Uniti. Il problema è che questo presidente è del tutto disinteressato alle alleanze, si è visto che dal punto di vista della capacità diplomatica, ma anche dal punto di vista strategico, ha un'assoluta mancanza di realtà, ha perso completamente la realtà per molti versi, come si è visto negli ultimi giorni, non solo negli ultimi giorni devo dire, ma sicuramente la NATO è uno dei pilastri anche

0: la NATO è stata un pilastro fondamentale di questo.
1: Cosa succederebbe ipoteticamente senza gli Stati Uniti nella NATO? O meglio, con col forte disimpegno annunciato?
0: Allora, io credo che dal punto di vista dell'Europa è abbastanza ovvio. L'Europa sarebbe in una grossa difficoltà, soprattutto in alcuni settori che dovrebbe coprire dal punto di vista della difesa. Naturalmente ci sarebbe la questione dell'ombrello atomico garantito dagli Stati Uniti o garantito all'interno della NATO, che dovrebbe essere riconsiderato, nel senso che ci sono due paesi che hanno l'arma nucleare, che sono la Francia e la Gran Bretagna. Però è un ombrello nucleare sicuramente molto diverso da quello garantito dagli Stati Uniti. In più c'è tutto questo problema, questo riarmo europeo che dovrebbe essere accelerato non tanto dal punto di vista della produzione di armi, ma soprattutto dal punto di vista dell'intelligence, dal punto di vista dei sistemi di difesa cibernetici, dal punto di vista dei satelliti, tutte queste cose che oggi sono la parte essenziale di ogni possibile, sperandosi che non ci sia, ma comunque di ogni possibile conflitto. Dall'altra parte succederebbe che la credibilità degli Stati Uniti nel mondo avrebbe un crollo assoluto, nel senso che anche gli alleati asiatici degli Stati Uniti dovrebbero prendere atto del fatto che agli Stati Uniti, o perlomeno al presidente attuale degli Stati Uniti, avere degli alleati e dare delle garanzie a questi alleati non interessa più. Quindi mi domando cosa succederebbe, per esempio, in Estremo Oriente, se la Corea del Sud, che è minacciata dalla Corea del Nord con l'arma atomica, o il Giappone o Taiwan non avessero più la garanzia loro stessi dell'ombrello nucleare americano. Ci sarebbe probabilmente perlomeno la tensione verso sistemi di difesa anche nucleari autonomi. C'è una proliferazione nucleare.
1: L'altra questione, Danilo, da comprendere e verificare nel rapporto tra Europa a questo punto e Stati Uniti è quanto l'altra America sia invece più vicina a questa sponda dell'Atlantico. Tu oggi, come abbiamo detto, sarai all'assemblea, alla 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy. Quali opinioni pensi di trovare dall'America, che probabilmente rimane forse un po' come noi spiazzata dalle posizioni, diciamo così, bizzarre di Donald Trump?
0: Ma io credo che in America ci sia sicuramente una grossa maggioranza di cittadini che ha un'ottima opinione e è consapevole della rilevanza del rapporto transatlantico e del rapporto con l'Europa e anche con l'Italia. La comunità italiana negli Stati Uniti è forte, ma non tanto da un punto di vista, e non solo da un punto di vista numerico, ma soprattutto dal punto di vista della reputazione per quello che ha fatto, per quello che ha costruito. In questo libro che abbiamo fatto per la Camera di Commercio americana in Italia ci sono tutta una serie di nomi, di persone, per ricordare il rapporto storico che c'è fra Italia e Stati Uniti, che è fondamentale sia dal punto di vista economico, strettamente economico e commerciale, sia dal punto di vista della rilevanza persino sulle arti, sulla musica. È una relazione fortissima, e anche negli Stati Uniti è vissuta come tale, quindi molti italiani sono andati negli Stati Uniti, hanno avuto un grande successo e hanno segnato dei momenti piuttosto importanti negli Stati Uniti. Quindi credo che gli americani non abbiano una cattiva opinione dell'Italia. Arrivano milioni di americani in Italia a visitarla, ma anche dal punto di vista, certo, l'Italia non è una grande potenza, non ha la rilevanza della Cina, ma nemmeno della Germania probabilmente, e forse storicamente nemmeno quella della Francia, ma sicuramente l'Italia è fondamentale. Io credo che la relazione andrà avanti comunque, Trump o non Trump.
1: A corroborare quello che stai dicendo, proprio ieri l'altro la Fondazione Einaudi ha ripubblicato una vecchia clip, uno scambio di discorsi tra l'allora presidente del Consiglio italiano Giovanni Spadolini e l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ed è impressionante sentire le parole di amicizia e di collaborazione, oltre che davvero di intensa complicità culturale e sociale tra gli Stati Uniti e l'Italia e l'Europa, anche messi così in crisi dalla politica di Donald Trump. Comunque l'appuntamento continua ad essere oggi come

0: dicevamo alla 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy, con la presentazione del libro che vi ricordo di Danilo Taino, Il secolo atlantico, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi, Danilo.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E adesso, caro Luca, io te la faccio proprio ascoltare lo scambio tra Reagan e Spadolini. C'è un po' in italiano e un po' in inglese, ma l'inglese di Ronald Reagan è particolarmente chiaro.
2: Tutti gli europei sanno quanto debbono agli Stati Uniti, che per due volte nel corso di questo secolo hanno restituito la libertà al nostro continente. Di questi sentimenti mi sono fatto interprete presso il mio amico, il presidente Ronald Reagan, di cui ammiro la lealtà, la passione e la dedizione alle libertà indivisibili del mondo moderno.
3: This was my fourth meeting with the Prime Minister, and my admiration and respect for him has grown with each encounter. The United States has no better friend in the world than Italy, and the West has no more erudite and distinguished a leader than my friend Giovanni Spadolini.
2: Mi sono presentato oggi al presidente Reagan insieme col ministro degli esteri Colombo, non solo a nome dell'Italia, ma come interprete delle preoccupazioni e dei sentimenti comuni all'Europa occidentale, a quell'Europa che si riconosce nei valori di libertà, di tolleranza, di rispetto dell'uomo per l'uomo connaturati alla comunità atlantica.
3: Our discussions confirm the wide-ranging accord that exists between our two countries on matters affecting world peace, Western solidarity, and international economic cooperation. And this is only fitting, as between allies as close as the United States and Italy.
0: Bei tempi, caro Luca, quelli in cui c'erano questi rapporti tra Italia e Stati Uniti, sempre meglio delle cadute di stile che abbiamo avuto in questi giorni. E anche Senaldi l'ha detto da te ieri, la caduta di stile della Premier è stata attaccata perché si è opposta sulle basi, sentiamolo.
4: Vabbè, però Macron, sai, noi non siamo molto simpatizzanti di Macron, come essendo dei patrioti, diciamo così, come Macron non è particolarmente simpatizzante dell'Italia, tanto meno della Meloni, quindi non è che adesso che noi scattiamo in difesa di Macron, mi sembra un po' troppo, anche perché non mi sembra, come dice Trump di Starmer, non è Churchill e quell'altro non è De Gaulle, quindi siamo a posto. Però noi, certo, era sembrato che nel G7 ci fosse stato un attimo di distensione, e poi sai, le cose cambiano. Noi abbiamo registrato questa caduta di stile di Trump che si poteva risparmiare, e abbiamo poi nelle interviste, nei servizi, perché il titolo l'hai detto e hai avuto anche un discreto successo, abbiamo dimostrato che però Meloni è stata attaccata non per la sua debolezza, ma perché si è opposta alle richieste che Trump si aspettava invece sarebbero state eseguite sulle basi, poi ha difeso il Papa contro Trump, e quindi si aspettava di avere un'alleata non solo leale, e l'Italia, la Meloni è un'alleata leale quando
5: diciamo fedele,
4: di tutti,
5: ecco, più oltre che leale,
4: una parola lo
5: fedele
4: fa.
5: E silente.
0: E non c'è niente da fare, la volontà di esprimere la propria opinione prevale sempre sulle notizie, ma noi siamo arrivati alle 8:30, caro Luca, un po' di pubblicità e torniamo subito.
6: Prendiamo la rincorsa e via, vai!
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 2:22.
8: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
15: Buongiorno, Enrico di Roma. La scena.
16: Oh, Giorgia. Trump ha detto le cose brutte su di te.
15: Oh, ha lasciato il consiglio, è andata di corsa a fare il video, la puzzona della carbatella, o come si dice, rosicona. È andata lì, io non pio cose da nessuno, io sono numero uno. E il problema è che è una puzzona, ha rosicato, è andata lì e dell'Italia gli è fregato un cazzo degli interessi. Perché una persona come hanno fatto gli altri, i capi di Stato, hanno preso per quello che è mezzo scemo e hanno tenuto alta la cosa. No, lei invece non ci ha potuto fare, perché fondamentalmente è una puzzona rosicona, ed è questo il motivo per cui non gli fanno far male interviste, se non quelle programmate, perché quando purtroppo se ne esce da sola esce fuori quello che è, purtroppo, la cazzara della carbatella.
17: Ti prego, no, Jonathan, adesso veramente basta, adesso anche le parolacce, prima almeno non le dicevi. Non ti è andato proprio giù lo stretto di Hormuz, che pesante, una bella carta vincente, caro Jonathan. Bravo. Ciao anche a Fabrizio da Milano, che è il mio amico, che l'altro giorno mi ha salutato. È stato così carino. Ciao Fabrizio, Gabriele Milano.
0: E torniamo in onda alle 8:37, Luca Telesi e Giuliano Guidabardi. E allora, grazie per i vostri messaggi, ma ogni tanto bisognerebbe ricordare anche San Giovanni della Croce, che diceva: se la tua parola non è migliore del tuo silenzio, meglio stare zitti. Allora Luca, da dove ricominciamo?
6: Da dove vuoi tu?
0: Io vorrei ricominciare.
6: Io ti dico solo upa.
0: Sì, le tue ossessioni sono note, ma oggi ti farò rispondere da chi ha i denti sufficienti per azzannarti nelle tue ossessioni più profonde. Ma a me interessa approfondire i rapporti transatlantici, sono comunque il tema, perché al di là delle questioni umorali di Donald Trump e delle risposte di Giorgia Meloni, come abbiamo visto anche ascoltando Danilo Taino, c'è un mondo complesso, variegato e antichissimo di tessiture e di rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia. Anzi, si può dire che gran parte o buona parte degli Stati Uniti sono stati e sono Italia. Ne parliamo con Sandro Iacometti. Buongiorno e bentornato.
18: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, cominciamo oggi. Parlavamo oggi della riunione dell'American Chamber of Commerce, che cura i rapporti commerciali e culturali tra Italia e Stati Uniti. Saranno lesionati questi rapporti dai dazi prima e da questa continua fibrillazione trumpiana?
18: No, dai dazi assolutamente no, perché hanno, si è dimostrato, insomma, numeri alla mano, che non hanno inciso assolutamente sulle nostre esportazioni, anzi nel 2025 sono aumentate del 7% con un record complessivo dell'export italiano nel 2025. Nei primi mesi del 2026 stanno andando molto bene, cresciute del 12% verso gli Stati Uniti e anche in generale, quindi diciamo che per ora i dazi non hanno assolutamente incrinato i rapporti commerciali molto importanti tra Italia e Stati Uniti. Ricordiamoci che sono circa 70 miliardi l'export grosso modo, insomma, dell'Italia verso gli Stati Uniti, quindi per ora i dazi non hanno creato nessun tipo di problema. Più problemi potrebbero crearsi, certo, se gli attriti diplomatici, diciamo, non fossero ricomposti, e io confido che lo saranno, diciamo, dalle varie diplomazie che sono intorno alla Casa Bianca, Washington, insomma, e quindi confido nella capacità di Rubio e Tajani di riaprire, diciamo, un canale di comunicazione, e spero che questo accada anche in fretta, visto che poi tra qualche giorno ci saranno le celebrazioni, diciamo, del giorno dell'indipendenza americana, il 4 luglio, e spero, insomma, che quella possa essere l'occasione per fare in modo che Italia e Stati Uniti, diciamo, al di là dei leader, possano riaffermare il loro storico rapporto, insomma, che credo sia importante per entrambi i fronti dell'Oceano Atlantico.
0: Dell'Atlantico. Luca.
6: Eccolo presente. Ma è una proiezione a medio raggio? Qual è? Perché questo è ciò che è accaduto, forse ciò che sta accadendo. Ma che succede di qui a 6 mesi, quando si dovranno collocare le vendemmie fatte in primavera dagli uomini del Monte Pulciano in Abruzzo, quando si dovranno collocare 900 milioni di bottiglie di prosecco? Che succede?
18: Si collocano. Se non ci sono cambiamenti, i dazi del 15% hanno dimostrato di essere facilmente superabili, diciamo, con aggiustamenti di prezzo ovviamente negli Stati Uniti, e con capacità straordinaria delle nostre imprese comunque di vendere i loro prodotti.
0: Sandro, alla fine i dazi chi li sta pagando? Li sta pagando il consumatore americano o il produttore italiano? O entrambi?
18: Ma io credo un po' entrambi, io credo un pochino entrambi, però stando ai numeri, diciamo, l'inflazione negli Stati Uniti non è schizzata, poi ovviamente ci sono state una serie di variabili esogene che hanno condizionato anche i prezzi, e quindi c'è stata ovviamente la crisi in Medio Oriente, la crisi energetica che ha fatto salire i prezzi un po' di tutti i prodotti, però prima di Hormuz, diciamo, fino a marzo, fino a febbraio, l'inflazione americana, che tutti si aspettavano andasse alle stelle con questa politica di dazi molto rigida e severa imposta da Trump nei confronti non solo dell'Europa e dell'Italia, ma un sacco di altri paesi, diciamo, nel mondo, si pensava che facesse impennare i prezzi, in realtà così non è stato, quindi diciamo che le ricadute sui prezzi negli Stati Uniti non ci sono state, le ricadute sulle esportazioni ci sono state, ma non in Italia, nel senso che l'Europa effettivamente ha avuto una difficoltà di esportare verso gli Stati Uniti, quindi un prezzo qualcuno l'ha pagato, ma l'hanno pagato di più fortunatamente, diciamo, per noi, i produttori europei, che i produttori, diciamo, italiani. L'Italia ha continuato a vendere molto bene perché ha, diciamo, una capacità, fortunatamente, del suo made in Italy, di superare anche questo tipo di situazioni, e quindi sicuramente ci saranno dei prezzi un pochino più aumentati dei prodotti, sicuramente ci sarà stata una politica, diciamo, delle vendite che avrà dovuto scontare
6: tutti
18: un po' di
6: abbassamento.
18: Ma sì, secondo me sì, da questo punto di vista non credo che i dazi siano assolutamente un problema. A me mi preoccupano di più le questioni geopolitiche, la difesa e una serie di altre questioni. Non mi sembra che il fronte commerciale, diciamo, sia molto a rischio. Mi preoccupano una serie di rapporti che hanno le imprese italiane grosse, tipo Leonardo, tipo Fincantieri, tipo Eni, con partite, diciamo, che riguardano direttamente la Casa Bianca, e non vorrei vorrei che ci fossero delle rappresaglie da quel punto di vista. Tanto per dirne una, l'ENI era una delle 12 aziende mondiali invitate alla Casa Bianca per partecipare alla riapertura delle forniture di petrolio in Venezuela, e quello è una questione molto importante. Se la prossima volta che c'è un incontro alla Casa Bianca, per ripicca, Trump non dovesse non invitare uno dei colossi italiani, questo potrebbe essere un danno, insomma. Quindi più che sui prodotti del Made in Italy, direi sulle grosse eccellenze italiane che lavorano anche con il Pentagono, anche con la Casa Bianca, e da cui dipendono anche, cioè ci sono scelte politiche che riguardano anche questo tipo di politiche economiche.
0: Certo, che se le dichiarazioni di Trump sono sembrate in questi giorni violente, perché non si sono messe a paragone con quelle che ha fatto nell'assemblea della NATO quello che si chiamava segretario della difesa, oggi segretario della guerra, Pete Hegseth, che ha detto delle cose veramente incredibili, e anche con dei toni che non sono esattamente propri di un consenso diplomatico e tra stati come dovrebbe essere quello della NATO. Porteremo via un sacco di truppe, non avete pagato niente, siete degli scrocconi, ci avete deluso, ma è un modo di confrontarsi e di parlare.
18: Degli scrocconi ce l'aveva dato anche Obama diversi anni fa, quindi diciamo che non si fa altro che proseguire una tendenza, forse sicuramente con toni più aspri e più assertivi.
0: Diciamo
18: più
0: che
18: forti.
0: Anche lo stile aiuta,
18: Però sì, lo stile aiuta, ma questo tipo di parole, le scrocconi, parassiti, avete diciamo campata sbafo, era un linguaggio che avevamo visto già con altri presidenti della Repubblica e presidenti degli Stati Uniti, e diciamo poi in un contesto diciamo maggiore eleganza e maggiore stile complessivo, quindi forse quelle parole si perdevano un pochino. Sicuramente c'è uno stile molto più ruvido in questa amministrazione, però la tendenza nei confronti dell'Europa è dai tempi forse di Bush Junior, cioè è una tendenza che va avanti da diverse presidenze degli Stati Uniti, quindi non è questa una novità, non dobbiamo fingere che sia una novità, perché il problema della NATO e dei costi della difesa europea da parte degli Stati Uniti diciamo che è sentito da un bel po' di anni, da almeno diversi decenni.
0: E veniamo alla questione geopolitica, perché oggi è particolarmente divertente leggere i titoli dei giornali, perché sembra davvero di essere nella schizofrenia più totale, con la mente davvero divisa, perché da un lato ci sono le minacce di Trump all'Iran: o tratterete o vi distruggiamo, sempre mediatore diplomatico, e dall'altra invece i titoli ad esempio di CNN dicono che gli Stati Uniti e l'Iran stanno adottando misure per ridurre le tensioni a Hormuz, e i mediatori parlano di un lavoro che procede con risultati molto soddisfacenti. A chi dobbiamo credere?
18: Ma io credo che alla fine la tensione si abbasserà sicuramente. Bisognerà vedere poi effettivamente sul campo e capire esattamente chi ha vinto, cioè chi ha portato a casa i risultati migliori da tutta questa operazione. Sicuramente l'Iran ha ottenuto delle cose, vediamo quante, sulle sanzioni ovviamente, su una serie di fondi per la ricostruzione. Bisognerà vedere, il punto centrale è l'uranio arricchito, che fine fa quello già arricchito, e nel futuro che cosa succederà delle loro diciamo capacità di arricchire l'uranio e dei loro tentativi di creare delle armi nucleari. Ma a me la cosa che interessa di più capire quando diciamo il polverone si sarà abbassato è se si riusciranno a raccogliere i frutti di questa alleanza che si è creata anti-iraniana nelle monarchie sunnite diciamo degli Emirati Arabi, nell'Arabia Saudita, nel Qatar, nel Kuwait. Cioè
6: Danilo, ti voglio ricordare una battuta che secondo me brillante di Calenda, dice: questo ormai è una simmetrica, perché un drone a Doha fa più danni all'alleanza fra gli Stati Uniti e i commerci in Occidente e alla finanza più di un bombardamento su una centrale a Teheran. È un paradosso, però Calenda coglie un punto lì sulla fragilità del perché l'America si è trovata in difficoltà lì a Hormuz.
18: Sì, questo sì, però io insisto, nel senso che secondo me se si arriva ad un allargamento degli accordi di Abramo e quindi un'inclusione di Israele in un'alleanza più ampia contro, diciamo, la cupola del terrore islamico che è formata da Iran e dai suoi diciamo addentellati, i suoi proxy, diciamo, terroristici in Libano, nel Mar Rosso e a Gaza.
6: Yemen.
18: Secondo me, nello Yemen e a Gaza, secondo me ci sarà, diciamo, sarebbe una vittoria dell'Occidente, comunque vada.
0: Bene, staremo grazie a Sandro Iacometti per essere stato con noi. Ciao Sandro,
18: grazie,
0: buona giornata,
18: ciao, ciao,
0: e buon
18: ciao,
0: lavoro.
18: A voi.
6: Ciao Sandro.
18: A voi. Ciao, ciao, ciao Luca.
0: E Luca, prima di volare, come sempre, con grande piacere verso il Labaro, io ti devo raccontare una cosa che è sfuggita alle cronache, o meglio è stata riportata dalle cronache ma non nella sua interezza. Mentre tu sabato probabilmente ti dedicavi a pranzi luculliani, a libagioni e alle tue consuete attività goderecce, c'è stata un'importante, ma bellissima tra l'altro, manifestazione, quella del Gay Pride a Roma. Quasi 2 milioni di persone che hanno sfilato per le strade della città.
6: Ho visto un titolo di Libero in cui c'è la foto di un personaggio buffo accompagnato da una signora, tutti e due molto variopinti, uno con gli occhiali a specchio, che ballano su un carro al Gay Pride, e questo personaggio aveva una straordinaria somiglianza con te.
0: Queste sono dati minori e non la notizia, e quindi possiamo andare via molto veloci
6: notizia,
0: su questo.
6: Notizia, stavi là a fare baldoria.
0: Ho partecipato come un vero cronista alle attività, mentre c'è stato un altro protagonista dell'attimo fuggente che ha innescato una grande polemica e ha innescato la protesta contro Mario Adinolfi, che si è presentato da vero sostenitore dell'ideologia LGBTQ+, dei diritti di quella comunità,
6: con una bandiera di Israele. Ancora meglio
0: Israele.
6: Ma chi era,
0: e allora, c'è
6: il personaggio,
0: indovina,
6: dell'attimo?
0: Indovina.
6: Non ne ho più pall'idea. Potrebbe essere che so Fazzolo.
0: Allora,
6: no?
0: Non eri tu, non ero io, e ce ne rimane solo un terzo.
6: Fazzolo.
19: Ben trovati. Diciamo che Luca era l'unico assente a questo punto.
0: Ma Luca, esatto, è sempre assente. Vabbè, anche quando è presente
6: è sempre. E però anche tu non eri, però anche tu non eri con una birra in mano, una maglietta senza maniche e gli occhiali specchiati come Giuliano.
19: Io sono astemio e poi andavo a piedi, gli altri privilegiati si facevano scarrozzare sui camion e noi che stavamo a piedi nel mezzo del popolo
6: sì,
19: abbiamo allegorici, avuto l'opportunità di alcuni anche molto belli.
6: Ma racconta di Adinolfi,
19: puramente commerciali. E Adinolfi si
6: lo
19: è presentato.
6: Avete aggredito o cosa?
19: Assolutamente no, sì, nessuno gli ha messo le mani addosso, giusto qualcuno ha provato a sfilargli questa bandiera di Israele. Però la cosa anomala è che Adinolfi si è presentato in una manifestazione in cui voleva rivendicare i diritti per le persone che in alcuni paesi non possono fare questa manifestazione, però lui la vorrebbe vietare quella manifestazione. Era tutto un grande cortocircuito e
0: non
19: l'ha fatto con la bandiera di Israele.
0: Non solo vorrebbe vietare quella manifestazione, ma vorrebbe privare quelle persone dei diritti che quelle chiedono che vengano loro riconosciuti. Quindi diciamo che più che contraddizione era veramente una bella faccia di
6: tollo.
0: Spero
6: l'abbiano fatto salire sul carro lì a fianco a Giuliano che ballava e lo abbiano fatto esprimere le sue opinioni, no? Legittimamente, anche se in leggero dissenso. E invece Alberto...
19: No, invece non funziona proprio così. I provocatori non vanno ammessi nei cortei e il problema è che lui aveva un codazzo di giornalisti che gli leggevano il gioco e ovviamente un cordone di polizia che lo proteggeva. Quindi c'è un problema proprio di ordine pubblico. Perché si può tollerare il fatto che qualcuno vada nei cortei a fare delle provocazioni? Perché questo qualcuno deve ottenere visibilità, perché qualcuno ha fatto un accordo con questa persona di qualche varia natura per dargli degli spazi di agibilità. Così non funziona. Perché poi saltano tutti i crismi e saltano tutte le regole delle gestioni della piazza. Quindi molto meglio una sana contestazione come quella che ho avuto il privilegio di poter innescare piuttosto che far poi degenerare la cosa.
6: Ma quindi rivendichi Sono Mario Adinolfi.
0: Sono un cronista serio, non sono mica un improvvisato.
19: Però appunto poteva anche scendere dal carro e darci man forte, però vabbè, Giuliano ha preferito rimanere con le elite, ma glielo perdoniamo in quel frangente.
6: Ma certo, poi lì ci sono sostanze, cose che girano, capito? Non altro.
19: Oddio, non so che idea ti sei fatto, però.
0: No, guarda, vabbè. L'unica cosa che girava erano delle straordinarie bottigliette di acqua fresca che venivano fornite non solo ai partecipanti al carro, ma anche ai partecipanti alla manifestazione che ne facessero richiesta. E poi i partecipanti sono stati ampiamente innaffiati, vista la grande calura, da un fucile ad acqua usato con grandissima mira di precisione da qualcuno che è stato apprezzatissimo in tutta la manifestazione.
19: Quindi bene, dobbiamo uscire da qui con l'impegno di portare anche Luca l'anno prossimo.
6: Sì, io però vorrei sapere, perché qua oggi era l'apertura, un'intera paginata su Corriere della Sera, si parla di sciami, di droni che hanno interrotto tutte le catene logistiche della Russia e stanno di nuovo isolando Berg.
19: Sì, sì, ci sono stati attacchi durissimi di droni e la Russia non l'ha preso benissimo l'attacco in questo giorno, perché ricordiamolo che la Russia è molto legata alle tradizioni, alle scadenze e quant'altro, e oggi sarebbe l'anniversario dell'invasione dell'Unione Sovietica, quindi dell'operazione Barbarossa, e subire attacchi in queste date assume tutto un carattere anche ideologico di natura diversa, e questo si inserisce nel contesto più ampio che ha ricordato anche Luca del ritiro della medaglia da parte della Polonia, quindi si intrecciano strettamente i due piani, quello ideologico e quello bellico.
6: Te lo aspettavi?
19: Sì, era nell'aria, avevano annunciato della revoca, dici?
6: Sì.
19: Sì, sì, proprio, la Polonia l'aveva annunciato.
6: C'è un'ondata di sdegno per questa celebrazione di Zelensky dell'esercito insurrezionale ucraino filonazista dell'UPA.
19: Sì, la cosa allucinante è che queste proteste arrivino soltanto dalla Polonia, che poi non è propriamente il baluardo del progressismo e dei valori democratici, però è un problema che è un po' più ampio, investe tutto il paese, anche perché comunque poi Zelensky non è che si è comportato proprio bene, ha mostrato anche in quel frangente un po' di spocchia, perché gliel'ha mandata con un corriere in fretta e furia indietro questa medaglia, ricordandogli però che a Mussolini e a Caterina II non l'avevano ritirata, quindi ha fatto un po' il puzzone, anche perché comunque mi pare un po' difficile farsela riconsegnare.
6: È morto,
0: non c'è bisogno che una persona sia viva perché venga revocata,
6: Caterina II, che è morta,
0: un'onorificenza a Mussolini, non c'è nessun bisogno che sia vivente,
19: sì, si può revocare a prescindere. Mussolini, ricordiamolo, che anche la cittadinanza ancora in diverse cittadinanza onoraria in diverse città d'Italia, però diciamo che non è la cosa più urgente nella cronaca, per quanto mi farebbe piacere la revoca anche di questa onorificenza a Mussolini, diciamo che magari ci sono altre priorità al momento, poi magari si può affrontare pure quella. Il problema è proprio di opportunità dell'invio di armi polacche all'Ucraina, che poi quelle armi vengono consegnate a dei gruppi che portano lo stesso nome di quelli che sterminarono i polacchi, gli si crea una contraddizione. Guardate, io qui ci tengo pure a puntare il dito contro il nostro Ministero della Difesa, che non ha la stessa dignità di quello polacco, perché noi stiamo mandando armi agli ucraini, che le mandano anche alla divisione Edelweiss. La divisione Edelweiss è un tributo a ucraina, che è un tributo alla divisione nazista tedesca che fece il massacro di Cefalonia, quindi il massacro degli italiani. Quindi noi stiamo mandando delle armi ad una formazione militare ucraina che si fregge tanto di ricordare quelli che massacrarono gli italiani. Un grande cortocircuito in cui la Polonia ha avuto più dignità dell'Italia.
6: Mamma mia, vergogna assoluta. Spero, Giuliano, che tu sia d'accordo. A Cefalonia li buttarono con i vagoni piombati dentro il mare e li bruciarono.
0: Io vorrei capire
6: una grande pagina
0: miei
6: di eroismo dei nostri militari che per 5 giorni resistettero a mani nude contro queste milizie nazifasciste.
0: Amici cari, ritenete che non sia la priorità, e io sono d'accordissimo con voi, andare a revocare le onorificenze, le cittadinanze onorarie a Benito Mussolini, e io sono d'accordo che non sia la priorità, e invece vi volete spingere addirittura a eventi addirittura precedenti all'epoca. Decidiamo che cosa fare, allora decidiamo se è arrivato il momento di fare un ampio revisionismo storico e tornare a dare ed esprimere giudizi, che mi pare sempre la vostra più intensa esigenza, la vostra più intensa volontà, oppure procedere a riferire che cosa è successo e parlare di quello che sta succedendo. Ora, delle due l'una.
19: La differenza è che uno è un fatto storicizzato e l'altro è la cronaca, soprattutto una cronaca che offende i nostri morti.
6: Esatto.
0: E comunque non siamo alle notizie che abbiamo ampiamente trascurato, caro il nostro Alberto.
19: Beh, in primis, anzi, visto che stiamo finendo, giusto una cosa, al volo, in Colombia si è arrivato a un testa a testa finale in cui ha vinto la destra ultrareazionaria, ma per una manciata di voti, visto che si registrano forti brogli, ci potrebbe, spieghiamo, ci sia un riconteggio.
6: Beh, insomma, sarà dura. C'è una morale, Giuliano, di questa puntata?
0: Certo, oggi la dedichiamo alle notizie di Jim Lehrer, che diceva che non mi interessa come le persone ottengano le informazioni, purché le ottengano però.
6: Ah, bene, a noi interessa, e torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
0: Ciao!
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2 e 59 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora noi stasera partiamo dal Regno Unito, ma torneremo anche a parlare di Meloni, tranquilli, puntata 195, Italia No Limits, dalle 17 alle 20, inizia tra poco.

0: Buon pomeriggio a tutti, sono Maria Teresa da Roma. In realtà io sto registrando questo piccolo messaggio prima della trasmissione perché ho un impegno inderogabile e lì non potrò parlare, anche se porto comunque la trasmissione, l'ascolto con la cuffia e la domanda quindi non la so, quindi chiedo scusa. Volevo complimentarmi col Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, per la visita che ha fatto a questo corpo che ho nel cuore io, gli alpini, sia per motivi familiari che comunque perché è qualcosa di cui ci dobbiamo tutti innamorare e sentire orgogliosi, con gli addestramenti che hanno, gli impegni sociali, qualsiasi cosa che facciano. Comunque no, quello che volevo dire è una cosa, forse lei Presidente avrà ripassato il pensiero di un filosofo adorabile, Karl Popper, considerato il più grande filosofo politico, difensore della democrazia, ma avrà riletto forse questa frase? Alcune persone sono solamente dei problemi travestiti da soluzioni. Non mi sto riferendo a una persona in particolare, ma a molte persone sì, però. Quindi in italiano che dico sta attenta, invece in inglese posso? Be careful, please. Buona trasmissione a tutti da Maria Teresa.
1: E quando si dice avere un pubblico affezionato, Maria Teresa non poteva sentire questa puntata 195 di Italia No Limits e ci manda il suo editoriale. Verremo anche ai temi toccati da Maria Teresa. Intanto vi voglio ricordare il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, il sondaggio del giorno, tutte le nostre trasmissioni, le curiosità e la possibilità di ascoltare la radio da lì. Noi questa sera partiamo dal Regno Unito, ma state tranquilli e all'ascolto, perché poi arriveremo, come vi dicevo, a parlare anche di Italia e di Stati Uniti, o meglio di Trump e Meloni. Ma come dicevo, andiamo nel Regno Unito, dove è successo qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impensabile. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. 2 anni fa il Labour aveva travolto i conservatori, conquistando una maggioranza enorme dopo 14 anni dei governi Tory. Sembrava l'inizio di una nuova stagione per la sinistra britannica. Oggi invece quel progetto si è già consumato. Starmer lascia dopo mesi di sondaggi disastrosi, tensioni interne, malumori nel partito, stagnazione economica, salari fermi, costo della vita ancora pesante, pressione fiscale elevata e una percezione sempre più diffusa, quella di un governo laburista incapace di produrre il cambiamento promesso. E poi c'è stato il caso Epstein, o meglio il caso Mandelson, Peter Mandelson, figura storica del laburismo e uomo vicino a Starmer. Era stato nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti e poi sono emersi i suoi legami con Epstein, le ombre sui controlli di sicurezza, le accuse di opacità della nomina, fino all'arresto e alla crisi politica che ha colpito direttamente Downing Street. È stato questo lo scandalo che ha affondato Starmer, oppure la sua era una caduta già scritta? Perché la domanda vera è questa: che Starmer è caduto per un caso giudiziario e mediatico o perché non è mai riuscito a rappresentare davvero una sinistra popolare? Starmer era il leader laburista, certo, ma molti lo hanno sempre visto come un uomo dell'establishment, un profilo moderato, istituzionale, tecnocratico, più

vicino al centro che alla sinistra sociale. Per capirci, qualcuno potrebbe dire una figura alla Gentiloni, rassicurante per i mercati, accettabile per Bruxelles, solido nei rapporti internazionali ma forse troppo debole per parlare alle periferie, ai lavoratori, alla working class britannica. E allora adesso che cosa arriva dopo? Arriverà una sinistra più vera, più sociale, più radicata nei territori, guidata da Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che si presenta come l'uomo capace di conquistare il nord operaio e popolare? Oppure il crollo di Starmer aprirà la strada alla destra di Farage, che già chiede elezioni anticipate, butta tutto su immigrazione, energia, sicurezza e rabbia anti-establishment? Perché, attenzione, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, racconta qualcosa che attraversa tutta l'Europa. La sinistra di governo, quando diventa troppo moderata, troppo amministrativa, troppo distante dal popolo, finisce per perdere proprio il popolo che dice di voler rappresentare. Quando la sinistra perde quel popolo, chi lo raccoglie? Una nuova sinistra sociale o la destra populista? E allora vogliamo chiedervi, Starmer è stato sconfitto perché è troppo poco di sinistra o perché la sinistra oggi non riesce più a governare le grandi paure del nostro tempo? Immigrazione, energia, salari, sicurezza, costo della vita. Su questi temi la sinistra europea ha ancora qualcosa da dire? Oppure lascia sempre più spazio alla destra? E ancora, secondo voi il Labour deve tornare a una linea più popolare, più sociale, più vicina ai lavoratori, oppure deve restare al centro per non spaventare mercati e moderati? E infine, quello che è successo nel Regno Unito può fare scuola per gli altri paesi? L'epilogo del momento Starmer può essere un segnale anche per il centro-sinistra italiano, che sembra far fatica a trovare una leadership chiara. Che ne pensate? 334 11 11 622.

0: la crisi nel Regno Unito. Subito Antonella Zangaro, corrispondente a Londra di Giornale Radio e conduttrice di Domenica Specialmente qui sulle frequenze di Giornale Radio. Buonasera Antonella.
1: Bentrovati e buonasera a voi.
0: Allora, che dire rispetto a quel che è capitato, questa sinistra che non convince evidentemente.
1: Come non aveva convinto dopo 14 anni il Partito Conservatore, direi che il Regno Unito ha scoperto l'instabilità, la fluidità del voto e il voto contro, che porta a scegliere il male minore e non quello verso cui si ha vera ambizione.
0: Senti, come prevedi andranno a finire le cose?
1: Dunque, in realtà c'è una tabella di marcia già prestabilita alla quale ha fatto riferimento Keir Starmer durante il suo discorso di avvio, che di nuovo, rinnovando quello che è il suo stile non politico ma pragmatico, è partito facendo l'elenco delle cose buone che ha fatto e che aggiungiamo non ha saputo raccontare nel corso di questi 2 anni, e poi ha dato la scaletta dei prossimi avvenimenti, ovvero il 9 di luglio si apriranno i seggi, le candidature, diciamo così, per chi vuole prendere il suo posto alla leadership del Partito Laburista, e a quel punto si vedrà, cosa che si sta di fatto escludendo, se ci sarà una sfida, una sorta di primaria all'interno del partito, se ci sarà la cosiddetta incoronazione di Andy Burnham, il sindaco del re del nord che ha lasciato Manchester e è andato a prendere il suo seggio all'interno della House of Commons per poter accedere al ruolo che aveva già fatto capire da tempo di voler assumere, che è appunto quello di nuovo primo ministro. Se quindi tendenzialmente il 16 di luglio più o meno, se non ci sarà nessuna competizione per la guida del partito, Burnham di fatto andrà a sedere al posto del primo ministro e prenderà casa Downing Street al numero 10.
0: Antonella Zangaro, ma è la destra come è messa da quelle parti?
1: Dunque, diciamo che la destra è la più frazionata, perché qui è questa l'area politica dove si è visto lo scollamento più forte, perché se i laburisti, di fatto con qualche digressione verso i verdi ma più che altro per un elettorato giovane, continuano a tenere in mano le forze di natura di centro-sinistra, più o meno centro-sinistra, è a destra che invece il Partito dei Conservatori, che ormai è relegato al terzo posto quando ci sono delle elezioni locali come ci sono state appunto a Makerfield, dove aveva vinto la Brexit con un risultato clamoroso, e giovedì scorso ha vinto Andy Burnham con un risultato altrettanto clamoroso. Come dire, non vogliamo che venga perso questo voto, lui è l'unico che ci garantisce che Starmer se ne andrà. E chi erano i contendenti? Coloro che invece hanno drenato il voto a destra, quindi Farage con Reform UK e quell'altra frangia ancora più estrema guidata da Rupert Slow, che come sappiamo si è preso l'amore e il sostegno di Elon Musk, che perde tantissimo tempo del suo preziosissimo tempo a scrivere, a postare su X opinioni su quello che accade nel Regno Unito, molto più forti e divisive di quella delle dichiarazioni di Trump, in cui diceva: quando guardo a Starmer non vedo nessun Churchill, le cose di questo tipo. Quindi l'America molto attenta a questo paese e Elon Musk molto attento a quello che accade alla destra delle aree politiche, insomma, della House of Commons.
0: Senti, Antonella, che insegnamento può dare questa vicenda alla sinistra di casa nostra? Parlo della sinistra italiana.
1: In realtà, se posso dire, la cosa più spiacevole da italiana che vive nel Regno Unito è da qualche giorno, diciamo più insistentemente da oggi, È l'aver sentito appunto i commentatori dire: ah, ma stiamo diventando proprio come l'Italia, cosa che si guadagnò, se ricordi bene, la copertina dell'Economist quando fu Liz Truss a cadere dalla sua posizione e venne messa in prima pagina in copertina con una torcia fatta di spaghetti, la pizza in mano a posto come una divinità romana, no? Per dire l'italianizzazione della politica britannica. E noi in questo caso siamo il modello negativo per loro, e quindi sarebbe bello poter dare, visto che siamo avanti coi lavori, come si direbbe in questi casi, perché la crisi che sta affrontando la politica britannica, l'instabilità, l'incapacità di mantenere una tradizione di bipartitismo solido, affidabile, che dà sicurezza ai mercati, che permette alla democrazia di esprimersi, diciamo, con continuità, noi l'abbiamo già provata e magari siamo allo step successivo, cioè potremmo dare noi una lezione su come si supera questa fase di grande crisi restituendo stabilità, perché no?
0: È brutto quando fanno le copertine, le situazioni con gli spaghetti, il mandolino, insomma, l'abbiamo superata da mo' noi quella fase, no?
1: Figurati a stare qui come si vive in maniera negativa, no? Sentirsi ancora ricondotti a questi stereotipi così, vabbè, superabili, ecco.
0: Superabili, dici bene. Vuoi ricordare, Antonella Zangaro, il tuo appuntamento con Domenica Specialmente qui sul giornale radio? Quando vai in onda?
1: Ah,
0: domenica,
1: grazie.
0: Ovviamente.
1: Con immenso piacere. Siamo io, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, che ci gestiamo un paio d'ore la domenica mattina. Nella prima parte Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni fanno la prima pagina, diciamo, immaginaria, ideale o tragica dei fatti del giorno e della settimana, e poi nella seconda parte, che in Italia va dalle 11 alle 12, perché devo sempre considerare un'ora di differenza, siamo in collegamento da Londra con ospiti che ci raccontano rapporti, differenze, guardiamo attraverso Londra, guardiamo al mondo e guardiamo all'Italia.
0: Ecco, ed è un modo attraverso te di dire anche agli ascoltatori che giornale radio non si ferma mai, in diretta tutti i giorni, e a maggior ragione seguite Lapo De Carlo, Mannoni, Antonella Zangaro, Domenica Specialmente, qui anch'io ogni tanto problemi di accenti, su giornale radio ovviamente la domenica. Grazie Antonella, davvero.
1: Grazie a voi, ci sentiamo domenica.
0: Assolutamente. Io invece continuo, vi ricordo il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622, anche con i vostri graditissimi messaggi vocali per dire la vostra su quel che è avvenuto nel Regno Unito.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 3:31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ed eccoci ancora con voi a parlare dei fatti del Regno Unito. Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico, e poi torniamo anche alle vicende di casa nostra.

0: La sinistra dovrebbe prima di tutto interrogarsi rispetto alla crescita dei populismi e soprattutto la crescita delle destre estreme. Questione che sta, che prima che in Italia, con il fenomeno Vannacci, è già accaduto in Germania e in Francia, dove lo Stato sociale è più forte, più robusto del nostro. Quindi bisogna capire perché certe forze estremiste avanzano e cosa fare per contrastarla e intercettare il voto, soprattutto di coloro che, sfiduciati, non vanno più a votare, e se lo fanno danno il loro consenso alle forze estremiste. Ciao Fabrizio Milano.
1: Grazie Fabrizio, che ha capito lo spirito di quel che chiedevo, perché insomma, come dicevo prima, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, riguarda un qualcosa che attraversa tutta l'Europa. Adesso un brano e poi arriva un grande giornalista esperto del Regno Unito, Antonio Caprarica.

0: E saluto Antonio Caprarica, giornalista e scrittore che tutti conoscete. Buonasera Antonio, ben ritrovato.
1: Buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Antonio, se tu dovessi spiegare agli italiani in una frase articolata ovviamente perché Starmer è caduto così rapidamente, quale sarebbe?
1: Ma perché era un uomo per bene ma senza una visione politica, ecco, te l'ho detta in una, meno che in una frase, in una riga sola, però la verità è questa, cioè è un uomo che è stato eletto in nome di un cambio di passo sul tema cruciale della moralità dopo gli anni clowneschi e rovinosi di Boris Johnson e degli ultimi leader conservatori, e che però non aveva maturato, non aveva costruito una visione per il suo paese, con molti passi falsi, riforme proposte e poi rimangiate, alcune idee francamente balzane, basti pensare che la prima proposta attuata è stata quella di ridurre il riscaldamento agli anziani in stato di bisogno, quindi diciamo tagliare il riscaldamento ai nonnini non è certamente un'idea per conquistarsi consenso.
0: Ma è stato sfiduciato più dal suo partito, perché si parla di una perdita di fiducia da parte dei deputati laburisti o dagli elettori?
1: Beh, no, in realtà qui abbiamo due fattori naturalmente che si sono combinati, cioè gli elettori hanno dato il loro verdetto con le elezioni locali degli inizi di maggio, e beh, lì la perdita di consenso stratosferica dei Labour che era stata registrata nei sondaggi è stata certificata dal risultato dei consigli comunali. Il Labour ha perso anche alcune bastioni, Rockefeller storiche, insomma, e soprattutto ha perso a vantaggio del barbaro in arrivo, cioè di Nigel Farage, del suo partito Reform, che minacciava davvero, anzi stando ai sondaggi addirittura avrebbe avuto la maggioranza perfino in elezioni politiche, quindi a questo punto il cambio di passo si imponeva, è stato quello il momento di svolta dove all'assenza di politica e di prospettiva di Starmer, che è un dato di fatto, si è accompagnato il giudizio netto dell'elettorato. A questo punto il partito si è ribellato, gli ha detto no, così non va bene, e c'era già il candidato pronto per sostituirlo in verità, che è Andy Burnham, il sindaco della grande Manchester, uomo per la verità per tutte le stagioni, bisogna essere franchi anche quando si parla di politica, tu sai che io lo sono sempre, è stato con Blair, è stato con Brown, è stato con Corbyn, in nome della lealtà al leader è stato con tutti i leader del partito laburista anche su posizioni totalmente opposte. Come sarà questo Burnham non lo sappiamo. Sappiamo soltanto però che per rientrare il leader laburista deve essere eletto dal partito parlamentare, quindi deve essere membro del gruppo parlamentare per essere eletto alla leadership del gruppo e da qui alla leadership del governo. Bene, per farlo si è dimesso un deputato di Makerfield e ha lasciato il campo alle elezioni suppletive, e lì Burnham ha stravinto, cioè ha stracciato letteralmente riforma. A questo punto, davanti a questo risultato che indica come in realtà l'elettorato laburista non sia perduto, cioè sia in attesa di un segno di riscossa, di un segno identitario, di una prospettiva politica che tenga conto però della sofferenza del paese, perché c'è poco da fare. L'Inghilterra è in uno stato di sofferenza drammatico. In 10 anni, 7 premier, come vedete il passo è ormai il passo italiano, quello di un tempo per la verità, quello dei nostri governicchi annuali o addirittura balneari, e quindi ci vuole davvero una svolta, e non sappiamo in verità se Andy Burnham sarà l'uomo capace di realizzarla, ma per il momento gli elettori ci hanno creduto e il partito laburista è dietro di lui.
0: Grazie davvero ad Antonio Caprarica, buon lavoro Antonio, presto.
1: Anche a voi, ciao Roberto.
0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Dopo il brano, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

0: E allora scaldiamo subito il nostro direttore Daniele Biacchessi con il messaggio di Angelo che scrive: hanno paura della destra estrema e dei populisti, ma intanto in Europa siamo governati dai vari Starmer, Sanchez, Macron e Merz. La tanto vituperata Meloni è la migliore politica europea e noi la mettiamo in croce. La situazione in Europa è molto critica e non per colpa di certo dei populisti e delle destre estreme, questo sistema che non regge più. Buonasera direttore Biacchessi.
1: Buonasera, non concordo assolutamente nulla di questo messaggio.
0: E lo sapevo.
1: E questo sarebbe stato così pleonastico lo fosse. Beh, e adesso spiego anche perché. Il problema riguarda sempre la crisi e quello che abbiamo parlato anche questa mattina al timone alle 6 del mattino. Magari i nostri ascoltatori non sempre si alzano così presto, però a quell'ora sarà che l'alba a loro in bocca e la mattina a loro in bocca, diciamo, vengono le idee migliori. Le democrazie sono in crisi ormai, questo è il punto centrale. Tutte le democrazie di tutto il mondo, compreso quella italiana, ovviamente. Londra non fa eccezione. Londra ha sempre dato, dal punto di vista politico, una stabilità. È stato il luogo in cui, diciamo, proprio il maggioritario secco, o dalla parte dei conservatori o dalla parte dei laburisti, è riuscito in qualche modo, come tipo di sistema, a offrirci una stabilità per lungo tempo. Questa volta no, e perché Londra in generale, la Gran Bretagna, ha avuto una scelta a mio avviso scellerata. Questa è stata la Brexit. Devo dire che fosse stato per un personaggio come Farage, che in questo momento sta emergendo nello stesso modo in cui sta emergendo dall'altra parte, secondo il copione classico della radicalizzazione politica, anche Andy Barnum, che è sostanzialmente stato il sindaco della grande Manchester e sarà con ogni probabilità il personaggio che sarà pronto a succedere a Keir Starmer. Ma prima di Keir Starmer avevano fallito anche i conservatori quando avevano fatto la scelta, dicevo, scellerata della Brexit, che oggi possiamo dire è stato un disastro. Mettersi da soli all'interno di un, diciamo, di un ragionamento economico e politico più ampio che era e rimane, con tutte le difficoltà del caso, l'Europa, non ha portato a nulla. Doveva essere un sistema che sul piano politico ed economico avrebbe fatto una sorta di differenza, non l'ha fatta. E devo dire che anche la fine di Keir Starmer è la fine di un certo modo di fare ed essere laburisti, di un certo modo di gestire il partito laburista nel corso del tempo. Qui c'è tutta una parte di sinistra, fortemente di sinistra, che è stata completamente messa fuori da Starmer e dai suoi. Starmer aveva un'idea di replicare quella che molti anni fa si chiamava terza via, quella di Tony Blair. Direi che dal punto di vista politico non ci siamo stati, quindi è stato un fallimento. E chiudo il mio ragionamento dicendo che il problema principale è che in una crisi di democrazia, questo avviene in Francia e in Germania ed avviene anche a Londra, andrà avanti sempre di più la radicalizzazione, quindi estrema destra e estrema sinistra, ed è quello che probabilmente vedremo anche qui nel nostro paese. E non è un caso che Futuro Nazionale è cresciuto in due settimane tantissimo sul piano delle percentuali.
0: Ecco, quanto hanno pesato, sì, la crisi della democrazia, però il costo della vita, la stagnazione economica, il malessere sociale, quanto hanno pesato?
1: Beh, tantissimo, ma sono state scelte assolutamente negative. Cioè, il tema è sempre questo: quando la sinistra vuole fare la destra, è meglio l'originale, no? Ovviamente. Su questo non c'è dubbio. La sinistra doveva fare la sinistra in Gran Bretagna. E peraltro avevamo già visto che c'era stato un fallimento delle politiche di Tony Blair. È stata la terza via di Tony Blair, cioè quando strizzi l'occhio ad una, diciamo, ad una classe sociale sempre maggiore dal punto di vista economico, non vuol dire che tu hai la maggioranza del paese, anche se numericamente ce l'hai, certo, con un discorso di stabilità. Insomma, gli operai sono diventati sempre più poveri, ci sono stati sempre più disoccupati, però dobbiamo dire che la scelta proprio vera della Brexit non è una scelta della sinistra, è stata una scelta dei conservatori. Beh, su questo non c'è un bel dubbio. Sono stati vari fallimenti, da Boris Johnson ad altri leader del Tory, sì, non certo della sinistra. Se la sinistra ha avuto certamente un peso, è stato dopo, quando appunto il fallimento di alcune politiche neo-tacceriane, chiamiamole così, dei conservatori, non hanno trovato altrettanta opposizione, e quindi gli operai sono diventati sempre più poveri, così come le classi subalterne, sempre più povere. E in quel caso, in questi ultimi due anni, le politiche sono state fatte, certo, proprio esattamente da Keir Starmer, quindi da quelli che dovevano parlare in nome della classe operaia, ma hanno cancellato, credo, almeno un 30% dei personaggi. Penso a Ken Loach, cioè uno dei grandi padri del cinema britannico, che è sempre stato un iscritto ai laburisti e che se n'è andato. Ma non è che se n'è andato perché voleva andarsene, se n'è andato, è stato buttato fuori dal partito laburista perché è troppo di sinistra, ma così come molti altri. Ora c'è Andy Barnum, e infatti Andy Barnum solo pochi giorni fa aveva vinto un'importante elezione suppletiva, cioè diciamo l'equivalente di un'elezione speciale negli Stati Uniti, a Macclesfield, nel nord-west dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli la candidatura alla leadership in quanto membro del Parlamento in carica. E sarà Barnum, credo, con ogni probabilità, a prendere il posto di Keir Starmer, quindi un uomo fortemente di sinistra.
0: Senti, c'è un ascoltatore, Mario, lo vogliamo sentire? Abbiamo sì, un minuto e mezzo. Mario, buonasera.
2: Buonasera, volevo fare una domanda al direttore. Va bene tutto quello che lui dice dal punto di vista economico, però a me pare che la situazione in Inghilterra, al di là dei problemi economici della Brexit, sia dovuta un po' a questo atteggiamento molto wokista di Starmer. Cioè, prendiamo due episodi, gli ultimi: Norwich, quel bianco che viene ucciso, viene ferito da quel Sikh, la polizia ferma l'omicida e questo gli dice no, quello è un razzista, gli mettono le manette e lo fanno morire senza, cioè, credendo immediatamente a quella versione. La seconda, c'è stata una banda di pakistani che stuprava le bambine, le donne eccetera, e nessuno voleva dire che erano questi, e questa cosa qui ha fatto un po' arrabbiare molti inglesi. Belfast è un
0: va
2: esempio
0: bene.
2: Degli
0: va no? Chiaro, ecco, chiaro. Fare... sentiamo Belfast,
1: sì, sono d'accordo.
0: Che era organizzata, sì, sì. Belfast che era organizzata, vabbè, direttore.
1: Beh, comunque sono d'accordo con l'ascoltatore, ci sono anche questi temi, ma lì riguarda sempre il fatto che Keir Starmer ha avuto una posizione politica generale che è stata una sciagura, perché doveva, adesso al di là di questi episodi che ha citato il nostro ascoltatore, ma doveva sostanzialmente rappresentare un'alternativa a tutto quello che c'era stato prima. Ricordo, c'era stato Tony Blair, ma subito dopo c'erano stati anche i Tory, quindi tutti i grandi leader che però in qualche modo hanno fallito, e hanno fallito con la Brexit, ma anche le politiche sull'immigrazione sono state sbagliate in generale. E quindi ora Starmer se ne va a casa, e su di lui certamente si muovono poi tutte le critiche. Devo dire però che le critiche devono essere smazzate, non soltanto nei confronti del Partito Laburista, ma più in generale, secondo me, su tutta la politica britannica, su tutta la politica inglese.
0: Grazie. No, sei un orologio svizzero, a proposito, alle 18 ti fermi, direttore.
1: Ormai siamo così allenati, ed è giusto
0: allenati.
1: Allenati. Grazie. Dobbiamo dare l'esempio, insomma, dai.
0: Esatto, diamolo. Allora, domani alle 6 di mattina il timone con Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, che alle 18.00 mi fa capire che devo dare la linea alla regia. Ciao direttore, a tra poco.
1: Ciao a tutti.
3: Sono le 4.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non ci fermiamo, no, non si fermano, almeno per adesso si sono fermati e mi auguro che si fermino per sempre, ma non si fermano gli scazzi tra Meloni e Trump, ne parliamo tra poco.

E adesso torniamo, e qui vi voglio, e anche con i vostri interventi, sulla frattura tra Donald Trump e Giorgia Meloni, perché quello che è successo non è stato soltanto un insulto personale, non è stata soltanto un'intervista infelice, non è stata soltanto una polemica diplomatica da archiviare in poche ore. Si è trattato di qualcosa di più profondo, della fine, almeno per ora, dell'idea che tra Roma e Washington esistesse un canale privilegiato fondato sul rapporto personale tra Meloni e Trump. La vicenda la conosciamo. Trump, intervistato dall'aria che tira sulla 7, ha detto che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto al G7 di Evian e che lui avrebbe accettato solo perché gli faceva pena. Meloni ha reagito immediatamente definendo quelle parole totalmente inventate, dicendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Da lì è partito un caso politico, telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani che annulla il viaggio negli Stati Uniti, centro-destra compatto, opposizioni in larga parte solidali, seppur critiche nel rapporto con Washington. Nei giorni successivi la Premier ha provato anche a spostare il fuoco, perché il fuoco è continuato, è andata dagli alpini, ha parlato di patria, dignità, servizio, sacrificio, unità nazionale, una scelta comunicativa chiarissima: rispondere a Trump non inseguendo il litigio, ma provare ad oscurarlo dentro una cornice più alta, più italiana, più istituzionale. Non la polemica personale con il presidente americano, ma il richiamo all'Italia che non abbassa la testa. Però il problema, vedete, resta, e come, perché dietro la frase della foto, sulla foto c'è una frattura politica vera, e il punto di rottura più importante sembra essere stato l'Iran. Quando gli Stati Uniti hanno chiesto sostegno agli alleati nella guerra contro Teheran, l'Italia non ha concesso piena disponibilità delle basi militari sul proprio territorio per operazioni offensive. È stato un passaggio decisivo, perché per Trump, abituato a considerare gli alleati europei come partner subordinati, quel no italiano è stato probabilmente vissuto come uno sgarbo. Per Meloni invece era una scelta di interesse nazionale: non trascinare l'Italia in una guerra non dichiarata, non esporre il paese a ritorsioni, non trasformare le basi italiane in piattaforme automatiche per ogni iniziativa americana. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: che cosa resta oggi dell'alleanza tra Italia e Stati Uniti? Per decenni il rapporto con Washington è stato uno dei pilastri della politica estera italiana: basi militari, intelligence, difesa, NATO, Mediterraneo, Balcani, Medio Oriente, Ucraina, tutto passa direttamente o indirettamente da quel rapporto. Ma cosa succede se alla Casa Bianca c'è un presidente che attacca pubblicamente i leader alleati, pretende fedeltà assoluta e punisce chi prova a difendere una propria autonomia? E la faccenda non riguarda solo l'Italia. Trump ha litigato con mezzo Occidente, con l'Europa sui dazi, con la NATO sulle spese militari, con i governi europei sull'Ucraina, sull'energia, sull'immigrazione, persino sul ruolo dell'Unione Europea. La domanda diventa importante: gli Stati Uniti sono ancora il garante dell'Occidente o stanno diventando il principale fattore di instabilità dentro l'Occidente? C'è poi il fronte economico, perché una crisi diplomatica con Washington non è mai soltanto diplomatica. L'Italia esporta moltissimo negli Stati Uniti: moda, agroalimentare, vino, meccanica, farmaceutica, arredamento, lusso, componentistica. Il Made in Italy vive anche del mercato americano. Se Trump decidesse di riaprire la partita dei dazi, magari colpendo l'Europa e quindi anche l'Italia, quali sarebbero le conseguenze per le nostre imprese? Dobbiamo avere paura di nuovi dazi americani? Il vino italiano, il settore agroalimentare, la moda, la meccanica rischiano di pagare il prezzo politico di questa frattura, e il governo italiano può permettersi un duro scontro con Washington senza conseguenze economiche? Ancora, cosa succederà alla cooperazione militare? Gli Stati Uniti continueranno a considerare l'Italia un alleato affidabile oppure cominceranno a trattarla come un paese da mettere sotto pressione? Ma c'è anche una domanda per Giorgia Meloni. La Premier ha costruito una parte della propria immagine internazionale sull'idea di poter parlare con Trump meglio degli altri leader europei.
Ora quella scommessa è finita? Oppure questa rottura può trasformarsi in un vantaggio politico mostrando la Meloni, mostrando una Meloni non subordinata agli Stati Uniti, capace di dire no quando ritiene che l'interesse italiano venga prima? Voi cosa pensate? Meloni ha fatto bene a rispondere duramente a Trump oppure avrebbe dovuto evitare lo scontro pubblico? Ha fatto bene a non concedere pienamente l'uso delle basi italiane nella guerra contro l'Iran, oppure l'Italia avrebbe dovuto schierarsi senza esitazioni con l'alleato americano? Dopo questo episodio vi fidate ancora di Trump come guida dell'Occidente? E soprattutto preferite un'Italia fedelissima agli Stati Uniti a qualunque costo oppure un'Italia alleata degli Stati Uniti ma capace

0: Ciao a tutti, Luis da Milano, tanto che non mando un messaggino, come sempre siete fantastici. Sta roba, secondo me, della Meloni e Trump potrebbe tranquillamente essere una bellissima messa in scena, perché giustamente politicamente non è visto bene essere amici di Trump, quindi è un modo per staccarsi, ma magari solo teatrale, per creare un po' di fuoco inutile.
1: Beh, complottismo anche qui, va bene. 334 11 11 622 comunque per dire la vostra, e do la buonasera al generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore dell'aeronautica militare della difesa. Buonasera generale Camporini.
2: Buonasera, buonasera che ci ascolta.
1: Ecco, partiamo generale dal punto più delicato. Secondo lei la rottura tra Trump e Meloni nasce davvero dal rifiuto italiano di concedere piena disponibilità delle basi per le operazioni contro l'Iran? E quanto pesa questa scelta nei rapporti tra alleati?
2: Ma questo può essere stata una delle componenti, non ultima però c'è anche la questione delle spese militari. Non dimentichiamoci che noi siamo il paese che ha occidentale che non partecipa allo sforzo finanziario per aiutare l'Ucraina con quel programma di acquisizione di armamenti americani da poi da cedere appunto alle forze ucraine. Questo è sicuramente un altro elemento molto importante, così come è molto importante il discorso delle spese militari, spese per la difesa in assoluto. Noi siamo impegnati a una certa spesa, il famoso 3,5 più 1,5%. Circolano adesso delle dichiarazioni del governo in cui siamo al 2,8%, francamente le dico trucchi contabili, perché siamo semplicemente alla riclassificazione di alcune spese in modo tale da farle rientrare in quelle per la difesa, in modo direi molto criticabile. Non è che la cosa possa passare sotto silenzio, quindi è chiaro che c'è una certa, non confidenza nella volontà.

0: italiana di partecipare alla difesa comune in modo congruo.
1: Senta, generale Camporini, l'Italia ospita alcune delle infrastrutture militari americane più importanti del Mediterraneo, da Sigonella ad Aviano fino a Camp Derby. Gli accordi sulle basi lasciano al governo italiano margini reali di decisione, oppure nei fatti Washington si aspetta una disponibilità quasi automatica?
0: No, questo se l'aspetta semmai Trump, perché già nel passato abbiamo avuto situazioni in cui è stato chiesto la disponibilità italiana a operazioni nazionali americane, è stato fatto un esame di tipo politico. In alcuni casi questa autorizzazione è stata concessa, in altri no, perché rientra nella sovranità italiana sulle basi italiane, che certamente non sono soggette a una extraterritorialità. I trattati che riguardano queste basi sono molto chiari, molto espliciti, si tratta di attività nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, queste sì che sono automaticamente autorizzate, ma al di fuori di queste, io ricordo ad esempio nel 2003 quando ci fu la questione irachena, diciamo l'invasione dell'Iraq da parte americana, ci venne chiesto di poter utilizzare le truppe americane di Vicenza, della caserma Ederle, per essere impiegate direttamente nel territorio iracheno, e la risposta fu una risposta, se vogliamo, diciamo articolata, in quanto venne detto agli americani: noi non possiamo certo sequestrare i vostri soldati, se volete portarli a fare una gita da qualche parte, in qualche base in Turchia, affari vostri, ma non possono partire dal nostro territorio per essere paracadutati direttamente in Iraq. E così funzionò, insomma, quindi rientra assolutamente nel dialogo fra alleati rispettosi delle regole che ci siamo dati tutti quanti.
1: Senta, generale Camporini, se l'Italia avesse concesso l'uso delle basi per un'operazione offensiva contro Teheran, quali rischi concreti avremmo corso noi cittadini italiani? Parliamo solo di tensioni diplomatiche oppure anche di possibili minacce militari, cyber o terroristiche contro interessi italiani?
0: Lei prevede essere un uomo d'affari italiano che si trova a Teheran per fare del business normale autorizzato da tutte le limitazioni dovute agli embarghi, perché cose del genere succedono, non è assolutamente fuori dalle regole, è nel momento in cui l'Italia partecipa attivamente alla guerra contro l'Iran, non sarebbe molto simpatico.
1: E ha risposto come. Meloni, secondo il suo giudizio, generale Camporini, ha agito da alleata prudente difendendo l'interesse nazionale oppure da alleata inaffidabile agli occhi dell'amministrazione americana?
0: Assolutamente una alleata corretta, rispettosa delle regole e che chiede che queste regole vengano rispettate. Allora, se le aspettative di questa amministrazione erano diverse, inviterei i responsabili di quell'amministrazione a rileggersi i documenti.
1: Generale Camporini, ha la sensazione che possa finire nell'interesse di tutti e soprattutto anche dei nostri commerci, della nostra tranquillità questa vicenda oppure no?
0: Deve finire, perché bisogna trovare sicuramente un cerotto, perché noi facciamo parte della galassia occidentale e il rapporto con gli Stati Uniti certamente non può essere rotto né da una parte né da quell'altra, quindi bisognerà trovare un sistema per accantonare le vicende che stiamo vivendo, vicende paradossali che stiamo vivendo, in modo tale che sia possibile ricucire tutti i rapporti, che siano tecnologico, industriale, commerciale, culturale, umano, non possono certamente essere messi a rischio.
1: Grazie al generale Vincenzo Camporini.
0: Grazie a voi.
1: E noi torniamo dopo un brano e ascoltiamo un po' di vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo cosa ne pensate di questa vicenda. Tra poco.

0: vera domanda che ci dovremmo porre è: come mai la Meloni all'improvviso ha smesso di assecondare Trump? Questa è la domanda, perché da un momento all'altro lei ha smesso di assecondarlo, e sappiamo tutti qual è quella data: è la perdita del consenso.
1: Buonasera, giornale radio Emilio Massa. Ovviamente non ci si può fidare di uno come Trump, ma non dal momento in cui ha detto che la Meloni non è sua amica, non è che ha insultato, insomma, lei e di conseguenza tutto il popolo italiano. Ma comunque, cioè, non è che a me non stupisce più di tanto, perché Trump è Trump, un sociopatico. E certamente gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per l'Italia, e certamente sarebbe un problema, però insomma, bisogna appunto assecondare tutti i suoi desideri, i suoi capricci, anche no, ce ne faremo una ragione, oh. E si guarderà altrove. Certo è che insomma, non è l'atteggiamento che ci si aspetta da uno che da un paese che dovrebbe essere alleato dell'Italia, insomma. Buona serata.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: E allora cosa ne pensate di questa vicenda Meloni-Trump? Che idea vi siete fatti? Rientrate nella schiera anche dei complottisti? Insomma, ditemi la vostra tra poco, 334 11 11 622, ci saranno anche i nostri analisti.

0: Saluto il mio prossimo ospite, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera, ben arrivato.
1: Per l'invito e buona serata a tutti.
0: Allora, Trump ha rotto con Meloni, ma in realtà sembra essere in rotta con gran parte della NATO. Siamo davanti a un incidente bilaterale tra Roma e Washington o una crisi più profonda dell'alleanza occidentale?
1: Ma è indubbio che molto spesso Donald Trump parla come se gli Stati Uniti fossero già fuori dalla NATO, o comunque fossero un paese, peraltro lui questo l'ha detto molto spesso, che non crede più nella NATO. Trump, per la verità, ha detto: senza di noi la NATO non fa paura a nessuno, che è anche abbastanza vero. Detto questo, è fatta anche un po' la tara alle ultimissime polemiche, perché Trump è abituato a esprimersi così in un agone politico con l'americano, dove certe frasi sono meno, stupiscono meno di quanto facciano da noi in Italia o in Europa. Ecco, detto questo, non credo che dobbiamo neanche aspettarci dei terremoti a brevissima scadenza, perché la NATO fa anche tanto comodo agli Stati Uniti, e nella NATO le posizioni italiane sono posizioni molto molto molto interessanti per la proiezione di potenza degli Stati Uniti, e insomma avere una stazione, per dire, di droni e radar a Sigonella, affacciata così in profondità sul Mediterraneo, per fare un solo esempio, perché di installazioni militari, certo, americane in Italia ce n'è 120, ecco, non è poca cosa.
0: Direttore Scaglione, Trump oggi accusa l'Italia di beneficiare della protezione americana senza rispondere quando Washington chiede aiuto. È un'accusa fondata o è una lettura distorta del rapporto tra alleati?
1: Ma anche qua dipende sempre da come si mettono le questioni e dal lato da cui le si prendono. È evidente che l'ombrello americano, il patronato americano, la protezione americana, chiamiamola come vogliamo, in questi decenni ha esentato l'Europa dall'affrontare tutta una serie di spese, dal prendere tutta una serie di misure che hanno reso la vita più facile in altri settori. Lo vediamo bene adesso cosa vuol dire riarmo in termini di spesa, di difficoltà, di sacrifici in altri settori, eccetera eccetera eccetera, e su questo non c'è dubbio. Però questa cosa è servita anche agli Stati Uniti, non è che gli Stati Uniti l'hanno fatto per beneficenza. L'hanno fatto perché avevano un interesse politico, militare, strategico molto forte. E tanto è vero che adesso ci troviamo alle prese con una guerra in Europa che è dovuta anche ovviamente con tante altre concause, al fatto che gli Stati Uniti si sono spostati anche militarmente sempre più verso est. Quindi evidentemente ritenevano di avere un interesse precipuo a farlo, e quindi anche a mantenere le truppe eccetera eccetera in Europa. Quindi diciamo che c'è stato un interesse reciproco. Poi ripeto, le basi per esempio italiane per gli americani sono molto preziose, sono partiti da Sigonella, che citavo già prima, i droni che sono andati a fare ricognizione nello stretto di Hormuz, insomma. Poi c'è un fattore da sottolineare molto brevemente, ed è che prendiamo la guerra con l'Iran.
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti hanno consultato i paesi del Golfo Persico, che gli hanno detto: non fatelo, è un errore, e loro l'hanno fatto lo stesso. I paesi europei non li hanno neanche consultati, forse c'è stato un qualche abboccamento nell'ultimo minuto con la Germania di Merz, ma gli europei, che poi sono stati tra le prime vittime della crisi energetica che si è scatenata, non hanno detto proprio nulla. Quindi gli Stati Uniti, almeno adesso, ma non solo adesso, hanno un po' questa tendenza a interpretare l'alleanza, che sia l'alleanza atlantica o il G7 eccetera, nel senso che noi siamo grossi, dettiamo la linea e gli altri seguono, ma non è più così, devono convincersene, non è più così.
0: Senta, negli Stati Uniti, Fulvio, stiamo parlando con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, negli Stati Uniti si spendono per la difesa se non sbaglio, circa 1.000 miliardi di dollari l'anno, più di tutti gli alleati NATO messi assieme. Comunque, Trump usa spesso questo argomento, ma questo dà davvero a Washington il diritto di pretendere obbedienza politica?
1: Ma io credo di no, e infatti succede sempre più raramente o comunque meno spesso di prima, perché il mondo è cambiato. Questa delle spese militari americane, che sono cresciute moltissimo negli ultimi tempi e moltissimo crescono sotto Trump, che ha previsto appunto 1.000 miliardi di dollari per il bilancio 2025-2026 e 1.500 per il bilancio 2026-2027, corrispondono a un interesse preciso degli Stati Uniti. Non è che sono fatte per l'Europa, perché infatti come vengono usate? Vengono usate per il Venezuela, vengono usate per il Golfo Persico e per tutte queste questioni qui, che sono: prendersi il petrolio del Venezuela è una cosa che Trump ha fatto per gli Stati Uniti, non ha mica fatto per il resto del mondo. Se si prenderà Cuba, idem, ha cercato di prendersi l'Iran, come sopra. Quindi l'argomento di Trump: noi spendiamo tanto per la difesa e quindi voi dovreste esserci grati, non sta molto in piedi, anche perché si è visto chiaramente, soprattutto con questa seconda gestione Trump, che gli Stati Uniti hanno un timor panico di perdere posizioni a livello internazionale e si affidano ai due strumenti più forti che hanno per cercare di invertire questa tendenza, insomma, fare tante altre cose. Questi strumenti sono da un lato il dollaro, e difatti Trump è arrabbiatissimo con tutti i progetti di dedollarizzazione, di strumenti alternativi di pagamento, eccetera, eccetera, e le forze armate, perché dal punto di vista industriale gli Stati Uniti non sono più la potenza che erano qualche tempo fa rispetto alla tenuta dell'Europa, all'avanzata dell'Asia, alla concorrenza della Cina.
0: Senta, direttore Scaglione, Trump non è che si limiti a chiedere più spese militari, sembra chiedere allineamento politico. È ancora una NATO tra alleati o sta diventando un rapporto gerarchico Stati Uniti, Europa?
1: Ma io credo che il problema di Trump è che non riesce più ad imporre un rapporto prettamente gerarchico. Nel caso della guerra all'Iran c'è stata praticamente una specie di, se vogliamo metterlo in questi termini, ammutinamento degli europei, no? Dalle posizioni più radicali di Pedro Sanchez in Spagna a quelle più titubanti della Germania di Merz, ma comunque nessuno ha voluto essere coinvolto in questa guerra, che peraltro è finita come è finita, cioè male per gli Stati Uniti. Quindi a me pare che spesso l'azione di Trump sia una specie di nuoto controcorrente rispetto a una tendenza mondiale che è quella di ridimensionare il ruolo degli Stati Uniti, che restano naturalmente la superpotenza, restano il paese dell'innovazione tecnologica, restano il paese che ha tanti attu molto molto importanti che gli consentono di essere sempre un paese, diciamo forse il paese più potente del mondo, ma questa potenza si sta piuttosto evidentemente logorando, e naturalmente nelle crepe che si aprono sfugge questo e quello. Tra l'altro sta un po' sfuggendo l'obbedienza degli europei.
0: Grazie al direttore Fulvio Scaglione, grazie naturalmente.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti di nuovo.
0: Buona serata anche a lei, serata che continua assieme a voi fino alle 20. Forza con i messaggi vocali, la vostra voce, il vostro punto di vista, non vi limitiate, che non vi dovete limitare ad ascoltare, basta, dovete anche parlare. 334, se volete naturalmente, nessuno vi forza e vi obbliga, stiamo scherzando. 334 11 11 622, musica e torniamo.

0: Gatti, direttore dell'unità.
1: Buonasera a voi.
0: Come va?
1: Eccomi
0: chi ha litigato
1: qui.
0: Con chi ancora? Chi ha tu hai litigato con qualcuno? No.
1: Io ancora non con nessuno oggi, magari più tardi. A cena posso litigare con qualcuno, oggi non ho litigato con nessuno. La situazione è eccellente, sotto controllo.
0: È già un vantaggio, direttore.
1: Cambia un premier in Gran Bretagna.
0: La tua prima pagina di domani sarà dedicata a questo, no?
1: Alla Gran Bretagna.
0: Direttore, ti sto perdendo, direttore.
1: Questa è una cosa.
0: Abbiamo litigato con l'audio, con i microfoni. Che succede? Vediamo di metterti in sicurezza. Ah, tu senti benissimo? Benissimo.
1: Io sento molto bene, sì. Forse ora mi sentite anche voi, sono uscito.
0: Ah, ecco, c'erano quattro mura a dividerci.
1: La prima pagina è divisa fra Gran Bretagna e seguito dello scontro fra Italia e Stati Uniti, che comunque, diciamo, resta una questione molto seria, anche se poi nessuno riesce a capire bene in che consiste e tutte le conseguenze potrà avere. È una cosa così inedita e che non ci sono analisti in grado di dirci se questo avrà delle conseguenze serie.
0: Facciamo una
1: serie.
0: Cosa, io se il regista me lo conferma, sento molto male, quindi richiamiamo Piero Sansonetti, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, brano e torniamo da Sansonetti.

0: Scusami direttore, perché siccome ogni volta che sei in collegamento con me e sempre in generale devo dire dispensi delle perle di saggezza, sentirle disturbate anche no. Stavi dicendo?
1: No, dicevo che i due temi sono da una parte la Gran Bretagna e dall'altra i rapporti ancora fra Italia e Stati Uniti. Nessuno riesce bene a capire se questo scontro fra Trump e Meloni potrà avere conseguenze lunghe e serie o se invece è una novità diciamo folcloristica di questo Presidente degli Stati Uniti che non sai mai cosa può fare. Naturalmente sono due ipotesi molto diverse, perché se invece fosse uno scontro vero, beh, insomma, cambierebbe molte cose sia per l'Italia che per l'Europa.
0: Ne pagheremo le conseguenze tutti i giorni. Altro che non lo so, cosa punta Trump? Chi esce più danneggiato da questo scontro? Trump o Meloni?
1: Sai, Trump o Meloni. Se la Juventus incontra una piccola squadra in genere chi si rimette la piccola squadra fra gli Stati Uniti e l'Italia, non è che ci siano la forza degli Stati Uniti è 10 volte superiore a quella dell'Italia, non della Meloni in particolare, proprio dell'Italia, del nostro paese. Peraltro la storia della democrazia italiana è una storia che è tutta, adesso non usiamo la parola subalterna perché può sembrare brutta, ma comunque in qualche modo legata agli Stati Uniti, sia alla politica che all'economia americana. Quindi non è semplice uno strappo, no? Poi anche uno strappo imprevisto, improvviso, nel senso che al contrario il governo Meloni sembrava quello più amico di tutti degli Stati Uniti. Naturalmente c'è la variante che invece sia e che semplicemente a Trump ci ha avuto 5 minuti e poi gli passa e tutto torna normale.
0: Sì, però sono stati una serie di 5 minuti, voglio dire, è un'esistenza quasi dedicata a botte di 5 minuti, perché qua i 5 minuti ormai.
1: Sì, no, infatti la situazione è sicuramente preoccupante, però io sinceramente se io dovessi dire vabbè che deve fare il governo italiano, non saprei cosa può fare, si è preso una barca di insulti e anche molto, poi sai, perché non è che c'è uno scontro politico, perché l'attacco è strettamente personale. L'attacco è proprio personale, no? È di diretto contro Giorgia Meloni, però è personale, ma quello è il Presidente del Consiglio, rappresenta l'Italia, rappresenta gli interessi italiani, in parte addirittura rappresenta l'Europa, e quindi i insulti personali sono difficili da considerare un fatto secondario. Bisogna dire che certo non è la prima che li subisce, li ha subiti il Presidente francese, li ha subiti il Presidente tedesco, li ha subiti in maniera quasi violenta il Papa, e quindi da questo punto di vista diciamo Giorgia Meloni è in buona compagnia, però certo se poi ci dovessero essere delle ritorsioni economiche contro l'Italia sarebbe un bel guaio per tutti noi.
0: E se Trump va avanti ce le potremmo anche aspettare, sarebbe un guaio per tutti noi, sì, ma sarebbe anche un guaio per tante altre situazioni, innescherebbe tutto questo una serie di reazioni a catena, e dove andiamo a finire? Le guerre economiche sono terribili, più ancora fanno più morti ancora delle guerre vere.
1: Forse noi dovremmo renderci conto che questo davvero è il momento di fare l'Europa, perché sai la parola Occidente non vuol più dire moltissimo. Perché non esiste un Occidente monolitico, anche perché sono in crisi i due pilastri dell'Occidente, che sono quelli anglosassoni, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E allora l'Occidente resiste se le sue realtà, le sue singole realtà diventano forti. E l'Europa c'ha un compito fondamentale, perché di fronte alla crisi dei paesi anglosassoni è l'Europa che dovrebbe dire la sua. L'Europa è forte, c'ha 500 miliardi di abitanti, c'ha le industrie manifatturiere più forti del mondo, c'ha un mercato straordinario, è la culla della democrazia, insomma, non scherziamo. Se diciamo le parole Germania, Francia, Italia, Spagna, mica stiamo scherzando, non è che ci sono solo la Cina e gli Stati Uniti nel mondo, però deve convincersi di esistere. L'Europa non si è ancora convinta di esistere, non si è proprio convinta di esistere, capisci che voglio dire? Nel momento in cui si convince che esiste, che c'è, poi vediamo come lo organizziamo, vediamo come si organizza politicamente, vediamo come si organizza l'esercito, però deve convincersi che non è solo una moneta, e se è solo una moneta vale niente, e deve essere la politica, e deve essere la politica che esprime la grandiosità delle tradizioni politiche d'Italia, Francia, Germania, Spagna.
0: Ho capito, ma tu vivi in un mondo ideale. La materia prima dove la trovi? Dove li trovi?
1: Noi viviamo, o pensiamo, o alziamo un po' il livello dell'utopia. Oppure non è che ci possiamo aspettare che ci salvano di nuovo gli americani. Gli americani non ci salvano più. Non ci salvano più gli americani, non è più sufficiente, non hanno più nemmeno la forza culturale e politica per esprimere l'egemonia che hanno espresso negli ultimi 50 anni. E per questo dico deve nascere l'Europa, e che comunque è un luogo... Guarda che io non sono europeista, non pensare che sono... No, però mi pare che è l'unica soluzione, che se l'Occidente si vuole salvare lo salva l'Europa, se no l'Occidente non si salva. Se no non si salva, è un crollo dell'Occidente, capisci che sarebbe uno squilibrio nel mondo spaventoso. E poi noi dobbiamo abituarci all'idea che non è vero che la civiltà va sempre avanti, alle volte è andata indietro e può sempre tornare indietro, e se torna indietro una civiltà così attrezzata, così forte, così tecnologica, così avanzata scientificamente è un bel guaio, perché una cosa se torna indietro la civiltà del 1300 è una cosa, se torna indietro quella del 2100 è molto più pericoloso. Non so se mi spiego, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, le armi atomiche, è una civiltà che è in grado di distruggere il pianeta.
0: Hai capito perché volevo la qualità ottima dell'audio, per sentirti dire queste cose che ci fanno riflettere, e ti ringrazio. Grazie direttore Sansonetti.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Grazie Piero, è sempre un piacere. E come sempre un piacere ascoltare il nostro giornale radio. Subito dopo torno anche con i vostri messaggi. Approfittate per registrarli ora. 334 11 11 622.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco gli altri nostri analisti sul rapporto Trump-Meloni, ma io vi chiedo, da che parte state? Difendete Meloni o siete tra cui quelli che lo ha fatto la sinistra in questi giorni, che danno grande solidarietà a Meloni per l'attacco ricevuto dal nostro paese, ma dicono che in fondo è andata a cercarsela? Sentiamo tra poco.

0: Saluto Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio, dove ha l'incarico all'internalizzazione ed è presidente dell'AICE. Buonasera Garosci.
1: Buonasera a lei, direttore, anche agli ospiti.
0: Allora, presidente Garosci, quanto pesa oggi il mercato americano per le imprese italiane? Parliamo di un interscambio che supera gli 80 miliardi di euro l'anno e degli Stati Uniti come primo mercato extraeuropeo per l'export italiano. Insomma, lo scontro Meloni-Trump ci dà l'occasione anche per fare un focus su questo, perché poi non sappiamo, no? Imprevedibile Trump, quindi prepariamoci con i numeri almeno.
1: È vero, quelli non si possono modificare e non dipende da come ti svegli la mattina. Ha detto bene, 80 miliardi, di cui 20 a nostro favore nel bilancio tra import ed export. Gli Stati Uniti sono un grande paese, un grande mercato, ma non è l'unico. E l'Unione Europea cresce e l'Italia all'interno dell'Unione Europea, come dire, cresce ancor più degli altri grandi potenze. Avete letto sui giornali le notizie di ieri che siamo diventati la quarta potenza mondiale in termini di export davanti al Giappone. Quindi vuol dire che tutto sommato stiamo muovendoci bene, che le nostre aziende hanno una forte capacità di resilienza, e quando chiudo un mercato, fosse anche straimportante come quello americano, ne apriamo altri due da qualche altra parte del mondo. Io la so esperto e direi anche di più del sistema del Sud America, del Brasile, e come sa dal 1 giugno l'Unione Europea ha chiuso un accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, 300 milioni di abitanti, come dire, molto vicini ai prodotti italiani, prodotti e servizi italiani, che adesso potranno acquistare con dazi più bassi, con la tranquillità di non avere come avversari i falsi prodotti, formaggi, salumi, eccetera, sudamericani, e questo le nostre aziende ci comunicano che già dalle primissime settimane di accordo sono migliorate le trattative commerciali appunto con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, che sono i quattro paesi del Mercosur. Poi in un secondo tempo probabilmente arriverà la Bolivia. Nel frattempo stiamo come Unione Europea attivando l'accordo con il Messico, altro paese importantissimo. Quindi vogliamo bene agli Stati Uniti, però c'è un mondo intero per il commercio a disposizione. Ecco,
0: questo è un bel messaggio, ed è anche il messaggio che siamo italiani, ci possono passare tutti i tornadi addosso, che noi ci rialziamo più forti di prima, perché questo siamo. Senta però, presidente Garosci, se la frattura politica tra Roma e Washington dovesse trasformarsi in tensione commerciale, quali sono i settori che rischierebbero di più?
1: I loro, non i nostri, perché non fosse altro per quei 20 e passa miliardi di sbilancio del rapporto import-export. Noi come dire, abbiamo già vissuto dall'inizio di questi alti e bassi, up and down del presidente, che cosa vuol dire il rischio di... Non c'è tutto questo rischio. Io all'inizio, un po' seriamente, un po' scherzando, citavo, forse per me la più bella opera di Shakespeare, che è tanto rumore per nulla, insomma. Stamattina, neanche a farla apposta, ero ospite alla celebrazione dei 111 anni della Camera di Commercio americana in Italia, con rappresentanti del nostro governo, con tutti gli amministratori delle aziende americane che lavorano in Italia, sottolineo americane che lavorano bene in Italia e italiane che esportano in America. Ho visto un clima di grande amicizia e disponibilità. Non voglio dire, non dobbiamo estrapolare una frase infelice. Mi pare che una tosta come la Meloni scongiura di fare un selfie col presidente americano, ma dai, non ci credo neanche nei fumetti. Non estrapoliamo quindi una frase da un rapporto di collaborazione che dura dal 1946 con reciproca soddisfazione e che nello specifico della sua domanda, vede un grande interscambio a nostro favore di farmaceutici e medicamenti vari, ma soprattutto insulina. Fatevi voi la domanda del perché.
0: Certo.
1: Poi di macchinari, di automotive,

0: formaggi, salumi, moda naturalmente e tante altre eccellenze italiane. Se uno vuole un vero, adesso speriamo che non si offenda qualcuno, un vero Barolo, un vero Sassicaia, un vero, è disposto a pagare un 9% in più di tasse, le altre c'erano già e quindi non pensavamo certo che ce le togliessero. Quindi,
1: io devo dire che sentire il presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero, nonché vicepresidente di Confcommercio, darmi questa lettura di grande orgoglio per quanto riguarda il nostro paese, insomma, è motivante, perché tutti a prevedere catastrofi, tutti alla finestra a guardare che succede, pronti a ripararsi, invece la sappiamo fare, ne abbiamo subite di ogni, no?
0: Bravo, veniamo da anche scenari purtroppo peggiori in casa nostra, ai tempi del Covid, eccetera. Però voglio fare una distinzione che ha già fatto il mio presidente Carlo Sangalli non più tardi di ieri, l'altro ieri. Cioè, un conto sono i rapporti commerciali e noi su quelli stiamo tranquilli perché, ripeto, uno ha bisogno dell'altro, l'Italia è l'Unione Europea degli Stati Uniti e gli Stati Uniti dell'Unione Europea, ma altro è il discorso del rispetto, della stima, di una reciproca capacità di fare politica internazionale. Questo non lo possiamo accettare, lo ha detto bene anche Sangalli. Non lo possiamo accettare non solo perché più tardi di pochi giorni fa si è permesso di fare le stesse cose col Santo Padre, magari senza reiterare quando qualcuno gli ha tirato la giacca e gli ha detto fermati lì e basta. Ripeto, ho troppo stima del nostro primo ministro per pensare che sia andato a scongiurare un selfie e che lui, non sapendo più a cosa attaccarsi, abbia detto questo. Noi oggi parliamo con una voce sola, che è quella dell'Unione Europea, dobbiamo farlo sempre di più, sempre di più. Vi ricordate quando tutto è partita la storia dei dazi, quel grosso tabellone da maestro di scuola che lui aveva davanti alla Casa Bianca?
1: Sì, sì.
0: Da domani mettiamo i dazi a Canada, Giappone, Unione Europea. Non c'era scritto Canada, Giappone, Italia, Francia, c'era scritto Unione Europea. E l'Unione Europea siamo noi, oggi più forti che mai, grazie a politiche giuste del governo attuali e ancorché migliorabili, ci mancherebbe, ma facciamo un passo alla volta, insomma. Adesso non so quanto tempo ho da prendere, ma vado con i dati velocissimi che ho nella testa.
1: Insomma. La prego.
0: L'Unione Europea è il maggiore esportatore al mondo di prodotti finiti, cioè lavorati, a circa il 14-15% di questo export. I dati sono gli ultimi disponibili a fine 24. La quota Unione Europea del commercio mondiale è quasi del 10%, è secondo solo alla Cina che ha il 12%. Gli Stati Uniti sono terzi col 7%. E potrei andare avanti così, cioè pensiamo anche solo al numero di abitanti e quindi potenziali consumatori di tutti i segmenti, quelli socialmente di un tipo e di un altro, ma la Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Unione Europea ne ha 450. Il vostro telegiornale ha appena confermato, dato la notizia delle dimissioni del primo ministro inglese per probabilmente lasciare il posto all'ex sindaco di Manchester Barnum, che è l'unico candidato dei laburisti, e quindi anche la Gran Bretagna, che è fuori da tutto quello che sto dicendo, sia dai dati,
1: certo,
0: sia dall'impostazione tutto sommato ottimista. Pensate, nel momento in cui magari con un nuovo primo ministro vanno a nuove elezioni, referendum, e la Gran Bretagna rientra nell'Unione Europea, e allora siamo noi, sarà il nostro primo ministro a dire: vuoi un selfie, presidente americano?
1: Garoshi, presidente Garoshi, a presto, perché mi piace presto, molto la sua impostazione.
0: Vi lascio con una battuta. Io ho dei veneti in famiglia che ogni tanto mi ricordano che il codice marinaro di Venezia del 1200 diceva:

0: e il capitano della nave che ha sempre torto. Ho detto tutto.
1: Ha detto tutto. Grazie Garosci, grazie
0: a
1: davvero.
0: A presto, buon lavoro.
1: A presto, a presto. Noi torniamo dopo il brano.

0: E allora vi confesso che mi è molto piaciuto l'intervento, lo stavo dicendo a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, mi è molto piaciuto l'intervento dell'ospite che c'era prima, Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio e presidente dell'AICE, perché dice alla fine, no, che voleva essere anche il senso di tutto questo ciclo di trasmissioni. Alla fine l'Italia, gli italiani hanno nel proprio DNA la forza per uscire da tutte le crisi. Pensiamo solo alle tasse, agli adempimenti burocratici, cioè le imprese sopravvivono a questo e sono già eroiche. E poi guardano al mondo e vendono il Made in Italy, una roba che non è che si possa copiare o taroccare, e quindi siamo superiori e forse dobbiamo ricordarci di esserlo. Questo praticamente è un concetto che mi piace molto, ma comunque tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui politici ed economisti, e vedremo se sono in grado di infonderci lo stesso ottimismo. Ma l'ottimismo è gratis, mica si muore di ottimismo. Evviva l'ottimismo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Adesso la linea alla pubblicità e subito dopo si torna qui.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco, visto che ci chiediamo se ci dobbiamo aspettare il ritorno dei dazi dopo le intemperanze, le intemerate di Trump e le risposte di Meloni, tra poco ancora parliamo di economia italiana con Alessandro Platerotti.

0: Saluto il giornalista economico Alessandro Platerotti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, a tuo avviso, quanto può costare all'economia italiana una vera rottura con gli Stati Uniti? Non a livello di adesso, ma se si andasse oltre.
1: Non si riesce nemmeno a ipotizzare una questione del genere, perché i danni sarebbero talmente enormi per la nostra economia e il sistema nel suo insieme, a cominciare da quello bancario, perché poi mi preoccupo sempre della catena di trasmissione del denaro, e tieni presente che le banche americane hanno di fatto il controllo su tutte le operazioni di finanza straordinaria delle nostre imprese. Allora già quello, se ci fosse una rottura e per caso il presidente americano decidesse di dire alle banche: benissimo, bloccate tutte le emissioni obbligazionarie e le quotazioni delle aziende italiane. Parto proprio da un esempio di cui non si parla mai, ma ricordiamoci che JP Morgan, Goldman Sachs e tutte le grandi banche americane sono quelle che muovono il mercato finanziario italiano, a cominciare dai fondi di investimento e di private equity a BlackRock. Allora, se parliamo della finanza, sarebbe un terremoto finanziario di proporzioni inimmaginabili. Se vogliamo parlare del commercio, se aumentano, finora noi siamo usciti molto bene da queste tempeste dei dazi, perché non tanto perché siamo stati bravi noi, ma perché di fatto gli importatori americani hanno assorbito i rincari e i dazi sono cambiati 3 volte, poi sono stati bloccati dalla corte, poi ristorati al 10, quindi diciamo così, di fatto lo shock non c'è stato, e infatti l'abbiamo visto dai dati della bilancia commerciale che con gli Stati Uniti ha continuato di fatto ad andare bene. Allora, però, se si mettessero dei dazi del 50 o del 70 o 100% come ha minacciato ad esempio col Brasile, vi ricordate, era stato il primo paese ad essere minacciato in questo senso, poi non c'è stato, non probabilmente, però ecco, le ripercussioni sarebbero enormi. Poi diciamo così, il commercio internazionale è indubbiamente il crocevia, continuano ad essere gli Stati Uniti, e quindi per noi è fondamentale avere dei rapporti diciamo così sani con gli Stati Uniti. Ora, io credo che uno scenario in cui ci sia una rottura economica con gli Stati Uniti non sia nemmeno immaginabile, anche perché è l'interesse del sistema americano avere un piede molto forte in Italia, che è un mercato importante comunque. Quindi io credo che sia una di quelle minacce o di quegli scenari che possiamo discutere in termini, ecco, che cosa succederebbe se un meteorite colpisse la Terra? Uguale.
0: Certo, non siamo allo stesso livello.
1: Esatto, quindi io lo dico non è tanto per rassicurare, ma per riportare veramente in un ordine delle cose più giuste delle paure, degli scenari che in questo momento, con lo scontro tra la Meloni e l'America, tra l'America e il resto d'Europa, un po' è venuto fuori, ma come vedete poi di fatto e questo è un sistema che è interdipendente. Un conto è parlare dei soldati americani, un conto è parlare delle banche e delle imprese americane che sono qui. Ricorda la presenza delle multinazionali americane in Italia, è enorme. E che cosa fai? Fai dazi sulle imprese americane che lavorano in Italia? Ecco, per quello ti dico che poi. Però un fatto resta, che è ovvio che quando si va a discutere di regole del commercio, di accordi che più approfonditi in questo senso, quello magari in una tensione politica con gli Stati Uniti potrebbe essere molto molto più difficile negoziarli o raggiungerli.
0: Ecco, Alessandro Platerotti abbandona i panni del giornalista economico e fai l'osservatore, sempre giornalista ovviamente, ma di questo di queste schermaglie Trump-Meloni, con tutto che è iniziato Trump eccetera, che idea precisa ti sei fatto?
1: Ma guarda, io mi allineo con quello che è un po' l'idea più diffusa. Qui stiamo parlando di una persona che è estremamente egocentrica, che oggettivamente sembra aver perso totalmente l'equilibrio in quello che dice, soprattutto oltre che quello nei comportamenti poi anche strategici degli Stati Uniti, come abbiamo visto i flip-flop avanti, stop and go, prima con la Russia, sull'Ucraina, su Israele, un po' su tutto. Però ecco, la questione vera è in questo momento che Trump è una persona assolutamente inaffidabile, perché è un morale totalmente, e soprattutto questo lo devo dire, c'è un problema vero, lui non rispetta le donne, non le ha mai rispettate.
0: Questo
1: è un altro fatto di cui non si vuole parlare, ma in realtà è così. Guardate anche la sua storia personale, è costellata di questi comportamenti con le donne, a parte il processo che ha perso. quello con l'escort, ricordiamo, certo. Maltrattamenti, è la questione di Epstein. Lui non rispetta le donne e quindi si è sentito pienamente in diritto di prendersela in termini veramente volgari con la Meloni, perché oggettivamente questo è. Io mi ricordo molto una cosa simile, accadde anni fa, la gente non se lo ricorda, ma quando Obama nominò Hillary Clinton segretario di Stato e la mandò a fare l'inviato in Medio Oriente, gli arabi non rispettavano le donne, soprattutto bionde. Era impossibile per lei negoziare qualunque accordo con loro. Quando ci sono certe barriere culturali, mettiamole in gioco poi nelle relazioni internazionali per capire alcuni comportamenti. Non troverete mai una donna che negozia per gli arabi, ecco, questo è il concetto.
0: grazie a voi, Alessandro Platerotti, davvero grazie. E noi torniamo dopo il brano, ascoltiamo la voce dei nostri politici.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma secondo me ha ragione il suo ospite che dice che noi dobbiamo stare appiccicati all'Europa, punto e basta. Anche perché se vogliono mettere i dazi li mettono a livello europeo, non li mettono a livello italiano. Però il problema, secondo me, per questo io dico che la Meloni deve pagare politicamente per le scelte di politica estera che secondo me sono state completamente cannate. Cioè, lei quando è stata eletta, io non me lo dimenticherò mai, ha detto: e cosa si chiedono in Europa perché sono stata eletta io? E che succederà? Che succederà? Che è finita la pacchia! Ecco, già si era presentata proprio in questo modo all'Europa. Ma perché? Perché lei strategicamente aveva lanciato il ponte verso Trump. Però solo lei non ha capito che a Trump di lei non gliene frega assolutamente niente. Accortosi che lei non era così determinante in Europa, ma soprattutto che c'è una nostra Costituzione che impedisce alla Meloni di darle più di quello che già gli ha dato, che non è poco. E allora Trump l'ha scaricata, perché al primo no che tu dici, dopo che gli fai tutti quei sorrisi, che gli scodintoli dietro, il primo no non lo accetterà mai da te. Sanchez ha fatto una politica testa alta, ha detto no. No alle basi, no all'aumento della spesa militare, perché la Spagna ha altre idee. Lui davvero è stato un sovranista, è questo che sto dicendo io. Adesso quello che deve fare Meloni, e lo ha capito, perché non è scema quella, è di stare vicino all'Europa, quindi smetterla con tutte queste follie contro l'Europa, magari riuscire ad accettare di cedere un po' di sovranità nazionale, perché senza l'Europa siamo un puntino e Trump ci prenderà calci in culo dalla mattina alla sera, e così la Cina, e così la Russia, e così tutti. Dobbiamo renderci conto che l'Italia è un bellissimo paese produttivo, ma siamo pochi, siamo vecchi e soprattutto non siamo così ricchi. Dobbiamo stare vicino all'Europa e lei deve riuscire ad accettare il fatto che a Washington c'è un pazzo. Quindi becco chiuso, vicino all'Europa, e basta con questi pontiera dell'amica pontiera, che lei non lo sarà mai. Ciao ciao!
1: Ciao anche al tuo ottimismo, all'orgoglio di essere italiana e tutto quanto, Silvana. Vabbè, saluto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia. Ben arrivato.
2: Buonasera.
1: Allora, l'Europa, no? Si continua a dire l'Europa. Dove sta l'Europa, Salini, in tutte queste vicende?
2: L'Europa è un bellissimo progetto rimasto profondamente incompleto, ce lo siamo detti molte volte, però questa incompiutezza non può essere nascosta, e quindi quando si fanno invocazioni più che legittime alla necessità di affidarsi all'abbraccio europeo, non bisogna mai dimenticare che oggi quell'abbraccio è un abbraccio debole. Ed è un abbraccio debole per una serie di ragioni legate al fatto che i potenti, a partire da Francia e Germania, ne stanno sfruttando la debolezza con una, diciamo, a tutela dei propri malcelati nazionalismi. Si guardi in economia come si è mossa e si muove molto normalmente la Francia, in modo totalmente protettivo, e si guardi sulle politiche di bilancio come si muove la Germania. Quindi, uno, punto primo, giustissimo invocare l'Europa, io sono un profondo sostenitore del progetto europeo, ma quel progetto diventa realmente capace di abbracciare e tutelare la forza dei Paesi membri nella misura in cui viene completato con una difesa comune, con un bilancio più grande, con una politica estera comune, e non con queste, diciamo, furberie di cui le grandi economie europee spesso sono rese protagoniste. Poi meno ipocrisia, io ho ascoltato la parte finale di quello che veniva detto prima del mio intervento, meno ipocrisia, perché quando si dice che la Spagna di Sanchez ha lavorato a testa alta con l'America, si dice una cosa molto distante dalla realtà, per tante ragioni. La prima ragione è che la pantomima sulle spese della difesa è una bugia piena, perché la Spagna ha sottoscritto gli accordi che contengono all'interno dei paesi NATO la decisione di arrivare al 5%, dichiarando di non essere in grado di raggiungerli, ma non si è sottratta dal tavolo, ha partecipato e ha aderito con l'addendum che per politiche di bilancio interne fa fatica. Secondo livello, dal bilancio precedente all'attuale bilancio, la Spagna ha aumentato di 10 miliardi di euro le spese di difesa, cioè ha aumentato le spese di difesa più di quanto non le abbia aumentate l'Italia, perché l'Italia in realtà ha figurativamente aumentato di 12 miliardi e mezzo, ma in realtà ha fatto una cosa un po' particolare che molti hanno anche un po' deriso, ma poi dopo faccio la precisazione anche su questo, cioè ha ricollocato dentro le spese della difesa spese che in passato non erano incluse tra quelle della difesa, ma avrebbero potuto essere. L'esempio classico che si fa è quello delle pensioni, degli accantonamenti pensionistici per il personale militare. Piccolo, però anche qui c'è un piccolo particolare, che l'Italia era l'unico paese che non includeva le pensioni dei militari tra le spese della difesa, mentre gli altri già lo facevano. Anche questa non viene detta spesso. Non lo faceva perché? Perché in Italia c'era un'antica abitudine molto strana con la quale, diciamo, che caratterizzava il corpo militare, per cui chiedevano loro lo scorporo di quelle spese, così potevano tutti gli anni negoziare col governo più spese, cioè più stanziamenti, perché non ne avevano tanti quanti gli altri paesi. Quindi sono le furberie, però la realtà dei conti è questa. Allora, più Europa va bene a condizione che l'Europa sia completata. E all'interno dell'Europa meno ipocrisia, perché se ci sono paesi che vendono messaggi sotto i quali c'è molta meno, diciamo, molta meno dignità di quella che viene venduta, questo va detto.
1: Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, buon lavoro naturalmente.
2: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: E adesso andiamo subito dall'ultima ospite di questa puntata di Italiano Limits, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, che tra poco colleghiamo qui in diretta, ricordandovi sempre che ci siamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Senatrice Bevilacqua, benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
1: Adesso come ne usciamo da questo caos con gli Stati Uniti? Come ci salviamo dagli strali di Trump? Quale posizione deve tenere l'Italia?
3: Beh, sicuramente dobbiamo ricordarci che la collocazione dell'Italia è saldamente all'interno del Patto Atlantico, che i rapporti con Washington devono necessariamente essere mantenuti a prescindere dall'interlocutore di volta in volta, insomma, che è il Presidente degli Stati Uniti. Detto questo, bisognava probabilmente non arrivare a questa situazione, mantenendo un rapporto da alleato e non da vassallo. Purtroppo la Presidente del Consiglio ha saputo dire solo sì a qualunque richiesta arrivasse da Washington, e oggi purtroppo stiamo vivendo le conseguenze anche veramente bruttissime dal punto di vista del rispetto che si dovrebbe al ruolo istituzionale di Giorgia Meloni, e che evidentemente il presidente Trump non considera minimamente di rilievo.
1: Ecco, voi che postura avreste tenuto al posto di Meloni?
3: Beh, io le posso ricordare quello che è stato fatto quando il presidente Conte è volato a Washington e di fronte alle richieste del presidente Trump ha messo davanti gli interessi degli italiani. In quel momento i cittadini italiani non potevano sostenere una corsa al riarmo che già il presidente chiedeva, e ci si è limitati ad un aumento assolutamente fisiologico rispetto a quello che poteva essere la necessità di intervenire sulle dotazioni. Di contro, il presidente Conte è stato quello che ha sottoscritto la Via della Seta proprio per offrire ai cittadini italiani la possibilità di diversificare sui mercati internazionali con altri paesi, altre aree di influenza che potevano essere un'alternativa e uno sbocco di sicurezza. Non per nulla oggi l'Italia è costretta a ritornare a Pechino, chiedendo ovviamente di riprendere il discorso bruscamente interrotto dal governo attuale.
1: Senta, l'Europa, la grande assente, la grande protagonista in negativo, se vogliamo, di questi scontri. Senatrice, bevi l'acqua.
3: Sì, anche qui dobbiamo registrare ovviamente una assenza veramente determinante, soprattutto su tavoli importanti come quello del conflitto russo-ucraino. Pensare di lasciar dare le carte a Washington, che sappiamo benissimo come ha voluto darle con Zelensky e con Putin, evidentemente ha fatto il gioco degli interessi di tutti tranne che dell'Europa. L'Europa dovrebbe riscoprire i suoi valori fondanti, ovvero l'essere nata proprio perché non ci fossero più conflitti e la grandissima aspirazione a risolvere e a intervenire nelle crisi internazionali, parlando soprattutto la voce della diplomazia, sicuramente non quella delle armi.
1: Beh, ma si sveglieranno adesso?
3: Ma ce lo auguriamo, diciamo che i presupposti non mi sembrano i migliori, visto e considerato che per poter essere protagonisti ai tavoli di pace bisognerebbe intanto individuare una figura che rappresenti l'Europa ai tavoli, ma noi lo chiediamo da 4 anni, ad oggi ancora non si è riuscito ad avere il nome di un inviato della pace. Sicuramente non può essere Putin a dire all'Europa chi deve trattare con la Russia, ma l'Europa si dovrebbe svegliare e scegliere come stare, insomma, ai tavoli con chi e con quale prospettiva.
1: Io ringrazio la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, buon lavoro, buona serata.
3: Grazie, buona serata, buon proseguimento.
1: Grazie, e il proseguimento è scontato perché, come sapete, alle 20, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, c'è il timone con il nostro Francesco Massardo, quindi un'occasione in più per restare in diretta su Giornale Radio. Io vi ricordo sempre le dirette dal lunedì al venerdì, ma ci sono dirette anche il sabato, la domenica e festivi. Giornale Radio è sempre attiva, sempre in fermento e sempre pronta ad informarvi. E allora, per orientarvi in quello, io consiglierei di lasciarla sempre accesa sta radio, e quindi siete a posto. Però se avete anche magari da lavorare o da far altro, per orientarvi nel mondo di Giornale Radio, ve lo ricordo sempre, ci tengo particolarmente che andiate dentro a curiosare il sito www.giornaleradio.fm, le notizie, i conduttori, i programmi, il palinsesto e la possibilità anche di ascoltare la nostra Giornale Radio proprio da lì, anche se il modo che io preferisco è quello di scaricarla sul telefonino, così andate a fare una corsa al parco e con gli auricolari sentite Giornale Radio. Non fatela in questi giorni la corsa al parco se non alle 10 di sera, visto che ci sono 40 gradi all'ombra. E a proposito di 40 gradi all'ombra, adesso col fresco della sera c'è il timone delle 20. Noi, nel ringraziare ovviamente Matteo Rispinti in redazione e Lorenzo Cappadoni in regia, noi ci risentiamo puntuali domani alle 17. Partecipate numerosi, come dice quel tale, e naturalmente restate sempre, scherzi a parte, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci qui alle 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi tutti i giorni e con Peter Bescapè. Sono molte le notizie di quest'oggi. Io partirei dalla Gran Bretagna, perché c'è l'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, che è pronto a succedere a Keir Starmer dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri, neanche troppo a sorpresa, le sue dimissioni, ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield nel nord ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in questo membro del Parlamento in carica. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto nel Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al partito laburista avevano spinto Starmer alle dimissioni. E Burnham, dunque, che è l'alfiere della sinistra del partito laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro al posto di Starmer. C'è un vecchio detto che dice che quando la sinistra fa politica di destra è normalmente più appetibile l'originale, cioè la destra. È accaduto in tante parti del mondo, anche qui in Italia, è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del partito laburista, l'autorevolezza di Starmer praticamente è crollata, mentre il partito populista di destra di Nigel Farage, che si chiama Reform UK, e il partito dei Verdi della sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare questo declino elettorale del partito laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, anche se si trattava di una elezione suppletiva, con una netta disfatta in quel collegio di Reform di Farage, poche settimane dopo la pesante sconfitta del partito laburista alle elezioni locali, gli ha dato un notevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership, che è Wes Sterling, l'ex ministro della sanità. Burnham praticamente arriva, ma la sua eredità è pesante. L'eredità che si prende da Starmer è pesantissima. Tra le sfide maggiori che dovrà sicuramente risolvere c'è la crisi economica, il sostanziale fallimento della Brexit e anche il ruolo britannico con la politica estera. Non sarà facile dunque per Andy Barnum. L'altra notizia riguarda certamente l'Iran e gli Stati Uniti, perché secondo il vicepresidente americano J.D. Vance la prima sessione dei colloqui con l'Iran, previsti dall'intesa firmata nei giorni scorsi, che si è conclusa in Svizzera, ne avevamo dato conto nella giornata di ieri. J.D. Vance parla di una pietra miliare, come l'accettazione del ritorno degli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo stesso Trump lo ha confermato via social. Tutti ne sono consapevoli. Per assicurare la trasparenza nucleare nel futuro a lungo termine, in cambio gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sulle esportazioni del petrolio dell'Iran fino almeno al 21 agosto. In realtà Teheran non ha confermato, o comunque se lo ha fatto, lo ha fatto solo a metà, dicendo che sul programma nucleare non ha preso ancora alcun impegno e il rapporto con i controllori dell'ONU resta basato sulle procedure attuali. Se così fosse, il negoziato si conferma molto difficile e sta faticosamente cercando di ricostruire la situazione precedente alla guerra, ma in cambio di concessioni all'Iran che prima non c'erano. Dopo una maratona negoziale che è durata nella giornata di domenica almeno 18 ore, Vance ha annunciato quello che ha definito un risultato storico. Erano le 2 di notte, e lo abbiamo detto ieri mattina, quando l'Iran ha accettato di ricevere gli ispettori, secondo Vance, un traguardo fondamentale, primo passo verso la definitiva cessazione del programma nucleare. In realtà gli ispettori dell'AIEA operavano già in Iran fino a quando Trump aveva stracciato l'accordo durante il primo mandato, e il loro ritorno sarebbe certamente un passo avanti, ma come nel caso dello stretto di Hormuz, che era già stato aperto prima della guerra, si tratterebbe solo di un ritorno al passato. In cambio invece Teheran riceve l'alleggerimento delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere che prima sicuramente non aveva. Le altre notizie sono sempre con Trump, perché la vicenda, anzi la bagarre contro Giorgia Meloni non è finita. Lo scontro Meloni-Trump vorrebbe abbassare i toni. Durante il CDM di ieri, Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha spiegato che quanto è accaduto non deve essere alcun effetto sulle relazioni con gli Stati Uniti, e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Ma Trump in serata ha attaccato nuovamente non solo l'Italia ma anche Londra e Berlino. Ci sono delle notizie di cronaca che trovate su tutti i principali quotidiani, oggi in edicola ma anche sulle agenzie. A Milano è morto un vigile urbano inseguendo in moto un SUV che non si era fermato all'ALT. E poi c'è la storia della tentata strage avvenuta certamente a Montreal, di cui abbiamo anche dato conto nella giornata di ieri. E infine c'è ancora la polemica sul premio Strega, in molti come recalcati sulle pagine di Repubblica dicono basta a questo punto con l'ipocrisia, denigrare i nostri colleghi umani, troppo umano. Sono le 6:10 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica di Miley Cyrus. We were

Ecco la musica che apre e chiude le pagine, e qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è Il Timone delle 6 con Daniele Biacchessi. Dunque siamo in apertura con Keir Starmer, che si è dimesso. Al suo posto dovrebbe andare Andy Burnham, l'ex sindaco molto popolare di Manchester, che è pronto a succedere a Starmer dopo che il primo ministro britannico ha annunciato le sue dimissioni, ampiamente considerato anche il favorito per il ruolo. Burnham aveva vinto pochi giorni fa un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, siamo nel nord-ovest dell'Inghilterra, che era stata indetta proprio per consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carica. Fino a ieri questo non era avvenuto perché Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento. Allora, cosa sta accadendo? Sta accadendo che ormai Starmer è dimenticato da circa 24 ore, però resta il problema che a meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, nel frattempo l'autorevolezza di Starmer è crollata, così come invece il disastro sta tutto all'interno del Partito Laburista. C'è il leader del Partito Populista di destra, Reform UK, Farage, che vuole andare assolutamente alle elezioni, stessa cosa anche il Partito dei Verdi, diciamo la sinistra populista, che in questi mesi hanno registrato

0: chiede Ceci, e riguarda ancora i colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Al termine di colloqui durati quasi 18 ore, la delegazione politica iraniana, composta dal ministro degli esteri Abbas Araghchi e dal presidente del Parlamento Ghalibaf, ha lasciato ieri pomeriggio Burgenstock, la località svizzera dove si è svolto il primo tavolo negoziale con gli Stati Uniti, rappresentati in questa sede dal vicepresidente J.D. Vance, dopo la firma di un'intesa preliminare. Sono rimasti invece a Lucerna i veri e propri deus ex machina, i tecnici di entrambe le delegazioni, per perfezionare il memorandum of understanding dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi. Sia il ministro Araghchi che il vicepresidente Vance parlano di progressi significativi al termine di questa prima sessione di confronto. In particolare, il secondo di Trump assicura di aver ottenuto dall'Iran il via libera all'ingresso di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per quanto non sia chiaro se il tema del nucleare sia effettivamente emerso e in che misura, la missione dell'ente di controllo dell'ONU sulla non proliferazione segnerebbe un passo avanti non trascurabile. Se gli asset iraniani saranno scongelati, dice inoltre Vance commentando un altro dossier cruciale, saranno usati per arricchire il popolo americano e nutrire quello iraniano, per comprare farina e mais americani a beneficio del popolo iraniano, non per finanziare il terrorismo. Avremo diritto di approvare o no il loro uso e, come noi, anche i qatarioti. Un'idea nata in realtà da Jared Kushner, altro uomo presente in tutti i convitati di pietra della diplomazia nell'era Trump. Accanto ai colloqui tecnici, alcuni vertici di profilo politico dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni nei paesi del Golfo, stavolta alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio. L'obiettivo è di arrivare a un accordo complessivo su tutti i temi che dividono Iran e Stati Uniti entro i prossimi 60 giorni. Un altro segnale, senz'altro positivo, arriva sul fronte delle sanzioni, comprese quelle sui prodotti petroliferi e petrolchimici, che gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere fino al prossimo 21 agosto. Il tutto con una clausola che permetterà loro anche di importare e vendere combustibili fossili di provenienza iraniana. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora torniamo allo scontro tra Trump e Giorgia Meloni, quindi tra gli Stati Uniti e l'Italia. È giunto il tempo di abbassare i toni. Durante il Consiglio dei Ministri di ieri, Giorgia Meloni ha spiegato che quanto accaduto non deve avere alcun effetto sulle relazioni con gli Stati Uniti e ha invitato i ministri a partecipare a ricevimento all'ambasciata americana del 4 luglio per il giorno dell'indipendenza. Ma Trump nella serata di ieri è tornata nuovamente ad attaccare non solo Roma ma anche Londra e Berlino. Interviene per quanto riguarda la maggioranza sui rapporti tra Stati Uniti e Italia. Malan, di Fratelli d'Italia.
2: Presidente Meloni ha difeso la dignità, il prestigio dell'Italia, i rapporti con gli Stati Uniti sono quelli da 80 anni, resteranno, vanno ben al di là di dichiarazioni improvvide rilasciate nei giorni scorsi. La Presidente Meloni ha risposto, ci sono cose assai più di contenuto e di solidità storica nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
0: Così la maggioranza per quanto riguarda Malan. Veniamo all'opposizione. Ieri ha parlato Elly Schlein, parla di ETS, delle rinnovabili, il gas di Trump. Sentiamo Elly Schlein.
3: Noi siamo contrari a questa idea di sospendere l'ETS, che è il principale strumento per combattere la dipendenza dalle fossili, ma stiamo noi lavorando attivamente per una revisione dell'ETS che possa tenere in considerazione anche le difficoltà delle aziende che stanno attraversando degli sconvolgimenti molto più rapidi di quello che ci aspettavamo. Noi ci stiamo a questa discussione, ma se la tua unica proposta in Europa è di sospendere il principale strumento che ci libera dalla dipendenza del gas di Putin e da quello naturale liquido di Trump, e tu al contempo in Italia stai frenando con una guerra ideologica le rinnovabili, vuol dire che comprerai più gas da loro, comprerai più gas da Trump. Allora non mi sembra un grande investimento nell'autonomia strategica europea e non mi sembrano neanche politiche che davvero difendano l'interesse nazionale. Io credo invece che noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, proprio per andare in una direzione che renda anche l'Italia più forte, che rilanci anche

0: che la manifattura italiana.
1: Così la leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Sentiamo Giuseppe Conte più in generale sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, o comunque di politica estera italiana, il leader del 5 Stelle
2: Conte. Tutto questo cosa ha portato? Ha portato a spese per le armi, per gli italiani insostenibili, che però subiscono i tagli della spesa sociale, sanità, politica del lavoro e tutto ciò che serve. In realtà ci ritroviamo di fronte a un'Italia con questo governo sempre più emarginata, sia a livello atlantico che a livello europeo. Adesso tocca a noi ridare orgoglio all'Italia.
1: Così il leader del 5 Stelle Conte. Sono le 6:20, siete all'ascolto della prima edizione del Timone con Daniele Biacchessi, la musica di Taylor Swift.

0: Le 6.23, do il benvenuto qui sul Generale Radio Giampiero Gramaglia. Professore, buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno a lei, direttore, buongiorno a chi ci segue.
0: Abbiamo molte notizie da commentare. Allora io partirei dalla Gran Bretagna, Gramaglia, perché qui abbiamo la certezza che ormai Starmer se n'è andato, che c'è la possibilità che Andy Burnham, che è il sindaco della grande Manchester, diventi il successore di Keir Starmer, ma è altrettanto vero che nel paese i sondaggi parlano di un declino netto del Partito Laburista e di Farage, che a questo punto chiede le elezioni anticipate con Reforma UK, e anche col successo del Partito dei Verdi, della sinistra populista. Io ho detto che in generale, per spiegare che cosa è accaduto a Starmer, ho citato una frase che non è mia, ma che quando la sinistra fa politiche di destra normalmente è più appetibile l'originale, cioè la destra, ma questo varrebbe anche se la destra facesse politiche di sinistra, sarebbe praticamente la stessa cosa. La destra dovrebbe fare la destra, la sinistra idem, ma Starmer è sembrato invece un leader molto più simile a Tony Blair, ma senza un carisma uguale a quello di Blair. Non so se anche le sue idee.
1: Le cose che lei ha detto, direttore, mi sembrano condivisibili. Succede talora, forse anche spesso, che la sinistra faccia politiche di destra. Non succede quasi mai che la destra faccia politiche di sinistra, ma in ogni caso l'originale è meglio della copia. Ancora di più vale nel confronto tra Blair e Starmer, perché Blair era un leader, con tutte le critiche che si possono muovere alla sua linea, che aveva un carisma personale che non appartiene a Starmer, un po' più ragioniere, un po' più grigio, come un po' più funzionario dell'ufficio acquisti che non leader, come almeno immagine. Ci ho detto, mi appare del tutto incomprensibile come gli inglesi, proprio nel momento in cui, e specifico gli inglesi perché non vale per gli scozzesi, non vale per gli irlandesi, proprio nel momento in cui celebrano i 10 anni di quel disastro economico che per loro è stata la Brexit, o almeno cattiva scelta economica che per loro è stata la Brexit, sembrano inclini ad affidarsi per la loro politica interna, per le loro scelte politiche interne, proprio al leader che li guidò alla Brexit, quella Nigel Farage, che come dire, fu il pifferaio di Hamelin della Brexit, e adesso li sta di nuovo conducendo su una scelta dirompente, se sarà fatta, di politica interna. C'è un grafico, il nuovo partito si batte per contro l'immigrazione. C'è un grafico questa mattina sul New York Times che dimostra come proprio la Brexit abbia innescato un'impennata della immigrazione extracomunitaria in Gran Bretagna, rendendo invece negativa, facendo scendere in negativo il saldo dell'immigrazione comunitaria, cioè i buoni britannici si ritrovano con un problema, buoni stavolta in senso un po' ironico, i britannici ben pensanti si ritrovano con un problema ingigantito dalla scelta fatta 10 anni or sono, eppure inseguono lo stesso leader che li condusse a quella scelta. È un po' come gli americani che, dopo aver eletto Trump ed essersene liberati, sono tornati a portarlo al potere, facendo questa seconda volta ancora più danni della prima.
0: Guardando le prossime ore, sappiamo che Andy Burnham è pronto a succedere a Keir Starmer, Andy Barnum è stato il sindaco della grande Manchester ed è un uomo fortemente di sinistra o comunque distaccato duramente rispetto alla figura di Keir Starmer. Potrà riuscire, nel caso dovesse essere eletto, ma dovrebbe essere eletto come successore Keir Starmer, ad alcune sfide, non so per quanto tempo rimarrà al potere. Comunque io partirei dal ruolo britannico nella politica estera, perché Starmer aveva fatto parte dei volenterosi, non so se poi la stessa cosa sarà confermata da Barnum.
1: Allora, a me sembra che molto criticabile e molto inefficiente, inefficace sulla politica interna e sui problemi percepiti di politica interna dalla società e dai cittadini britannici, Starmer sia invece stato piuttosto determinato sui fronti internazionali, portando la Gran Bretagna a essere leader di questo movimento dei volenterosi e anche evitando di schierare la Gran Bretagna accanto agli Stati Uniti nel nome del rapporto privilegiato fra i due paesi, spesso vantato ma oggi non reale, e piuttosto tenendola vicina a Francia, Germania, cioè ai paesi, alla linea europea sulla sicurezza e sulla difesa, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina. Il suo successore, mi sembra non ci siano dubbi sul fatto che la successione avverrà, mi sembra che Starmer sia stato responsabile nell'evitare uno scontro dentro il partito, ma nel riconoscere quella che è la situazione all'interno del suo partito e quindi nell'annunciare le sue dimissioni. La successione avverrà, sarà piuttosto ordinata, però anche questa successione testimonia, dopo la Brexit, la perdita di una caratteristica britannica, cioè quella della continuità. Se non mi sbaglio, il nuovo governo britannico sarà il nono governo in dieci anni.
0: È
1: il settimo premier in dieci anni,
0: certo.
1: Con cinque premier conservatori e due laburisti.
0: E certo, la mitica stabilità così va all'area, grazie. E sono le 6:30 e siete all'ascolto, quasi 31, all'ascolto di Giornale Radio Il Timone. Ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
14: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
13: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 6:33. Giornale Radio.
7: Meteo.
15: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Bene, alle 6:34 qui è il timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7, poi alle 13 con Paolo Sergio, alle 20 con Francesco Massardo. Veniamo al nostro sito e al nostro sondaggio giornaleradio.fm, che è anche il luogo in cui potete riascoltare tante delle cose che vi siete persi. Il sondaggio di Ferruccio Bovio riguarda ancora lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, o meglio tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Dopo questi attacchi sconsiderati a Giorgia Meloni, il tema della salute mentale di Donald Trump è tornato ad essere al centro di molte discussioni, anche politiche, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Secondo voi, a circa 2 anni e mezzo dalla sua scadenza, riuscirà Trump a portare a termine il suo mandato? Secondo i nostri ascoltatori no, è l'83,33% il campione. I sì, che sono in minoranza, sono oggi il 36,67%, il 16,67%, quindi diciamo la maggior parte dei nostri ascoltatori dice no, Trump non riuscirà ad arrivare alla fine del suo mandato. E ora la politica italiana con Marco Trombetta.
17: Buongiorno, in primo piano sempre i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Donald Trump affonda nuovamente. Il governo italiano è il meno affidabile assieme agli altri paesi della NATO. Non sono intervenuti in Iran le accuse del presidente americano. La nostra premier decide di non replicare questa volta e conferma la presenza di Salvini e Tajani all'ambasciata americana di Roma per i festeggiamenti del 4 luglio. A Montecitorio passa la fiducia al governo sul piano casa e a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri su infrastrutture e PNRR. I partiti. Fratelli d'Italia soddisfatta per i dati in crescita dell'export italiano che supera il Giappone. Nella Lega i gazebo di Milano indicano a candidato sindaco della città Salvini e Silvia Sardone. Il leader del Carroccio dice resto a fare il ministro. E nelle opposizioni PD, 5S e AVS aprono alle alleanze. Giuseppe Conte è convinto di vincere il prossimo anno con l'obiettivo di riposizionare il paese sul fronte della politica europea ed internazionale, e la Schlein spinge per una nuova agenda economica con al centro salari, costo della vita e produttività. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Torniamo agli esteri qui su Giornale Radio. Dopo molte ore di trattative Svizzera, Stati Uniti, Iran, ancora in queste ore parlano di progressi concreti. Sul tavolo ci sono il ritorno degli ispettori della IEA, l'allentamento di alcune sanzioni sul petrolio iraniano, la sicurezza dello stretto di Hormuz e perfino un possibile percorso diplomatico per il Libano. Trump rivendica il successo dei negoziati e assicura che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Sentiamo chi ha intervistato oggi, Matteo Respinti.
18: Buongiorno direttore, io saluto Marco Valsagna, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Buongiorno.
19: Buongiorno a voi.
18: Dottor Valsagna, dopo il primo round di colloqui in Svizzera si parla di progressi sul nucleare, sul ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e sulla riapertura totale dello Stretto di Hormuz. Siamo davvero davanti all'inizio di un accordo storico tra Washington e Teheran, oppure i nodi più difficili devono ancora arrivare e il rischio di un fallimento resta elevato?
19: È ancora presto per poter dire con certezza quale sarà il futuro del negoziato, se davvero porterà a un accordo duraturo, a un accordo permanente di pace oppure no. Il primo round di negoziati rivela sia le promesse di un potenziale sviluppo diplomatico positivo, che anche però tutte le incognite. Vance ha sottolineato, ha parlato di progressi significativi, ha parlato di una base di successo creata per il negoziato da questa prima tornata di colloqui e ha anche annunciato che gli iraniani avrebbero accettato un ritorno degli ispettori dell'Agenzia dell'Energia Atomica Internazionale dell'ONU e ha anche annunciato una serie di strumenti concreti per facilitare il negoziato, da una linea diretta aperta con Teheran per evitare incomprensioni di comunicazione diretta, a un comitato così di alto livello per supervisionare l'andamento dei colloqui.
18: Ecco, ma negli Stati Uniti come viene percepito questo negoziato? L'opinione pubblica statunitense considera il memorandum e i colloqui con l'Iran una vittoria diplomatica di Trump? Oppure prevale lo scetticismo verso un'intesa con un paese che per decenni è stato indicato come uno dei, se non il principale avversario degli Stati Uniti?
19: Era impopolare, è stata impopolare la guerra, molto impopolare, anche per i contraccolpi economici che ha avuto in termini di shock energetico e di aumenti dei prezzi, ma è impopolare ed è viene visto, guardato con scetticismo anche le attuali promesse di un'intesa imminente, di un accordo soddisfacente. Complessivamente al momento l'opinione pubblica americana mantiene un atteggiamento per due terzi negativo nei confronti della gestione dell'intero capitolo iraniano da parte dell'amministrazione Trump. Quindi per l'amministrazione la strada è tutta in salita per poter dichiarare vittoria e per poter convincere l'opinione pubblica di aver ottenuto risultati significativi con la sua strategia nei confronti dell'Iran.
18: Io ringrazio Marco Valsagna, corrispondente da New York del Sole 24 Ore.
19: Grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Respinti. E allora, il 22 giugno è terminato il progetto Province Comuni, che è nato, lo ricordo, per rafforzare le competenze del personale nei comuni, accompagnati nella capacità di progettare, partecipare a bandi, gestire appalti, fondi europei e organizzazione interna. Sentiamo Nicola Compagnone.
20: Direttore, do il buongiorno qui al timone ad Enzo Lattuca, presidente dell'UPI Unione Province Italiane. Presidente, siamo qui per parlare di un progetto che è terminato nella giornata di ieri, 22 giugno, progetto Province Comuni. Ecco, a cosa mirava questo progetto?
21: È fondamentale, è un progetto che va avanti da alcuni anni, che ora si conclude, speriamo abbia un seguito. Dobbiamo ringraziare anche il ministro Zangrillo, che ci ha creduto, ha continuato a credere a questo progetto. E quello della formazione di chi lavora nei comuni e nelle province è un tema fondamentale per stare al passo dei bisogni dei cittadini, ma anche per ricreare quelle condizioni che altrimenti si sono perse con l'avanzata di nuove tecnologie, con un cambiamento anche normativo che è costante e continuo. Ma pensate alla situazione delle province, dove dopo la riforma del 2014 una buona parte del personale si è trasferito nelle regioni, nei comuni, quindi si erano impoverite dal punto di vista delle competenze. Quindi per noi questo è un progetto fondamentale. Credo che già da adesso, dalla sfida che abbiamo giocato del PNRR, si è dimostrato che è stato un contributo importante quello di questo progetto.
20: Ecco, ovviamente, Sindaco, il fatto di aver formato, qui leggo, 3.500 persone significa aver avvicinato l'amministrazione alla cittadinanza sicuramente, ma queste persone sotto che punto di vista sono state formate?
21: Ma è una formazione a 360 gradi sulle innovazioni che ci sono, sul modo di approcciare i progetti, di lavorare sui risultati e non più solo ciascuno facendo il proprio pezzo. Sugli aggiornamenti normativi, pensate al codice degli appalti, si parla sempre di semplificazione degli appalti, ma uno degli elementi di complicazione è l'aggiornamento continuo della normativa, per cui oggi esce una gara d'appalto con delle regole, dopo la prossima settimana bisogna applicare magari il nuovo codice e la nuova disciplina. Tutte cose che sono state fondamentali, ad esempio, per affrontare questa mole di investimenti che abbiamo avuto. Sì. Sul PNRR, solo le province sono intervenute su 1700 scuole delle oltre 7000.
20: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie a Nicola Compagnone, la musica di Sheryl Crow.

0: Ecco dunque la musica che apre e chiude tutte le nostre pagine. Il prossimo ospite è l'editorialista di Repubblica, Stefano Folli. Buongiorno, buona mattina Stefano, ben svegliato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Allora, un'idea, abbiamo aspettato ad averti un po' per capire se le acque si sono calmate veramente tra Donald Trump e Giorgia Meloni, non solo. A me pare che le cose vadano avanti. Adesso l'ordine di scuderia di Giorgia Meloni di Palazzo Chigi è quello di abbassare i toni. Manda Salvini e Tajani il 4 di luglio all'ambasciata americana a Roma per la festa dell'indipendenza americana. Però mi pare che Donald Trump abbia detto anche nella giornata di ieri frasi molto dure, soprattutto verso l'Italia, verso la Premier.
1: Ma evidentemente l'interesse dell'Italia è calmare le acque, perché noi abbiamo l'idea giusta, sacrosanta, che il rapporto con gli Stati Uniti sia importantissimo, è il nostro principale alleato politico e militare. Viceversa, Trump sta chiaramente mettendo nel mirino l'Italia e continuerà a farlo, secondo me, ancora per un po' di tempo, a meno che non trovi un altro bersaglio. E per adesso però il bersaglio è l'Italia. Perché? Perché mi sembra che lui voglia fondamentalmente destabilizzare la NATO. La vuole non tanto correggere, sistemare per quanto riguarda gli aspetti economici, ma secondo me eliminarla dalla scena come partner strategico dell'alleanza occidentale. E questo è molto pericoloso, molto, non è funzionale a una ripresa dell'egemonia americana, e invece purtroppo, anche se forse mi auguro che non se ne rendano conto in questi termini a Washington, è un modo per favorire la spartizione, diciamo, con Putin, cioè una forma di collegamento tra America e Russia che, insomma, lascia intravedere l'idea ancora che Trump persegue di un accordo strategico generale con la Russia per, diciamo, controllare l'Europa. Questo è molto pericoloso, molto pericoloso, e noi siamo nel cuore della questione.
0: Ecco, poi c'è l'aspetto più generale dei rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, perché lì c'è stato nel corso del tempo una sorta di condivisione non solo politica, ideologica, in tutto quello che è stato fatto e detto precedentemente agli strali di Donald Trump dalla stessa Giorgia Meloni. E oggi invece le cose, come giustamente dicevi, si stanno ribaltando, ma si stanno ribaltando anche contro tutti quelli che in qualche modo avevano visto Donald Trump come una sorta di faro.
1: Io su questo non sono del tutto d'accordo. Io ricordo come Giorgia Meloni abbia avuto un eccellente rapporto con Joe Biden quando Biden era presidente degli Stati Uniti. Lei giustamente vede negli Stati Uniti il nostro punto di riferimento in politica internazionale, che sia un democratico o un repubblicano della Casa Bianca. Con Trump ha avuto all'inizio una maggiore sintonia di tipo ideologico, ma non è durata moltissimo, e comunque lei nel periodo in cui andava d'accordo con Trump ha mantenuto un rapporto buono con l'Europa, migliore di quanto sia stato detto qui da noi. In realtà lei non è mai stata una fan dell'alleanza privilegiata con la Francia, come sappiamo, però ha avuto un rapporto con la Germania che lei ha cercato di alimentare. Complessivamente il rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea è tutt'altro che negativo, tant'è vero che nella Commissione von der Leyen abbiamo avuto un vicepresidente che è Fitto. Quindi la cosa va letta con una certa prudenza. un buon rapporto con gli Stati Uniti, ma non un cattivo rapporto con l'Europa. Adesso le cose sono andate male con Trump, ma probabilmente sarebbero andate male comunque. Io non ci credo alla storia della fotografia col dito puntato o anche soltanto alla questione di Sigonella. Io penso ci sia qualcosa di più, ed è che lui vede l'Italia non come un partner completamente affidabile. Lui si aspettava che l'Italia fosse come l'Ungheria di Orban, cosa che noi non siamo mai stati, e questo spiega perché c'è stata questa incomprensibile per molti aspetti offensiva contro l'Italia. Io spero che nell'amministrazione americana ci sia qualcuno che ragiona diversamente, per esempio il segretario di Stato Rubio, che mi sembra un uomo più razionale, perché è interesse dell'America, oltre che dell'Italia, di stabilire un rapporto all'interno della NATO che sia equilibrato. Lo vedremo al vertice NATO di luglio, come stanno realmente le cose.
0: Grazie a Stefano Folli, in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto l'ultimo ospite, che è la scrittrice Simona Brunetti. Benvenuta, buona mattina.
2: Buona mattina a voi, grazie.
0: E per i tipi di oligo ha fatto uscire in questi giorni un libro particolare che è stato scelto dalla nostra Adele Marini. Un buffone spagnolo, ascesa e rovina di Don Geronimo alla corte dei Gonzaga. Chi era innanzitutto questo signor Don Geronimo Fonati, che viene chiamato il buffone spagnolo, ma che poi ha attraversato, e lei lo racconta nel suo libro, diversi stati sovrani della penisola italiana, i Paesi Bassi meridionali, la Francia e la Spagna, in un arco cronologico di quasi 30 anni, in un periodo cioè in cui si trova ufficialmente al servizio dei Gonzaga e del duca Vincenzo I, in particolare intrattenitore sboccato e giocatore impertinente. Insomma, un personaggio che noi non conosciamo, però, e perché è stato un po' dimenticato dalla storia questo signore?
2: Beh, come ha detto, è un buffone, quindi una di quelle figure che accompagnavano i sovrani, divertendoli, facendo dei lazzi, accompagnandoli nei banchetti, eccetera. E soprattutto era anche un grande giocatore, era un impenitente giocatore di riffa, che cosa che lo porterà insomma anche a una tragica fine, nel senso di essere incarcerato. Erano figure che accompagnavano, diciamo, i grandi, e che si permettevano con loro di poter dire cose che altre persone non potevano, e però li divertivano, erano sboccati, appunto, come stava dicendo lei, e i grandi si divertivano proprio alle loro intemperanze. Poi naturalmente li mettevano anche a posto, naturalmente. Dimenticato, diciamo che troviamo degli elementi nei documenti del Cinquecento che ce lo raccontano, e allora abbiamo cercato di seguirne un po' le tracce dall'Italia fino appunto a tutta Europa, fino alla fine che farà in Spagna. Poi abbiamo scoperto che lui era originario anche della Spagna, però diciamo è sempre stato comunque un servitore dei Gonzaga, quindi diciamo i soldi che lo mantenevano venivano un po' dalle tasche, se possiamo dire così, di Vincenzo I. Solo che a un certo punto lui si rifiuta di tornare, e dopo tanti solleciti fa degli sgarbi al Gonzaga, e quindi lo abbandona,
0: lo puniscono,
2: diciamo,
0: lo puniscono.
2: Esatto.
0: Ecco Brunetti, ma sì, in realtà questo buffone spagnolo, ma penso ce ne siano stati anche molti altri,
2: sì,
0: non solo,
2: sì, certo,
0: Don Geronimo Fonati.
2: No, no.
0: E era talmente vicino ai potenti del mondo che ne conosceva anche i segreti.
2: Assolutamente sì, infatti si pensa che addirittura possa aver dato Vincenzo I qualche lettera o qualche segreto così affidato per portarlo, non so, alla sorella della moglie in Francia oppure appunto nelle Fiandre, o era vicino al re di Spagna, passavano le notti a giocare parecchi soldi, diciamo, se potessimo parlare oggi sarebbe di ludopatia, e solo che a un certo punto si esaltano talmente che appunto non sanno stare al loro posto e spendono tutti i soldi che gli vengono affidati o li giocano appunto, e viene incarcerato proprio perché a un certo punto spende troppi soldi. Non è chiaro bene se sia solo per i soldi o anche per aver offeso qualche potente del tempo, qui i documenti sono un pochino ambigui, ecco.
0: Ecco, interessante tutto questo, perché le pongo la domanda, perché poi in qualche modo l'avevo detta anche prima, di buffoni ce n'erano molti in giro per quegli anni, non solo Geronimo Fonati, che era uno dei tanti.
2: Sì, no, certo, anzi, diciamo, i Gonzaga ne avevano di tantissimi, a partire anche da Isabella d'Este, quindi molto prima di Vincenzo I. Diciamo che questo era un nome che è emerso dai documenti in maniera un po' così sporadica, e ci incuriosiva un po' a seguirne le tracce, proprio perché lo trovavamo in tante corti europee, ecco. Però erano figure, diciamo, erano metà strada tra i professionisti, come non so, la commedia dell'arte, che sarà appunto anche legata ai Gonzaga in maniera importante nella fine del Cinquecento, e delle figure dei cortigiani particolari, cioè recitavano, ma recitavano nella vita, insomma, non erano nobili, erano delle figure sicuramente non del popolo proprio più basso, figure che riuscivano ad avere una certa fortuna, che poi cadevano miseramente in disgrazia, diciamo, ecco. Sì, ma ne abbiamo tantissimi, e sono i nomi che talvolta è difficile trovare, oppure si sente Don Geronimo e poi non si sa. Qui anche siamo riusciti ad avere per esempio il cognome, cercando appunto i vari documenti, perché poi erano illetterati, quindi si facevano scrivere le lettere, o erano appunto di un'altra nazionalità, e quindi le lettere sono magari scritte dai cortigiani, firmate, imparavano a fare soltanto la loro firma, ecco.
0: Grazie a Simona Brunetti anche per aver scritto questo libro particolare sui buffoni nel Cinquecento. Sono le 6:59 e termina il timone, ci sentiamo domani alle 6, tra poco il notiziario e poi l'attimo fuggente. A lei.
3: Giornale Radio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i negoziati in Svizzera tra USA e Iran, Vance Teheran accetta le ispezioni della IEA, riaperto lo stretto di Hormuz, Galibaf sarà gestito dall'Iran. Da Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, diplomazia al lavoro per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e USA, Meloni, tensione non impatti sui rapporti con Washington. Canada, sparatorio in un quartiere ebraico a Montreal, 3 morti tra cui l'autore dell'attacco che avrebbe sparato 20 colpi di fucile. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, ho sempre avuto un solo scopo, fare grande l'Italia, le prime parole dell'ex numero uno del CONI.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Sentiamo.
8: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Galibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione. Per Giornale Radio, Davide Camera.
7: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace, proprio a 10 anni dal al referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
2: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
7: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo.
9: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
10: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
9: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
10: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
9: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
10: Il mio obiettivo? Fare bene.
9: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
12: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
13: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi!
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa? Che cos'è? Diesel!
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh!
0: democratico, sei democratico!
24: Marito di una moglie uccisa.
0: Sei democratico!
1: E allora me la fa parlare, Bill!
24: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
3: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Abbiamo gente furiosa.
16: I presidenti passano, i rapporti tra Italia e USA rimangono e sono destinati ad essere forti come sono sempre stati. Per quanto riguarda la Meloni, litigare con Trump non credo che gli faccia male.
25: Buongiorno! Martedì 23 giugno 2026, San Lanfranco! E ricordate, ogni errore, prima di esserlo, è stata una scelta. Ciao!
26: Svegliatevi dormienti, sveglia! Se ne va il citrullo numero uno. E se ne va male, Keir Starmer. Sir Keir Starmer, ne parlavamo ieri, se ne va piangendo. È una scena veramente incredibile quella a cui abbiamo assistito in Mondovisione. Se ne va tra le lacrime mentre dice: torno a fare il marito. Ma devo dire che mai ho visto i giornali così unanimi. I ritratti su di lui sono impietosi e non potrebbero essere altrimenti per un uomo che le ha fallite tutte. Io scusate, ma ve lo dicevo da mesi. E il tema è molto semplice: Starmer non ha fatto che regalare voti alla destra, non ha commesso altro che errori gravi, gravissimi. Si è rivelato un personaggio anche sostanzialmente mediocre. Oggi Luigi Ippolito sul Corriere della Sera evoca due sue risposte veramente disarmanti. Che cosa sogna? Gli aveva chiesto un giornalista e lui ha risposto: io non sogno. Qual è il suo libro preferito? Non ho un libro preferito. Qual è la sua poesia preferita? Non ho una poesia preferita. E devo dire, è difficile trovare una persona così. Ma d'altra parte lui stesso aveva detto: lo starmerismo non esiste e non esisterà mai, e adesso è stato accontentato. Però non erano i giochi di parole, la prontezza ai riflessi e alle domande. Non è per quello che è stato bocciato Starmer, ma è stato bocciato per il fallimento della sua politica, aver cacciato metà dei militanti e dei dirigenti dal partito, fra l'altro non capendo totalmente, in un paese come la Gran Bretagna, cacciati con l'accusa di antisemitismo e di troppa contiguità con la Palestina, mentre la sinistra britannica riempiva tutte le piazze, lui non era in grado di condannare Israele perché aveva usato quello strumento per liberarsi dei suoi avversari politici. Ma forse la più odiosa, la più esemplificativa delle scelte folli di Sir Starmer era stato veramente la pedissequa adesione a un blairismo tardivo, la finanza prima di tutto, il rigore assoluto prima di tutto, il riarmo prima di tutto, senza contare un provvedimento davvero folle, quello di tagliare in pieno inverno il contributo per il riscaldamento agli anziani. Per uno che aveva detto di partire dall'idea di difendere gli ultimi, non era male, anche perché il motivo di questo provvedimento non era la grandezza del gettito, ma l'ossessione dei conti in ordine. È un'idea, anche questa blairiana e surreale, quella: ma sì, prima tagliamo tutte le spese, poi arriverà

Ragazze erano nascoste da una zia, si dice, ma forse amica della madre, in ciociaria. E anche questa è una storia che viene raccontata con senza sé e senza ma, ma piena di dubbi terrificanti. Dunque, nel giorno dopo aver festeggiato ieri il ritrovamento e la liberazione, vorrei mettere qualche dubbio, come ha fatto Stefano D'Ascoli oggi con un bel editoriale sul Centro. Cioè, l'altra faccia delle feste per questa ritrovazione è l'incredibile vicenda e calvario che hanno dovuto subire queste due bambine, contese fra due genitori, con i servizi sociali che non sceglievano né l'uno né l'altra, che poi alla fine hanno scelto il padre. Tuttavia gli hanno restituito la patria potestas, responsabilità genitoriale, si dice oggi, ma non la tutela. Quindi esisteva un tutore legale e il padre non aveva in affidamento le bambine, e questo aveva prodotto che le due piccole, una più piccola, una meno piccola, erano state, ora udite udite, 8 anni in giro per l'Italia, di istituto in istituto, 8 anni senza che si prendesse nessun provvedimento, che ne so, affidatele a una famiglia. Noi al Centro abbiamo un redattore, Gabriele Cappi, con una famiglia che svolge questo compito sociale straordinario, cioè ridare una possibilità ai più piccoli, ma devi avere il coraggio di dare in affidamento delle bambine o dei bambini che escono dalle case famiglia, escono dal sistema anche molto redditizio delle rette, delle diarie, e questo non è comodo. E allora era meglio lasciare queste piccole dove erano, in quel posto sperduto, un paesino dell'Abruzzo in cui non c'era nulla, in una casa famiglia molto molto evanescente, sia dal punto di vista della sicurezza, perché come si è visto non era fornita di telecamere, ma anche dal punto di vista della tutela. Cioè, la piccola era stata totalmente dimenticata, quindi oggi che Sara e Alicia tornano, siamo entusiasti. Una bambina di 12 e una ragazza di 16, siamo entusiasti, ma ci chiediamo anche: ha senso? Si può accettare un sistema che parcheggia un minore per 8 anni nel nulla? Ecco, la mia risposta è no.

va bene. Il comandante Peter Bescapè ha intonato di nuovo il ballo dei Nirvana, che a loro volta cantavano in un bellissimo disco acustico David Bowie. Wow, godiamocelo.

E ora voglio fare una piccola riflessione supplementare su Starmer e gli altri, quelli che hanno perso la via degli ideali, della passione, quelli che si sono buttati sul riarmo e sulla guerra come unica categoria, sono quelli che stanno perdendo in Europa cedendo il governo alla destra. Ma addirittura questo riguarda addirittura Merz,

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, che già è un politico di centrodestra, che viene dalle CDU, ebbene vede il suo consenso eroso fortemente dall'AfD. E quando ha vinto l'AfD era solo il 20%, adesso è al 28%, e questa politica di riasmo esasperato, la Germania spenderà 140 miliardi di dollari nei prossimi anni, è una politica che alla fine favorisce in questo caso le opposizioni che sono contro la guerra da posizioni filorusse e di estrema destra. Quindi se c'è una maledizione che riguarda le 3, le 4, le 5, il partito del riarma l'Europa, è che perdono voti e favoriscono l'ascesa dei loro peggiori nemici.

Bellissimo il titolo, sobrio di Libero come al solito. Landini, via i ricchi. Le ricette dei compagni, il leader della CGIL attacca, secondo Libero. Rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, clamoroso autogol.

siamo arrivati dalle parti del capolavoro Mezzanine, i Massive Attack. E ce n'è un altro di titolo sobrio, quello della verità oggi, la caduta delle SS di sinistra. Ma ovviamente è un gioco di parole, non si intende le Schutzstaffen di traidiana memoria, ma ovviamente Sanchez Starmer. Starmer si dimette, scrive la verità. Sanchez è assediato dopo che la moglie è stata rinviata a processo e il braccio destro, condannato a 24 anni per corruzione. Falliscono i socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere le politiche che ci impone sono sempre quelle loro. E allora balliamo! 334 11 11 per i vostri messaggi. Ballate se gioite per le bambine, ritrovate, ballate se sperate che la caduta di Starmer crei una leadership decente in Gran Bretagna. Ballate semplicemente perché si avvicina l'estate.

0: E allora le vostre voci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guido Bardi. Io penso che Meloni e Trump non devono ricucire proprio niente, perché sono due capi di governo, due leader che si sono detti quello che si dovevano dire in queste circostanze, e la cosa è finita lì. Siete soltanto voi, compagni della sinistra, i vostri giornalisti, dei vostri giornali, che sono lì a rimestare, a rimestare, a rimestare dentro questa notizia, perché questo è soltanto gossip estivo, non c'entra nulla, non porta nulla. E però anche questa volta, compagnucci, vi è andata male, perché voi vedevate in questo gossip qualcosa per screditare il governo di centrodestra, invece in realtà Giorgia Meloni ne esce rafforzata. Vi è andata male anche a questo giro. Invece di pensare a queste notizie, di gossip, dovreste pensare alle cose serie. Non ho visto scritto nulla sui giornali della sinistra di un pakistano 61enne a Prato, condannato per reati di violenza sessuale su un minore di 12 anni, che uscirà prima di carcere, uscirà prima, perché poverino era stato messo in una cella sovraffollata e lo Stato lo dovrà anche risarcire per questo. Questa è la vergogna, compagni, la vergogna. C'era un referendum, si poteva cambiare un po', fare la riforma della giustizia, ma avete votato no. Avete capito? Compagni, occupatevi delle cose serie. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
2: La storia delle due ragazzine ci ricorda una storia simile che tu, caro Luca, ne hai parlato per molto, ossia la storia della famiglia del Bosco. Quando ci sono dei genitori tossici, delle famiglie tossiche, questi bambini, questi ragazzini vanno presi e portati via immediatamente, ahimè.
0: Guardate quando quel drone russo cadde in Polonia e buona parte dei giornali italiani ed europei titolarono in maniera demenziale la Russia di gara guerra all'Europa. Ebbene, ieri, ma oggi è come al solito una breve, è caduto un drone bomba armato ucraino, questa volta in Estonia. Trasportava 5 kg di esplosivo, quindi era pericolosissimo, ma ovviamente nessuno ha pensato di dire che l'Ucraina dichiarava guerra all'Estonia, giustamente. Gli sciami di droni disturbati da comunicazioni e da, come dire, interferenze digitali in rete sono sempre più, come dire, una sindrome a cui dovremo abituarci nei prossimi anni. Ah, i Depeche Mode alla corte del dottor Bescapè.

0: Allora, sentite la voce di Piangina Starmer, sopraffatto dalla commozione alla fine del suo discorso davanti a Downing Street, quello in cui ha annunciato le dimissioni, elencato i suoi presunti successi e poi, rotto dalle lacrime, ha detto: torno a fare il mio lavoro di marito.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
0: Mamma mia, ma vi rendete conto? I Piangina. Allora, Lapicerno, parla Lapicerno per Boccia, PD, Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle sono un unico blocco. Questa è la conferma della subalternità, dice Lapicerno, del PD a Conte fra Togliani.
2: Bene, la notizia di oggi è che Francesco Boccia, in una dichiarazione, in un'agenzia, leggo, ha definito il Partito Democratico, AVS e 5 Stelle un unico blocco politico. Dunque io lo ringrazio molto perché mi semplifica le cose, mi aiuta a spiegare perché il campo largo ad oggi non c'entra nulla con il centrosinistra e mi aiuta a spiegare che in realtà il PD pensa le stesse cose che pensano appunto AVS e Movimento 5 Stelle. Allora io vi chiedo, cari amici riformisti e cari amici tutti, ma quale proposta politica può venir fuori sull'Ucraina, sul lavoro, sul Job Act, su tutti i temi su cui conosciamo quella che è l'opinione di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle? Insomma, io credo che la dichiarazione di Boccia ci aiuti a raccontare molto di me, molto meglio di come potrei farlo io, la subalternità del PD al Movimento 5 Stelle AVS. Questo è il grande problema di quel campo.
0: Allora, siamo arrivati galoppando alle 7:31. Ci fermiamo. Io sono Luca Telese, questo è Giornale Radio. Emittente libera a informare in cui gli opinionisti siete voi. Pochi istanti e torniamo subito dopo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7 e 34 minuti.
8: Guidare informati.
14: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora piuttosto regolare questa mattina, benché in aumento, soprattutto attorno ai principali centri urbani. In Lombardia ci sono i primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Code anche in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Sul tratto veneto della A4 code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Meolo Roncade verso Trieste. A Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara la tangenziale est. Solite code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sulla Semiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
15: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
17: Buongiorno, generale Scalea. No, io stavo pensando al fatto della Meloni che 2 giorni fa è andata a fare il bagno di folla in Priula dagli Alpini. Ma niente a niente che fosse tutta una messa in scena sto fatto di Trump e compagnia cantante, che sono d'accordo per fargli prendere più popolarità. E qua ci stiamo cadendo come i mammalucchi. A me questa impressione qua mi ha dato, cioè mi puzza troppo, perché gli attacchi poi non è che si sono fermati, è continuati. Quindi vuol dire che questa qua è in difficoltà e Trump la sta aiutando facendo in questa maniera. Perché se andate a vedere, quando Trump appoggia qualcuno alle elezioni, puntualmente perde. Hanno capito questo e adesso stanno facendo il contrario. È una mia supposizione, per l'amor di Dio.
18: Ciao Luca. Guarda, per come la vedo io, altro che Trump e la Meloni si sono detti quello che si dovevano dire. Ha fatto la figura. Lei della ragazzina che sbava dietro al suo cantante preferito. E lui del burino che è, quindi la Meloni ne esce rafforzata, secondo me non esce rafforzata la Meloni, Trump ormai è, mi auguro che sia alla frutta, e i giornali di destra, vedi Libero, non perdono l'occasione per fare la loro solita figura, dai due innamoratini, dove Trump sembra Romeo, e invece Romeo era la Meloni nella realtà. Trump è un coglione, quindi oggi noi ci siamo accorti, oggi noi, Libero, si è accorto che Trump è un coglione, perché ha voltato le spalle alla Meloni. Ciao Luca, alla prossima.
19: Ieri ho mandato un audio, buongiorno a tutti, nella trasmissione del signor Poletti, etichettato come complottista, però la realtà dei fatti è che viviamo ormai a Gotham City, vivo a Milano, vedo di quelle assurdità. Vedere questa boiata tra Meloni e Trump è l'ennesima che ci dobbiamo assorbire per creare un po' di audience, per creare un po' di qualcosa di inutile, perché è assurdo che si pensa di chiudere i rapporti per una foto, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, l'altro giorno, dopo la festa aziendale, 3 miei colleghi sono stati cerchiati da 10 stranieri con coltelli, derubati di tutto. I problemi sono altri, ma siamo sempre lì a rigirare su problemi inutili.
20: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma è possibile che la vicepresidente del Parlamento Europeo, Picerno, non si renda conto che se il PD va verso sinistra, mi auguro che sia per fare delle politiche di sinistra, cosa che il suo PD, cioè quello di Renzi e quelli successivi, non hanno mai fatto. Hanno fatto riforme sempre sulla pelle e sulle spalle dei lavoratori, dei pensionati, cioè di chi paga le tasse. Di conseguenza, se ipoteticamente, cosa credo anche difficile, ci sia un raggruppamento politico di più partiti che si mette in testa di fare delle politiche di veramente di sinistra per il lavoro, non vedo dove ci sia il problema, soprattutto se la Picerno ne rimane fuori. Saremo tutti contenti. Buona giornata, Alessandro da Roma.
1: Buongiorno Luca, io sta tua analisi di Starmer che se ne va per la politica estera. La politica estera è l'unica cosa veramente buona e per cui sarà ricordato. E gli UK non voterà mai niente che sia anche poco meno di quello che ha fatto Starmer in politica estera. Per fortuna sono uno stato con una spina dorsale, quello sì. E la mancanza di comunicazione, la legnosità, la mancanza di carisma che l'ha punito, ma non perché effettivamente sia stato un primo ministro peggiore degli altri. Dopo Liz Truss, Sunak, Boris Johnson, ma questo era anche il meglio che è capitato. No, una cosa vera è che nessuno era veramente per il Labour, ha riempito un vuoto che è arrivato dopo il tradimento dei Labour e la loro dei conservatori e la loro incapacità, ma nessuno si sentiva veramente di votare Labour. Ciao Roberto da Amsterdam.
0: Sì, Alessandro ha ragione, è davvero incredibile che una signora come Pina Picerno, che era nel PD fino a 15 giorni fa, da allora ogni giorno è riuscita a parlare sempre male del suo partito, il PD. Ora è vero che chi se ne va ha sempre il dente avvelenato, ma non è un po' grottesco questo movimento un po' da Raskolnikov, da pentito, tutto quello che prima era bello e straordinario, il partito del socialismo europeo, patapim patapam, improvvisamente diventa terrificante e mostruoso. Allora sono le 7.42, ancora un pugno di minuti prima che arrivi il nostro straordinario Giuliano Guidabardi, ma sentiamo ancora le voci del palazzo. La Russa 25-25, Vannacci non è in coalizione e non credo che ci sarà.
21: Mi pare di essere stato chiaro. Credo che la cosa importante sia una sintesi, non importa se civico o politico, che avvenga entro luglio, mettendosi attorno al tavolo, scegliendo il nome migliore, anche poi facendosi aiutare, ma non decidere, dai sondaggi, per poi sottoporli anche al vertice nazionale e arrivare, io credo, entro luglio, entro le vacanze, diciamo prima delle vacanze, e partire con un nome su cui si sia tutti concordi. Quello che mi interessa è vincere a Milano, e si può. Questa è una grande battaglia che può essere vinta. Ciascuno è libero di presentare i candidati che ritiene. Chi sono io per dire a Vannacci di non presentare un candidato?
22: La coalizione però non apre a Vannacci, ovviamente.
21: Al momento direi proprio di no, ma anche non solo al momento.
0: Renzi a 8.5, io consigliere di Vannacci, io, ma tra me e lui c'è un abisso.
23: Ma tra me e Vannacci c'è un abisso, nel senso che Vannacci ritiene che i gay non siano normali. Io vorrei ricordare che sono quello...
24: No, non perché lei è d'accordo, avrebbe fatto un po' da consulente a Vannacci, perché così spacca la destra.
23: Ora arrivo alle conseguenze, ma se lei mi domanda se è il consulente ombra di Vannacci, no. io sono quello che ha fatto la legge sulle unioni civili, lo dico a Giannini, con i 5 Stelle che non hanno votato a favore a proposito di affidabilità, no, così en passant, giusto per ricordare.
2: Ma ognuno ha i suoi scheletri negli armadi.
23: No, voglio dire, va tutto bene. Io sono quello che pensa, ha fatto una lista a Stati Uniti d'Europa, Vannacci è il sovranismo per eccellenza. Dopodiché, questo sì, penso che Vannacci sia nei contenuti di ciò che dice un elemento di grande preoccupazione, ma dal punto di vista tattico, non voglio diventare d'Alemiano, ma credo che D'Alema avrebbe molto da insegnare ai politici di oggi su queste robe, e lo dico io che non sono propriamente d'Alemiano, è evidente che se Vannacci va da solo, la Meloni quanto perde? Ora non so quanto lo danno i sondaggi, 3, 4, 5, 6%. Se questo 3, 4, 5, 6% divide la destra e la sinistra, puta caso, smette con questo dibattito assurdo che sta facendo, succede che si rovescia il 22. Nel 22, sinistra divisa, destra unita, Meloni premier. Nel 27, sinistra unita, destra divisa, forse vinciamo.
0: E lo abbiamo raccontato ieri, ma poi sono arrivate potenti le immagini. Marione Adinolfi contestato dopo essere andato nel mezzo del Gay Pride mostrando una bandiera di Israele. 10. Non è, diciamo, stata un'iniziativa distensiva di quelle che provocano grandi reazioni di affetto, diciamo così, sì. Allora, scontro Meloni-Trump, Renzi 8 e mezzo dice sono insulti da asilo nido.

0: ha detto bene, sono insulti da asilo nido. Trump è la disgrazia che conosciamo. Che Giorgia Meloni riesca a sbianchettare tutto ciò che ha fatto e a presentarsi come l'anti-Trump mi sembra un po' eccessivo. Dopodiché io appartengo alla categoria di quelli che dicono che prima che guardare le curve dei sondaggi bisognerebbe guardare le curve dei risultati. Cioè la pressione fiscale sta al 43%, i salari reali diminuiscono dell'8%, l'idea che Giorgia Meloni possa recuperare forse funziona per gli influencer, non per i politici. Per cui secondo me, questa è la mia previsione, l'abbraccio con Trump comunque la trascina in basso. Non riuscirà a farsi vedere come un'altra persona, è quella del Nobel per la pace, quella del ponte con Trump, e quindi credo che alla fine la vera scommessa sarà da qui a un anno costruire un'alleanza che mandi in pensione anche i MAGA italiani.
1: Cioè. Avete visto quante opinioni diversissime fra di loro? Sì, perché l'attimo fuggente è anche il programma che ti consente di leggere i giornali senza neanche sfogliarli, senza neanche guardare. Con le mani sul volante noi vi mandiamo a casa, da casa al lavoro, con tutto quello che serve per affrontare una giornata. Sentite Conte con la Meloni, l'Italia 21.
2: Tutto questo a cosa ha portato? Ha portato a spese per le armi per gli italiani insostenibili, che però subiscono i tagli della spesa sociale, sanità, politiche del lavoro e tutto ciò che serve. In realtà ci ritroviamo di fronte a un'Italia con questo governo sempre più emarginata, sia a livello atlantico che a livello europeo. Adesso tocca a noi ridare orgoglio all'Italia.
1: E sentite un sorprendente Gualtieri alla festa dell'unità: Trump non si deve permettere di attaccare la Premier. 23.
3: Ma io devo dire, no, però invece è giusto parlarne, perché noi siamo una democrazia abbiamo delle differenze molto profonde col governo, col Presidente del Consiglio, siamo radicalmente alternativi, però in una grande democrazia comunque si ha sempre rispetto delle istituzioni, e quindi io da questo punto di vista condivido quanto ha detto il Presidente Mattarella, e se il Presidente degli Stati Uniti, diciamo, fa delle battute, dell'ironia non adeguata a un ruolo, a un dialogo tra paesi nei confronti del Presidente del Consiglio, io continuo a criticare il Presidente del Consiglio per tutte le cose che non condivido, e sono tantissime, e lavoro, do una mano da Roma perché ci sia un'alternativa di governo, un governo migliore, però in questi momenti, e questo contraddistingue la nostra storia di grande forza politica istituzionale, in questi momenti noi comunque diciamo Trump non si deve permettere di attaccare in questo modo il Presidente del Consiglio italiano, punto. Bravo. Chiunque sia il Presidente del Consiglio italiano.
1: Avete sentito? Adesso vi sconvolgo. Mi sembra molto corretta questa posizione, non si cambia banderuola su un tema istituzionale a seconda se governa la destra, la sinistra, e tu sei di destra e di sinistra, ma voglio sentire le vostre voci.
4: Allora, siete pronti al rapimento dei brasiliani, qualche giocatore brasiliano e di un po' di telespettatori? No, spettatori. Perché fra poco li prelevano dal campo Baba Vanga e l'altra incoglionita, la brasiliana. Le vincenti, giovani!
5: Ciao, sono Giuliana da Milano. Ma secondo me l'amministrazione americana semplicemente ha individuato un nuovo cavallo di Troia, Vannacci, per cui dà addosso alla Meloni per cercare di agevolare l'ascesa di Vannacci. Ciao, buona giornata.
6: Buongiorno Terese, siete informati della legge spara tutto a nome Lollobrigida che sarà promulgata? Che ne dite?
1: La legge spara tutto, mamma mia. E non è la legge spara tutto quella che governa il mondo oggi? Ovviamente è una buttata, una battuta, ma questo rende l'idea. Malan, le relazioni Italia-America vanno oltre una dichiarazione improvvida, improvvida. 22.
7: Presidente Meloni ha difeso la dignità e il prestigio dell'Italia, i rapporti con gli Stati Uniti sono quelli da 80 anni, resteranno, vanno ben al di là di dichiarazioni improvvide rilasciate nei giorni scorsi. La Presidente Meloni ha risposto, ci sono cose assai più di contenuto e di solidità storica nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
1: Vai, siamo partiti col tango e allora questo è questo ce lo dobbiamo ballare. Mettetevi sopra il lettone con i vostri figli, mettetevi nel centro del bagno anche se siete nella vasca, ballate il Gotham Project.

0: Signori, con questi ritmi splendidamente latini è arrivato fra noi il comandante Giuliano Guidabardi. Numero 3 di questo programma.
1: No, non sono il numero 3, sono il numero 1. Tu ovviamente, come sempre, guardi le cose dalla parte opposta e solitamente da quella sbagliata, però sono cose per le quali ti vogliamo comunque bene per la tua grande simpatia, anche quando dai dei consigli molto pericolosi come quelli che ti ho appena sentito dare, ballate al centro del bagno. Dimentichi che la maggior parte degli incidenti che porta alla morte le persone avviene per l'appunto in bagno. State attenti,
0: In bagno dove devono ballare, scusami, ristretti
1: in bagno, bisogna stare
0: dentro
1: attenti
0: la tazza,
1: si cade
0: di porcellana
1: e si sbattono le corna alla famosa tazza e ce le si lascia anche lì, quindi è meglio stare molto attenti quando si è in bagno e non fatevi trascinare da queste orge danzatorie matutine del nostro Luca Telese.
0: Allora, devo dire che, come puoi immaginare, ho avuto un orgasmo. Non c'è un giornale italiano europeo che non dica di Starmer che è un citrullo. Controcorrente, grazie, non pretendo, ascoltatori dell'attimo, che mi diciate grazie per
1: allora
0: mettiamo
1: anche un'altra
0: profetico.
1: Volta ma che è profetico, sarei tutto al più inserito nel luogo comune conformista della lettura superficiale delle notizie, perché tanto parlavi male di Starmer e non per questioni politiche ma per questioni relative al suo aspetto fisico. Dopodiché ci andrei cauto già nel vedere Burnham assiso sulla sedia più alta del governo inglese al numero 10 di Downing Street, perché ci sono almeno un paio di altri parlamentari del Labour che si dovrebbero candidare contro Burnham. Non hanno molte possibilità di successo, ma comunque vogliono fare una cosa che magari tutti questi giornali italiani così felici di salutare Starmer dovrebbero chiedersi, e cioè quali siano le idee politiche e le posizioni del nuovo leader o del nuovo probabile leader del Labour.
0: C'è la barzelletta folgorante, perché l'hai letta, no?
1: Quale?
0: La barzelletta è circola su Burnham.
1: No, io non frequento
0: un
1: i social.
0: Blairiano, un corbiniano, uno starmeriano entra in un pub e l'avventore del pub gli dice: oh Andy, come stai, che ti do? rilascio lento, umorismo britannico. Purtroppo, se hai bisogno di una spiegazione, vuol dire che sei
1: lì. Ho bisogno di una spiegazione, te la chiedo con
0: grande umiltà. Che è la stessa persona, voglio dire, che Andy Burnham è cosa vera. Finora ha cambiato diverse maglie, diverse mode all'interno di quel mondo.
1: Non solo non ci sono molte posizioni che devono essere chiarite, e comunque ora ne parleremo di sicuro con più ampiezza nel corso della nostra seconda ora, quando andiamo a parlare con grandi conoscitori della Gran Bretagna. Ma non mi sembra intanto che la caduta di Starmer avvenga per la posizione che invece piace a te e al Cremlino, che avete come sempre la stessa linea interpretativa, siete voi tre, tu, Putin e Marco Travaglio, e cioè pensare che avvenga sulle posizioni belliciste, mentre mi pare che siano i risultati economici inglesi e la gestione della post-Brexit che siano stati ancora una volta
0: è tutto collegato. Tagliano
1: sì,
0: la
1: certo.
0: spesa sociale perché sono bellicisti e se la pigliano nel del
1: certo,
0: posto
1: la Brexit è avvenuta,
0: dieci
1: anni fa
0: dopo Erode, ma chi è che poteva cancellare un sussidio che neanche i conservatori, istituito certo dai laburisti, ma neanche 10 governi conservatori avevano pensato di toccare, in cui si dava un contributo per il riscaldamento degli anziani? Cioè, ma veramente, ma neanche il mostro di Rostov, dai.
1: E adesso vediamo quali saranno le nuove linee dell'Abur e di chi si candida a guidarlo, anche perché ci sono, ti dicevo, sia El Carms che Darren Jones che si dovrebbero candidare per mettere in discussione la leadership di Burnham e andare a scoprire un po' le carte, a vedere. Ma Burnham, a parte che sei bello e che sei il meglio vivo del Bigoncio e sembra il fratellino minore di Starmer, ma cosa vuoi fare? E così vediamo un po'. E poi bello aver passato così velocemente anche la notizia dei 24 anni combinati al braccio destro del premier spagnolo Sanchez per corruzione, cosa che capita.
0: Bene, sì, anche l'inchiesta sulla moglie, però non l'abbiamo detto, il CSM spagnolo, poi dicono che i magistrati non si correggono, ha censurato per eccesso il magistrato che ha indagato sulla moglie di Sanchez. È tutto un complotto,
1: Ma guarda caso, ma che curiosa coincidenza.
0: Ah, tu non credi al CSM spagnolo? Se era quello italiano
1: certo
0: andava
1: credo.
0: Bene e quello spagnolo non ti va bene.
1: Certo che ci credo, a parte che ovviamente si tratta di organismi diversi in contesti costituzionali e politici diversi, ma credo sempre, io credo a tutto per principio, figuriamoci se non credo al CSM spagnolo che va a sgridare perché hanno indagato troppo la moglie del premier socialista, figuriamoci se non ci credo. Ma soprattutto, a differenza tua, io credo all'imperio del tempo e alla puntualità. E dunque, adesso, alle 8 in punto, ti costringo con la violenza a lanciare il giornale radio.
0: Il giornale lungo dell'ora tonda, i vostri messaggi al 34 11 11 622 e torniamo proprio con questo turbine di idee subito dopo questa breve interruzione.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
12: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Galibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
11: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
4: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
11: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia, che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
13: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
14: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
13: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
14: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
13: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
14: Il mio obiettivo? Fare bene.
11: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
15: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Buongiorno, Simone da Milano. Mio caro Luca Tonelli, le notizie, devi fare il giornalista, non... E poi il tuo pensiero politico è una cosa a parte. Starmer è saltato, ti ricordo, perché si era dimesso prima il ministro della difesa, perché non investiva soldi in difesa.
20: Buongiorno banda, io non piango per Starmer. Allora, lui era ovviamente a favore del genocidio, ok? A favore della guerra, ha tagliato la spesa sociale, quindi di sinistra non ha ben nulla. È già il terzo presidente che in Inghilterra salta ed è un giusto così, perché i presidenti, se non fanno il bene del popolo, è bene che vadino a casa. Detto questo, è incredibile anche il post della von der Leyen dove lo ringrazia per l'aiuto in Ucraina. Ok, dicendo che l'Inghilterra, che è anche fuori, è una parte importante dell'Europa, cioè vabbè, clamorosi. E siamo comandati da questi, finché non facciamo qualcosa questa è la situazione. Poi possiamo arrabbiarci tutto quanto, ma tanto abbiamo capito chi è il nostro vero nemico e non quelli che vogliono farci passare alla televisione, ma forse chi porta avanti queste politiche. Un abbraccio, Lorenzo Del Campi.
21: Perché non parlate della raccolta firme che sta facendo il WWF contro questa scellerata legge sulla caccia? È uno scempio, una cosa importante. non è degna di un paese. Stanno cercando di far passare una legge terribile dove si sparerà a tutto, a tutti, e in tutto il periodo dell'anno. Va fermato, per favore parlatene, Tamara.
0: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma è vero che forse ci siamo levati di torno a Mario Giordano, che era Berlusconi la cacciaria? È vero o non è vero?
1: Eh sì, Mario, che è stato più volte ospite, i boatos di Mediaset non smentiti a nessuno, ieri dicevano che l'idea era quello nella nuova Mediaset più Marino Berlusconiana di farlo fuori e togliere il programma. Però è anche vero che Mario Giordano tante volte ha avuto dei momenti di eclissi imposti dalla sua, diciamo così, irruenza appassionata, e varie volte è tornato. Giuliano,
22: vediamo. Sono qui, non fare lo Starmer con questo pianto, che ormai piangete per ogni cuore. Piangete. Sì, torna anche tu a fare il marito, il mestiere più bello del mondo. Ma non c'entra niente il resto. Ma siete privi del senso dello Stato.
1: Uno può frignare, ma te lo immagini Churchill che frigna come un agnellino davanti a Downing Street? Veramente c'è capitato, caro, un tempo di pigmei.
22: I tempi di Churchill sono molto diversi, perché insomma non vedo neanche Roosevelt all'orizzonte e neanche Stalin dall'altra parte, se devo proprio andare a cercare i riferimenti storici del periodo churchilliano. Vedo, come dire, una composizione del mondo politico con diverse altezze rispetto a quelle delle quali parlavamo, ma grazie a Dio anche diversi problemi e anche diversi contesti storici. Però io stamattina ho sentito un messaggio molto interessante che viene da uno dei nostri ascoltatori, da Alessandro di Roma, e riguarda forse

0: Margherita. E allora, siccome oggi abbiamo un europarlamentare importante non solo perché tra quelli che resistono all'interno del Partito Democratico, ma anche perché è a capo della delegazione che si occupa dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, parliamo non solo degli argomenti di attualità, e cioè dei rapporti con il trampone, come lo chiamate da queste parti, ma anche di quella che è il ruolo del PD. Buongiorno e benvenuto all'onorevole Benifei, Brando Benifei.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, onorevole Benifei, se anche Luca Telese è d'accordo, le faccio ascoltare l'intervento di un ascoltatore che è arrivato poco fa, perché ben inquadra i temi dei quali vorremmo parlare oggi. Lo ascoltiamo insieme.
2: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma è possibile che la vicepresidente del Parlamento Europeo Picerno non si renda conto che se il PD va verso sinistra, mi auguro che sia per fare delle politiche di sinistra, cosa che il suo PD, cioè quello di Renzi e quelli successivi, non hanno mai fatto. Hanno fatto riforme sempre sulla pelle e sulle spalle dei lavoratori, dei pensionati, cioè di chi paga le tasse. Di conseguenza, se ipoteticamente, cosa credo anche difficile, ci sia un raggruppamento politico di più partiti che si mette in testa di fare delle politiche veramente di sinistra per il lavoro, non vedo dove sia il problema, soprattutto se la Picerno ne rimane fuori. Saremo tutti contenti. Buona giornata, Alessandro da Roma.
0: Ecco, questo è il messaggio del nostro ascoltatore, caro Luca, sul quale volevo tornare, sì, con l'onorevole Benifei. Lo affido a te.
3: Se ci ha sentito, subito un commento, una risposta a quello che gli viene in mente. Buongiorno e benvenuto fra
1: buongiorno.
3: Di noi.
1: Ma io penso che la questione, come è stato detto anche da alcuni esponenti politici del PD subito dopo l'uscita della collega, è legata più a dinamiche legate agli incarichi parlamentari. Ho letto anche quello che ha detto lei, Telese, sul punto, e mi pare che parliamo di quello. Io ci vedo un po' poca politica in questa vicenda, al netto che c'erano ovviamente delle distanze evidenti ormai nelle posizioni pubbliche anche prese dalla collega Picerno rispetto alla linea del PD, che ha ovviamente un suo pluralismo interno, ma pensiamo anche tra tutte le questioni alla campagna molto molto spinta a favore del sì al referendum sulla giustizia, dove ovviamente nel PD c'erano posizioni anche diverse, le abbiamo sempre avute. Del resto anch'io per esempio ho votato per mantenere
3: morabile il commento della Picerno, ricordiamolo che il giorno dopo la vittoria scrisse, non disse, ha vinto Giorgia Meloni, cioè un'interpretazione veramente molto originale. Stava dicendo, scusi.
1: Molto originale, no, dico che nel PD il pluralismo c'è e io lo considero un valore. Per esempio io votai in dissenso dal Partito Nazionale contro il referendum per il taglio dei parlamentari, e io continuo a pensare che avessimo, certo, ragione, perché poi non abbiamo,
3: bravo,
1: diciamo, non abbiamo ottenuto nessun,
0: sì,
1: risparmio,
0: va bene,
1: ma abbiamo perso.
0: Però delle due l'una, onorevole Benifei.
1: Dico che c'è il pluralismo, però c'è un modo e modo di esercitarlo. Io diciamo che continuo a pensare che i think tank di estrema destra israeliana non vanno incontrati, ecco, per citare una cosa su cui abbiamo avuto discussioni anche con la collega, ecco.
0: Ho capito, però allora è un problema politico, scusami Luca che chiedo questo perché, sì, altrimenti non lo capisco. Allora è un problema politico, cioè un problema di compatibilità all'interno dello stesso partito e della stessa formazione di linee politiche incompatibili come quella che esprimeva la Picerno, o è un problema di poltrone, perché o l'una,
1: no,
0: o l'altra.
1: Io ribadisco che credo che in questo caso specifico ci sia stato un tema soprattutto legato a ciò che anche Telese ha detto, per esempio.

0: in un'analisi che ho letto e quindi la riprendo, e cioè rispetto all'incarico della vicepresidenza. Io penso che questo tema sia stato,
1: tra l'altro, non solo in rapporto a voi, cioè al suo partito nazionale, ma anche in rapporto al partito europeo, che ha questa rotazione degli incarichi,
0: ma questa è la normalità, e peraltro era qualcosa di già deciso, quindi io non ci vedo una grande questione politica, di posizione politica. In questo caso la questione è quella che ho detto. Detto ciò, ripeto, è chiaro che noi siamo un partito plurale, ma c'è un limite, perché, ripeto, abbiamo avuto anche discussioni noi con la collega Picerno rispetto magari a delle scelte che ha fatto, come quando ha incontrato quel gruppo di ex militari israeliani legati all'estrema destra. Lei si giustificò dicendo che era una cosa istituzionale. Sinceramente io penso che non si incontrano quelli che sostengono i coloni che danno fuoco alle case che fanno questo genere di cose.
2: Anche lei la pensa come Boccia, che AVS, 5 Stelle e PD sono un unico blocco?
0: Ma io credo che quel blocco abbia fatto, come è stato detto anche dalla segretaria Schlein, un percorso di battaglie politiche comuni più organico, al netto che abbiamo delle differenze. Anche ieri la segretaria Schlein, all'incontro che abbiamo organizzato con gli eurodeputati del PD, ha ribadito il nostro sostegno all'Ucraina nei toni e nei modi che forse non si sentirebbero da Conte, anzi ne sono certo. Detto questo, di fronte a una destra che ormai insegue Vannacci su tutto, penso che il blocco di questi tre partiti, di queste tre forze, ormai abbia una convergenza larga, e da ciò deve partire per costruire un rapporto anche con quel cantiere del centro che è in movimento. Ieri io ero in televisione.
2: Certo che lei e Dorotele fanno un baffo, che...
0: No, io penso questo.
1: Ma perché devi provocare, Giuliano?
0: Ieri ero in televisione in un dibattito con Mastella, che è un po' un personaggio della mia infanzia, perché quando io ho iniziato a fare politica
1: non lo dica, che Guido Abbadi è biografo, l'ho appena intervistato, perché sono mezzo secolo in Parlamento.
0: Occupando la mia scuola contro Letizia Moratti, ministra dell'istruzione, che oggi è mia collega, e quindi già questo mi fa sorridere. Ieri appunto ho fatto un altro viaggio nella mia adolescenza incontrando Mastella, e lui diceva una cosa giusta, che il centro è in movimento ma è frammentato e quindi ha bisogno di organizzarsi. Però segnalo che il fatto che ci sia tutto questo movimento al centro è anche il segno del fatto che c'è chi pensa che finalmente noi siamo competitivi e che possiamo vincere le elezioni. Io penso che ieri io ero a questo evento che abbiamo organizzato con gli eurodeputati, come dire, c'era una presenza anche del mondo produttivo, che in genere si muove anche se pensa che sta parlando con chi possa poi veramente decidere determinate politiche. Io credo che stia proprio cambiando il clima, e è anche un po' il frutto di una difficoltà del governo che, ripeto, come ho detto prima, ogni giorno sembra dover inseguire Vannacci sull'ultima, remigrazione o altre cose di questo tipo, ecco.
2: Parlando di TV, Luca, molto curioso che ieri Renzi in televisione ha fatto lo stesso errore della Picerno, stesso errore di comprensione, cioè anche lui non ha compreso il paragone che veniva fatto tra la sua posizione e quella di Vannacci. Renzi all'interno del centro-sinistra, e si è subito offeso, ha detto: ma no, io sono molto meglio di Vannacci, così come la Picerno aveva poco compreso il tuo paragone, come dire, politologico.
1: Su Renzi l'accusa è un'altra, accusa tra virgolette. Lui un po' si era vantato Benife di dire: ma lo sono io che lo consiglio, Vannacci, sono io che gli do la strategia e saranno buoni consigli, perché Vannacci ha fatto strada, ma le chiedo, avanzano in tutta Europa i partiti radicali di destra che hanno la parola d'ordine della remigrazione?
0: Ma sicuramente avanzano, questo non c'è dubbio. Ho visto che Renzi ha un po' negato negli ultimi tempi questo suo ruolo rispetto a Vannacci e io mi auguro che sia così, perché in realtà non sono convinto che Vannacci sia una buona notizia per il centrosinistra in termini, diciamo, di prospettive di riprendere il governo del paese, perché mi sembra che Vannacci stia in qualche modo riattivando anche un elettorato estremista che forse è stato un po' ai margini su vari fronti, e non vorrei che si scopra poi che alla fine Vannacci è stato anche un assist per la Meloni, per un po' parlare a un pezzo di mondo che si è allontanato anche dal governo per ragioni anche fisiologiche. Dipende ovviamente se si mettono d'accordo, ma io penso proprio che lo faranno, perché la Meloni non credo che sia deficiente. Nel momento in cui porta avanti una legge che fa vincere chi prende un voto in più, avrà interesse ad aggregare tutto, e Forza Italia, dopo tutte le sceneggiate che hanno fatto, accetterà. Io sono convinto che faranno un unico grande blocco, da Lupi a Vannacci.
2: E voi vi caricate tutto?
0: È chiaro che anche noi dovremmo fare un'alleanza molto larga. Io vengo dalla Spezia, dove da sempre esiste un gruppo attivo e forte, più di altri posti in Italia, di Rifondazione Comunista. Secondo me non è una cattiva notizia che Rifondazione Comunista voglia far parte di nuovo del campo largo, così come che ci sia un campo moderato che si organizza, da Onorato a Renzi ad altri, e che stia con noi, perché la politica è fatta per larga parte dalla legge elettorale nei paesi, è un 50%. Pensate al Regno Unito, dove Starmer ora si dimette e ci sarà un nuovo premier laburista, non vanno a votare, cioè le dinamiche che sono frutto del procedimento elettorale sono molto molto impattanti. Se in Italia ci sarà una nuova legge dove chi prende un voto in più prende tutto, perché questa è la legge che sta facendo Giorgia Meloni, bisogna fare delle coalizioni larghe, non c'è alternativa. La Meloni lo farà, e io penso che proverà, ripeto, a mettere insieme fino a Vannacci. Poi vorrei capire,
1: d'accordo
0: come
1: con lei, ma manca un minuto e mezzo, come si sceglie il leader del centrosinistra?
0: Ma
1: domanda dura.
0: Allora, in tutti i paesi d'Europa il capo del primo partito è il candidato premier. Trovatemi un paese dove non è così. Detto questo, noi abbiamo esigenza di fare la coalizione, quindi se ci sarà, perché ricordo anche questo, solo in Italia c'è la coalizione preelettorale, in nessun altro paese europeo, cioè le coalizioni degli altri paesi si fanno dopo. Noi la dobbiamo far prima, allora dovendola fare prima dobbiamo sceglierlo. Se non c'è accordo che chi è il capo del primo partito fa il candidato come in tutti gli altri paesi europei, lo sottolineo, faremo le primarie.
2: A lei va bene anche Conte, quindi?
0: Faremo le primarie.
1: A lui vanno bene le primarie.
0: Faremo le primarie, e chi vincerà le primarie sarà il candidato premier.
2: Le primarie sono sempre poi un problema di cosa vuol dire primarie, cosa si nasconde dietro.
0: Ma io non sono
2: frase,
1: sofismi,
2: ma chi deve votare alle primarie? Devono votare gli iscritti,
0: dello strumento,
2: deve essere come il vostro congresso.
0: Ma ripeto, abbiamo bisogno di trovare una modalità di scelta comune, e se sarà necessario farlo, si faranno. Però io penso che siano uno strumento assolutamente legittimo, ecco, l'abbiamo già usato in passato, quindi si può fare di nuovo. Ripeto,
2: d'altronde c'è tempo. Ultimissima domanda, che abbiamo finito il tempo: quando si va a votare secondo lei?
0: Secondo me si va a votare all'inizio della primavera. perché la Meloni avrebbe interesse a votare adesso, ma non credo che Mattarella le permetterà di votare un anno prima. Lei vorrebbe votare il prima possibile perché pensa di darci meno tempo per organizzarci. Secondo me alla fine queste diverse tendenze porteranno a votare in aprile e quindi magari uno scioglimento delle Camere a febbraio. Comunque ci siamo ormai, ecco. Siamo vicini.
3: Bene, grazie a Brando Benifei. Buongiorno, buon lavoro. Giuliano, sai che ci fermiamo ancora e tu puoi meditare sul senso delle parole che io ho detto.
2: Cioè, ma io quelle tu le ho scritte in oro, medito tutti i giorni per capire come si può dire tutto il suo contrario anche senza avere relazione con la realtà e dirlo così bene però.
3: Benissimo, e voglio sentire tu che dici tutto il suo contrario.
2: Dai, pubblicità.
3: Come sempre.
2: Vai rapido, sei verboso, pubblicità.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 8 e 33 minuti.
15: Guidare informati.
16: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento da nord a sud in Liguria. Prime code per lavori in assette tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. A Torino per il traffico code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. A Milano diffusi rallentamenti e code tratti sulle principali vie di accesso incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. Le difficoltà maggiori in tangenziale est con circa 4 chilometri di code da Carugate a via Padova verso Bologna. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Sul tratto Ligure della 15 code da Avezzano Ligure a Melara Penazze verso La Spezia. A Perugia per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Prepo nelle due direzioni. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Pariori verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. In Campania code in A1 per un incidente tra Capua e Caianello verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
19: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
20: Sono Silvana da Milano.
6: Guarda Tamara, quanto hai ragione, ne parlano poco di questa legge spara tutto. È solo sui social io trovo delle notizie, perché la tengono lì proprio come nascosta, ed è una cosa veramente gravissima, anche perché al di là di tutto è pericolosa anche per gli umani, è pericolosa anche per gli animali domestici. Possono sparare ovunque i cacciatori. Già ogni anno abbiamo un sacco di incidenti, gente che va nei boschi a raccogliere i funghi e gli sparano in testa. Ogni anno. Poi i cacciatori si sparano anche fra loro, perché, diciamocelo, molti di loro sono armati, ma sono vecchi rimbambiti. Io li vedo, li ho visti in giro. Mio padre purtroppo era un cacciatore e quindi conosco anche la testa che hanno. No, io veramente chiedo alla LAV, chiedo a tutte le associazioni animaliste, organizzate una grande manifestazione, e ci dobbiamo andare, però con i forconi ci dobbiamo andare, e se vediamo in giro i cacciatori nei parchi che sparano, facciamo qualcosa. Ma non fatelo per gli animali se non li amate, fatelo per i vostri figli, ma stiamo scherzando? Ciao.
20: Buongiorno, Enrico di Roma. Io capisco che siamo tutti impegnati, specialmente il grande Guida Bardi, con a difendere il nostro premier, però una notizia è passata molto molto sotto, proprio sottotono. Al Masri condannato a 7 anni, e per che cosa? Per violenze sui detenuti. E noi che cosa abbiamo fatto? No, ricordatevelo un po', glielo ricordate a Guida Bardi per favore, che non me lo ricordo bene come l'abbiamo trattato noi, No, però tutto sottotono, tra filetti, nessuno dice niente. Certo, più importante la telenovela della Meloni con il fidanzatino Trump.
21: Luca, questo governo ha fatto scelte irresponsabili. Ha tutelato esclusivamente i potenti e gli interessi dei miliardari, infischiandosene proprio delle problematiche degli italiani e creando un danno economico e sociale. Poi una domanda, ma la Gruber invita sempre Renzi, un giorno sì e l'altro pure. Meno male che abbiamo il telecomando, perché personalmente ogni volta che lo vedo evito di seguire 8:30. E auguriamoci, essendo una mina vagante, che resti fuori dalla coalizione dei progressisti.
2: E se questi e il buongiorno, arrivederci e buonanotte, siamo tornati in questo 23 giugno. Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, andiamo un po' a occuparci in maniera più profonda, Luca, se sei d'accordo, di esteri, di quello che succede in Gran Bretagna, perché davvero bisogna capire chi sarà il nuovo leader del Labour.
3: Assolutamente sì.
2: Allora, se la regia ha fatto come sempre in maniera rapidissima ed esemplare il suo lavoro, siamo collegati con Marco Varvello, grandissimo esperto di questioni inglesi. Buongiorno e bentornato, Marco.
22: Collegato, buongiorno a tutti, eccomi.
3: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno. Cerchiamo di andare, Marco, oltre la lettura un po' superficiale ed estetica delle dimissioni di Keir Starmer ieri. Di che cosa succede ora in Gran Bretagna? Intanto non è detto che sia Burnham il nuovo premier, ci saranno delle elezioni.
22: No, la cosa curiosa, anche se ormai è la prassi quasi consolidata in molti cambi di primo ministro e di governo anche in questo paese, direi, è che non c'è nessun ricorso alle urne e nemmeno una votazione pare all'interno del partito laburista, nel senso che Andy Burnham è l'unico candidato alla successione e quindi è candidato unico e verrà. Tra l'altro, una cosa curiosa, essendo un paese monarchico, anche in questi casi si usa il termine coronation, quindi verrà incoronato all'unanimità dai vertici del partito, che comprendono anche una quota molto importante dei vertici sindacali, E questo è quanto. Quindi è per quello che i giornali conservatori di destra di oggi parlano di golpe, tutta una vicenda all'interno del partito laburista. Certo, sarà un primo ministro che fino all'altro giorno non era nemmeno deputato.
2: Marco, però, scusa, in BBC dà oggi la notizia che probabilmente l'ex ministro della difesa El Khars è anche il principale collaboratore, uno dei principali collaboratori di Starmer, Darren Jones, avrebbero in mente di potersi candidare, se non altro strumentalmente, per cominciare a far emergere la linea politica di Burnham, che ancora è del tutto misteriosa.
22: Allora, c'erano due candidati che potevano, se si candidassero, avere almeno la possibilità di sfidarlo in termini di numeri, e sono l'ex ministro della sanità Wes Streeting e l'ex vice premier Angela Rayner. Entrambi hanno detto che non si candidano perché Burnham è una vecchia volpe della politica anche nazionale, è stato anche ministro con Gordon Brown, sottosegretario con Blair, per cui si è già conquistato, guadagnato il sostegno della maggioranza del gruppo parlamentare, e quindi è per quello che Starmer fino a venerdì aveva detto: beh, se c'è una sfida all'interno del partito per la leadership, comunque io la affronterò, e quindi sarebbe stato candidato. Anche lui ha rinunciato perché gli hanno fatto capire che i numeri ormai giocano a favore di Burnham. Può essere che qualcuno si candidi di bandiera, in modo anche da dare una parvenza un po' più democratica, appunto, a questo processo all'interno del partito laburista, e tutto sommato, anche giustamente dicevi, far emergere un programma di governo o una linea politica più chiara rispetto a quello che adesso in effetti si sa molto poco di quello che Burnham vorrà fare o cambiare rispetto alla linea di Starmer.
2: Cos'è che ha fatto cadere Starmer? Quali sono i principali problemi politici che i suoi, in primo luogo, gli hanno imputato?
22: Il nocciolo è una serie di errori anche di governo, di marce indietro su decisioni. Faccio solo un esempio, ma è possibile che uno dei primi provvedimenti di un governo laburista, quindi sostanzialmente di sinistra, dopo 14 anni di governi conservatori, fu nel 2024 l'abolizione dei sussidi agli anziani per il riscaldamento invernale? È chiaro che da lì si sono guardati già un po' sconcertati, per motivi di bilancio pubblico, ovviamente, tagliare le spese, perfetto. Quindi c'è stata una serie di errori, ma il nocciolo politico sono state le sconfitte pesanti l'anno scorso e devastante un mese fa nelle elezioni amministrative, che hanno visto dilagare i candidati della destra di Nigel Farage, e quindi il Partito Laburista chiaramente si è posto un problema di leadership, non tanto nell'immediato ma in prospettiva verso le elezioni politiche, che peraltro prima del 2028 non ci saranno, ma si sono detti: è meglio cambiare adesso e tentare un rilancio in questi 2-3 anni che ci aspettano ancora prima delle politiche, altrimenti siamo fregati.
2: Luca, la lettura
3: io stavo veramente, come dire, riflettendo molto. Forse dovremmo fare una riflessione in più su perché sono falliti tutti negli ultimi anni, da una parte e dall'altra. Cioè, non può esserci una carestia totale di classe dirigente, o no?
22: Beh, uno dei si chiama Brexit. Guarda caso, questo è il decennio di Brexit. Poi non sarà tutto legato all'uscita dall'Unione Europea, ma il crollo dei conservatori è stato legato alla uscita dall'Unione Europea, perché sostanzialmente è venuto fuori che i partiti conservatori erano due partiti, e cioè il partito di chi voleva un'uscita a prescindere e ad ogni costo, e invece i Tories, i conservatori di tradizione, e quindi già lì hanno dato una prateria di voti alla destra trattino destra di Farage. I laburisti questi hanno avuto un problema sicuramente di leadership, e anche sulla vicenda Brexit non sono stati per niente lineari e sono stati anzi tra le cause che nel 2016 hanno portato alla vittoria, risicata ma vittoria, di chi voleva andarsene. E quindi non è da dimenticare il fatto che questo è stato il decennio Brexit, e proprio oggi c'è l'anniversario di quel infausto, anche direi per gli europei e per i giovani italiani, voto al referendum 2016.
2: La lettura che viene data invece delle dimissioni dalle parti del Cremlino è quella del fallimento di tutti quelli che si sono opposti alla Russia. Beh, e a Mosca in questo periodo. Ovviamente ciascuno porta l'acqua, anche interpretativa, al proprio mulino, ma su questo a me da lontano sembra che ci siano poche attinenze con il fallimento politico di Starmer.
22: Guarda, tutti ovviamente interpretano pro domo proprio, diciamo così. Lo dico perché anche Trump, anzi anticipando anche le dimissioni con una grande eleganza che lo contraddistingue, ha mandato un messaggio domenica dicendo: ah, si dimette domani, si dimette Starmer, ha fallito sul tema dell'immigrazione e dell'energia, nel senso che Trump ha sempre detto trivellate nel mare del nord, altro che energia verde. Perfetto. Speculare alla interpretazione russa, e cioè Starmer è caduto sul perché è stato troppo filo ucraino. Assolutamente no, nel senso che il sostegno all'Ucraina è stato trasversale tra i governi conservatori prima e nel passaggio ai laburisti, e sicuramente Burnham porterà avanti la stessa linea, coalizione di volenterosi eccetera eccetera, che è stato tra l'altro uno dei successi o comunque dei posizionamenti più importanti dei due anni di Starmer. E su immigrazione ed energia, Trump può stare tranquillo che Burnham non andrà certo nella direzione di una chiusura maggiore nei confronti dell'immigrazione, che già è stata molto ridotta nei governi Starmer, già prepa, proprio anche di fronte all'avanzata della destra. E sull'energia non ci saranno cambiamenti, non si torna alle trivellazioni nel mare del nord, perché sarebbe la contraddizione rispetto a una direzione di rinnovabili che anche in questo paese si cerca di mantenere.
2: E che cos'è il gatto pardo in salsa britannica?
3: Ah, il gatto sardo.
22: No, forse è una concessione alla politica spettacolo di oggi, per cui un leader così poco comunicativo, così poco trascinatore e così grigio, se vogliamo, anche se per bene lo ha dimostrato anche con queste dimissioni, fin troppo remissivo, e non è stato massacrato in termini di immagine. E credo che in parte ci sia questo, non a caso Bernard l'hanno scelto, anche perché è popolarissimo nel decennio quasi da sindaco di Manchester, ha fatto delle buone cose, la scorsa settimana ha vinto alla grande queste elezioni suppletive che l'hanno riportato in Parlamento battendo il candidato di destra che in quella circoscrizione aveva molte possibilità, Nord Inghilterra, ormai sono passati moltissimi dai laburisti a Farage, e quindi ha dimostrato che la destra la può battere. Questa è la scommessa nel cambio di vertice.
2: E quindi aspettiamo le prossime settimane per vedere gli sviluppi e anche per capire un po' della linea politica di Burnham e che cosa cambierà, se qualcosa cambierà. Grazie davvero a Marco Varvello per essere stato con noi. Grazie Marco.
22: Buon lavoro a tutti.
2: Buon lavoro.
22: A presto.
2: Hai capito che non cambia granché, e che la questione delle armi non c'entrava niente, anche se tu ti ostini a dare queste interpretazioni distoniche e strumentali. E fai bene anche a non raccogliere mentre le dolci note dell'inno dell'Abaro arrivano per farci capire che anche oggi è arrivato il nostro Alberto Fazzolo ad Inolfi.
0: Oddio, sono stato adottato e non lo sapevo.
2: Beh, intanto che lui abbia una vocazione paterna molto forte è noto. E anche questo aspetto accogliente potrà ben consentirti di avere con lui una migliore relazione dopo che l'hai fatto quasi picchiare al Gay Pride.
0: Io sono
2: meno
0: stato
2: male che aveva la scorta.
0: Punto. Sì, sì, era anche
2: certo,
0: ampia,
2: certo.
0: La scorta. Però insomma,
2: beh, mi stupisce, ce ne vuole per circondarlo.
0: Esatto, vabbè, non facciamo un po' di shaming, però comunque il discorso è strano che lui mi venga ad adottare, visto che è uno dei paladini che, del fatto che le adozioni possono essere fatte solo da uomo e donna, quindi le adozioni dei single sono questo tabù che non va toccato in Italia, perché è molto meglio tenere i bambini negli istituti piuttosto che dargli una famiglia.
2: E come siamo assolutamente d'accordo su questo. Veniamo alle questioni. Tu ti aspetti, anche, in primo luogo, tu pensi che le dimissioni di Starmer siano, come viene interpretato dalla madre Russia, dovute al fallimento delle politiche militariste? E che cosa ti aspetti da Burnham?
0: Beh, io penso più che altro che possa essere un fallimento generale della politica, delle strategie del Regno Unito e non su azioni specifiche, perché il problema è che secondo me bisogna confrontarsi con un'altra dinamica, che è quella del pilota automatico. Vale per l'Italia, vale per altri paesi, quindi chi viene a Downing Street sostanzialmente ha le mani legate su determinati dossier, e su quelli però ci si brucia la propria popolarità, ci si brucia i rapporti con l'elettorato, la base.
2: Cioè approfondiamo, Alberto, approfondiamo.
0: Banalmente ci sta, tu non lo vuoi sentire, però il discorso delle armi e della guerra, quello sta ficcando il Regno Unito dentro un vicolo cieco, perché se davvero, come tutti pensano, il prossimo fronte di guerra dovrebbe essere nel Baltico, da lì alla manica non è che ci passa tanto tempo, non è che se si dovesse aprire un conflitto nel Baltico poi il Regno Unito ne starebbe fuori, questo è evidente, quindi non penso che molti politici vogliano legare il proprio nome a una catastrofe del genere, e questo però è soltanto uno. Banalmente poi ci sono anche tutta una serie di politiche economiche in cui i governi hanno un po' le mani legate, in cui appunto si va sempre con il pilota automatico, e quindi a un certo punto una serie di primi ministri hanno iniziato a dire: ma perché ci devo mettere il nome mio su questa roba qui? E secondo me la dinamica di questo cambio così frequente, che ricorda dinamiche mediterranee più che anglosassoni, è da imputare prevalentemente a questo aspetto.
2: Beh, ma ce l'hanno messo tutti e sette gli ultimi,
0: Sì, per carità. No, beh, il problema è proprio che poi
2: senza, e mi sembra anche senza grandi forzature.
0: No, ma forzature non ce ne sono, tensioni neanche, più una questione morale, perché comunque tolta quest'ultima fase sulla remigrazione e l'ondata xenofoba, grosse tensioni sociali nel Regno Unito non ce ne sono, non è per la pressione delle piazze che si dimettono, cancelliamoci questa idea dalla testa, non è assolutamente questo, è proprio per non mettere la faccia su determinate cose, secondo me.
2: Veniamo alle questioni ucraine. Oggi come procede il fronte?
0: Beh, il fronte, stando all'ultimo bollettino russo quindi di parte, la città di Kostantinovka è tra il 75 e il 95% sotto il controllo russo. Ricordiamo che Kostantinovka è nel Donbass, è una delle città che erano insorte nel 2014 e che all'epoca aveva 67.000 abitanti. Adesso dire quante ce ne possano essere è davvero difficile, non saprei, e penso che non lo saprà fare nessuno. Mentre molto interessante la dinamica che si sta dipanando sul Mar Nero, dove ci sono stati una serie di attacchi navali ucraini che sono andati a buon segno, però contro obiettivi civili, e nello specifico è stata colpita una nave commerciale che batteva la bandiera panamense nel Mar Nero, c'è stato un morto e due feriti tra i marittimi, e fortunatamente senza esiti tragici gli attacchi a tre traghetti russi, che di quelli che facevano la spola tra Kerch, quindi nello stretto di Kerch, quindi sostanzialmente tra la Crimea e il resto della Russia. E a cosa precludono di solito questi attacchi ai traghetti? A un attacco al ponte della Crimea, quindi probabilmente ci si aspetta che possa succedere un qualcosa del genere. È un momento in cui ci si sta riposizionando, però ricordiamoci anche che questa guerra è fatta anche molto di simbolismi, e ieri 22 giugno era l'anniversario dell'invasione dell'URSS, l'abbiamo ricordato, e i russi si aspettavano qualcosa di grosso, un attacco su vasta scala, e però non c'è stato, quindi probabilmente si aspettavano qualcosa più a nord, e invece gli ucraini hanno fatto
1: solo piccole cose al sud, quindi sono rimasti un po' spiazzati i russi e non sono riusciti a spiegarsi questo mancato attacco del quale erano assolutamente sicuri.
2: Hai ascoltato ieri l'intervento dell'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite che ha avvisato la Russia che non manterranno mai il controllo dei territori occupati e li ha invitati ad andarsene prima che sia troppo tardi.
1: Sì, però poi bisogna essere conseguenziali con i fatti, perché comunque non mi pare che stia andando esattamente in quella direzione l'esito della guerra, anche perché appunto ci sta un discorso che riguarda le zone appena conquistate, del quale si può essere sostanzialmente a favore o contro la loro annessione alla Russia, però ci stanno le repubbliche popolari del Donbass che da 8 anni nel 22 erano indipendenti e quelli hanno deciso con un referendum più o meno regolare, non è il massimo della regolarità, quello sono il primo a riconoscerlo, però hanno deciso di stare con la Russia e quella è una decisione sostanzialmente irreversibile. Quindi sulla base di cosa l'Ucraina possa continuare ad avanzare queste pretese sicuramente è da ancora da dimostrare. Non ci vedo una logica se non quella di aumentare la pressione, quindi continuare a spingere sulle, anche perché comunque in questo trovano sponda, un'estrema sponda soprattutto nella Francia di Macron, che sobbilla, insiste in questa direzione, ma poi non riesce a dare una concretezza a queste affermazioni.
2: Cioè a mandare sufficienti armi?
1: A mandare a trovare una soluzione che possa...
3: Bravo Giuliano, lo vedi che ti stai convertendo.
2: Vabbè, buonanotte Luca. Buonanotte Ugo, vai avanti.
1: A trovare una soluzione che possa cambiare le sorti del conflitto in un modo o nell'altro. Banalmente Macron adesso finalmente ha gettato giù la maschera, ha detto che non vuole essere mediatore, io dicevano tutti che non poteva essere mediatore e che vuole un posto al tavolo della pace, quindi sta ammettendo di essere parte del conflitto, però non si espone così tanto per portare avanti il conflitto, quindi sostanzialmente vuole continuare a combattere fino all'ultimo ucraino, e però questa cosa non può funzionare, è un qualcosa di spietato, spregiudicato, eurocentrista, che deve finire, perché non porta a cambiamenti militari e soprattutto non porta a nessuna soluzione. In tutto ciò
2: procedi Alberto, però, perché oggi le linee sono un po' disturbate.
1: Abbiamo completamente trascurato il Medio Oriente, perché un po' si è parlato di Hormuz, che sono riprese a passare le petroliere, però quello che interessa secondo me in particolar modo è le dinamiche interne a Israele e ai territori che ha occupato intorno, innanzitutto perché ci sta un altro soldato israeliano ucciso in Libano, c'è un giornalista ucciso a Gaza oltre a diversi altri miliziani, però secondo me la cosa più interessante del weekend, che non abbiamo riportato ieri quindi è giusto riportarla almeno oggi, che nel weekend ci sono stati scontri pesantissimi tra ultraortodossi in tutta Israele e ieri ci sono state anche delle manifestazioni determinate e risolute. Sì, certo, sempre per la questione della leva. E manifestazioni addirittura di fronte al carcere per cercare di tirare fuori i propri sodali arrestati. Quindi
3: sai, quello è un elemento di teocrazia incredibile, cioè un gruppo di pressione religioso che mentre tutti gli altri sono al fronte, padri di famiglia, giornalisti, farmacisti, operai, e loro non vanno, non gli va e sono contrari, troppo comodo, è incredibile.
1: Beh, in teoria anche per la religione cattolica sarebbe così, i religiosi non sono tenuti a combattere perché rifiutano la violenza, ma in questo caso è diverso per alcuni di loro, perché non rifiutano la violenza, rifiutano di servire per lo Stato di Israele, perché non ne riconoscono la legittimità, quindi c'è questa differenziazione all'interno degli ultraortodossi. Alcuni sono semplicemente dei paraventi, come dici giustamente te, sintetizzo io con un termine un po' brutale, altri invece esprimono una posizione che ha un contenuto molto più politico e che secondo me va tenuta nella massima considerazione.
3: Certo, è possibile. Giuliano?
2: Assolutamente possibile, sono qui che vi ascolto con viva attenzione, caro Luca, e guardo anche mentre ascolto l'orologio.
3: Sappiamo delle tue simpatie per Ben-Gvir, gli ortodossi, questi fricchettoni.
2: Ora, io ho la stessa simpatia per Gvir e per gli ortodossi e per Smotrich che tu hai avuto negli anni per Hitler, che hai sempre, come dire, osannato in maniera notoria.
3: Ma come puoi
2: notoria.
3: Rispondere in un modo così volgare?
2: Ma come puoi tu dire che io ho avuto simpatia per quello? Ma scherziamo davvero, ma nemmeno per scherzo avrebbe detto Virginia Raffaele imitando Carla Fracci, che il Signore l'abbia in gloria.
3: Dici l'ultima notizia, l'ultima, Alberto.
1: L'ultima è che sostanzialmente in Colombia si è consolidato il risultato elettorale, ha vinto il trampiano miliardario con cittadinanza statunitense della Spreglia.
3: Aia, e chiudiamo in bruttezza. Allora c'è una morale meno rassicurante, accomodante, rigenerante in questa giornata? Le lacrime, voglio sentire sulle lacrime di quel babbione, che dici?
2: Esattamente, proprio sulle lacrime. Ho pensato a quello che diceva il nostro amatissimo presidente Francesco Cossiga, che diceva che l'uomo viene ucciso più dal cibo che dalla spada, ma le istituzioni vengono uccise dal ridicolo.
3: Fantastico, sempre attuale. Grazie, buongiorno a tutti, buon lavoro. Ora seguite la programmazione di Giornale Radio e ricordate che noi torneremo domani con tutta la banda.
2: Ciao.
17: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Mosca. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: L'ex sindaco della grande Manchester Andy Burnham è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK, e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Barnum.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Ma buongiorno a voi, buona giornata d'estate, martedì 23 giugno, benvenuti a Giornale Radio, nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, il nostro magazine del mattino, il nostro modo di passare insieme le due ore centrali del mattino, a partire da adesso fino a qualche minuto prima delle 11, quando arriverà la striscia quotidiana di Francesco Borgonovo, Orso Bruno. Allora, vediamo dove andremo a parare oggi con i nostri approfondimenti, vediamo cosa ha preparato la nostra redazione. Buongiorno intanto a Daniela Vindigni. Partiamo subito con un avvocato oggi, l'avvocato Lorenzo Perino, esperto di privacy. Il 77% dei lavoratori incolla dati sensibili su chat GPT. È perché così fa prima. Questo fa parte sempre di quel famoso discorso, no, che quando si tratta della rete è come se guidassimo senza patente, più o meno tutti, tutti no, ma insomma diciamo molti, ecco. Poi torniamo sul discorso delle case a un euro. Chi l'ha già fatto, chi vorrebbe farlo, chi si sta attrezzando per farlo. Sentiremo due sindaci, uno della Valle d'Aosta e uno della Calabria. La bellezza e anche il mistero dei violini Stradivari, un nuovo studio sugli anelli degli alberi risolve il mistero dell'origine del legno utilizzato da Antonio Stradivari. Ne parleremo con un super esperto, Riccardo Angeloni, conservatore delle collezioni del Museo del Violino di Cremona. Non potevamo trovare di meglio, signori, E poi andare in vacanza va bene, ma occhio alla fregatura che è sempre dietro l'angolo, dalla stanza inadeguata al volo in ritardo. Come ti risarcisco il villeggiante? Dice, vabbè, oh sì, mi risarcirai anche, però la vacanza andata. No, perché abbiamo anche il risarcimento per danno da vacanza rovinata, qui abbiamo tutto. Ne parleremo con Barbara Molinario, vicepresidente consumerismo, è lei che non ci rimborserà, ma che ci dirà come farci rimborsare. Non solo voci dei nostri ospiti, ma anche le vostre voci per messaggi vocali e di testo. 334 11 11 622. Si parte con la musica di Harry Styles. 334 11 11 622.

Stavo tamburellando le dita sul tavolo, mi sono accorta che anche un piccolissimo e un impercettibile movimento così fa sudare. Ma che caldo fa, signori? Ma davvero, ma diteci, raccontateci la temperatura che fa là dove siete voi in questo momento, nella vostra città, nel vostro ufficio, nelle vostre case. Più tardi parleremo anche delle temperature. Oggi vi porto un dato che fa un po' effetto, perché riguarda tutti noi. Secondo una nuova indagine commissionata da NordVPN, gli italiani passano online una parte enorme della propria vita. Tenetevi forte, si parla di circa 25 anni e mezzo trascorsi su internet nell'arco di un'esistenza media di 84 anni. Lo so che si fatica a credere, detto così sembra assurdo, ma insomma in realtà è la somma di tutto quello che facciamo ogni giorno, fra social, i video, streaming, la musica, le chat, il lavoro, i servizi online, sempre l'astia. C'è sempre una buona scusa per rimanere online. In media si parla di circa 50 ore a settimana connessi, quindi più o meno 7 ore al giorno. Dentro questo tempo c'è anche un dato che racconta bene il presente: circa un'ora alla settimana viene già dedicata ai chatbot basati su intelligenza artificiale. La nostra giornata digitale, sempre secondo questa ricerca, parte molto presto, intorno alle 8 del mattino. Ma no, dai, molto prima, dipende uno a che ora si sveglia, no? Si iniziano a controllare le notifiche, i messaggi, i social e via di questo passo fino a sera. Ovviamente non è una connessione continua, è più un andare e venire durante tutta la giornata. C'è però un aspetto interessante: rispetto al passato, questo tempo online non è aumentato, anzi risulta leggermente in calo rispetto alle rilevazioni di qualche anno fa, ma comunque resta un dato molto alto, perché ormai quasi tutto passa dallo schermo: streaming, serie TV, social, musica, tutto, tutte le nostre attività principali. Le serie e i film da soli arrivano a più di 6 ore a settimana, e poi c'è la musica, poi ci sono i video, insomma, in mezzo piano piano sta entrando anche l'intelligenza artificiale, che non è ancora centrale, però sta iniziando a farsi spazio.

È un'esperienza che consiglio a tutti, è davvero illuminante. Poi c'è il capitolo privacy, che è forse quello più delicato, perché molti utenti condividono online dati personali senza pensarci troppo, quindi nome, data di nascita, in alcuni casi anche l'indirizzo di casa. Purtroppo spesso la percezione del rischio è davvero molto molto bassa. Tanti utenti accettano condizioni, accettano servizi digitali senza leggere davvero cosa comporti la condivisione dei propri dati. Io lo so che è seccante, che è una cosa brigosa, no? Ci fa perdere del tempo, però sarebbe interessante sapere dove vanno a finire tutti i nostri dati e anche la nostra fiducia. E anche nel mondo del lavoro questa abitudine si sta spostando dentro gli strumenti di intelligenza artificiale. Sempre più persone usano chatbot per riassumere documenti o velocizzare le attività quotidiane, ed è proprio qui che arriva un nuovo segnale di attenzione. Secondo alcune rilevazioni, una parte consistente dei lavoratori inserisce o incolla dati sensibili all'interno di piattaforme di AI generativa, spesso senza piena consapevolezza dei rischi. Appunto, come dicevo prima, si guida senza patente. È un tema che apre interrogativi importanti sulla sicurezza, sulla gestione delle informazioni e anche sulla responsabilità digitale delle aziende. E ne parleremo tra poco con l'avvocato Lorenzo Perino, esperto di privacy. Cercheremo di capire cosa succede quando i dati sensibili entrano nei sistemi di intelligenza artificiale e quali sono i rischi reali per lavoratori e aziende.

Intelligenza artificiale, strumenti digitali, chatbot generativi e nuove modalità di lavoro stanno entrando pian pianino, insomma pian pianino mica tanto, ogni giorno di più anche nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

0: mentre l'uso cresce in maniera rapida, altro che pian pianino, dal basso, mancano regole, manca formazione, manca consapevolezza e tutti arrancano un po'. Il risultato è un equilibrio molto fragile, soprattutto sul fronte della privacy e della protezione dei dati, così informazioni sensibili finiscono in sistemi esterni, i dipendenti che usano strumenti non sempre autorizzati ed enti che non hanno ancora una strategia chiara. Ne parliamo con l'avvocato Lorenzo Perino, esperto di privacy. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Avvocato Perino, ci dice quanto è diffuso oggi l'uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei dipendenti pubblici? Siamo ancora alla sperimentazione o oramai è, diciamo, quotidianità?
1: No, diciamo che, come diceva giustamente lei, l'utilizzo ormai si è diffuso a macchia d'olio nel pubblico e nel privato. E quindi chiaramente questo ha delle implicazioni, ha delle conseguenze dirette in relazione alle informazioni che i dipendenti inseriscono all'interno di questi applicativi di intelligenza artificiale. È uscita recentemente una statistica che faceva notare come il 77% dei dipendenti inserisca dati su chat dotate di intelligenza artificiale, sì, senza preoccuparsi delle conseguenze che questo può avere per l'azienda per cui lavorano.
0: E cosa succede quando un dipendente inserisce dati sensibili in un chatbot di intelligenza artificiale? Nel senso, dove finiscono quei dati, quelle informazioni?
1: Bella domanda. Il problema è che non è sempre chiaro quali siano le policy con cui questi dati, in particolare i dati personali, ma anche dati riservati aziendali relativi, non so, a strategie di marketing piuttosto che, certo, a piani industriali di aziende che dovrebbero essere mantenuti riservati, vengono caricati su questi strumenti, ma soprattutto nelle forme gratuite che vengono rese disponibili sul mercato, diciamo, le privacy policy e le policy di riservatezza non sono sempre chiarissime, e quando qualche azienda big data americana non dice, probabilmente è perché i dati finiscono direttamente negli Stati Uniti e anche per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale stessa.
0: Il rischio è che i dati, i nostri dati, no? I dati dei cittadini, ma anche i dati delle aziende, i contratti, i documenti riservati, escano dal perimetro dell'ente e arrivino chissà dove, un buco nero.
1: Sì, la mia sensazione è che il problema è che ci sia veramente poca consapevolezza in questo momento, perché da un lato abbiamo uno sviluppo velocissimo delle tecnologie, con anche effettivamente dei vantaggi operativi per l'utente che sono impensabili anche solo 2 o 3 anni fa, però dall'altro lato le aziende non si sono ancora molto organizzate su queste tematiche. E quindi quello che dovrebbero fare è fare intanto una mappatura di tutti gli applicativi che vengono utilizzati dal personale dipendente, individuare quelli che secondo loro possono essere utili per finalità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa, e soprattutto dare indicazioni operative stringenti attraverso l'adozione di policy su che cosa i dipendenti possano o non possano fare in relazione all'utilizzo di questi strumenti.
0: Messaggi al 334 11 11 622, ne stanno arrivando, glieli giro. È possibile trovare un'applicazione, un sito, qualsiasi cosa dove si possano vedere tutti i siti a cui mi sono iscritto per potermi cancellare? Vuole fare un grande reset questo ascoltatore, Renato si chiama.
1: Allora non mi stupisce il fatto che alla lunga, dopo tanti anni di società dell'informazione, si possa perdere anche un po' il conto di quello che sono i dati personali che sono stati inseriti. Non so se esista questa possibilità, si può
0: però
1: chiedere.
0: Non è male come idea, l'idea di Renato non è male.
1: Non sarebbe male, si può chiedere, azienda per azienda, chiedere la cancellazione dei dati, o comunque fare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del GDPR.
0: E bisognerebbe scriversi, proprio segnarsi su un taccuino, no? Ogni volta che ci si scrive, vabbè, allora.
1: Che normalmente sono le comunicazioni commerciali che ci segnalano il fatto che i nostri dati sono nella disponibilità di qualcuno. Chiaro che se nessuno ci scrive, diventa poi difficile immaginarsi a tutti quelli che poi abbiano i nostri dati.
0: Mauro da Milano scrive: il problema secondo me è che si va troppo veloci, tutti usano questi sistemi ma non c'è nessuna formazione seria sulla privacy. È così. Beh, anche Francesca di Roma, mi scusi avvocato, scrive: lavoro in un ufficio pubblico, ormai usiamo spesso strumenti di intelligenza artificiale per velocizzare le pratiche, ma nessuno ci ha mai spiegato bene cosa si può inserire e cosa no. Quindi noi siamo nelle mani di questi operatori.
1: Questo ci viene data anche indicazione. Recentemente sono stati anche pubblicati gli schemi di due decreti attuativi della normativa italiana, della legge delega italiana sull'intelligenza artificiale. Uno dei due praticamente verte esclusivamente sull'importanza della formazione, dell'addestramento nell'utilizzo di questi strumenti per tutti, a partire dalle scuole, per arrivare alla pubblica amministrazione, per arrivare alle aziende private, alla magistratura. Quindi chiunque utilizzi questi strumenti prima deve ricevere adeguata formazione.
0: Certo, ma chi è responsabile se un dato riservato viene inserito in un sistema esterno? Cioè il singolo dipendente o l'ente che lo impiega? Chi è che risponde?
1: Dipende, perché è chiaro che se l'azienda non si è organizzata con delle policy, delle indicazioni operative, diventa anche difficile pretendere che il dipendente non utilizzi questi sistemi. Se l'azienda si è organizzata, ha dato indicazioni precise, ha fatto la formazione e il dipendente continua a usare questi sistemi in maniera difforme rispetto alle indicazioni ricevute, ovviamente l'azienda non risponde e risponderà il dipendente. Chiaro che se io non do nessuna indicazione, diventa complicato pretendere determinati comportamenti dal mio personale.
0: Qual è il rischio maggiore se continuiamo con questo passo, su questa strada? Cioè, nei prossimi anni che cosa potrebbe succedere se non si interviene? Una perdita di controllo sui dati, una crisi di fiducia, cosa potrebbe accadere?
1: Ma allora, da un lato sicuramente si generano dei trattamenti illeciti di dati personali, appunto in relazione al caricamento di queste informazioni in maniera sconsiderata all'interno dei sistemi. Dall'altro lato si comincia già a intravedere uno scenario che è quello relativo all'iperutilizzo di questi strumenti, le cui risposte non sono sempre così affidabili, e quindi una circolazione di documentazione, di informazioni poco affidabili, che poi vanno ad alimentare l'intelligenza artificiale stessa. Quindi si può innescare una sorta di circolo vizioso che va a inficiare tutto quanto. È chiaro che se io uso l'intelligenza artificiale e poi controllo, io persona umana formata, qual è l'output che mi viene dato, faccio uscire solo delle informazioni affidabili. Diversamente, se questo non avviene, il rischio è di avere la proliferazione di informazioni non affidabili, al netto di tutti i temi privacy che dicevamo prima.
0: Una battuta, avvocato Perino, in conclusione: ma noi siamo pronti a questa rivoluzione digitale o la stiamo solo subendo?
1: Noi normalmente per i cambi epocali tecnologici non siamo mai pronti ogni volta che succedono. Bisogna cercare un pochino di correre ai ripari, sensibilizzare e iniziare veramente a fare qualcosa in termini di formazione efficace e di diffusione della cultura e di consapevolezza sui rischi di questi strumenti.
0: Ha detto bene, correre.
1: Sempre più
0: ha detto
1: potenti,
0: bene.
1: Tra l'altro.
0: Bisogna accelerare un po' il passo, però. Avvocato Lorenzo Perino, esperto di privacy, grazie per essere stato con noi questa mattina. Linea alla regia, torniamo subito dopo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
13: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
0: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
13: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
0: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
13: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
12: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
13: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
14: Sono le 9:33. Giornale Radio.
15: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Tutti ne parlano.
18: Tutti ne parlano.
17: Con Vicky Mangone.
0: Ma bene, siamo qui alle 9:34, tutti ne parlano, ancora buongiorno, buon caldo, buona giornata, buon lavoro, buon ascolto da Vicky Mangone. Noi tra poco torniamo a parlare di case a un euro. Questa è un'idea che continua a far discutere, che mette insieme due Italie molto diverse nel nostro prossimo, nella nostra prossima chiacchierata, quella dei piccoli borghi di montagna e quella dei paesi del sud, entrambi alle prese con lo spopolamento. È un progetto che sulla carta sembra anche semplice, ma che nella realtà apre poi domande molto più complesse, no? Basta davvero un euro per riportare la vita nei centri storici, oppure servono investimenti, servono servizi, serve diciamo una strategia più ampia? Tra poco ne parliamo con due sindaci che questo esperimento lo stanno vivendo da vicino. Stefania Kloss, sindaco del comune di Oiace in Valle d'Aosta, e con Salvatore Paone, sindaco di Maida in Calabria, quindi Valle d'Aosta e Calabria. E magari ne parliamo anche con voi se ne avete voglia. 334 11 11 622, ci piace sentire la vostra voce. Dai.

Allora, signori, quanto può costare una settimana di vacanza? Beh, insomma, probabilmente ognuno di noi ha una cifra in mente, no? Magari qualche centinaio di euro in più rispetto all'anno scorso, magari un piccolo sacrificio per concedersi qualche giorno di relax ad agosto. E invece ci sono prezzi che sembrano davvero usciti da un catalogo di lusso estremo, e non serve mica andare tanto lontano. C'è questa indagine del Codacons secondo cui per trascorrere la settimana di Ferragosto in alcune località, in alcune strutture italiane, si possono spendere cifre che sfiorano i 300.000 euro, pratica il valore di una casa. Dopo la vacanza però facciamo il rogito, no? Succede a Firenze, ma non è un caso isolato. Ovviamente si tratta di queste dimore pazzesche, no? Extra lusso, queste ville, questi appartamenti esclusivi con sistemazioni di altissima gamma che superano abbondantemente i 100.000 euro a settimana. C'è anche chi nelle stesse giornate però riesce a trovare una sistemazione spendendo anche meno di 200 euro, ci dice sempre il Codacons. Ma puoi spendere anche zero se vai a scrocco a casa di qualcuno, giuro. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Stessa cosa dicasi per il viaggio. In alcuni casi può trasformarsi in una spesa davvero fuori dall'ordinario. Ci sono destinazioni dall'altra parte del mondo per le quali un biglietto aereo può arrivare a costare quanto un'utilitaria nuova. Poi per contro trovi biglietti che costano meno di un viaggio in treno, che poi anche il treno costa mica poco. Il fatto, al di là dei prezzi, al di là del costo della vacanza, del viaggio e del soggiorno, è che sempre più persone stanno anche cambiando il modo di viaggiare, no? Di intendere la vacanza. Prenotano intanto con largo anticipo, scelgono periodi meno affollati, puntano sui piccoli centri, puntano sulla tranquillità, sui piccoli borghi, sulle aree interne, insomma lontano dalle rotte più battute, non soltanto per risparmiare, ma proprio per vivere esperienze diverse, più autentiche. Da qualche anno proprio i borghi stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza. Si tratta di luoghi che per anni hanno perso abitanti e che oggi tornano ad attirare interesse grazie proprio alla qualità della vita. In un luogo più defilato i costi peraltro sono anche più contenuti. Se c'è la possibilità di lavorare anche a distanza, il gioco è fatto. In molte realtà italiane si sta cercando di trasformare questo interesse in un'occasione concreta di rilancio. Case vuote da anni, centri storici che tornano lentamente a popolarsi, queste piccole comunità che provano a invertire una tendenza che sembrava irreversibile. Sono tantissime le iniziative che vedono le case vendute al prezzo simbolico di un euro. Iniziative nate proprio per riportare abitanti in questi borghi, per contrastare lo spopolamento. È un'idea che ha attirato l'attenzione anche fuori dall'Italia e che dietro il suo prezzo simbolico nasconde un progetto preciso di rigenerazione urbana e sociale. Allora noi tra poco vedremo come funziona questo modello, quali risultati sta producendo o non sta producendo e che tipo di impegno richiede a chi sceglie di trasferirsi in uno di questi luoghi. Lo faremo insieme a Stefania Kloss, sindaca di Oiace in Valle d'Aosta, e insieme a Salvatore Paone, sindaco di Maida in Calabria. Se volete raccontarci le vostre esperienze lo potete fare al 334 11 11 622. Prima però c'è la musica di Jack Savoretti, The Other Side of Love.

0: Case a un euro, un'idea che continua a far parlare, ci hanno fatto anche una trasmissione televisiva ultimamente, e che negli anni è diventata quasi un simbolo nel tentativo di ridare vita ai piccoli borghi italiani. Da una parte ci sono le Alpi, dall'altra c'è il mare della Calabria. Sono territori lontani, ma evidentemente con un problema comune, che è lo spopolamento e le case abbandonate. Ne parliamo con due sindaci che questa esperienza la stanno vivendo da vicino, anche se in contesti molto diversi. Stefania Clos è sindaco del comune di Oiace in Valle d'Aosta. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: E Salvatore Paone, sindaco di Maida in Calabria, che non ha ancora dato il via a questa iniziativa, ma insomma diciamo che il pensiero c'è, no? La direzione è quella, vero sindaco Paone?
2: Sì, buongiorno, esatto, è proprio
0: buongiorno.
2: Quella.
0: Molto bene. Allora, innanzitutto geolocalizziamoci. Sindaca Clos, dove si trova Oiace?
1: Allora, Oiace si trova in Valle d'Aosta, nel cuore della Val Pelline, che è una delle valli ancora, diciamo, meno frequentate dal turismo, un po' più selvaggia della Valle d'Aosta, al confine con la Svizzera.
0: Mm-hmm. Sindaco Paone, ci racconti di Maida, vicino al mare, 10 chilometri dal mare. Dico bene?
2: Sì, Maida, esatto. Maida si trova al centro della Calabria, a pochi chilometri dalla Lamezia Terme, quindi dall'aeroporto, dal Golfo di Sant'Ofemia, quindi c'è il mare, e a poca distanza anche dalla zona montuosa, quindi è una zona totalmente centrale.
0: Mm. Allora, io partirei da Oiace con la sindaca Clos. Cosa significa per un piccolo comune alpino come il vostro parlare di case a un euro? È più un'idea simbolica? È uno strumento reale di ripopolamento? Come si è arrivati a questa quest'idea?
1: Allora, l'idea in realtà nasce da un'esigenza sostanzialmente di sistemare questi ruderi che abbiamo soprattutto nel centro storico. Nella precedente legislatura, ahimè, il tempo non ha aiutato e abbiamo avuto nel centro storico parecchi problemi, vicino anche a case abitate, di questi ruderi che insomma avevano messo in sicurezza. I proprietari sono molteplici, nessuno ha voglia di prendersi in carico i costi di queste messe in sicurezza. Allora, con la nuova legislatura
0: Sono strutture ereditate, no? Da figli,
1: ereditate. Esatto, sono praticamente molteplici. Faccia conto che uno degli immobili che avevamo in disponibilità aveva ben 12 proprietari,
0: ecco.
1: Quindi sono praticamente
0: come li metti
1: tantissimi.
0: Tutti d'accordo?
1: Esatto, e nemmeno una stanza a testa, come diciamo noi, anche meno, ecco, un pezzo di una stanza, ecco, quindi è così. E sta di fatto che con questa situazione un pochettino complessa si è deciso di dare la possibilità a queste persone di mettere in disponibilità l'immobile. Nel periodo di disponibilità il comune si è interessato a una messa in sicurezza minimale e ha fatto il sì di cercare di capire se c'era qualcuno interessato a prenderselo in carico, ad acquistarlo appunto a un euro e metterlo a posto. Ne avevamo inizialmente due, uno è andato a buon fine, addirittura è stata messa insieme una proprietà, mentre un altro sinceramente non l'hanno voluto neanche gratis, perché ahimè è ubicato proprio in mezzo a un centro storico con delle difficoltà enormi nelle piccole viuzze ad arrivare con dei mezzi idonei per fare delle grandi ristrutturazioni, e quindi è stato molto più complicato. Quello che sicuramente è successo con questo progetto è aver richiamato l'attenzione dei proprietari comunque sulla questione della sicurezza, perché d'altro canto noi abbiamo ancora dei borghi che sono abitati, quindi è giusto che le persone che ci vivano in condizioni serene,
0: certo.
1: E corrette.
0: Quanti sono gli abitanti di Oiace?
1: Poco più di 200 siamo.
0: Proprio un borgo, un piccolo borgo.
1: Proprio
0: no?
1: Un piccolo borgo, esatto, esatto. Mm. E questa cosa in effetti è successa. Ed è successo ad esempio che un immobile che stava sostanzialmente venendo giù è stato venduto ad un unico proprietario che era già proprietario di una piccola porzione, e lo ha messo in sicurezza e hanno avviato un progetto di ristrutturazione. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, che era quello di far capire che le cose, se ce le hai, devi averne cura anche nel rispetto degli altri.
0: Certo, certo. Sindaco Paone, a Maida voi non siete ancora partiti con questa iniziativa delle case a un euro, però l'intenzione è quella. Qual è la vostra idea di case a un euro?
2: Ma sostanzialmente è la stessa di quanto ha detto poco fa la collega.
0: Sì.
2: Intanto ci sono i nostri centri storici che si stanno completamente svuotando, quindi ci sono queste case pericolanti. Spesso si tratta, diciamo, di famiglie che sono emigrate da tanti anni o che magari vivevano ancora i genitori, che poi adesso non ci sono più e quindi sono rimaste abbandonate, quindi non soggette a manutenzione, per cui l'idea è appunto quella di riprenderli per poterli mettere in sicurezza. Quindi stiamo creando un regolamento che invita, diciamo, i cittadini che non hanno più l'interesse a curare queste case a lasciarle in proprietà al comune, quindi in donazione, e poi noi facciamo una sorta di tramite con le persone che si possono diciamo avvicinare all'acquisto di queste case. Devo dire che c'è un fenomeno negli ultimi anni molto interessante, esempio ci sono tante famiglie argentine o brasiliane che con il discorso della cittadinanza, quindi avere e ottenere la cittadinanza italiana, alcune di esse decidono di rimanere nei nostri centri storici, e allora queste case possono essere anche indirizzate in questa direzione, e quindi in maniera che loro acquistino casa e con le loro famiglie rimangono nel nostro paese. È già avvenuto, ci sono due famiglie che ormai sono da almeno 2-3 anni che sono residenti nel nostro comune. E poi c'è anche un'azione da parte della nostra amministrazione di cercare di incuriosire le nuove generazioni dei tanti emigrati negli anni passati, delle generazioni passate negli Stati Uniti, in Svizzera, no? E quindi acquistare queste case per poter poi passare magari un periodo diciamo della nostra comunità, che come dicevo prima è centrale, facilmente da Maida ci si può facilmente muovere sulla costa o piuttosto nelle regioni vicine, per cui ecco, stiamo puntando molto sulla centralità geografica della nostra, appunto, della collocazione di Maida.
0: Ci sono delle condizioni particolari, lo chiedo a entrambi, per chi acquista, non so, tempi obbligatori di ristrutturazione, sentiamo la sindaca Kloss e poi il sindaco Paone. Prego, sindaca.
1: I tempi in realtà sono praticamente quelli di una concessione edilizia, tenendo conto che in Valle d'Aosta in alcuni periodi, sicuramente nel periodo soprattutto invernale, diventa impossibile comunque lavorare.
0: Certo.
1: Quindi sono i tempi di una concessione edilizia. Quello che mi aggiungo al collega, perché secondo me l'idea che ha è di puntare sulla centralità del suo comune in un contesto geografico, insomma, stimolante, è molto spendibile. Le dico anche che quando IAS ha avviato il progetto Case 1 Euro, quello che è successo è stata una cosa incredibile, perché si è focalizzata l'attenzione su anche tutti i comuni limitrofi e si è smobilitato quello che è un mercato immobiliare che era anche fermo da alcuni anni. Lei pensi che c'era addirittura un terreno che era in vendita da circa 20 anni, che è stato acquistato e adesso sta sorgendo pian pianino, insomma, nei tempi giusti, un'abitazione. Quindi anche questo aspetto non è da sottovalutare, perché a volte quando si pensa a delle grandi regioni, penso alla Calabria, quella dove sta il collega, i territori sono enormi e uno conosce magari i posti più celebri, come un po' avviene in Valle d'Aosta, che magari uno pensa sempre a località rinomate che possono essere Courmayeur, Cervinia, ma ce ne sono altre molto più piccole e anche a brevi distanze da, per esempio, il capoluogo che è Aosta, che sono molto spendibili come realtà per chi cerca anche una situazione di tranquillità e vuole sfuggire dalla città.
0: Certo,
1: esatto,
0: certo,
1: esatto.
0: Certo. Poi si parla tanto di overtourism, no? Si va tutti,
1: esatto,
0: sempre negli stessi posti, quando invece a pochi passi più in là ci sono luoghi splendidi e sconosciuti, purtroppo. Sindaco Paone, condizioni particolari per chi acquista? Prego.
2: Allora, sostanzialmente il nostro regolamento prevede questo, che i lavori vengano avviati entro un anno e vengano conclusi,
0: sì,
2: massimo entro 3 anni, quindi diamo questo indirizzo sostanzialmente.
0: Cosa pensano i cittadini, i residenti di queste iniziative?
2: Allora, sicuramente diciamo è una iniziativa che si deve inserire all'interno di un quadro più vasto, cioè non può bastare ovviamente questa misura che, come diceva la collega, sicuramente sollecita anche un'azione di messa in sicurezza delle case nel centro storico. Oltre al discorso del ripopolamento, c'è da dire anche che in Calabria i dati ufficiali ultimi purtroppo confermano che lo spopolamento continua e continua in maniera massiccia, soprattutto tra le giovani generazioni dai 18 ai 35 anni. Quindi ecco, queste misure da una parte possono andare a a tappare il buco, che però è enorme, quindi vanno messe in campo misure che non riguardano solo i singoli comuni, ma deve riguardare una strategia più generale dell'intera regione e dell'intero Mezzogiorno. Ma questo è un problema, come dire, più vasto di cui del quale ne parliamo da anni.
0: Sindaca Kloss, c'è un tema anche identitario? Nel senso, i nuovi abitanti, o meglio, i vecchi abitanti, cosa ne pensano di questi nuovi abitanti, di persone che vengono, mi passi il termine, da fuori?
1: Ma allora, guardi, in realtà devo dirle, ma l'integrazione è molto positiva, perché la comunità comunque è molto piccola, ci si conosce praticamente tutti e praticamente tutti facciamo tutto, quindi anche chi arriva, che è nuovo, viene coinvolto dalla comunità banalmente magari in attività di proloco o cose similari, quindi alla fin fine si diventa tutti una grande famiglia.
0: Un messaggio da Marco da Malo, Vicenza: mi sembra un'idea interessante, ho l'impressione che spesso si sottovaluti il problema vero, non è comprare la casa e riuscire a viverci davvero. Come si fa a vivere senza lavoro, servizi e collegamenti? Secondo me serve prima un piano serio di rilancio dei territori, poi il resto viene di conseguenza. Ma c'è obbligo di risiedere nelle case, appunto in queste case a un euro? No. Bisogna prendere la residenza? Guardi, bisogna viverci?
1: Noi viviamo una realtà in Valle d'Aosta che, devo dire, io la chiamo privilegiata. Oiasco è un comune servito dai mezzi pubblici e quindi chi anche non ha una macchina può tranquillamente spostarsi col bus. È una situazione di comodo anche soprattutto quando magari è inverno, nevica, ci sono comunque delle condizioni dell'estate non ottimali, riesce a raggiungere il capoluogo che è dista a 18 chilometri, quindi per noi è una situazione veramente di comodo e molto vicino. Peraltro viviamo in un comune che è tutto l'anno al sole, quindi abbiamo, ovviamente beneficiamo anche di un ambiente molto sano e molto curato. E a livello anche di attrattività lavorativa, la Valle d'Aosta, devo dire la verità, che è ancora un posto dove il lavoro, per chi ha voglia di lavorare, si trova con facilità.
0: Si trova bene. Sì, una battuta, sindaco Paone, e poi ci salutiamo, prego.
2: Ma ripeto quello che diceva il radioascoltatore, appunto sì. Bisogna sì che ci siano le condizioni generali. Noi ormai abbiamo tutte le condizioni, la viabilità e tutto quanto, però per esempio ci sono servizi come la sanità e quindi ci sono elementi che non dipendono dai singoli comuni, bisogna lavorare tanto su quello. E non dipende
0: molto
2: da
0: bene.
2: Noi sindaci, purtroppo.
0: Grazie allora Salvatore Paone, grazie alla Calabria e grazie anche alla sindaca della Valle d'Aosta. Grazie a entrambi, grazie per essere stati con noi. Sono le 10 in punto, linea alla redazione, arrivano le ultime notizie e poi torniamo con Tutti ne parlano.
3: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare.
4: per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. In Svizzera conclusa la prima fase dei negoziati tra USA e Iran, ora spazio ai gruppi di lavoro tematici, Galibaf, gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Da Trump nuovi attacchi all'Italia e agli altri alleati della NATO, Meloni detta la linea del governo, giù i toni, i rapporti non devono cambiare, critiche le opposizioni. Tragedia ieri sera a Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, un'auto non si era fermata ad un posto di blocco. Messi, Mbappé, Holland, i mondiali di calcio regalano un'altra notte all'insegna dei bomber e questa sera tocca a Kane.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Conclusa la prima fase dei negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, adesso è il momento dei gruppi di lavoro tematici legati ai dossier principali. Il capo negoziatore di Teheran, Galibaf, rilancia: gestiremo noi lo stretto di Hormuz, sbloccati 12 miliardi di fondi congelati. Facciamo il punto.
14: I colloqui tecnici in Svizzera sono finiti e adesso si procede alla creazione di gruppi di lavoro negoziali e Teheran, che ne annuncia due sul nucleare e sulle sanzioni, continua a mantenere maggiore cautela rispetto all'ottimismo di Washington espresso dal vicepresidente Vance. Oggi sono previste varie missioni diplomatiche legate all'intesa quadro e alle ipotesi sul tappeto. Il presidente iraniano Pezeshkian in Pakistan, la cui opera di mediazione è stata molto apprezzata da entrambe le parti. Il segretario di Stato americano Rubio illustrerà l'intesa ai paesi del Golfo, che però rimangono preoccupati. I temi fondamentali, come noto, sono tre: lo stretto di Hormuz, già riaperto ma di cui Teheran rivendica sempre la gestione, il nucleare iraniano sul quale c'è la disponibilità ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, le sanzioni decennali all'Iran che secondo questa intesa verrebbero in parte annullate. Ma c'è anche la questione Libano. I raid continuano, Vance afferma che Israele non ha obiettivi territoriali nel sud del paese ma agisce per timori legati a Hezbollah. Il problema però è proprio questo e rimane un'incognita molto pesante. Per Giornale Radio, Davide Camera.
13: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti tra Washington e Roma restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Restano critiche le opposizioni. Dal governo politica estera inadeguata e inefficace l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Il governo passi dai tweet ai fatti, incalza anche la segretaria del PD, Elish Lein.
15: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump, al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare visto che non sta lavorando per la pace.
13: E anche nelle ultime ore il presidente americano non ha fermato i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri sera parlando dallo studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica a Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della Premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Ora la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato, Lorenzo Spasiano, raggiunto la scorsa notte da un proiettile al torace mentre si trovava davanti alla sua abitazione. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, indagano i carabinieri. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 15 città italiane. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, ovvero Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. E anche nel resto d'Europa si registrano temperature record fino a 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Secondo alcune testimonianze potrebbero essere entrati nella vettura all'insaputa dei genitori e poi sarebbero rimasti bloccati. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono morte affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi in alcuni corsi d'acqua. I mondiali di calcio, trascinate dai gol a grappoli dei loro bomber, Argentina, Francia e Norvegia vincono ancora e passano ai sedicesimi, traguardo che stasera insegue anche l'Inghilterra.
16: Lionel chiama, Kylian ed Erling rispondono, una tripla doppietta brilla nel cielo dei mondiali, apre le danze Messi che dopo il tris al debutto ne fa altri due, più forte di tutti con 18 gol, è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, più forte anche di se stesso contro l'Austria, vittima di turno, dopo pochi minuti sbaglia malamente un rigore ma si riscatta con un gol per tempo, il primo col sinistro d'occhio, il secondo dopo una serie di ribattute in area, la doppietta del capitano proietta l'Argentina ai sedicesimi. Ne conferma la feroce voglia di centrare il bis iridato. L'albiceleste dovrà fare i conti con la Francia nella bufera di Filadelfia, col secondo tempo slittato di oltre due ore per lo stop imposto da una tempesta di fulmini. I transalpini liquidano 3-0 l'Iraq con due gol del solito Mbappé, corredati da una rete di Dembélé. E anche la Francia va ai sedicesimi, come la Norvegia, avanti nel segno di Haaland che con una doppietta dopo la rete di Pedersen firma il 3-2 sul Senegal. Detto del 2-1 di Algeria Giordania, l'attesa è tutta per la seconda uscita di Harry Kane. Doppietta al debutto, il capitano dell'Inghilterra guida stasera l'assalto al Ghana. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
13: Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile, in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi, l'atleta altoatesino si proclama innocente ma non intende affrontare nuove battaglie legali. Sentiamo le sue parole.
17: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Tutti ne parlano.
19: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo in diretta, tutti ne parlano, ancora buongiorno da Vicky Mangone, sono le 10:10, mancano 3 secondi alle 10:10, tra poco andiamo nel cuore del Museo del Violino di Cremona per parlare dei segreti di Stradivari, del legno, della scienza che studia gli strumenti storici e del perché ancora oggi questi violini continuano a essere considerati un'eccellenza assoluta nel mondo della musica. Ne parleremo tra poco, intanto abbiamo Paul McCartney che è sempre un bel sentire. Come Inside.

Sapete che questi sono giorni di orali per i maturandi, orali che sono iniziati già nella giornata di ieri, oggi è il secondo giorno, giovedì e venerdì ci sono stati gli iscritti. Insomma, sono momenti così un po' impegnativi, diciamo, sono momenti che ricordiamo tutti, no? chi se li scorda. I ragazzi e le ragazze arrivano davanti alla commissione con la paura anche di scivolare, di cedere all'emozione, di sbagliare risposte. Purtroppo però non sono solamente i ragazzi a sbagliare risposte, perché essere sbagliate possono essere anche le domande. È il caso del liceo musicale Manzoni di Latina. Tutto parte da Londin di Cécile Saminad, brano assegnato alla seconda prova del liceo musicale. Bene, uno studente del Manzoni di Latina si accorge che qualcosa non torna. La musica scritta non coincide né con l'originale né con l'audio consegnato insieme al testo. Conta e riconta che ti riconta e trova quelle che per lui sono una ventina di differenze, accordi, ottave, perfino battute intere. La segnalazione arriva persino al Parlamento. Il Partito Democratico presenta un'interrogazione al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiedere come sia stato scelto il materiale della prova e se queste incongruenze possano aver inciso sugli studenti. Dal ministero però la linea è diversa. Per la responsabile del servizio ispettivo, Flaminia Giorda, gli errori non mettono in discussione la validità dell'esame. Ma che risposta è? Ma si può scivolare in un errore del genere proprio all'esame di maturità? Ma dico, perché a oggi non è ancora chiaro quale versione del brano sia finita davvero sui banchi degli studenti. Ma si può? Il file pubblicato nell'archivio ufficiale delle tracce non sarebbe identico a quello distribuito durante la prova e secondo la segnalazione di questo studente che appunto ha sollevato la questione, l'origine potrebbe persino rimandare, pensate, a una partitura caricata su una piattaforma amatoriale. Mi piacerebbe moltissimo parlare con questo studente, mi piacerebbe moltissimo anche sentire il responsabile di questo scivolone, di questa svista, di questa gaffe. Brutto, ma brutto brutto. Chissà cosa ne pensa il nostro prossimo ospite di questa vicenda, Riccardo Angeloni, conservatore delle collezioni del Museo del Violino di Cremona. Parleremo di questo, ma giusto una domandina così per capire il suo punto di vista, ma poi parleremo dei violini Stradivari.

0: C'è un luogo dove la musica incontra la scienza, la storia e l'arte del saper fare. È il Museo del Violino di Cremona, custode della tradizione liutaia più famosa al mondo. Qui nascono e si raccontano i segreti degli strumenti di Stradivari, ancora oggi considerati inarrivabili per bellezza e per qualità del suono. Ne parliamo con Riccardo Angeloni, conservatore delle collezioni del Museo del Violino. Vogliamo capire cosa rende un violino un capolavoro. Buongiorno Angeloni.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e grazie della bellissima presentazione.
0: Che lavoro meraviglioso fa lei, Angeloni. Senta, ha sentito quella storia del liceo musicale di Latina? Alla maturità del liceo musicale uno studente ha segnalato, sa che questi sono giorni di maturità, no? Uno studente ha segnalato presunti errori nella partitura di un brano che era stato assegnato alla prova. Potrebbe essere una partitura caricata su una piattaforma amatoriale. È pazzesca sta cosa.
1: La notizia non la conosco,
0: è caduto dalla sedia, dica la verità.
1: No, immagino che quando è lo studente a correggere i professori ci sia sempre un po' di imbarazzo.
0: Già, va bene. Senta, parliamo dello Stradivari, parliamo dei violini Stradivari. Che cos'ha un violino Stradivari che altri violini non hanno, Angeloni?
1: Parto dalla risposta più semplice: un violino di Antonio Stradivari ha 300 anni di storia dietro le spalle ed è una storia di un oggetto vivo che è stato apprezzato in più stagioni, in più periodi, in situazioni diverse. Sono strumenti caratterizzati da una straordinaria continuità di utilizzo. Dobbiamo pensare che già pochissimi anni dopo la morte di Stradivari si apre una grandissima stagione di collezionismo e di apprezzamento di questi oggetti che nel giro di pochissimo diventano ricercatissimi, al quale poi vengono da subito attribuite delle proprietà mitiche se non leggendarie. Tutte queste storie, tutte queste persone che hanno posseduto, suonato, riparato, a volte rubato, nascosto questi oggetti, creano un valore aggiunto a questi oggetti, ma partiamo dalla sostanza.

0: importanza di per sé cosa hanno questi strumenti. I violini di Antonio Stradivari sono forse il picco più raffinato della produzione di una stagione che è stata quella della liuteria classica cremonese. Stradivari sì. Non è stato il solo protagonista. Stradivari arriva a fare violini a Cremona quando già c'erano state generazioni di liutai che si sono sviluppate per lo più intorno a una importante famiglia, la famiglia degli Amati, che inizia a costruire strumenti a Cremona già dagli anni 40 del Cinquecento. Da subito questi strumenti vengono costruiti per le corti, per i personaggi più importanti d'Europa. Il primo ordine importante ricevuto da Andrea Amati, il fondatore della liuteria cremonese stessa, è proprio un intero gruppo, un consort di violini costruiti per il sovrano di Francia Carlo IX. Ne esistono ancora pochi di questi meravigliosi violini datati intorno al 1566, uno lo abbiamo al Museo del Violino, e hanno per esempio il fondo, le fasce dipinte in maniera superba con foglia d'oro e pittura d'olio con le stemme, gli stemmi del sovrano di Francia. Quindi dobbiamo immaginare già una tradizione sviluppata. Stradivari ha un grande merito, ha quello di vivere da protagonista un momento di grande evoluzione del violino dal punto di vista del repertorio, della tecnica, della musica che si suonava con il violino, non solo con il violino ma anche con il violoncello per esempio. E Stradivari in più lavora a lungo, lui inizia a lavorare intorno al 1666 in proprio, possiamo dire. Nel 1667 si sposa e lavorerà fino alla morte nel 1737, quindi immaginate quanto tempo ha passato al banco di lavoro, e lo ha passato sempre sperimentando, cercando nuove soluzioni, probabilmente, anzi quasi sicuramente, in contatto con i musicisti, perché vediamo un'evoluzione nei violini di Antonio Stradivari. E questo vi invito a venire al Museo del Violino, perché abbiamo una collezione che è la collezione dei disegni, i modelli e gli attrezzi di Antonio Stradivari. Sono giunti a noi dopo grandi peripezie e vediamo in questi modelli, in questi disegni, tutto il genio e l'inventiva di questo grande maestro.
1: Certo, Angeloni, è un valore stratificato, no? Non è solo il legno, non è solo il genio di chi li costruiva, è anche tutto quello che ne è seguito.
0: Cioè, sì, questa, tanto, parola, no? Questa parola stratificato la apprezzo veramente in maniera particolare. Le stratificazioni sono le stratificazioni della storia, le stratificazioni fisiche, perché sono oggetti che, dobbiamo dirlo, sono stati modificati per arrivare a noi in questa maniera qui. Sono stati modificati in una maniera organica, continua nel tempo, quando un violinista lo portava a riparare, se lo faceva fare nella maniera che più insomma era congeniale alla musica del tempo. E queste stratificazioni, che non sono delle manomissioni, fanno parte della storia culturale stessa di questi oggetti. E possiamo arrivare a parlare del legno, il motivo anche di queste ultimamente di come sulla stampa si è parlato dell'opera, sì, di Antonio Stradivari, sì, in relazione a questa scoperta, a questo bellissimo studio che è stato fatto. Ma aspetto un vostro aggancio su questo.
1: Sì, sì, arriviamo. Voglio girarle questo messaggio di Lucia da Milano, che dice: da musicista mi chiedo se oggi sia davvero impossibile replicare quel tipo di qualità, oppure se è diventato più un simbolo che una realtà.
0: Ok, questa è una domanda soprattutto molto molto molto adeguata, in senso che no, non possiamo dire oggi, sarebbe veramente sbagliato dire che un violino di Antonio Stradivari ha delle qualità tonali insuperabili, intanto per la soggettività del suono del violino e di ogni violino. Abbiamo oggi più di 650 violini di Stradivari e posso assicurarvi che non ce n'è uno che suona come l'altro, perché sono oggetti personali, come le persone, ognuno è un po' diverso. E poi perché abbiamo oggi una generazione di liutai contemporanei che, anche studiando questi capolavori del passato e anche grazie alla scienza, apprezzo come anche sia stata citata nel descrivere il Museo del Violino, perché abbiamo due laboratori di ricerca universitari all'interno che si occupano appunto di fare ricerca su questi oggetti meravigliosi, ebbene questi liutai oggi possono vantare di una qualità sia di suono che di estetica che è assolutamente comparabile con quella dei grandi maestri del passato. E non lo dico per sminuire i maestri del passato e la loro genialità, ma lo dico per valorizzare il lavoro dei grandi liutai di questi tempi.
1: Allora, veniamo a questa nuova ricerca sugli anelli degli alberi. Abbiamo finalmente una risposta più precisa? È vero che gran parte del legno potrebbe provenire dalla Val di Fiemme, dunque dalle Dolomiti? Ci dica tutto.
0: Sì, allora, tradizionalmente l'abete rosso delle Dolomiti, in particolare della Val di Fiemme, è legno più utilizzato, e questo era già all'interno della cultura condivisa e del sapere condiviso sulla produzione di questi strumenti. L'abete rosso è un legno veramente spettacolare, si crea con l'accrescimento progressivo di queste file di cellule che sono come delle piccole cannucce, che crescono in maniera ordinata verso l'esterno della pianta, creando di anno a anno un anello che si sviluppa in altezza. Questa struttura crea una qualità incredibile, che è quella di avere un materiale che ha delle proprietà che variano in seconda della direzione in cui le andiamo a studiare, e quindi sarà un materiale rigido nel senso della lunghezza, che ci permette per esempio di sopportare l'enorme peso delle corde. Sapete quando si dice teso come una corda di violino? Perché sì, le corde spingono parecchio. E poi però, se andiamo a vedere nella direzione orizzontale, questo legno riesce comunque a muoversi, è flessibile, e quindi cosa fa? Può vibrare. Quindi un materiale leggero, resistente ma elastico. E per avere queste proprietà in maniera ottimale, questa crescita cellulare deve avvenire in maniera lenta, ordinata, e quindi i climi più rigidi di certe altitudini, di certe valli, anche un po' la popolazione genetica del legno che si trova in quelle zone, dà un po' appunto un materiale che in maniera coerente e consistente nel tempo può dare queste proprietà. E questo ancora oggi lo usano tanti colleghi liutai che si riforniscono proprio dalle foreste della Val di Fiemme. Questo studio è uno studio di grandissima qualità, perché mette insieme i dati di numerose misurazioni fatte con la dendrocronologia, che è questa tecnica scientifica che permette di applicare dei metodi statistici alla misura degli anelli di accrescimento. Quindi io posso misurare la progressione delle larghezze di questi anelli che io vedo sulla tavola del violino, non li vedo come anelli ma li vedo come linee, perché sono tagliati in un altro modo, e quindi posso confrontare tra di loro le misure di diversi violini e confrontarli ancora con delle misure prese da alberi o altri travi di legno di cui magari posso avere la datazione più certa, e così posso fare dei confronti e andare a datare il legno. Ma non solo, questo studio in particolare applica la dendrocronologia non solo alla datazione, ma fa un tentativo appunto di localizzare, di usare questa tecnica per mettere nero su bianco che effettivamente Antonio Stradivari si è rifornito soprattutto, e lo vediamo a partire dai primi anni del Settecento, appunto nelle foreste della Val di Fiemme.
1: Angeloni, io la devo fermare perché siamo in chiusura e ci dobbiamo salutare. Ci dice, mi dispiace perché ci sta raccontando delle cose con una grandissima passione, ci dice quanto può valere un violino Stradivari?
0: Allora, se parliamo del valore culturale, estetico, storico, sociale, è un valore incommensurabile, infinito. Poi dopo, per quanto riguarda le valutazioni di mercato, avete visto, sono oggetti che possono arrivare, ultimamente ne è stato battuto uno a 23 milioni di euro. Una cifra media è quella dei può valere 7 milioni uno sul mercato, e degli in su si arriva a queste vette stratosferiche. Ultimamente una viola di Stradivari, ne esistono solo 8, è stata donata alla Library of Congress di Washington ed è stata valutata a 30 milioni di dollari.
1: Ma va bene.
0: No. Sul valore.
1: Non c'è dubbio. Grazie a Riccardo Angeloni, grazie per quello che ci ha regalato con tanta passione. Andate a visitare il Museo del Violino di Cremona. A tra poco.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 10 e 34 minuti.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
1: Il nostro Jack ha detto che vuole comprarsi uno Stradivari, ma vabbè. Non è solo percezione, signori, il caldo sta investendo l'Europa in questi giorni ed è destinato a durare almeno fino a fine mese. Oggi quanti ne abbiamo? Che giorno è? Il 23 giugno, ecco, quindi ancora qualche giorno, con temperature che devo dire sono veramente da fuori di testa, sono temperature insopportabili, soprattutto in alcune zone d'Italia dove sono stati sfiorati 40 gradi. Il colpevole ha un nome e un cognome, se all'indirizzo lo vado a beccare da qualche parte. Il colpevole si chiama Cerberus ed è l'anticiclone africano responsabile di questa ondata di calore intensa eppure prolungata, con giornate roventi, notti tropicali senza proprio neanche un momento di sollievo. In questo quadro già critico di suo, la situazione nelle città italiane si sta aggravando sia sul fronte sanitario che su quello della tenuta dei territori. Ieri il ministro della Salute dava 12 città da bollino rosso su 27 monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Lo scenario è che si va sempre via via peggiorando. Già nei prossimi giorni le città da bollino rosso saliranno fino a 15 con l'ingresso di Venezia, Viterbo e Ancona, mentre successivamente l'allerta si estenderà con Latina, portando tutte le province del Lazio al massimo livello di attenzione. Restano sotto osservazione anche Bari e Trieste. Insomma, qua veramente non si salva nessuno, si sta male in tutte le città. Dove vai stai male, in alcune stai pure peggio. A Parma e provincia nel solo ultimo weekend ci sono stati 1068 accessi tra pronto soccorso e centri di assistenza urgenza a causa del caldo, delle alte temperature, con un picco di 370 accessi nella sola giornata di sabato. Quasi il 30% dei pazienti ha più di 75 anni, dato superiore alla media abituale. Comunque in tutta l'Emilia Romagna il caldo resta intenso, ci sono temperature che stabilmente si aggirano ai 35 gradi con afa persistente anche di notte, e chi vi parla è una testimone oculare, e quindi a voce in capitolo. credetemi. Come se non bastasse, perché poi i guai non vengono mai da soli, a complicare ulteriormente questo quadro c'è questo maltempo improvviso che ha colpito alcune città, in particolare Roma. Ieri pomeriggio si è scatenato il putiferio, si è scatenato l'impossibile, ci sono state forti raffiche di vento, temporali che hanno provocato tantissimi disagi. Sulla via Ostiense è crollato un platano gigantesco su un taxi che stava passando di lì proprio in quel momento, con a bordo, oltre al conducente, anche una donna con il figlio piccolino di un anno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma insomma le tre persone sono uscite evidentemente sotto shock. In ogni caso, con queste temperature folli, con queste temperature estreme, pericolose, il Ministero della Salute ribadisce le principali misure di prevenzione, che sono quelle che conosciamo, però è sempre bene ribadirle. Quindi evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, limitare l'attività fisica, magari la corsa al campo facciamo un'altra volta, idratarsi frequentemente, seguire un'alimentazione leggera e rimanere il più possibile in ambienti freschi. Chiaramente, manco a dirlo, un occhio particolare va riservato alla salute degli anziani, dei bambini e di tutti i soggetti fragili. Insomma, ovviamente attenzione, avete visto cosa è successo in Francia ieri con quelle due piccoline morte in automobile, morte dal caldo. Ecco, attenzione, non facciamo che queste cose, queste storie tornino a ripetersi tutti gli anni. Cambiamo argomento: vacanze rovinate, alberghi inagibili, voli in ritardo. Cosa succede quando il viaggio non va come previsto? La Cassazione rafforza i diritti dei viaggiatori, apre nuovi scenari sui rimborsi, sulle assicurazioni, apre nuovi scenari sui risarcimenti. Ne parliamo tra pochi istanti con la vicepresidente di Consumerismo, Barbara Molinario. Tra poco, adesso un po' di musica e poi si parla di questo.

0: Vacanze che si trasformano in incubi, alberghi non all'altezza, voli in ritardo e diritti che spesso i viaggiatori non conoscono davvero. Due recenti sentenze della Cassazione rafforzano la tutela dei consumatori e chiariscono un punto importante: chi sbaglia paga, anche quando entra in gioco l'assicurazione o il vettore aereo. Ne parliamo con Barbara Molinario, vicepresidente di Consumerismo. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. L'albergatore risarcisce per la perdita d'acqua e la compagnia aerea paga l'avvocato ingaggiato per far valere i diritti in sede stragiudiziale. Cosa cambiano queste sentenze per chi viaggia oggi?
2: Ma in realtà è soltanto l'applicazione della legge, perché abbiamo trovato dei giudici che hanno analizzato le situazioni e messo in pratica la legge già esistente, quindi è soltanto un rafforzamento per i cittadini, per noi consumatori, di leggi esistenti. Cambia il fatto che abbiamo fatto valere i nostri diritti, perché l'albergatore non può del tutto eliminare le proprie responsabilità quando viene fuori un problema. In realtà l'assicurazione non può eliminare le proprie responsabilità, perché tante volte si delega, diciamo, la responsabilità su altri. Invece in questo caso il consumatore è riuscito a far valere i propri diritti e a farsi risarcire una mancata erogazione di servizi, in realtà.
0: Però nel caso degli hotel anche una sistemazione alternativa non soddisfacente non esclude il risarcimento? Cioè, dove si traccia il confine tra disservizio e vacanza rovinata?
2: Non è soltanto una questione di percezione, è una questione di mancanza di servizi. Cioè, se manca l'acqua, se la struttura è fatiscente, se ci sono dei servizi che sono stati pubblicizzati, perché attenzione, è qui che si gioca tutta la partita. Quando io vado ad acquistare un soggiorno, mi vengono venduti dei servizi, quindi è ovvio che se io vado in un luogo che già mi esclude, diciamo così, no? Dei servizi di un certo livello, io poi non li posso pretendere. Però se io ho pagato per avere alcuni benefit, alcuni servizi, poi li devo trovare, dalla vista panoramica al bagno funzionante.
0: È certo, se me l'hai promesso io li voglio, eh.
2: Esatto, no. Non è una questione solo di promessa, è una questione di contratto.
0: Chiaro.
2: Se noi andiamo a firmare un contratto, nel momento in cui paghiamo un prezzo per avere qualcosa in cambio, c'è scritto quello che noi dobbiamo avere. Non è che uno ce lo promette, dice: ah, se vieni, vediamo, magari ti offro il cornetto la mattina. No, ti devo dare una stanza per la quale tu mi hai pagato del denaro. Quindi il bagno con la finestra, il bagno con gli asciugamani puliti, ci deve essere la doccia piuttosto che la vasca, eccetera. Quindi, oppure i metri quadrati della stanza, no? Quindi se tu mi vendi una stanza con delle caratteristiche, poi le devi rispettare.
0: Quindi le assicurazioni non possono più escludere con così leggerezza, con facilità, la copertura di questi casi.
2: Dipende sempre dall'assicurazione che è stata siglata tra l'albergatore e l'assicurazione, in questo caso. Quindi bisogna vedere i loro accordi, cosa l'assicurazione copriva. Quindi si vede che in questo caso specifico l'assicurazione copriva anche questo danno per il consumatore.
0: Tanto per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, c'è da dire anche che molti consumatori non leggono bene le condizioni assicurative, no? E questo è ancora un po' il punto debole del sistema. Serve più trasparenza, ma magari serve anche più educazione del consumatore, però.
2: Cioè, ma bisogna farci caso, no? Specialmente finanziari. In tutti i campi finanziari, purtroppo, e in questo purtroppo è venuta meno quell'aspetto, quella figura del consulente, perché prima avevamo appunto il tour operator al quale ci recavamo e ci leggeva, no? I contratti, ci dava i consigli sulle strutture, sugli itinerari. Oggi il fai da te purtroppo ha creato anche dei turisti inconsapevoli, perché si guarda il prezzo basso magari e non si va a leggere il contratto, non si va a leggere che cosa ci danno in cambio per quel prezzo.
0: Capitolo voli, usciamo dall'albergo, andiamo in aeroporto. Cosa cambia per i passeggeri in caso di ritardo aereo? È più facile ottenere non solo il rimborso, ma anche le spese accessorie?
2: Sì, si parla di risarcimenti che variano da 250 euro a 600 euro in base alla distanza, attenzione, quindi non alle ore di volo, e sì, scattano a partire dalle 3 alle 5, alle 6 ore di ritardo. Quindi attenzione, il riposizionamento su un altro volo è obbligatorio, il risarcimento del biglietto è obbligatorio superate un tot di ore, quindi parliamo di 3, 4, 5 a secondo dei casi. Il risarcimento invece non è obbligatorio, ma scatta a seconda delle caratteristiche di quel volo, quindi va analizzato caso per caso, però io invito i consumatori a informarsi, innanzitutto a conservare tutti i titoli di viaggio a partire dal biglietto, fotografare, certo, i cartelloni, no, i tabelloni dove dichiarano i ritardi, fotografare tutto quello che potrebbe essere utilizzato per dimostrare che c'è stata una negligenza da parte della compagnia aerea, perché poi quando si va appunto a fare un ricorso bisogna poterle dimostrare tutte queste cose. E poi ricordiamoci che la compagnia aerea è obbligata ad ospitare il turista anche con il cibo, per esempio se supera un tot di ore in aeroporto, addirittura ha pagati l'albergo se ci sono dei voli cancellati notturni, quindi ricordiamo che il turista ha anche questo tipo di benefit. E poi il turista non è obbligato ad accettare, attenzione, il viaggio alternativo, potrebbe anche rifiutarsi e chiedere invece il rimborso economico del viaggio.
0: Con l'overbooking invece come funziona?
2: L'overbooking è diventata una piaga, perché con l'aumento del costo del carburante le compagnie aeree hanno diminuito i voli e vendono questi biglietti, perché l'overbooking cos'è? Vendere più biglietti rispetto ai posti, certo, facendo una scommessa, una certa sorta di scommessa, e dire vabbè, non tutti si presenteranno. E invece con i voli appunto diminuiti, ricordiamoci che ci sono stati 13.000 voli annullati soltanto nel mese di maggio in tutto il mondo, io mi reco all'aeroporto e non c'è più il mio posto, quindi la compagnia può fare diverse cose: o ci sposta di categoria, quindi magari ci sposta in business, ci sposta in dall'economy, no? Ci sposta una classe, sì, superiore, ci propone di cambiare volo, quindi magari dandoci appunto dei benefit, la lounge o piuttosto dei benefit diversi, quindi io turista rinuncio a quel volo perché magari non ho un appuntamento importante, e quindi si trova qualcuno che rinuncia. Nel caso in cui nessuno rinuncia, tutti vogliono partire, in quel caso si può essere anche rimborsati, non solo rimborsati del volo ma anche risarciti perché tu non mi hai dato l'opportunità di partire.
0: Certo, certo. Abbiamo una carrellata di messaggi, ma quindi, scrive Stefano, se l'albergo è pessimo posso davvero chiedere il risarcimento anche se mi hanno proposto un'altra stanza?
2: Ma bisogna sempre vedere che cosa si intende per pessimo, cioè se qualcosa che noi abbiamo contrattualizzato non deve essere solo qualcosa che non ci aspettavamo perché non ci piace, ma deve essere per forza un disservizio. Ecco, in quel caso c'era proprio la mancanza dell'acqua nella stanza, era un vero disservizio. Bisogna andare a vedere quello che noi abbiamo contrattualizzato.
0: Giuliana di Napoli, finalmente una buona notizia per chi viaggia, però mi chiedo quanto è facile poi ottenere davvero questi rimborsi, quanto è facile o quanto è difficile, o quanto è lungo, quanto tempo
2: passa. Se c'è un ritardo del volo e ne abbiamo diritto, è questione ovviamente da compagnia aerea a compagnia aerea. L'unica cosa, ecco, che mi sento di raccomandare: non fidatevi delle telefonate o dei call center, ma lasciate traccia scritta, quindi inviate mail, PEC, sì, la telefonata la potete fare, magari trovate un operatore che vi dà una mano sulle procedure, ma lasciate sempre una traccia scritta, perché in quel modo di solito le compagnie aeree non hanno interesse ad andare avanti in una causa, di solito rimborsano senza nessun problema. Se ne avete diritto, ovviamente, non deve essere un diritto fasullo, insomma.
0: Paolo, sui voli in ritardo, è vero che posso farmi pagare anche l'avvocato se devo fare causa alla compagnia?
2: Sì, certamente, Molinario. Vengono pagate tutte le spese processuali, casomai si va a processo e la compagnia aerea perde, certo, come in tutte le cause vengono pagate tutte le spese processuali.
0: Enrico di Palermo, tutto bello sulla carta, ma nella pratica chi tutela davvero il consumatore quando si trova all'estero e ha un problema?
2: Ha ragione.
0: Cambiano le cose, no? Se ci si trova all'estero.
2: Beh, prego, allora, prego. Ricordiamo che le compagnie aeree hanno tutto l'interesse ad avere viaggiatori felici, quindi non è che c'è una compagnia aerea che è una matrigna cattiva che non vuole far godere il viaggio al turista, quindi la compagnia aerea ovviamente è il primo presidio e ha tutto l'interesse a risolvere il problema, e poi ci sono i consolati, si va al consolato italiano e si cerca di risolvere il problema, è l'unica. Mm.
0: Come vi muovete voi, associazione dei consumatori, in questi casi? Nei casi, sì, di cui abbiamo parlato, ovviamente, in tutti questi casi.
2: C'è da dire che non tutte le associazioni di consumatori, diciamo, hanno le stesse prerogative. Per esempio, Consumerismo è un'associazione, sì, che fa lobby, quindi noi cerchiamo, sì, di prevenire più che curare. Sicuramente, se un consumatore ci scrive e ha bisogno di aiuto, i nostri avvocati, i nostri consulenti, i nostri esperti sono disponibili, non è il nostro core business. Noi cerchiamo appunto di rilevare le pecche del sistema e di agire anche a livello legale per prevenirle, queste situazioni. È il nostro modo di agire in consumerismo.
0: Che è la cosa, che è la cosa più importante, no? Cioè prevenire.
2: Esatto.
0: Invece che
2: esatto,
0: curare.
2: Cioè non far trovare i turisti, i consumatori in queste situazioni dall'inizio.
0: Chiaro, è chiaro. Allora qual è il consiglio pratico, quello più utile per tutelarsi prima di partire? Cosa non bisogna mai trascurare quando si prenota una vacanza?
2: Innanzitutto non scegliere la meta in base solo alle proprie desiderata, diciamo, ideologiche, ma pratiche, quindi verificare quello che effettivamente ci serve, se viaggiamo con i bambini, se viaggiamo con gli animali, con gli anziani, prediligere un luogo più accogliente piuttosto che un luogo più esotico, più bello, no? Dal punto di vista estetico, scegliamo un luogo funzionale con dei servizi che sono più adeguati alle nostre esigenze. Ovvio che magari una coppia on the road con uno zaino può fare una vacanza più avventurosa, no? Invece se viaggiamo con anziani passeggini, cerchiamo un posto un pochino più pratico. Leggere sempre le condizioni quando noi andiamo ad acquistare un biglietto. Ricordiamoci che il biglietto non è soltanto un titolo di viaggio, ma è un vero e proprio contratto. Per esempio, c'è stato il caso della compagnia aerea che, quando vendeva i biglietti, pretendeva che entro una settimana dalla partenza, a seconda della oscillazione del prezzo del carburante, cambiasse il valore del biglietto
0: costo.
2: E quindi il costo. Infatti c'è adesso un'inchiesta aperta della GCM perché poi venivano chiamati i viaggiatori e gli si chiedeva: vuoi pagare di più oppure vuoi rinunciare al viaggio? Questo non è possibile. Infatti c'è un'inchiesta aperta, quindi siamo attenti a quello che acquistiamo.
0: Certo.
2: Quindi attenzione, leggiamo le scritte in piccolo, le famose scritte in piccolo, leggiamole.
0: Esatto. Grazie Barbara Molinario, vicepresidente Consumerismo. Noi abbiamo finito, tutti ne parlano, termina qui, ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up e quindi vi aspetto più tardi. Un saluto da Vicky Mangone.
1: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Si è dimesso Keir Starmer, il primo ministro britannico, e i giornali italiani spiegano che la colpa è della Brexit, che ha trasformato la stabilissima Inghilterra in un posto in cui invece ci sono porte girevoli. Downing Street, prima dell'evento fatale, era un luogo di grande sicurezza, di grande rispetto, e oggi invece è un posto in cui si arriva con la valigia, non si fa tempo a disfarla, che già è ora di andare via. Scusatemi, ma sono tutte stupidaggini. Se c'è un motivo per cui Keir Starmer si è dimesso e perché ne ha combinata una dopo l'altra. Sostanzialmente quello che ha fatto Starmer nel breve periodo in cui è rimasto al governo del Regno Unito è stato creare una sorta di distopia terrificante, una storia futuristica, progressista, senza capo né coda, in cui si vedevano delle cose allucinanti che mai avremmo pensato di rivedere in un paese civile, almeno dopo le dittature del Novecento. Questo è quello che Starmer lascia in eredità è quello che è riuscito a combinare in questi anni. Giusto per ricordare qualche piccolo passaggio di quello che è avvenuto, nel Regno Unito vengono arrestate circa 12.000 persone ogni anno per crimini legati alla pubblicazione di post online. Di queste circa 1.000 vengono condannate. Perché? Perché si dà la caccia a quelli che pubblicano cose politicamente scorrette sui social. Ricorderete forse il caso di Lucy Connolly, una madre di famiglia, moglie di un uomo gravemente malato, a cui sono stati dati 31 mesi di carcere perché aveva pubblicato un post molto duro sugli immigrati dopo il massacro di Southport, in cui erano state uccise 3 bambine da un uomo di origini ruandesi. Ecco, questa è l'Inghilterra, quella è una vicenda particolarmente estrema, se vogliamo, ma anche molto emblematica. L'Inghilterra è il luogo in cui Graham Linehan, un comico di origini irlandesi, viene arrestato da 5 poliziotti all'aeroporto di Heathrow perché ha pubblicato online un commento molto critico sugli attivisti transgender. Poi certo, qualche mese dopo viene prosciolto da ogni accusa e congedato con tante scuse, ma nel frattempo però è stato arrestato. L'Inghilterra è il luogo dove la polizia viene sottoposta a una serie di corsi di formazione per imparare a gestire e rispettare le minoranze, e quello che succede, il risultato, e che quando c'è il povero Henry Novak sanguinante che dice non riesco a respirare ed è stato colpito più volte da un pugnale lungo 21 centimetri, i poliziotti arrestano lui e non l'uomo che gli sta di fronte con il pugnale. Perché? Perché l'uomo che gli sta di fronte con il pugnale è un Sikh, mentre Henry Novak è bianco. E vogliamo continuare con la distopia di Starmer? La distopia di Starmer è quella costruzione delirante in cui i bambini possono cominciare a cambiare sesso in giovanissima età. Certo, i conservatori che avevano preceduto Sir Keir avevano messo un blocco totale al cambiamento di sesso per i minorenni, di fatto sospendendo la somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà. I laburisti, quando sono arrivati, soprattutto perché c'era un ministro diciamo così con posizioni un po' più intelligenti di quelle del primo ministro, c'era un ministro della salute che aveva una visione un po' più lungimirante, avevano proseguito in quel blocco. Però che cosa è successo? È successo che hanno deciso di lanciare un progetto di ricerca per vedere effettivamente se questi bloccanti della pubertà potevano essere somministrati oppure no, e di recente sono uscite le prime indiscrezioni su questo progetto e si è scoperto che in teoria dovrebbero accettare bambini a partire dagli 11 anni di età, 11 per le femmine e 12 per i maschi. Quindi teoricamente tu potresti in Inghilterra iniziare il percorso per il cambiamento di sesso assumendo bloccanti della pubertà a 11 anni, ma a 11 anni non puoi usare i social network perché Keir Starmer ha voluto il blocco totale dell'uso dei social per i minori di 16 anni. Qualcuno potrebbe anche essere d'accordo, e forse lo potrei essere anch'io d'accordo con questo blocco. Sapete qual è il problema? Che non serve il blocco degli adolescenti nella logica starmeriana, serve la regola sugli adulti, cioè il fatto che gli adulti siano poi obbligati a registrarsi e a dare delle indicazioni sulla loro identità ogni volta che usano i social. È quello che interessa a Starmer, cioè il controllo sociale. Gli interessa perseguire gli psicoreati online del cittadino britannico medio, gli interessa meno perseguire le gang dello stupro pakistane. Infatti si è rifiutato più volte di aprire una commissione, e quando l'ha aperta, insomma, funzionava male. Per questo Starmer è caduto, non per la Brexit, e forse è ora di raccontarla giusta.
1: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
2: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei 4 gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
3: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
2: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno, in cui Pistone fu eletto sindaco.
3: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
2: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale, nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, lo
8: This
7: abbiamo
8: will
7: dimostrato.
8: Be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Allora, c'è sempre da sentirsi un intruso quando poi occupi gli spazi di altri, qualcuno sarà deluso, ma come, non c'è la voce di Manuela Donghi? Potrei anche fingere dicendo guardate, sono Manuela Donghi con la voce bassa, però è troppo, anche per chiunque insomma, possa seguirla con affetto, magari anche questo. E invece no, sono Lapo De Carlo e allora staremo insieme in queste 2 ore parlando per lo più di economia, ma anche di scenari globali, di quello che sta accadendo nel mondo, cercheremo di circoscrivere il tutto anche grazie al vostro aiuto. I vostri messaggi che possono arrivare come sempre al 334 11 11 622. C'è Jack in regia, c'è Daniela in redazione, c'è tutto un mondo che va raccontato, le notizie oggi più importanti della giornata, beh, sicuramente riguardano anche la reazione dei mercati inglesi, che tutto sommato sono rimasti diciamo irrigiditi, fermi un po' su quello che qualcuno pensava un crollo, per esempio, delle borse dopo ciò che è accaduto con la vicenda delle dimissioni di Starmer, e invece non c'è stato questo crollo, ma il crollo è arrivato dai mercati, è arrivato dal settore tech, con insomma sulla scia delle forti perdite registrate a Wall Street si è verificato questo crollo di massa sui titoli legati ai chip e all'intelligenza artificiale. La borsa di Seul ha chiuso con un tracollo del 10%, mentre Tokyo ha perso il 3,6%. In Europa i listini hanno, come dire, hanno aperto in deciso ribasso. Milano ha aperto con un meno 1,7% insieme ad Amsterdam, zavorrata un po' da un titolo che ha un nome di fatto impronunciabile, ma io ci provo lo stesso. Stimicroleotronics, cioè, penso che sia così, ma è un po' lunghissimo. C'è poi anche la dichiarazione di Christine Lagarde, che allontana i rialzi, perché la presidente della BCE ha rassicurato i mercati allontanando l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi di interesse, e l'eurosistema, diciamo, che prevede adesso una crescita per la zona dello 0,8% in questa stagione, quest'anno, stima che l'inflazione, salita al 3,2% a maggio, tornerà gradualmente all'obiettivo del 2%. Vedremo se poi sarà fin troppo positivo. C'è anche il tema di MPS che è sotto riflettori. L'amministratore delegato al banco MPS, Luigi Lovaglio, ha confermato il rispetto delle regole di trasparenza mentre si sta valutando delle offerte di integrazione arrivate da Intesa San Paolo e Banco BPM. Queste sono alcune delle notizie più interessanti, ma poi ne valuteremo anche delle altre. Adesso andiamo avanti con una canzone e poi torniamo tra poco con Next Economy e ovviamente qui su Giornale Radio.

Allora andiamo a vedere quello che sta accadendo, quello che accadrà oggi nella nostra puntata. Tra l'altro è una giornata, quella di oggi, caratterizzata anche da tante notizie, purtroppo soprattutto quelle di cronaca, lo sapete, una valanga di incidenti stradali, se vogliamo chiamarli così, con violazioni di ogni tipo, insomma, delle minime regole di etiche anche all'interno di una strada. Quindi sono accadute delle tragedie, purtroppo con i giovani al centro in modo particolare, con gravi colpe anche dei guidatori. C'è il tema del clima, cioè avete visto un surriscaldamento spaventoso, e ormai credo che anche i negazionisti più acerrimi, insomma, si stanno forse rassegnando al concetto che esiste davvero il surriscaldamento globale, perché c'è qualcuno che lo nega ancora. C'è un indice che tra l'altro vede le città con il bollino famoso rosso, ma ormai diventa nero, ed è incredibile pensare, vedevo stamattina una mappa che mostrava che addirittura in Sicilia fa meno caldo che in Lombardia, cioè qualcosa che uno dice, magari viene anche voglia di cambiare il periodo delle vacanze, se è vero che a giugno ormai regolarmente fa più caldo di quanto non faccia ad agosto. Ma oltre a questo tipo di temi c'è appunto la vicenda anche collegata a ciò che sta capitando in Gran Bretagna, di cui ci occupiamo ogni domenica, specie in diretta con Antonella Zangaro da Londra, con la quale andiamo a parlare regolarmente di quello che accade e della vicenda politica che collega l'Inghilterra, che da quando è uscita, visto che oggi sono 10 anni che è uscita dall'Europa, e con un cambio dopo l'altro di presidente, quindi di persona che in qualche modo dovrebbe essere il riferimento, invece c'è un costante terremoto che arriva uno dopo l'altro, e dunque qualcuno si chiede se non sia l'ora del rientro. L'addio a Bruxelles non ha portato i benefici promessi, e oggi il Corriere titola: Starmer, fine di un gentleman nel posto sbagliato. Prima sentivo Francesco Borgonovo che, diciamo, non ama molto Starmer per come naturalmente lo ha dipinto. Il Corriere della Sera sceglie una linea più moderata, ma fa anche un'indicazione di quello che è il futuro premier inglese Burnham, il sindaco di Manchester che vuole cancellare il neoliberismo, e poi c'è una barzelletta che gira su di lui. Se vado invece a vedere su Repubblica, il tema viene trattato più o meno allo stesso modo: la Brexit si è fermata a Boston, c'è un reportage di Antonello Guerrera che racconta del perché. Il paese che è sprofondato nel gorgo, c'è sempre più povertà, il sindaco di Londra, Khan, che dice che l'unica strada è tornare nell'Unione Europea, e potrebbe essere, anche se tutti volessero comunque tornare unanimemente, ci vorrebbe comunque un periodo di tempo non indifferente. Io oggi credo che invece vi sia anche interessante con voi andare a parlare di tanti argomenti. Allora, uno dei primi argomenti di cui parleremo è che, diciamo, per il tema vacanze, l'Italia è la destinazione turistica più desiderata d'Europa per le vacanze estive, con il 54% degli europei che la indica come meta preferita nelle intenzioni di viaggio. Ne parleremo tra poco con Carlo Squeri, che è responsabile turismo Confcommercio. Poi avremo invece un altro ospite, che è Fabio Papa, professor Fabio Papa, che è direttore del AER, l'Institute of Applied Economic Research, e un tema legato alla leadership femminile nelle PMI italiane, che aumenta i ricavi del 6,13%, però il passaggio generazionale resta molto orientato al maschile, quindi ovviamente anche privo di pianificazione. Poi avremo con noi Carlo Oriani, consulente bancario, con il quale parleremo delle filiali bancari. Mi sono chiesto se stiamo sparendo quasi del tutto, lui ci dirà se è così oppure no. Infine avremo il professor Giovanni Ferri, ordinario di economia e politica all'università LUMSA. Il tema invece è legato anche a ciò che sta accadendo anche dopo la riapertura parziale dello stretto di Hormuz. Adesso però proseguiamo, vi do il nostro numero di WhatsApp: 334 11 11 622. Ascoltiamo Olivia Rodrigo, questa è Stupid Sang.

0: E allora torniamo in diretta con voi, insomma una giornata quella di oggi dove andiamo a parlare di un argomento che ci fa piacere anche soltanto evocare, perché questo è un periodo storico nel quale naturalmente le vacanze si fanno sentire, oltretutto il caldo si sta facendo molto più di altri anni largo e praticamente attraversa le nostre giornate, le nostre notti. In tutto questo però c'è anche uno scenario internazionale di enorme pericolo, dove viaggiare in giro per il mondo diventa complicatissimo, non soltanto perché naturalmente lo scenario internazionale è particolarmente rovinoso, ma anche perché i prezzi sono saliti alle stelle e l'Italia viene indicata in giro per il mondo come uno dei posti più sereni, più tranquilli in assoluto, con tutti i problemi che possiamo avere. E allora vogliamo andare a parlarne con Carlo Squeri, responsabile turismo Confcommercio, e quindi che è con noi. Ben trovato Carlo Squeri.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Eccoci qua. Allora, senti, la cosa che chiedo ovviamente è proprio se l'Italia effettivamente è la destinazione oggi turistica più desiderata d'Europa o è una delle classiche cose che ogni tanto ci diciamo addosso nella speranza che si realizzino. Talvolta lo diciamo anche rispetto ai francesi o agli spagnoli, ma questa volta c'è una verità.
1: Beh, è un risultato di un'indagine che abbiamo fatto a livello europeo, in tutti i paesi d'Europa, e quello che è emerso è appunto che l'Italia è la destinazione turistica più attrattiva d'Europa, davanti a Spagna, Grecia, Francia e Croazia, le prime cinque posizioni. E poi la ricerca si sviluppa in diverse voci, ci sono alcune voci per cui gli altri paesi, la Spagna soprattutto, viene ritenuta una superiore a livello di clima, di divertimento, quant'altro, però il risultato complessivo è che l'Italia è effettivamente al primo posto.
0: Tanto gli spagnoli sono forse i turisti tra i più vicini al nostro paese, si parla di un turismo, la loro meta preferita all'estero sembrerebbe proprio essere l'Italia, più o meno come gli italiani chiamano la Spagna.
1: Assolutamente, sì, c'è questo, probabilmente questo legame è dettato anche da tipi di stili di vita e cultura simili, quindi c'è effettivamente questo legame. E l'Italia è anche il paese favorito però da paesi del centro Europa e soprattutto dalla Polonia, quindi in realtà l'apprezzamento del nostro paese è abbastanza trasversale in tutto il continente.
0: Percentualmente cosa cercano i turisti europei nel nostro paese esattamente, oltre al mare?
1: Ma il mare, guarda, in realtà il mare non è tra le prime voci diciamo che motivano la scelta del nostro paese. Al primo posto c'è per distacco, continua a esserci comunque la visita delle grandi città storiche, quindi Roma, Firenze, Venezia, seguita dai musei e dai siti archeologici. E poi ci sono due voci che sono in realtà un trend in forte sviluppo, che sono l'enogastronomia, quindi il mangiar bene, il mangiar conviviale tipico del nostro paese, e si affaccia questa classifica con apprezzamento sempre superiore

0: la visita alle cosiddette aree interne, i borghi, dove si pensa che si possa vivere un'esperienza vera, non artefatta, non costruita apposta per i turisti.
1: Viene da pensare che gli italiani che hanno sempre la sensazione di conoscere bene il paese, magari io lo vedo quando vado in giro per l'Italia, vediamo sempre più stranieri nelle città d'arte di quanto non ci siano italiani che invece si riversano sul mare. È un po' la vecchia storia che noi amiamo andare più.
0: È vero, anche se devo dirti che anche tra gli italiani in realtà stiamo assistendo a un cambio un po' del modo di vivere la vacanza, quindi magari si sceglie una località balneare, però poi non si sta in spiaggia a oziare tutto il giorno, si alternano giorni in spiaggia, escursioni nelle zone interne. E di recente avevamo un'occasione del Giro d'Italia, quindi un mese fa abbiamo fatto una ricerca sul turista italiano e abbiamo visto che anche la bicicletta è un in realtà è una modalità di fruizione sempre più diffusa, quindi c'è un po' questa tendenza ad andare quello che chiamiamo turismo lento, quindi bicicletta, i cammini, che non può che far bene ai nostri territori, perché chiaramente la gestione dei flussi turistici è uno dei grandi temi.
1: No, infatti volevo chiedere questo, perché il report mostra che l'Italia è la meta più desiderata in assoluto, abbiamo detto, ma si piazza al secondo posto per la qualità percepita nelle strutture recettive. Quindi cosa manca al nostro sistema alberghiero, extra alberghiero, insomma, per colmare questo gap con i competitor?
0: Ma sicuramente adesso fare un discorso a livello tutto lo stivale, a livello nazionale, è sicuramente complesso e servirebbe in via trasversale probabilmente un ammodernamento delle strutture e dei servizi ad esse collegati. L'Italia non è un paese probabilmente è un paese da resort rispetto magari a già la Spagna, che ha strutture in alcune zone, alcune zone della Spagna sono dedicate proprio a grandi resort con grandi infrastrutture e servizi collegati. L'Italia non è un paese di questo tipo, sicuramente l'ammodernamento di alcune strutture è necessario.
1: Ecco, c'è un altro tema, perché i turisti europei scelgono l'Italia, diciamo, anche nonostante l'aumento generalizzato dei prezzi dei voli e dei soggiorni, è uno dei motivi per cui molti italiani resteranno in Italia. E questo primato è sostenibile a lungo termine, o rischiamo di diventare una meta d'élite, respingendo quindi la classe media europea magari a favore di Spagna o Croazia?
0: La ricerca dice questo, effettivamente, che altri paesi come Spagna, Grecia, Croazia sono percepiti più economici, sono probabilmente più economici. Poi bisogna anche a mio avviso valutare la qualità che poi viene offerta, quindi nel complesso, secondo me, non siamo visti come siamo sicuramente visti bene anche da chi ha più potere economico, però siamo scelti anche dalle fasce medie, ecco, non per forza.
1: Sì, infatti io mi chiedo più sulla lunga distanza.
0: Chiaro, secondo me, nel momento in cui si riesce a incentivare, a percorrere queste tendenze attuali della riscoperta delle aree interne, della gestione dei flussi, si porterà comunque si riuscirà a portare l'indotto su tutto il territorio e non ci saranno poi grandi differenze in termini di capacità di spesa tra grande città o area interna. Dalla ricerca abbiamo visto ad esempio che solo una pochissima percentuale ad esempio percepisce l'Italia come meta di shopping, ma non perché non ci sia chi viene in Italia per fare shopping, ma proprio perché quello magari è un turismo più d'élite adatto a portafogli più capienti, ecco.
1: C'è una cosa che mi sono chiesto, le ondate di calore che stiamo vivendo in modo particolare in questo periodo, che sono poi sì, tra l'altro sempre più intense nell'Europa meridionale, no? Insomma, stanno spingendo molti turisti del nord verso la Scandinavia o a viaggi magari che fanno soltanto in primavera o autunno. Diciamo, Confturismo, gli operatori italiani, secondo lei si stanno preparando questa transizione climatica anche per non perdere un po' questa leadership nei mesi di luglio e agosto?
0: Ma appunto, queste ondate di caldo interessano tutte le paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e sicuramente è un fenomeno che deve essere contrastato, ma al di là delle all'interno dell'attività deve essere affrontato dalle amministrazioni e dalle istituzioni. In Spagna la politica dell'ombra è attiva, da Spagna, che mediamente è un paese anche ancora più caldo probabilmente del nostro, le politiche dell'ombra sono attive da anni, e quindi è sicuramente una strada che anche in Italia deve essere percorsa il prima possibile.
1: Ultima domanda e poi liberiamo il nostro ospite, ma insomma mi pare che il 27% degli europei cerchi, da quello che leggo, i piccoli borghi, l'abbiamo detto anche esatto, in apertura, io sono uno di quelli, però sono italiano, non vale. E poi c'è i cammini naturalistici, proprio l'anno scorso ho scritto un articolo a riguardo dei cammini, io penso alla Via Francigena, una su tutti, ma sì, ecco, Confcommercio supporta le imprese locali in queste aree interne, magari anche evitando il collasso da overtourism.
0: È una direzione che va presa, chiaramente adesso abbiamo presentato alcune istanze anche al governo, perché è chiaro che sono operazioni che possono essere fatte unicamente con una collaborazione in sinergia tra pubblico e privato, è fondamentale assolutamente al di là che del fatto che appunto intercetta i gusti del turista, del viaggiatore, bisognerebbe riuscire a, e quello che si sta cercando di fare è quello proprio di costruire questa offerta e promuoverla nella maniera corretta.
1: Carlo Squeri, responsabile turismo Confcommercio qui a Giornale Radio, a Next Economy, lo ringrazio, e allora prestissimo Carlo Squeri, buon lavoro per
0: grazie
1: questa estate.
0: A presto, tanto.
1: Ciao a te, grazie. Ciao. E allora grazie a Carlo Squeri, noi adesso andiamo avanti, ci fermiamo un attimo in realtà, ci fermiamo proprio quel minuto e mezzo contato, prendete gli orologi e poi tra pochissimo torniamo con voi sempre qui con Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
4: Allora, cambio della guardia in regia, c'è Elisa Cabrini adesso fino a mezzogiorno, no, che mezzogiorno, fino alle 13, ho tutti gli orari un po' sballati a furia di prendere orari non miei. Ma detto questo, insomma, Daniela in regia, anche in redazione, che fa da supporto, Lapo De Carlo con voi, quello sì, fino alle 13 per forza di cose. Tra poco andremo a parlare, dicevo, con il professor Fabio Papa, e l'argomento con lui sarà decisamente diverso, perché parleremo di questa... diciamo questa statistica, il passaggio generazionale anche nelle aziende, con 8 aziende su 10 in cui manca un piano con la leadership femminile che spinge i ricavi, ma solo il 10% delle donne al vertice a meno di 35 anni. Un altro tema che riguarda l'occupazione, e tra pochissimo, dicevo, ne parleremo con il professor Fabio Papa. Stiamo dando un'occhiata anche alle notizie più importanti che ovviamente stanno uscendo sulla materia economica. E bisogna dire che un altro argomento è collegato all'aumento dei prezzi all'ingrosso di luce e gas in Italia. Al contrario, si registra una lieve flessione per i prezzi dei carburanti alla pompa, non so se avete notato, con la benzina che scende a una media di 1,829 euro al litro, 129 non è 1,829 al litro, e quindi sarebbe 1,29 centesimi evidentemente. E chiaramente questo permette di essere un po' più sereni per chi deve affrontare dei viaggi. Il problema è che il tema legato alla benzina non è che d'incanto, se c'è una pace tra Iran e Stati Uniti, allora questo immediatamente fa scendere o precipitare i prezzi come erano fino a, diciamo, 2 mesi, 3 mesi fa, ma ci vorrà un lungo periodo che purtroppo non è ancora chiaro quando verrà affrontato, ma soprattutto ne parleremo con chi sarà in grado di darci questo tipo di risposta. C'è anche un nuovo report che evidenzia invece nel primo trimestre del 2026, insomma, con la spesa della sanità pubblica per medici e infermieri, cosiddetti gettonisti, che ha superato i 12 milioni di euro, confermando una criticità strutturale nel reclutamento del personale. Cioè, negli ultimi anni non riusciamo a trovare persone, non si riesce a trovare persone nell'ambito ospedaliero o dei pronto soccorso, per chiunque l'abbia frequentato, purtroppo, forse qualcuno lo sa, Parma in particolare, più di 1000 persone sono finite al pronto soccorso nella stessa giornata per motivazioni, insomma, legate al calore. E il problema è che non ci sono in giro per l'Italia medici, infermieri che possono, quindi vengono chiaramente reclutati anche persone che prima venivano anche respinte, oppure fondamentalmente persone che vivono da altri paesi, il che da un lato per loro è un bene, ma intanto dimostra che non abbiamo proprio nessun tipo di specializzazione o quantomeno di ricambio, anche perché manca l'attrattività, proprio per una mera questione di stipendio. Stipendi troppo bassi e molte persone scelgono di fare altro, e questo è un tema che deve essere affrontato al più presto, anche perché la riforma della sanità e i soldi che vengono erogati dai governi di turno praticamente, non dico che non ci sono, ma sono comunque pochi rispetto a quello che servirebbe. Siamo arrivati alle 11:36, adesso andiamo ad ascoltare una canzone dei Maroon 5 e Lisa. Io vi ricordo ancora il nostro numero, che è il 334 11 11 6 2.

0: Allora, la leadership femminile nelle PMI italiane aumenta i ricavi del 6,13%, ma il passaggio generazionale resta ancora orientato al maschile e non ha una grande pianificazione. Poi, questo è poi il quadro che è emerso dall'analisi del professor Fabio Papa, direttore di IAR, Institute of Applied Economic Research, che evidenzia questo divario molto importante di genere e generazionale nei vertici aziendali. Allora andiamo a parlare proprio con il nostro ospite, il professor Fabio Papa, ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie mille, buongiorno.
0: Eccoci, allora i dati più importanti di questa ricerca sono l'impatto sui ricavi, la mancanza di strategia delle aziende, il divario di genere e questa barriera generazionale.
1: Assolutamente, noi abbiamo un paese, l'Italia, che è davanti alla più grande transizione proprietaria della sua storia. Il tema non è chiaramente solo generazionale, ma come abbiamo visto dai dati che abbiamo raccolto sulle nostre imprese, anche culturale. La grossa questione che ci stupisce negativamente è che purtroppo il 69% delle imprese familiari che sarà coinvolto da quei prossimi 5 anni all'interno di un passaggio generazionale danno nei fatti per scontato che il successore sarà un uomo. Questo nei fatti è un automatismo culturale che purtroppo è ancora molto diffuso e che in qualche modo va combattuto, perché i dati dicono che quando al vertice aziendale ci sono delle donne, tra l'altro mediamente più istruite di noi uomini, la situazione cambia per il meglio all'interno delle aziende. Questo è un dato su cui riflettere.
0: Tra i temi, naturalmente, bisogna anche così andare a guardare i rischi per le PMI, perché c'è una crisi di continuità, l'assenza di un piano strutturato mette a rischio per esempio la sopravvivenza dell'azienda, c'è la perdita di competitività e l'invecchiamento della governance.
1: Sì, abbiamo purtroppo questo tema dell'invecchiamento della governance e più in generale della business continuity, che direi che oggi è al centro del dibattito, soprattutto quando si parla di economia reale. Abbiamo oggi vertici aziendali ancora purtroppo molto anziani, si pensi che oggi la maturità imprenditoriale in Italia si ottiene al compimento del 50° anno, una cosa abbastanza singolare, e soprattutto la cosa ancora più singolare è che i vertici aziendali in Italia hanno un'età media di circa 61,5 anni, quindi certamente c'è un tema su cui riflettere, soprattutto rispetto alle sfide che stiamo vivendo in questo momento storico. Per esempio nel mondo della formazione manageriale abbiamo vissuto a cambiamenti negli ultimi 15 anni più grandi che negli ultimi 3 secoli, no? Giusto per dare un'idea. E chiaramente vertici aziendali che sono in qualche modo un po', tra virgolette, attempati, senza voler offendere nessuno, rischiano di non saper leggere il cambiamento che stiamo vivendo, che ripeto è epocale.
0: Allora, abbiamo detto prima, solo il 10% delle donne al vertice delle PMI ha meno di 35 anni. Questo dato è chiaro che fotografa un sistema sbilanciato non solo per genere ma anche per età, e quindi le donne più giovani pagano una specie di doppia penale nel passaggio generazionale. Questa è una prima considerazione. Poi non so, stiamo assistendo di fatto a una staffetta che esclude i giovani in generale, o la barriera anagrafica è, diciamo, positiva per le donne? Nota a margine, siamo anche un paese che è il più vecchio al mondo in assoluto, abbiamo superato anche il Giappone.
1: È così, vorrei, diciamo così, lanciare un po' una provocazione, no? Sul tema del cosa vuol dire essere giovani in Italia. Oggi, quando parliamo di giovani nelle aziende dell'economia reale, che io frequento quotidianamente, sentiamo parlare di cinquantenni, 55enni, quasi sessantenni, quando in realtà sappiamo benissimo che nella nostra Europa, banalmente, oggi ci sono manager che a 35 anni dirigono già un'azienda, magari da 5, 6, 7 anni, e magari sono anche donne. L'altro tema connesso alla questione donne al vertice aziendale riguarda anche un tema delicatissimo di cui in Italia si parla poco, cioè il tema della genitorialità. Purtroppo si dà ancora per scontato, e lo vediamo anche nell'Italia più, tra virgolette, sviluppata e industrializzata, che siano le donne a dover provvedere al tema della famiglia, e questo senza girarci troppo attorno nelle nostre ricerche si vede che è un dato evidente che frena la crescita delle donne anche nei vertici aziendali delle imprese a conduzione familiare. Quindi diciamo che c'è un ecosistema, diciamo così, che non rema proprio in favore delle donne.
0: Allora, poi c'è il tema del rischio sistemico, perché in 8 aziende su 10 manca un piano per il passaggio generazionale. Ecco, di fronte a questa assenza di strategia, che poi è combinata con il rifiuto di valorizzare la leadership femminile, che tra l'altro crea anche valore, ma le nostre PMI rischiano dunque un'estinzione di massa nei prossimi anni?
1: La risposta è sì, assolutamente. la maggior parte delle aziende, 8 su 10 come si diceva prima, non ha assolutamente un piano di successione. Si tira in avanti, si tira in là, ci sono addirittura casistiche che abbiamo in queste 1700 e passa aziende che abbiamo analizzato, di vertici aziendali di 85-88 anni che non hanno assolutamente un piano di successione, e questa cosa non solo mette in qualche modo a rischio l'azienda stessa, ma siccome è un malcostume diffuso a livello nazionale, è chiaro che stiamo parlando di un problema che mette potenzialmente in ginocchio un paese, e quindi su questo dobbiamo fare delle riflessioni e dobbiamo cercare di includere le donne, come si diceva prima, all'interno di meccanismi successori, cosa che spesso non viene assolutamente neanche presa in considerazione, perché, lo ricordo senza troppi giri di parole anche in questo caso, l'Italia ha ancora una cultura fortemente mascolina ed individualista, e questo chiaramente ha dei risvolti sul nostro sistema economico.
0: E infatti mi sono chiesto perché la cosa dovrebbe interessare anche gli uomini, dico paradossalmente, no? Egoisticamente, so che molti uomini stanno ascoltando adesso, dice vabbè, è una cosa legata alle donne. E invece al contrario, la leadership femminile può al contrario determinare anche la crescita per tutti, non è soltanto una questione collegata al fatto che ci vogliono, come dire, più delle quote rosa, perché poi rimane sempre il tema della semplificazione delle considerazioni e anche delle domande, ma non è una questione di mera quote rosa.
1: Assolutamente, non è una questione di mera quote rosa, anzi io credo che dovremmo smettere di parlare di quote rosa e dovremmo iniziare più a ragionare sul tema di competitività, sul tema della continuità industriale e soprattutto sul tema della meritocrazia, che sappiamo benissimo che nelle aziende a conduzione familiare è spesso un concetto abbastanza sconosciuto, perché si ragiona più su temi di valori familiari piuttosto che su valori di meritocrazia e aziendali. Quindi io direi, per lanciare una stoccata agli uomini in ascolto, e mi ci metto dentro anche io, il tema non è se sia una donna o un uomo a gestire un'azienda, ma quanto è in gamba quest'uomo, questa donna, soprattutto questo team manageriale che deve dare, in un contesto molto difficile come quello che stiamo vivendo e vivremo nei prossimi decenni, che deve dare un boost a un'economia abbastanza asfittica in questo momento, che rischia, con un passaggio generazionale non programmato, come si diceva prima, di finire nel burrone. Quindi il vero warning è questo, quello che insomma dovremmo attenzionare tutti.
0: Voglio adesso andare oltre, faccio un discorso anche culturale, antropologico sul tema, ma i dati dimostrano che la leadership femminile, abbiamo detto, porta a un più 6,13% di ricavi, questo lo ripeto sempre, però la maggior parte dei cosiddetti padri fondatori preferisce ancora cedere il comando ai figli maschi. Quindi mantenere il passaggio generazionale al maschile sembra diventato ancora oggi un tema ricorrente, ma un lusso se guardiamo questi dati. E quindi la questione è, ecco, se si può invertire, cioè com'è che si può fare a far cambiare la cultura, la testa delle persone, infatti specie degli uomini, un po' come prima quando parlavamo del fatto che se non ci sarà una standardizzazione delle governance aziendali, le PMI sono destinate a sparire. Come si può fare a invertire questo tipo di meccanismo?
1: La prima, diciamo così, questione che bisogna affrontare per invertire il meccanismo è comunicare all'interno della famiglia imprenditoriale che c'è un problema. Per esempio, il problema è che magari stiamo premiando dei soggetti di sesso maschile al posto di donne invece che sono potenzialmente in gamba. Io frequento tantissimi CDA e le posso assicurare che 7-8 volte su 10, anche quando i figli maschi non sono così in gamba come le donne, by definition si dà in qualche modo per assodato che debbano essere loro a prendere il governo dell'azienda. Quindi il tema è parlarne, affrontare all'interno della famiglia un argomento che ancora oggi nel 2026 è considerato tabù, e cercare di iniziare a ragionare tutti insieme a livello familiare su come andare oltre questo tema, che ripeto è in primis un tema che non è ancora affrontato all'interno della governance dei membri della famiglia imprenditoriale. Solo già parlarne e ragionare rispetto a ciò è un enorme passo culturale, che poi può in qualche modo, io lo vedo in tutte le aziende che frequento, in cui lavoro, può iniziare a far capire che ci sono altre forme oltre a quella del mero macismo / maschilismo a cui siamo ancora soggetti nel 2026. Quindi parlarne, comunicare, confrontarsi in maniera intellettualmente onesta e aperta è già un enorme inizio per il nostro sistema che ripeto è ancora un po' retrogrado rispetto a queste tematiche.
0: Chiudiamo il concetto dicendo che un po' c'è questo obbligo morale di ereditare l'azienda da parte di molti figli che magari non hanno neanche la stessa velleità del padre e che quindi diventa una trappola psicologica per i figli maschi che ereditano, dicevo, ruoli per cui non hanno talento, non hanno interesse. Magari ci sono le sorelle più qualificate che vengono escluse e naturalmente questo è un altro tema. Recentemente c'è stato anche una serie televisiva molto nota su Sky che parlava proprio di un'eredità tra tutti i figli e alla fine la più preparata sembrava appunto la donna, l'unica che era presente, ma sembrava comunque essere messa da parte e venivano scelti prima gli uomini. Ad ogni modo, sdoganare la leadership femminile nelle PMI significa, diciamo, liberare anche gli uomini da un peso dinastico che genera dei fallimenti.
1: Assolutamente sì, le persone non immaginano quanta sofferenza ci sia all'interno delle famiglie imprenditoriali, anche tra gli uomini, per questo peso di natura psicologica, a volte spirituale, no? Di questa legacy che viene lasciata a questi ragazzi e ragazze e che in qualche modo si sentono un peso incredibile addosso. Il poter puntare su meccanismi più meritocratici e poterne parlare, perché anche il tema del peso psicologico che uno sente addosso quando deve ereditare un'azienda, spesso un mini impero, è anche questo un tema tabù che insieme alla leadership femminile non viene assolutamente trattato all'interno delle famiglie imprenditoriali. Di base, se posso lanciare l'ultimo messaggio, l'idea è che in qualche modo non parlandone la nottata passi e poi in qualche modo la questione si aggiusti, ma non si aggiusta proprio niente perché, ripeto, è un tema da affrontare e bisogna farlo il prima possibile.
0: Molto bene, allora io intanto ringrazio il professor Fabio Papa, direttore IAR, Institute of Applied Economic Research, e quindi insomma lo riavremo anche più avanti il nostro ospite, almeno spero. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone di James Arthur, questa è Say You Won't Let Go.

0: Dunque, di nuovo insieme a voi qua a Giornale Radio con Next Economy, Lapo De Carlo fino alle 13. Partiamo da un paio di elementi. Prima di parlare di alcune notizie e andare a commentare, non possiamo non commentare anche la morte di Alan Greenspan, che insomma è morto a 100 anni. Greenspan è stata una figura storica, insomma, presidente della Federal Reserve per praticamente 20 anni, dal 1987 al 2006, e ha servito, possiamo dire, sotto diversi presidenti, 4 per l'esattezza, e si è guadagnato prima il soprannome di maestro della finanza globale e poi però ha subito anche dure critiche per le politiche che hanno preceduto il crollo dei mercati nel 2008, il famoso crack della Lehman Brothers, che tra l'altro viene ben raccontato da un film straordinario come Margin Call, che è un film che ha dato un cast impressionante: Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore, tanto per intenderci, ma tanti altri personaggi. Ad ogni modo, per fare delle considerazioni, insomma, per quasi 20 anni la figura di Greenspan ha assunto dei contorni che sono stati addirittura per qualcuno dei mitologici sui mercati internazionali. Cioè, il suo impatto si è consolidato pochi mesi dopo la sua nomina, perché aveva gestito diciamo anche molto bene il cosiddetto Black Monday, che c'era stato nel 1987, quando aveva iniettato liquidità nel sistema, aveva evitato anche un po' il panico sistemico, quindi qualcuno l'ha praticamente ringraziato. Da quel momento, attraverso una bolla che è la delle dot-com e lo shock dell'11 settembre, Greenspan è stato un po' considerato il garante della stabilità e della crescita americana, praticamente ininterrotta degli anni 90. La sua capacità di navigare i mercati, di essere comunque stabilmente nel governo dei mercati, ha ridefinito il ruolo stesso del banchiere centrale, ha trasformato questa figura da burocrate, magari tecnico, in addirittura è un po' un oracolo che era in grado di muovere miliardi di dollari, magari anche semplicemente con un cambio di aggettivo nei suoi discorsi, che venivano un po' considerati criptici e anche molto importanti. Però c'è la seconda considerazione, che riguarda il fatto che la sua dottrina economica liberista è fortemente influenzata da quello che oggi viene chiamato oggettivismo. Ebbene, lui è stato praticamente il promotore della deregolamentazione dei mercati finanziari, ha sostenuto, diciamo, che i mercati dovevano essere in grado di autoregolarsi e che i nuovi strumenti derivati servissero soltanto a spalmare il rischio. Quindi mantenne i tassi di interesse molto bassi per un periodo fin troppo prolungato all'inizio degli anni 2000, e questa combinazione, secondo la maggior parte degli storici economici e degli analisti, leggevo il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, ha un po' gonfiato questa bolla immobiliare di mutui subprime e ha posto le basi per la crisi globale del 2008. E lo stesso Greenspan, in un'audizione congressuale che insomma era stata piuttosto importante, che era stata successiva al crack, aveva ammesso un po' l'errore, confessando di aver trovato una falla nella sua ideologia e nel funzionamento del libero mercato. Quindi una mezza ammissione, praticamente. Veniamo invece ad altri temi di oggi. Uno di questi temi è anche il fatto che l'Eurozona evita per il momento la recessione. I dati preliminari degli indici PMI di giugno indicano una flessione del comparto manifatturiero europeo, e quindi anche una solida espansione dei servizi, e mantenendo praticamente l'indice generale sopra la soglia critica dei 50 punti. Poi c'è il cosiddetto patto del petrolio Stati Uniti-Iran, che stiamo seguendo con una certa apprensione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea per 2 mesi delle sanzioni a Teheran, questo a fronte dell'apertura dei siti atomici e gli ispettori della AIEA. La notizia chiaramente ha avuto un forte impatto di stabilizzazione sui mercati energetici globali. L'ultimo bollettino invece del mercato del lavoro rilasciato dal CNEL, questo, e quindi cambiamo ancora argomento, evidenzia una crescita significativa dei lavoratori indipendenti a scapito del lavoro subordinato. A questo proposito, un giorno qualcuno mi spiegherà per quale motivo ogni governo ignora fondamentalmente le partite IVA. Le persone che hanno, cioè, i dipendenti sono fondamentalmente trattati molto diversamente da chi ha la parità IVA, che invece è in una terra di nessuno, e non è che stiamo parlando di poche centinaia di persone, ma di qualche milione. E onestamente la cosa mi lascia sconcertato, perché è un argomento che non viene mai affrontato se non attraverso dei "si potrebbe fare, vedremo, lo sappiamo". C'è questo atteggiamento un po' pressappochista e soprattutto già sconfitto, come se le partite IVA fossero quasi un fastidio e non al contrario una risorsa del paese. Detto questo, poi c'è una questione collegata anche all'inflazione, come dire, appiccicosa, che va contro la crescita dei servizi, perché nonostante l'inflazione italiana sia in salita al 3,2% a maggio a causa della spinta dei servizi e dei trasporti, la tenuta dell'indice PMI dimostra che i consumi nell'eurozona non sono ancora entrati in questo tipo di fase di stasi. Cioè, l'economia europea sta dimostrando una resilienza superiore alle aspettative di inizio anno, e questo punto allontana lo spettro della cosiddetta stagflazione, un termine che negli ultimi anni è stato adottato. La stagflazione è una delle situazioni più complesse per l'economia di un paese. Nasce, no, non so se avete presente, la stagflazione è praticamente la fusione di due parole, no? La stagnazione e inflazione, quindi la stagnazione, quindi la mancanza di crescita economica, e l'inflazione, cioè l'aumento prolungato dei prezzi. Ecco, di fatto al momento sembrerebbe essere scongiurata la stagflazione. Siamo arrivati a mezzogiorno, è arrivato il momento del notiziario. Tra pochissimo saremo in collegamento con altri due ospiti, cambieremo totalmente argomenti. Allora rimanete con Next Economy, con Giornale Radio. Adesso il notiziario.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento momento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
0: Rieccoci in diretta qui su Giornale Radio, sempre da Ponte Carlo con voi, e dato saluto anche a Gabriele da Milano che mi segue in ogni trasmissione. Bravo. Mi fa... non è difficile perché sono un po' dappertutto qua. E dunque abbiamo fatto un po' di considerazioni anche sui temi che stanno un po' caratterizzando la giornata di oggi. Ci siamo occupati in particolare anche della presenza delle donne nelle PMI, nel mondo aziendale. Abbiamo scoperto che oltre a mancare loro manca anche una certa programmazione. Abbiamo fatto un discorso anche collegato anche per cercare di rilassarci un attimo, ma contemporaneamente anche stuzzicare e sollecitare anche chi si occupa di ricettività, e abbiamo fatto un discorso collegato al mondo del turismo in un anno come questo, dove tantissimi italiani e tantissimi stranieri si riverseranno nel nostro paese. Quindi quest'anno ci sarà un affollamento non soltanto nelle spiagge ma anche nelle città d'arte, perché c'è un aumento considerevole delle persone. È chiaro che il vero problema è come arrivare nel nostro paese, se è vero che gli aerei comunque hanno un costo molto elevato. C'è stato un tema anche collegato al fatto che le rotte commerciali sono comunque funestate da conflitti, da situazioni, da prezzi che sono elevatissimi. Però abbiamo fatto un ragionamento anche sul perché il nostro paese viene scelto come quello che oggi è più attrattivo, anche proprio perché viene considerato particolarmente sicuro, a prescindere dai rapporti pessimi con gli Stati Uniti, ovviamente per colpe che sono specificamente del presidente americano. Detto questo, c'è poi una questione che di altro tipo, di cui andremo a parlare tra poco, perché tra poco avremo con noi infatti Carlo Riani, che è consulente bancario, perché un argomento che mi interessa affrontare è quello collegato allo stato delle banche, e l'altro poi è il professor Giovanni Ferri, che è ordinario di economia politica all'università LUMSA, e con il quale appunto parleremo del perché la benzina continua a costare comunque tanto e comunque cara e ancora a lungo nonostante la pace. Ci sono delle ragioni tecniche che poi tra poco andremo ad affrontare. Poi ovviamente tra poco invece andrò ad affrontare con voi altri 2 o 3 temi che meritano di essere sottolineati e che vi rappresenterò. Adesso però andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Mark Campbell, questa è New York Confident.

mercati che comunque hanno visto in questo momento una situazione che vede le borse in rosso. Lo dicevo prima, è scattato un po' un sell-off globale sul tech a Milano. Praticamente sono scattate le prese di profitto dopo i record in scia al calo della vigilia del Nasdaq. Diciamo che in questo momento il crollo del 16% di una società leader come SpaceX dimostra che i mercati sono entrati in una fase di ipersensibilità alle valutazioni eccessive. Cioè, negli ultimi mesi il settore tecnologico e aerospaziale praticamente ha corso a ritmi folli, quindi spinto dalle FOMO, cioè dalle fear of missing out, la paura di restare esclusi dai guadagni praticamente. E le prese di profitto di oggi indicano che gli investitori non sono più disposti a comprare a scatola chiusa e poi a qualsiasi prezzo. L'aumento della volatilità è il segnale che il mercato sta un po' esigendo una pausa per riallineare i prezzi delle azioni ai loro reali fondamentali finanziari. E poi c'è anche un'altra considerazione, perché nonostante il rosso del comparto tech, che poi penalizza i titoli come quello che dicevo prima, quello dal nome impronunciabile, cioè Smicro Electronics a Milano, la contemporanea discesa del petrolio, dell'oro e il mantenimento dello spread anche a livelli tutto sommato storicamente molto bassi, cioè 71 punti, indicano che poi non siamo di fronte a un panico sistemico o a, che ne so, una fuga generalizzata degli asset rischiosi. Gli investitori stanno attuando una rotazione, viene chiamata così, una rotazione settoriale, quindi vendono i titoli tecnologici ad alta crescita per spostare la liquidità sui comparti più tradizionali e più difensivi, quindi mantenendo complessivamente la fiducia nel sistema economico generale. Prima abbiamo parlato del turismo. Davo un'occhiata al Sole 24 Ore, che oggi rileva come i lavoratori del turismo in Italia, oltre il 70% dei lavoratori, sono poveri, cioè guadagnano meno di 14.800 euro l'anno. Cioè, secondo uno studio della Flicams, quindi CGL, quasi la metà dei lavoratori occupati nel terziario, diciamo che sono il 47,51% per la precisione, sono cosiddetti working poor, quindi lavoratori poveri. Incide sulle retribuzioni l'ampia diffusione del part time involontario, magari anche perché sono tra gli stagionali, e quindi quasi la metà dei lavoratori in questo settore, commercio, servizi, turismo, sono lavoratori che percepiscono una retribuzione annua pari o inferiore addirittura a 13.950 euro, soglia di povertà salariale, e che sale al 14.800 euro di cui vi parlavo prima per chi ha lavorato almeno 12 settimane nell'anno. E al sud oltre 3 lavoratori nel terziario su 5 sono considerati appunto lavoratori poveri. Ora, se si vuol fare in modo che un settore così importante per il nostro paese cresca ulteriormente, non si può non partire da cifre che siano percepibili da parte dei lavoratori e che siano quantomeno accettabili. Io devo dire che nel mio percorso da giovane, giovanissimo, nel senso che quando avevo dai miei 16 anni fino ai miei 23-24, d'estate facevo animazione. Gli animatori storicamente prendevano poco, però vedevo i camerieri, vedevo le persone che lavoravano in tutte queste serie di settori. Io poi avevo all'epoca una mia società che poi avevo aperto all'epoca, che si occupava dunque di turismo e di spettacoli o di servizi turistici. Non ci aspettavamo di fare, naturalmente, di diventare ricchi, ma almeno di poter sussistere. Abbiamo dovuto poi dire ok, grazie e basta, anche perché oggettivamente le spese erano folli, e io, ripeto, molto giovane, magari inesperto dal punto di vista in termini imprenditoriali, ma comunque il mercato ci diceva che non c'erano margini di crescita, nonostante sembrasse potesse essere tale in un paese come il nostro, che dovrebbe in qualche modo agevolare chi fa questo tipo di mestiere. Ripetiamo, e parliamo anche di lavoratori che si preparano, ci sono gli istituti tecnici per il turismo, ci sono molte professioni che sono legate a quelle, ma soltanto poche di queste riescono in qualche modo ad avere una dignità nella retribuzione. Questi sono alcuni temi che prima abbiamo affrontato, ma questo certamente va a completare il concetto. Siamo arrivati alle 12 e ormai 14, allora facciamo così, andiamo a ascoltare una canzone. Questa è quella dei Weeknd, si chiama Save Your Tears.

9 in diretta qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi fino alle 13 con Next Economy, programma dove oggi faccio il supplente di Emanuela Donghi e per il quale stiamo un po' affrontando diversi temi che appunto abbiamo già rappresentato. Adesso invece andiamo verso un tema che personalmente questo dimostra un po' la mia età probabilmente, perché insomma dimostra che un po' di preoccupazione ce l'ho quando si perde un po' di umanità e quando magari vedo che spariscono delle cose con cui io sono nato e cresciuto, cioè la filiale della banca. La filiale della banca era anche un luogo dove magari parlavi, io avevo per esempio, mi ricordo, un paio di persone con le quali andavo nella banca di riferimento e quella era mia, e con le quali potevo affrontare alcuni temi che poi potevano essere investimenti oppure magari, che ne so,

0: Il fenomeno della cosiddetta desertificazione bancaria è una realtà. È vero che c'è questa spinta verso l'efficienza dei costi, la digitalizzazione, che quindi ha portato alla chiusura di tanti sportelli, ma c'è bisogno anche di sapere se il destino, il paradigma è eliminazione totale della componente umana. Giusto per capire, quando io andavo al cinema, io andavo a vedere dei film in una multisala che ha eliminato totalmente le persone che erano alla cassa. Adesso devi andare lì allo sportello. Ovviamente hanno finalmente messo un paio di persone che aiutano anche quelli che vanno a fare il biglietto, perché qualche problema c'è lo stesso. Ecco, lo stesso vale per le banche, che se tolgono la componente umana un po' fa anche paura.
1: Sì, perché deve sapere, direttore, che lo scorso anno, il 31/12/2025, il numero complessivo a livello nazionale è stato ridotto di 19.140 filiali. E quindi questa desertificazione, come si diceva, anche perché pensiamo anche solo una cosa: l'utilizzo del blocchetto assegni è stato limitato, è limitatissimo, no? Perché sì, tutti cosa fanno? Pagano con bonifico subito il contestuale, mentre prima, proprio quando uno doveva pagare, staccava l'assegno, no? E anche questo, quindi anche il cliente non ha più l'assegno da andare in banca a versarlo, al di là delle aziende o delle imprese, e quindi anche questo ha inciso enormemente sulle operazioni. Uno staccava l'assegno, andava in banca, lo versava, invece adesso anche con i bonifici, con tutta questa operazione. Lei deve sapere che io sono un ex direttore di banca che nel 1990 è stato nominato come direttore, quando proprio invece al contrario c'era stato, proprio prima le banche non avevano un numero chiuso, c'era proprio stata la possibilità di poter allargare e quindi di diffondere la rete bancaria. Era il 1990, e quindi io ho visto un po' in questi, io sono rimasto in banca 30 anni, adesso non lo sono più da diverso tempo, quindi ho visto proprio passare la filiale, diciamo così, dalla carrucola all'ascensore, quindi con lo sviluppo. E quello che diceva lei, perché quando un cliente veniva da me perché addirittura magari aveva l'impresa, diventava nonno e veniva a parlarmi del librettino del nipote, per dirla, sì, no? Sì. Ok, quindi non parlava solo dell'azienda, dei figli, eccetera, ma mi parlava anche delle cose personali. Questo ormai in questi anni è sparito, perché nella filiale ormai su alcuni sono state divise fra filiali corporate e filiali retail. E se magari uno è in un centro abitato piccolino, deve fare riferimento al centro imprese di una filiale magari a distanza. Quindi anche questa proprio organizzazione accentrata, no, della banca ha portato un livello di filiale, di riduzione del personale e, se vogliamo, anche la preparazione degli stessi, quindi accentrando in direzione territoriale, utilizzando degli strumenti elettronici. Negli anni vuole anche la problematica dei costi, ha ridotto il personale nelle filiali e soprattutto il numero. Vede, quando anni fa, come le ho detto, nel 90 sono stato nominato direttore, si parlava e si sentiva già dire, adesso non voglio offendere nessuno, però si diceva, vedete, in America nelle filiali dicevano trovi i portoricani, ma con tutto rispetto con questa popolazione. Però questo perché, senza dover fare classismi, ma lo stiamo un po' rivedendo noi, no? Filiale da 6 le trovi con 2 persone, con 3 accentrate, quindi la problematica è affrontata con assoluta professionalità, ma in una maniera centralizzata, mentre prima, come diceva lei, si era abituati a vedere questo tipo di preparazione, dove lei entrava a chiedere qualsiasi tipo di, e aveva la soluzione nella filiale. Quindi tutta questa nuova riorganizzazione, giusta, corretta, che ha il suo perché anche dal punto di vista dei costi, per forza porta.
0: No, però ci tengo a dire questo. Non è una questione legata soltanto alla tradizione, alla cultura o magari a pigrizia mentale, però la digitalizzazione totale rischia di

0: trasformarsi in una specie di esclusione finanziaria, specialmente per gli anziani o per i piccoli centri. E quindi se lo sportello fisico sparisce, la domanda è come si garantisce il diritto fondamentale di accesso ai servizi bancari, in modo particolare per le fasce di popolazioni più vulnerabili, magari anche dal punto di vista della digitalizzazione, magari analfabete. Non dimentico che tra l'altro negli ultimi 40 anni abbiamo avuto dei progressi tecnologici di ogni tipo, cioè siamo passati dal fax, passando dal computer, internet, poi l'arrivo dello smartphone, l'intelligenza artificiale, cioè tante troppe cose senza una vera e propria educazione della digitalizzazione. Ce l'è andata, arrangiatevi. Questo è un pericolo molto grave.
1: Infatti, lei deve sapere, direttore, che sempre più piede chi è Banco Posta. Perché invece il Banco Posta rimane ancora ad essere decentrato ancora nei vari piccoli paesi. Quindi si vede sempre più tornare che il cliente, invece prima il cliente dall'ufficio postale alla filiale andava in banca, ora nel momento in cui c'è questa desertificazione, ecco che per le operazioni speech eccetera il cliente ritorna sul Banco Posta, dove può utilizzare questo tipo di servizio. Fermo restando, anche perché qui adesso c'è anche una consulenza, magari se il cliente al di là dell'operazione spicciola, come diciamo, ha bisogno della filiale fisicamente, no? Mentre invece per la consulenza, ecco che viene ancora di nuovo accentrato, no? Ci sono i family banker, cioè preferiscono distinguere questo tipo di assistenza, quindi dalla consulenza all'operazione spiccia, cercando di essere veri in alcune filiali, addirittura le banche, per adesso troviamo uno va e ha un bancomat, diciamo, un'operazione dove uno va e digita se vuole prelevare, se vuole versare, se vuole cambiare l'assegno, cioè tutto quell'operazione che prima facevi il cassiere, che facevo io quando avevo 21 anni, no? Queste operazioni invece ormai te la fanno fare attraverso delle macchine.
0: Se la filiale però diventa, diciamo, un luogo digitale, comunque un'applicazione sullo smartphone, ecco, che cos'è che distingue di più una banca, insomma, tradizionale da un gigante tecnologico, pensiamo a Apple, Google o una fintech d'assalto, cioè senza il radicamento sul territorio le banche non è che rischiano di perdere la loro barriera difensiva, anche la fiducia, anche la relazione di cui ho sempre parlato adesso, che è la relazione umana.
1: Ecco, diciamo che per cercare di supportare questa problematica lei che ha evidenziato, devo dire che alcuni call center delle banche, oppure dire ok, distinguono, hai bisogno della consulenza, cioè di come investire i tuoi quattrini, cosa fare eccetera, quell'altro, ecco che lì devo dire che l'assistenza che viene data da questi operatori centralizzati è di una buona qualità e quindi si perde sulla singola operazione, perché tante volte io vedo anche un'anziana, l'altro giorno mi ha detto ma io in questa banca non vengo più, perché se devo andare io alla macchina a mettere dentro il banco ma per versare dei soldi eccetera, e allora va ancora nella filiale di una piccola banca del territorio a diverso di questo, ecco, e qui lì si rischia di perdere il cliente che poi dopo magari sposta anche tutte le altre operazioni, mentre invece dal punto di vista consulenziale, no? Ecco che allora lì anche nelle posizioni accentrate devo dire che troviamo una buona professionalità, ecco, da parte degli istituti, e va a sopperire quello che diceva lei. Quindi ecco, proprio la manualità dell'operazione e la consulenza.
0: Ultima domanda, che se ce ne sarebbero tantissime, perché l'argomento è anche molto pregno, ma la trasformazione in filiali, com'è che vengono chiamate, phygital, o comunque hub, dove c'è praticamente soltanto la consulenza ad alto valore, insomma, chiede che le figure che poi facevano, stavano nella filiale, spariscano, cambino nel loro atteggiamento, considerando anche l'arrivo dell'intelligenza artificiale, che mi chiedo quanto e se cambi anche qui il rapporto della professione bancaria e anche del rapporto con i clienti.
1: Ma guardi, allora al di là dei passi giganti che sta facendo e che ci abituerà a fare l'intelligenza artificiale, purtroppo, dico io, meno male, no? Su alcuni tipi di consulenza serve ancora un rapporto umano. Perché? perché sì, magari uno deve andare anche capire l'operazione, perché non è solo il tasso, la condizione, l'obbligazione, il numerino, cioè dietro magari uno dice sì, questi soldi però mi servono perché fra 2 anni mi sposa la figlia e quindi ne ho bisogno, e quindi allora magari questi tipi di confronti, viva Dio, devono essere ancora fatti grazie a un utilizzo di un rapporto umano, come diceva lei, quindi su questo. E quindi su questo tipo di operazione è diverso che uno dice, mi dice un mutuo, e quello ti dice guarda che questa è la condizione migliore, uno è attento al tasso, dopo magari non è solo quello da guardare il tasso di interesse. Però sulla consulenza, soprattutto degli investimenti, qui serve ancora per adesso, e teniamocelo ancora stretto, la possibilità di un rapporto umano, ecco,
0: molto
1: al di là
0: bene
1: della scelta.
0: Allora io ho dato grazie a Carlo Riani perché ci ha dato tutta una serie di spiegazioni anche sul tema, che ovviamente a me preme molto, e della natura umana, rapporto umano con tutto ciò, esatto, che è tecnologia, è l'argomento che personalmente mi interessa di più in questo periodo storico, per cui grazie a Carlo Riani, consulente bancario, che poi è spesso con noi qui a Giornale Radio, e allora a presto e buon lavoro. Allora, noi a questo punto ci salutiamo per un paio di secondi, nel senso che andiamo 1 minuto e mezzo in pausa, stai tranquillo, non ti preoccupare, dicevo anche ai ragazzi della regia, ma dicevo, ci separiamo per 1 minuto e mezzo, torniamo con voi tra poco. Vi ricordo il nostro numero, che è 334 11 11 622. Tra poco andremo invece nell'ultimo tema, e lì ci concentreremo anche sui prezzi della benzina, ma non soltanto, qualcosa che ci riguarda tutti, a tutti quelli che almeno fanno la benzina. Un minuto di pausa e poi di nuovo con voi per l'ultima parte di Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
0: Allora, di nuovo insieme, siamo alle 12 e 31 minuti, i temi dell'economia anche per voi e naturalmente per le vostre domande. Bisogna dire, mentre ci mandano anche messaggi sulla giornata mondiale, degli abbracci. Bene, allora, a questo punto dopo Samuele abbracciamoci, regia. Allora, intanto dicevo che io ho puntato molto sul tema della questione umana, che personalmente negli ultimi 20 anni, 25 anni, credo che sia stata un po' abbandonata a favore di una euforia tecnologica che ha portato le persone ad avvicinarsi e ad approssimarsi a quelle che sono le novità. Tutto molto bello, io sono uno di quelli che poi usa tutto, no? Quindi non sono uno che è respingente verso la tecnologia, dal web allo smartphone, ai social, per arrivare all'intelligenza artificiale, ma al contempo è una questione anche di igiene mentale e di educazione verso poi anche la disciplina umana, che implica che se le persone devono avvicinarsi a un progresso tecnologico, non devono dimenticarsi di come essere umani. Uno degli aspetti forse che è collegato alla primordialità dell'essere umano è che comunque si ricordi di che cosa sia, di che natura è fatto. Vediamo che tanta gente non ha più per esempio la capacità empatica, oppure al contrario è totalmente emarginata da chi ha progredito, o magari da chi è nato, da chi ha 20 anni oggi è già nato con dei sistemi, delle capacità che sono arrivate anche dai sistemi scolastici, da quello che ha avuto a disposizione posizione, ma sono una persona che è nata, faccio un esempio, 70 anni fa e che quindi è nata, diciamo, negli anni 50 e che aveva un mondo totalmente diverso. In soli 70 anni il mondo ha fatto progressi che mai nella storia erano stati registrati a livello tecnologico. E beh, è naturale che devono essere portati ad avere non soltanto la capacità di utilizzare questi sistemi, ma che abbiano anche la possibilità di poter comunque utilizzare quelli precedenti, cioè di avere anche un doppio binario. Sembra invece che la struttura sociale nella quale oggi viviamo preveda che chi è nato diversi anni prima e non sa usare alcuni sistemi tecnologici venga in qualche modo, debba essere ritenuto un cittadino di serie B. Ma viene fatto in modo quasi scientifico, per cui avviene anche nel linguaggio, anche dice: ah, ma come sei vecchio, ma devi andare avanti, ma devi essere moderno. E tutto questo ci fa dimenticare il motivo che poi alla fine, quando uno impara a fare una cosa, non è che ogni volta, ogni tot anni, deve regolarmente continuare a progredire. Va bene, capisco anche che una persona possa e debba continuare ad aggiornarsi, ma non tutti hanno la stessa possibilità e non tutti hanno, come dire, anche un sistema sociale che gli permetta di fare questi progressi. Ditemi come la pensate anche voi, ovviamente, al 334 11 11 622. Tra poco parleremo anche di prezzi e lo faremo con il nostro ospite, laddove avremo con noi un esperto in materia, perché la questione è che se guardiamo a quello che sta accadendo nel mondo, il tema della benzina è diventato il tema preminente. E abbiamo il professor Giovanni Ferri, che è ordinario di economia politica all'Università LUMSA, che ci racconterà del perché, con lo stretto di Hormuz, che è stato riaperto, ma insomma con un pezzo della benzina che comunque è un problema, perché è calata, ma non ci voleva molto, eravamo vicini praticamente al 2 euro al litro, adesso siamo all'1,8 euro al litro. È evidente che non è abbastanza, anche perché comunque è un peso enorme e specifico che si riverbera sulle spese degli italiani, che tra l'altro stanno usando in questo periodo storico molto più del prima il treno, ma l'auto viene utilizzata ancora, ma anche per brevi percorsi, perché poi non tutti fanno lo stesso mestiere, c'è gente che deve spostarsi, pensiamo ai camion, pensiamo ai furgoni, pensiamo a tutte le persone che lavorano nel campo dei trasporti, insomma, e quindi chiaramente il tema è piuttosto preminente. Quindi con lui andremo a parlare di questo argomento tra pochissimi minuti, sempre qui su Giornale Radio. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone dei Lighthouse Family, Aeg.

qui a Giornale Radio, sempre da Ponte Carlo con voi, e con me c'è Samuele Campochiaro. Detto questo, tra poco avremo il nostro ospite, il tema dei prezzi della benzina, ma rimango in tema economico perché uno dei temi che avevamo affrontato oggi è anche collegato alla Brexit. Perché, insomma, 10 anni fa, ci fu questo referendum nel 2016 con i dati che insomma oggi confermano che insomma, dall'uscita della Brexit il 23 giugno del 2016, infatti l'Inghilterra uscì dall'Unione Europea. Bene, i dati ci dicono che quell'impatto da Bruxelles che in Inghilterra, nella Gran Bretagna speravano, immaginavano sarebbe stato virtuoso e positivo, si sta dimostrando esattamente quello che invece i più pessimisti e forse anche i più realisti avevano già preconizzato, cioè un salto nel vuoto che poi è diventato un conto economico che è più un costo economico. Secondo i dati diffusi oggi da think tank ed economisti, la Brexit è costata al Regno Unito tra il 6 e l'8% del PIL. Praticamente quello poi potenzialmente accumulabile, traducendosi in qualcosa come 276 miliardi di euro di ricchezza bruciata, che è tantissimo. Gli investimenti aziendali in Gran Bretagna sono cresciuti solo del 12% dal 20% del 2016, a fronte del più 23% della Francia e del più 48% degli Stati Uniti. E poi il 66% dei britannici oggi giudica l'uscita dall'Europa negativa. Si registra anche un forte attivismo delle nuove generazioni che spingono per riallinearsi all'Unione Europea, penalizzate poi dalla fine della libera circolazione e anche delle minori inevitabili opportunità lavorative. Ora, Mark Leonard, che è un analista della European Council on Foreign Relations, dice che la Brexit è stata un'illusione sovranista che si è scontrata con la realtà della nuova geoeconomia mondiale, pensata per muoversi in un mondo globalizzato e deregolamentato. Quindi l'autonomia britannica si ritrova oggi schiacciata in un contesto dominato da guerre commerciali, da dazi, dall'ascesa cinese, dall'aggressività degli Stati Uniti di Trump, oltre al fatto che c'è il pericolo russo che è lì alle porte. La Brexit ha isolato il Regno Unito proprio nel momento storico in cui i blocchi continentali come l'Unione Europea sono l'unico scudo efficace contro i cosiddetti giganti globali. Quindi questo è un altro dei temi che viene affrontato proprio nelle pagine dei quotidiani di oggi. Tra i temi c'è un ascoltatore che mi ha chiesto, ma io francamente adesso non credo che riuscirò a fare tutto in un minuto, ma se la nostra economia italiana anche rispetto a quella inglese come sta? Posso dire soltanto che il confronto tra l'Italia di 10 anni fa, quindi quella della Brexit, e l'Italia di oggi vede un nostro paese che credo sia anche particolarmente mutato, e quindi ci sono alcuni aspetti che sono oggettivamente diminuiti. Il debito pubblico, per esempio, in Italia è diventato il più alto dell'Eurozona a causa dei postumi, dei bonus edilizi. Diciamo che ha avuto un boom di frammentazioni, le partite IVA di cui vi parlavo prima e del lavoro autonomo, e quindi con il deterioramento dei dati del lavoro dipendente. Però adesso dover fare tutto un discorso macro sul come sta il nostro paese rispetto a 10 anni fa meriterebbe un approfondimento maggiore, e non è detto che non lo faccia la prossima volta, anzi molto volentieri. Detto ciò, noi, dicevo, tra poco andremo a parlare col professor Gianni Ferri della vicenda legata ai prezzi della benzina e perché i prezzi rimarranno a lungo un problema nonostante al momento questa tregua che sembra far rima con pace, ma che pace ancora non è, e con Donald Trump che giusto ieri dichiarava che se non verrà fatta subito la pace Teheran non accetterà tutto e quantomeno non firmerà questo accordo, lui è pronto a bombardare di nuovo, giusto per capire un po' di cosa stiamo parlando. Ad ogni modo, dicevo, per quale motivo ci sono ancora problemi, dicevo, ne parleremo con il nostro ospite. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, e quella di Malcolm Todd, e poi tra poco torneremo. Dicevo che la riapertura dello stretto di Hormuz porta a una riduzione dei prezzi di carburanti, ma mantiene molto alti i tassi di interesse. Ecco, bisogna capire perché, come, quanto si riverbera poi nelle tasche, in questo caso degli italiani.

0: Allora rientriamo in diretta così a sorpresa. Questo momento un po' particolare. Ad ogni modo, evidentemente deve essere successo qualcosa a livello tecnico. Succede anche, vedi, il caldo alla fine interviene anche nelle radio. Allora, siamo alle 12:47 minuti. Tra pochissimo avremo il nostro ospite che sarà con noi, anzi, mi dicono che è già arrivato. E quindi è un tema, quello che ci interessa, che riguarda il fatto che c'è un po' un paradosso, no? Il prezzo della benzina che cala, però l'inflazione che di fondo non sta mollando. Un'analisi dei prezzi che ci sentiamo di voler fare con una persona che possa darci un aiuto, che possa essere esperta in materia, come per esempio il professor Giovanni Ferri, che è con noi. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Eccoci, il professore Giovanni Ferri, che è tanto ordinario di economia politica all'Università LUMSA, come vi dicevo prima, e con il quale possiamo andare a parlare del fatto che c'è questo paradosso, cioè se la riapertura dello stretto allenta la pressione sui costi energetici e fa scendere il prezzo di carburanti, almeno a luglio, quali sono i fattori che continuano un po', insomma, a tenere alti i tassi di interesse?
1: C'è il rischio inflazionistico, di cui magari parleremo tra un attimo, ma la cosa principale è che da che mondo è il mondo, nei segmenti di mercato dove c'è un'offerta poco competitiva, e questo, ci sono pochi produttori di petrolio, ci sono poche società che raffinano il petrolio per produrre la benzina, il gasolio, eccetera, nei mercati poco concorrenziali si osserva da sempre che quando ci sono dei motivi per aumentare il prezzo si prende il razzo per salire in cielo, e quando ci sono dei motivi per ridurre il prezzo si osserva la caduta della piuma dal cielo. Quindi questo è abbastanza fisiologico, diciamo, sì. Non è che è la prima volta che accade.
0: Ma il calo della benzina, diciamo, è sufficiente a invertire comunque la tendenza inflazionistica, o siamo di fronte a un'inflazione da profitti o da costi dei servizi che l'energia da sola non può calmierare, evidentemente?
1: Il costo della benzina certamente si ridurrà, ma si ridurrà appunto gradualmente e non si tornerà ai livelli precedenti. Saremo un pochino più sopra. Ma attenzione che quello che si è scatenato nel mondo è un meccanismo che fa aumentare i costi per tutte le merci che si muovono a livello mondiale. Pensiamo a che cosa è successo allo stretto sul Mar Rosso, sulla Bab el-Mandeb con gli Houthi, eccetera. Due anni fa c'erano i missili degli Houthi sulle navi che passavano dal Mar Rosso, le assicurazioni marittime sono cresciute a dismisura, si sono moltiplicati i costi del 20%, di 20 volte, ma una volta che è rientrata la crisi dello stretto di Bab el-Mandeb, non è che i costi assicurativi sono tornati ai livelli dove erano, ma sono ancora 4-5 volte superiori a quelli che erano prima della crisi di Bab el-Mandeb. E la stessa cosa succederà a Hormuz, quindi non è che si riapre lo stretto e subito questi costi tornano dove erano, il che vuol dire che c'è un aumento dei prezzi sottostante, che non è solo la benzina in sé e il gasolio in sé, ma sono tutti quei beni che in qualche modo debbono viaggiare, e sì, sono tanti.
0: Ecco, poi domanda, io li sto facendo, sono solo parecchio, in realtà anche un paio di ascoltatori, ma insomma, il consumatore si troverà a vivere una specie di affetto asimmetrico, cioè risparmia qualche euro magari al distributore, però continua a pagare rate dei mutui e finanziamenti che sono molto alti. Questo, esiste un po' il rischio concreto che questo sollievo temporaneo, no, sui carburanti venga assorbito dal costo del denaro, quindi magari azzerando quindi il potere d'acquisto della classe media e penalizzando a cascata le famiglie, giovani o chi ha debiti a tasso variabile?
1: Questo rischio c'è nell'immediato, però dobbiamo tener conto del fatto che se come è successo nel 2022 nel 2021-2022 le banche centrali si muovessero in ritardo ad alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione, chi ne farebbe le spese sono proprio le fasce medie e basse della popolazione, perché noi abbiamo perso, in quelle fasce lì si è perso circa 10 punti percentuali di reddito reale, perché i salari non sono cresciuti, mentre l'inflazione ha avuto una vampata di circa 15% nel giro di 2-3 anni.
0: Le banche centrali in questo momento stanno mantenendo poi i tassi elevati per raffreddare un po' l'economia, cioè, però questo con un costo dell'energia che resta comunque volatile e quindi con tutto quello che sta accadendo nel mondo anche particolarmente sensibile. Quindi questa strategia, mi chiedo e le chiedo se non rischia un po' di trasformarsi in una cura un po' troppo aggressiva.
1: Le banche centrali debbono evitare di farsi sfuggire l'inflazione di mano, quello che purtroppo non sono state capaci di fare nella fiammata inflazionistica precedente, post-Covid, con l'inizio della guerra dell'Ucraina, eccetera. Oggi credo che la BCE farà molta attenzione a non commettere lo stesso errore. Nel caso degli Stati Uniti la Fed è un po' più sotto scacco dal livello politico, non è detto che ce la faccia a contenere l'inflazione, per ora non ce la sta facendo perché l'inflazione negli Stati Uniti è già partita molto più che in Europa, avere i tassi alti oggi può far crescere le rate del mutuo e quindi avere quell'effetto che menzionava, depressivo, insomma, negativo sui bilanci delle famiglie, ma avere un'inflazione galoppante avrebbe degli effetti ancora peggiori. Quindi dei due mali io credo che ci convenga avere una BCE vigile sull'inflazione e che appena possibile eviti di aumentare ulteriormente i tassi oppure li riduca, ma che comunque ci consegni un'inflazione sotto controllo che non vada oltre il 3-4%.
0: Allora, siamo in collegamento con il professor Giovanni Ferri, ordinario di economia e politica all'università LUMSA. Con lui stiamo parlando, anche siamo partiti dal discorso legato ai prezzi della benzina, che però si riverberano per tutto quello che sta accadendo a livello geopolitico anche su altri prezzi e sull'economia, ed è qualcosa che non è facilmente spiegabile a tutte le persone perché chiaramente ci vuole anche la comprensione di tutto quello che è lo scenario. Ma la domanda che tra l'altro ci fanno ascoltatori è quanto tempo, io gliela traduco in questo modo, possono resistere le imprese e i consumatori, in questo caso italiani, prima che il combinato disposto di credito caro e incertezza che a livello globale è evidentemente palese, insomma, possa bloccare gli investimenti e i consumi del nostro paese? Questa è una domanda che più o meno ho fatto diversamente, ma insomma, Michele, che c'è scritto?
1: Beh, il rischio è grosso. Cioè, noi siamo un paese che sta crescendo, un'economia che sta crescendo molto poco, persino tra le economie europee che tutte quante crescono poco, e uno dei fattori cruciali è il costo dell'energia, non siamo stati capaci di contenere. Le vicende internazionali sono andate nella direzione sbagliata. Noi dipendevamo molto dal gas, dipendevamo molto dagli idrocarburi, però è vero anche che abbiamo ricevuto un pacco di soldi con il PNRR e non siamo stati capaci di mettere a terra abbastanza energie rinnovabili. La Spagna ha un costo dell'energia molto più basso dell'Italia, 10 anni fa erano comparabili Spagna e Italia.
0: Ci chiede Giovanni invece, ci dice, cioè, se il blocco di Hormuz si è sbloccato, lo dicevamo poco fa, e quindi la pressione sui costi energetici sta diminuendo, perché la BCE, ma quindi anche le altre banche centrali, insomma, stanno mantenendo una linea così dura sui tassi? Più o meno abbiamo esposto, però se vogliamo tornare al volo su questo argomento.
1: Sì, per ridire in sintesi quello che ho detto, gli effetti della riapertura di Hormuz, sempre che sia vero, perché poi diciamo ci sono notizie contrastanti che spesso si contraddicono, ma dando per scontato che sia stato riaperto, prima di tornare ad una qualche normalità occorreranno dei mesi per riempire le scorte strategiche che erano state depauperate per evitare proprio che la pompa di benzina crescesse troppo, il prezzo, eccetera. E comunque non si tornerà dove eravamo prima, come ho detto, perché i noli marittimi e i costi di assicurazione schizzeranno su. L'abbiamo già visto a Bab el-Mandeb, dove la crisi non c'è, però rispetto al 2022, prima della crisi che c'è stata 2 anni fa a Bab el-Mandeb, non sono tornati i costi delle assicurazioni a livelli 0,005 dove erano prima, ma sono a 4-5 volte tanto. Quindi questi costi vuol dire che non, questa incertezza a livello internazionale, a livello mondiale, continuerà a avere effetti inflazionistici, e quindi le banche centrali non possono ridurre velocemente i tassi, possono magari evitare di alzarli ulteriormente, questo sì.
0: Sì, poi il tema inevitabilmente, no, è stato questo, dato più che molti ascoltatori che ci hanno scritto al 334 11 11 622, penso Veronica che ci ha scritto poco fa, va bene, ma se i prezzi non si abbasseranno, non torneranno più come prima o quantomeno per lungo tempo, perché invece aumentano all'istante ma diminuiscono lentamente e per giunta non tornano più come prima? Cioè il concetto rimane sempre il medesimo, no? Che però salgono all'istante ma non si abbassano, se si abbassano lo fanno con estrema lentezza.
1: Sono mercati poco concorrenziali. Io consiglio a Veronica di andare al mercato dell'ortofrutta e di vedere se ci sono prezzi diversi tra i vari venditori di carote, cosa che non vedrà perché lì c'è concorrenza. Ma quando invece stiamo parlando di beni che sono dove chi offre quel bene sono pochi, c'è poca concorrenza, quindi c'è un potere di mercato, a partire dall'OPEC, no? Il cartello dei paesi produttori di petrolio, per arrivare alle sette sorelle, si diceva una volta, cioè le grandi compagnie che il petrolio lo raffinano e poi ci fanno la benzina, il gasolio e quant'altro, ecco, lì c'è poca concorrenza e dunque in tutti i mercati dove c'è poca concorrenza i prezzi tendono ad essere più alti di quello che dovrebbero e anche ad avere questo effetto asimmetrico, che quando c'è una scusa per far crescere il prezzo si utilizza subito la scusa e quando invece ci sarebbe una giustificazione per farlo scendere si aspettano, una volta si sarebbe detto, le calende greche.
0: Noi stiamo salutandoci, in realtà mi volevo chiedere soltanto se questa, ma abbiamo 30 secondi, non so se ce la facciamo, ma questa transizione energetica viene frenata, perché chiaramente con il costo del denaro elevato e i finanziamenti che sono troppo costosi vuol dire che questo blocca gli investimenti nella transizione ecologica, quindi saremo a lungo ancora collegati al petrolio di fatto, proprio al volo.
1: Dobbiamo per forza, è una questione di dipendenza strategica ma anche di costo concreto. E quindi lì una riforma importante sarebbe quella di modificare quella responsabilità delle regioni che sulle questioni energetiche non dovrebbero avere delle responsabilità importanti.
0: Va bene, con questo naturalmente io non posso che ringraziare il professor Giovanni Ferri che è stato con noi, che ci ha dato tutte le risposte, quindi grazie ancora e ovviamente buon lavoro,
1: alla prossima.
0: Grazie ancora. Allora adesso invece lascio spazio a Paolo Sergio e ovviamente alla sua trasmissione, chiaramente tra pochissimo con voi dalle 13 alle 14, poi arriverà Sport Club con Tommaso Lavizzari e quindi con i suoi ospiti e perciò insomma noi ci separiamo soltanto per pochi istanti, il tempo di andare ad ascoltare il notiziario dall'Apo De Carlo. Un saluto, appuntamento che naturalmente vi do anche a domani, grazie a Samuele Campochiaro in regia e voi rimanete sempre con noi con Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio.
2: News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Inseguimento finito in tragedia a Milano, morto un agente di polizia locale, fermate due persone tra cui il conducente del SUV pirata che non si era fermato al posto di blocco. In Svizzera conclusi i colloqui tra USA e Iran, istituite commissioni sul nucleare e sanzioni. Teheran, gestiremo noi lo stretto di Hormuz. A Roma il processo sulla morte di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani, il procuratore nella requisitoria, sul ricercatore esercizio metodico e freddo di violenza. Leo Messi fa la storia, diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali, esattamente 40 anni dopo il gol del secolo di Maradona.
2: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura la cronaca, ha rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto, fermata anche una seconda persona. Già questa mattina era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata. Ora i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo.
6: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori della IAEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Giornale Radio, Davide Camera.
5: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità. Domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI.
7: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'Associazione dei Consorsi di Bonifiche e Irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
8: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica. Cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie... I vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
7: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
9: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
7: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio.
10: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
12: Non c'è limite evidentemente all'orrore, alla violenza, alla crudeltà di governi come quello israeliano, capace di programmare e attuare un genocidio uccidendo e mutilando indiscriminatamente anche decine di migliaia di bambini a Gaza. Lo dice l'ultimo rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato che Israele di aver trovato prove che bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Lo dicono loro, naturalmente, non lo diciamo noi, non abbiamo elementi. Parleremo anche di questo oggi qui al Timone delle 13, lo faremo tra pochissimo con Maria Elena D'Elia, portavoce della Flottiglia Italia. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Noi torneremo anche sulla politica interna oggi e internazionale, in particolare sui rapporti tra Roma e Washington dopo gli strappi di Donald Trump con le accuse alla premier Giorgia Meloni. Lo faremo con un esponente della Lega, con noi ci sarà l'onorevole Nicola Ottaviani e poi in chiusura parleremo di divieti che oggi appaiono se non altro anacronistici. Il caso di un comune in provincia di Udine dove il sindaco ha vietato ai ragazzi di giocare a pallone nel parco pubblico, insomma ci sembra strano, soprattutto a chi ha la mia età, in un periodo in cui insomma facciamo fatica a spingere i nostri figli a lasciare i social, a lasciare il telefonino, andare a giocare un po' anche col pallone, perché no? Ne parleremo con Antonio Marziale, sociologo e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. 334 11 11 622, questo è il numero per interagire con noi. Avete sentito, i temi sono piuttosto forti, anche insomma molto di strettissima attualità, e insomma mi aspetto i vostri messaggi al via WhatsApp, anche vocali se volete. Adesso Morgan Wallen.

0: Beh, iniziamo a parlare di turismo oggi sotto un aspetto un po' differente, sotto quello delle retribuzioni, perché c'è un report che vede il 70% dei lavoratori del settore del turismo essere di fatto dei poor worker, sono lavoratori poveri, guadagnano meno di 14.800 euro l'anno e in questo caso, diciamo, almeno per quanto riguarda i dati macro, i dati grandi, non sembra ci siano questioni collegate all'evasione, ma il problema soprattutto è quello del part time. Allora, l'oggetto, questa notizia della copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Quasi un lavoratore su due nel settore terziario italiano è povero nonostante abbia un impiego. E questo è il dato che emerge dal nuovo focus della Fieldscan CGL sul lavoro povero nei settori di commercio, turismo e servizi, comparti che oggi rappresentano il principale motore dell'occupazione italiana. Secondo lo studio, il 47,5% degli addetti del terziario percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia di povertà salariale fissata a 13.950 euro annui per chi ha lavorato almeno una settimana nell'anno. Anche restringendo l'analisi ai lavoratori che hanno svolto almeno 12 settimane di attività, la quota rimane elevatissima, il 41,7%. Il settore più critico è il turismo. Qui il 71,2% dei lavoratori guadagna meno della soglia di povertà. Significa che oltre 7 addetti su 10 tra alberghi, ristorazione e ricettività sono classificabili come working poor. Nel mezzogiorno il dato supera addirittura l'80%, arrivando all'81,1%. E questi numeri trovano conferma anche nell'analisi presentata da Wiltux. Nel turismo soltanto il 17,3% dei dipendenti possiede un contratto stabile o a tempo pieno. Oltre il 63% lavora invece con formula part-time, spesso involontaria. Le retribuzioni medie si attestano poco sopra gli 11.000 euro, ma per i lavoratori precari part-time scendono fino a circa 6.000 euro l'anno. Forte anche il divario di genere. Nel complesso del terziario, il 52,9% delle donne risulta sotto la soglia di povertà contro il 40,9% degli uomini. Nel turismo la percentuale sale al 75,3% per le lavoratrici e al 66,7% per i lavoratori. Nei servizi il gap è ancora più marcato. Il lavoro povero riguarda il 58% delle donne e il 42% degli uomini. A pesare anche il fattore geografico. Nel nord-ovest il lavoro povero nel terziario coinvolge il 38,5% degli occupati, nel nord-est il 46,6%, nel centro il 47,5%. Nel sud e nelle isole la quota raggiunge invece il 61,5%, interessando oltre 6 lavoratori su 10. Nel commercio la situazione appare meno grave, ma resta significativa. Il 31,2% degli addetti guadagna meno della soglia di povertà. Anche in questo caso il fenomeno cresce sensibilmente nel mezzogiorno, dove raggiunge il 48,5% contro il 22,4% del nord-ovest. E dietro questi numeri c'è soprattutto il peso del part-time involontario e della frammentazione contrattuale. Nel commercio il 43,8% dei lavoratori è impiegato con contratti part-time. Nel turismo la quota supera il 63. Secondo la Wiltux, oltre la metà degli occupati del settore turistico ha inoltre rapporti di lavoro precari, mentre quasi 2 giovani su 3 sotto i 35 anni lavorano con forme contrattuali instabili. I dati fotografano una contraddizione sempre più insostenibile. Turismo e servizi continuano a trainare le assunzioni e la crescita occupazionale italiana, ma una parte rilevante dei nuovi posti di lavoro non garantisce redditi sufficienti a superare la soglia della povertà. In un settore che occupa quasi 5 milioni di persone, il lavoro povero non rappresenta più un fenomeno marginale, ma una componente strutturale del mercato del lavoro italiano. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura del rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Ne parleremo tra poco.

0: Un capolavoro del Rolling Stones in the Stars su Giornale Radio, la radio libera di informare. La commissione internazionale, lo dicevamo prima, indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Una responsabilità evidentemente del governo israeliano, non certo del popolo, ma non si può negare la complicità anche di una parte della popolazione che appoggia quel governo e di quella opinione pubblica internazionale che non lo condanna. Ma c'è purtroppo di più e si va ben oltre quella vergognosa risposta in TV, lo ricorderete, definisci bambino. L'uccisione e il ferimento di bambini palestinesi, vi leggo proprio l'inciso, un virgolettato, queste due cose facevano parte di una strategia per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. Lo si legge proprio nel rapporto della Commissione Internazionale Indipendente. E voglio aggiungere il tutto nella assordante giustificazione anche da parte dei paesi occidentali, inclusa l'Italia, quella voce che c'è sempre stata ripetuta: Israele ha il diritto di difendersi, evidentemente di quel diritto abusato. Allora ne parliamo con Maria Elena Delia, portavoce Flottiglia Italia. Bentornata, Delia.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: E allora ci sono ogni tanto, no, escono sempre più elementi che in qualche modo, purtroppo, se mi consente, danno ragione a voi attivisti, no? C'è qualcosa che da quelle parti va fermata in ogni modo, va fermata con le barche, va fermata via terra, va fermata con l'opinione pubblica e va fermata probabilmente anche con le sanzioni che purtroppo non arrivano.
1: Assolutamente, assolutamente sì, concordo. Il rapporto di cui appunto stiamo parlando in questo momento, di questa commissione indipendente, è un anello di una

0: una catena ormai abbastanza lunga di rapporti, di studi, di testimonianze che negli anni si sono accumulati proprio spesso nell'indifferenza generale, come diceva giustamente giustamente lei, e che hanno però testimoniato con veramente dovizia di particolari, spesso anche con testimonianze, attenzione, degli stessi ex militari dell'esercito israeliano, perché ricordo che non sono tanti, ma ce ne sono, ci sono per esempio delle associazioni come quella più famosa, si chiama Breaking the Silence, che sono associazioni israeliane di ex militari israeliani che hanno preso le distanze, per usare un eufemismo, da quello che loro stessi hanno vissuto e che si sono trovati comunque a testimoniare, e hanno raccontato degli ordini che gli venivano dati, hanno raccontato di come quando si entrava a Gaza e c'era il via libera per tutto e tutti, cioè si poteva fare qualsiasi cosa, ci si poteva accanire come si voleva, perché era una sorta di laboratorio nel quale i Gazawi dovevano essere trattati come bestie al macello. E quindi sottolineo questo aspetto, perché a volte quando noi attivisti, ma non solo, pensiamo a Francesca Albanese, che non è un attivista, insomma è una professionista e che ha raccontato nei suoi rapporti molte di queste cose ed è rimasta spesso inascoltata, a volte veniamo un po' considerati come dei mitomani, quando però gli stessi militari hanno raccontato queste vicende per averle vissute, allora forse la testimonianza avrebbe dovuto essere considerata davvero più da vicino. Questo rapporto ci racconta qualcosa di spaventoso, ma che incredibilmente è sotto gli occhi di tutti da decenni, perché quello che è il piano di pulizia etnica dello Stato israeliano, e io non voglio parlare degli israeliani, io voglio parlare del governo sionista. Esatto. Ecco, però è un piano che peraltro è stato esplicitato molto spesso anche pubblicamente negli interventi dei parlamentari alla Knesset, cioè non è un piano carbonaro nascosto di pochi psicopatici, cioè un piano che è il piano della pulizia etnica e dell'espansione sionista, e quindi nell'ambito di questo progetto è evidente che l'arrestare biologicamente, no? Come avete citato voi prima, la riproduzione di un popolo che loro vogliono sterminare rientra, no? in maniera spaventosa, ovviamente, ma all'interno di questo progetto. Quindi per questo che io, pur essendo sconcertata, sconvolta, non sono però sorpresa, perché se noi osserviamo, uniamo tutti i puntini e andiamo a riprendere tutti gli avvisi che ci sono stati dati e messi di fronte agli occhi da professionisti, giuristi in tutti questi anni, da osservatori internazionali, ecco che non possiamo cadere dalle nuvole, ecco questo che voglio sottolineare.
1: Lei ha fatto riferimento già a una parte inquietante del rapporto, abbiamo però soltanto un minuto, quindi cerco di essere veloce.
0: Sì,
1: l'uccisione,
0: certo.
1: Il ferimento di bambini palestinesi facevano parte, si legge nell'inchiesta delle Nazioni Unite, di una strategia per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. È qualcosa che fa venire la pelle d'oca, naturalmente, ma che va oltre l'immaginario della crudeltà umana.
0: Concordo, confermo e concordo, e va oltre soprattutto quando ci fermiamo a ragionare sul fatto che chi lo sta mettendo in atto questo piano in qualche maniera ha nel proprio sangue il sangue di coloro che insomma durante la Seconda Guerra Mondiale subirono, no, lo stesso tipo di attacco, e questo fa ancora più paura, no? Perché forse significa davvero che la storia, quando non la si vuole ascoltare, purtroppo è maestra, ma se non ha orecchie davanti ad ascoltarla, non insegna proprio niente.
1: Delia, lei è naturalmente un attivista, si occupa di questo, fa soprattutto questo. Naturalmente io voglio tornare su questo argomento, vorrei tornarci anche nei prossimi giorni, perché la luce non si deve spendere, ma anche perché non mi voglio sentire colpevole di essere responsabile per non aver parlato. Io quello che posso fare è parlare di questo, tenere alta l'attenzione. Nel mio piccolo naturalmente cercherò di farlo ancora, spero di poterla avere ancora ospite nostra qui su Giornale Radio.
0: Sempre, quando vorrete, vi ringrazio davvero molto per lo spazio che dedicate a questi argomenti, perché non è scontato. Grazie mille.
1: Grazie a lei, grazie a Maria Elena Delia. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Le prime pagine dei principali quotidiani online, le home page naturalmente puntano in questi minuti sulla tragedia di Milano, dove un agente della polizia locale in moto è morto inseguendo un'auto in fuga fino a Peschiera Borromeo, e c'è il cordoglio anche di Mattarella, così titola il Corriere della Sera, stesso titolo su Repubblica. Le novità sono state, sono stati rintracciati e fermati l'uomo che era la guida, che è un cittadino albanese ma anche un connazionale. Questo naturalmente innescherà ancora una volta una serie di polemiche sulla responsabilità dei cittadini stranieri, evidentemente in questo caso criminali, perché hanno provocato un incidente del genere. Noi poco fa abbiamo parlato del rapporto dell'Agenzia dell'ONU sulle azioni criminali di Israele a Gaza, ma anche in Cisgiordania, una sorta di disegno per indebolire le fondamenta della civiltà palestinese, puntando anche sui bambini, un genocidio lento ma inesorabile. Tra poco invece torneremo anche sulla politica interna, internazionale, in particolare sui rapporti tra Roma e Washington dopo gli strappi di Donald Trump con le accuse alla premier Giorgia Meloni. Con noi ci sarà l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. In chiusura parleremo di divieti che oggi appaiono insomma inopportuni, se non altro il caso di un comune in provincia di Udine dove il sindaco ha vietato ai ragazzi di giocare a pallone nel parco pubblico. Ne parleremo con Antonio Marziale, sociologo e presidente dello Osservatorio sui diritti dei minori. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi. Torniamo alla musica con Mika, Grace Kelly.

0: E arrivano messaggi al 334 11 11 622. Naturalmente il tema che abbiamo appena trattato, un tema molto forte, insomma, che scuote anche le coscienze, quello del rapporto dell'agenzia dell'ONU indipendente sul presunto genocidio di Israele, perpetrato anche addirittura attraverso, diciamo, un'eliminazione scientifica alla base, addirittura sui bambini. I nuovi parlamentari europei, scrive Alfredo al 334 11 11 622, che vestono i panni del nuovo nazismo democratico, si preoccupano di fare sanzioni alla Russia, ma nessuna sanzione per il governo genocida e criminale di Israele, conclude il messaggio Alfredo scrivendo vergogna. Insomma, sulla vergogna possiamo anche essere d'accordo, sul resto, insomma, resto sospendo un attimo il giudizio. Adesso con noi c'è l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Ottaviani, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ottaviani, io chiaramente con lei voglio parlare dei rapporti, no, tra Stati Uniti e Italia, tra Roma e Washington, dopo gli attacchi, li abbiamo visti tutti, ma dopo soprattutto l'ottima, devo dire, e lei immagino sia d'accordo, l'ottima uscita dall'imbarazzo della Presidente Giorgia Meloni, la quale, insomma, con due messaggi ben diretti, uno video all'Italia, agli italiani, non ai suoi elettori, che ha compattato anche lo spirito patriottico, no, di noi italiani, e poi con un messaggio inglese rivolto agli elettori di Donald Trump, insomma, e in qualche modo ha vinto questa piccola sfida, no, di carattere verbale. Però prima volevo, insomma, un commento da parte sua. Ha sentito sicuramente la morte di questo agente della Polizia Municipale di Milano in un incidente causato da un SUV alla cui guida, adesso emerge, c'era un cittadino albanese e all'interno c'era anche un suo connazionale. Non c'entra nulla naturalmente con le considerazioni politiche, però c'è una considerazione che io faccio da napoletano e da così da persona un po' al di sopra di tutte le parti, è che quando ci sono episodi del genere emerge sempre lo straniero. Come mai?
1: Ma innanzitutto dobbiamo essere vicini alla famiglia dell'agente deceduto, perché stiamo parlando di una vittima del dovere, quindi di qualcuno che è morto svolgendo la propria attività, mettendo a repentaglio la propria vita, come purtroppo è avvenuto, per far sì che si rispettassero delle norme non soltanto del codice penale ma del nostro ordinamento. È chiaro che davanti a queste vicende la riflessione va fatta, ci sono delle statistiche che spesso fanno sì che buona parte degli agenti, buona parte delle forze dell'ordine coinvolte in queste vicende spesso letali abbiano a che fare con situazioni anche di immigrazione clandestina. Non è questo il caso, perché stiamo parlando probabilmente di persone che si trovavano in Italia da più di qualche tempo, ma certo la riflessione in ordine a quella che è la necessità di ulteriormente vigilare sul rispetto di quelle che sono le norme della civile convivenza, a costo anche magari di essere criticati come centrodestra per quanto riguarda il ricorso spesso alle norme e alle leggi sulla sicurezza, è un passo assolutamente ineludibile, a costo anche di avere qualche mal di pancia da parte dei banchi della sinistra.
0: Indubbiamente. Onorevole, volevo tornare quindi a questo punto sul tema, no, principale, quello dei rapporti tra Roma e Washington. Quanto è cambiata la considerazione della Lega nei confronti del presidente americano Donald Trump? Io ricordo all'inizio, insomma, quando fu rieletto Donald Trump, il vice premier Matteo Salvini, non so la Lega in generale, ma io mi riferisco naturalmente a lui, che insomma è la guida, il segretario della Lega, esultò, era contento che ci fosse Donald Trump, che avesse vinto rispetto ai democratici. Però nell'ultima dichiarazione mi sembra che ha cambiato un po' la posizione, perché ha detto che i rapporti transatlantici devono restare saldi tra Italia e Stati Uniti a prescindere dalle persone che in questo momento temporaneamente, pro tempore se vogliamo, rappresentano i rispettivi governi. Sta cambiando qualcosa nel rapporto e nella considerazione di Donald Trump da parte anche della Lega?
1: Ma in realtà noi come governo di centrodestra, in modo particolare come Lega, abbiamo sempre lo stesso rapporto di grande filantropia, di grande amicizia immutato con tutti gli Stati Uniti e più in generale con quella che è la popolazione che vive negli Stati Uniti. Teniamo conto del fatto che abbiamo una percentuale altissima di italiani che nel primo dopoguerra, e anzi possiamo dire attorno agli anni 20 dello scorso secolo, si stabilirono lì, si stabilirono negli Stati Uniti e anche più in generale nell'America settentrionale, con imprese che ancora oggi credo che siano il lustro non soltanto dell'Italia, ma il lustro anche del nuovo continente. Però un conto è dire c'è questa amicizia forte, c'è questo rispetto forte delle relazioni che devono essere di carattere commerciale, di carattere politico e anche di carattere economico, altro è dire che dovremmo subire una sorta di sudditanza psicologica. Non è così, non è più così, perché oggi noi abbiamo un governo che all'interno di quella che è l'Unione dei 27 recita un ruolo che in passato pochi altri governi italiani avevano potuto recitare, e pensiamo soltanto a quando c'è stata la vicenda relativa all'utilizzo delle basi militari, e c'era D'Alema che con il suo governo quell'utilizzo in modo pedissequo lo rilasciò dietro la specifica richiesta fatta dalle autorità statunitensi. Oggi la riflessione che invece il nostro governo va a fare è più ampia, ossia tutto quello che riguarda le operazioni militari che sono sotto l'egida NATO o meglio ancora sotto l'egida delle Nazioni Unite, sono operazioni davanti alle quali l'Italia non può sottrarsi in adempimento di accordi internazionali, ma soprattutto in adempimento di quello che è un profilo di osservazione di controllo di carattere internazionale. Ora, se Trump fa la dichiarazione nel marzo del corrente anno, del 2026, dicendo ma non avete reso disponibili le basi italiane, o peggio ancora non avete contribuito a quella che è la missione americana ad Hormuz, così non può funzionare quello che è un profilo di bilateralità e soprattutto di multilateralità. Certo, c'è da pensare però che successivamente a quella frase non messa in bocca ma riferita alle agenzie da parte di Trump, ce ne ricorderemo, o meglio lui se ne sarebbe ricordato già a marzo del 2026, il mese dopo, ad aprile del 2026, in un ristorante romano a San Lorenzo c'è un incontro tra quello che è l'emissario di Trump in Europa, non soltanto per rapporti commerciali ma anche i rapporti politici, e il presidente Conte. Ora, possiamo immaginare che abbiano parlato soltanto di primo, di secondo e di contorno? Possiamo immaginare che tutto questo sia avvenuto per il piacere di un buon vino davanti ad una tavola di uno dei più noti ristoranti della capitale? Ma chi ci potrebbe credere? Ecco, forse questo potrebbe essere d'aiuto anche il presidente Conte, e chiarirci qual è stato il contenuto di quella chiacchierata.
0: Però mi strappa una domanda a questo punto, una domanda che tra l'altro avevo fatto anche ieri a un suo collega, un deputato del PD, De Maria. E allora, insomma, questo inasprimento di Trump nei confronti della Meloni, questa quasi apparente volontà di delegittimarla agli occhi del suo elettorato, può essere collegato alla volontà di spingere evidentemente qualche altra forza politica? Io non dico Movimento 5 Stelle, perché ci sono anche altre forze politiche che potrebbero essere magari più andare un po' più a genio, no? Al presidente Donald Trump. Lo abbiamo visto, lui ha molte ingerenze, insomma, in termini di ingerenze non si risparmia mai nella politica dei paesi esteri.
1: Mi sembra assolutamente evidente quello che lei ha appena sottolineato. D'altronde l'appellativo di Giuseppi venne fuori sempre attraverso quella che era l'indicazione del Trump 1. Ora però tra il Trump 1 e il Trump 2 c'è il mondo, e soprattutto è cambiato lo scenario di carattere internazionale. Noi possiamo anche comprendere come avere un'Italia con un governo che rischia, lo diciamo nel senso positivo, non nel senso negativo del termine, il più longevo della storia repubblicana da qui al prossimo settembre, significa anche dover ripensare a quello che è il ruolo, che non è più dell'italietta, che non è più di quella che a tempo debito dice signor sì. È un'Italia che riconosce è quello che è lo splendore del rapporto internazionale con gli Stati Uniti, sempre meglio avere a che fare con gli Stati Uniti, con i quali si può dialogare, ci può essere una critica, che non con qualche paese musulmano dove esiste ancora oggi la legge del taglione, ci mancherebbe altro. Ma Ottaviani, quando l'Italia e soprattutto questo governo parlano di identità, l'identità e soprattutto quella che è l'importanza del ruolo del nostro paese va visto sia ad est che anche ad ovest.
0: Ottaviani, in 30 secondi, siamo già in ritardo, ma la domanda io la volevo fare. Mi sembra però una contraddizione in termini, un contatto, una spinta, diciamo una simpatia per il Movimento 5 Stelle che oggi, diciamo, orbita nell'area del centro-sinistra. È vero che non è un partito di centro-sinistra in generale, è un movimento politico, così almeno era nato, ma nel frattempo esiste un movimento di estrema destra che è quello del generale Vannacci, a cui potrebbe insomma aspirare Donald Trump come simpatia, come spinta. Lei ritiene che questo sia più improbabile o ci sia anche un collegamento, ci possa essere anche un collegamento di questo tipo?
1: Ma questa è una vicenda che fa parte di quello che viene definito in questi mesi il campo largo. A noi francamente più che il campo largo dall'altra parte sembra un po' un campeggio allargato dove chiunque si alza a che ora vuole, lavora quando vuole, ozia quando vuole e poi alla fine si chiede il responso agli elettori solo rispetto a quello che è l'avversario, ossia il centrodestra. Non c'è un programma unitario, non c'è nulla che li accomuna sotto il punto di vista della politica internazionale, della politica interna e soprattutto dell'economia, che è la vera risposta alla quale si deve dare un adempimento in termini elettorali.
0: Ho sorriso perché l'immagine del campeggio c'entra tantissimo, molto, soprattutto con l'aspetto climatico di in questo periodo. Insomma, mi ha rinfrescato un po'. Esatto, mi ha rinfrescato un po' la mente. Grazie mille, grazie all'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Ed Sheeran, All Phone.

0: Siamo partiti dal report delle Nazioni Unite sul presunto genocidio a Gaza da parte di Israele. Siamo passati per i rapporti tra Washington e Roma poco fa con l'onorevole Ottaviani, Nicola Ottaviani. Adesso invece insomma andiamo in un parco, e non è un parco qualunque, è un parco pubblico, quello del comune di Martignacco in provincia di Udine, dove il sindaco ha pensato bene di vietare l'uso, il gioco del pallone da parte dei ragazzi. In alcune zone sì, è vero, ma fa discutere, fa pensare, no? Il divieto ad un gioco fisico in un periodo in cui facciamo fatica noi genitori, noi della nostra generazione, almeno parlo della mia, di spingere i ragazzi a lasciare a casa magari il telefonino, quello lo portano sempre, ma perlomeno a staccarsi un attimo dallo schermo e vivere la vita, anche col rischio magari, ecco, di sbucciarsi un ginocchio, di avere di essere redarguiti da un passante infastidito dal pallone e a volte anche qualche cosa di peggio, ma quella è la vita reale. E insomma fa pensare. Allora, per cercare di capire quanto sia opportuna un'ordinanza del genere, quanto sia non anacronistica, io credo che sia anacronistica nel 2026 un'ordinanza del genere, abbiamo al telefono Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Marziale, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ben trovati a tutti.
0: Allora, al netto naturalmente delle ragioni che il sindaco può aver avuto, lui dice, dopo numerose segnalazioni ricevute dall'uso improprio delle aree verdi, ho preso questa decisione. Ci sono multe salatissime, fino a 500 euro addirittura, però io ricordo
1: Mi ricordo
0: quando ero giovane, sì. giocavamo per strada, a volte facevamo anche dei danni, si risarcivano, scendeva il genitore e ci metteva in castigo, però era vita quella, era la vita reale. Oggi abbiamo paura di tornare lì.
1: Io sono cresciuto alla gioventù francescana, la chiesa aveva un cortile proprio davanti. E quando noi si era araldini, cioè iscritti alla gioventù francescana, i piccolini, si giocava al pallone in attesa delle liturgie, e c'era qualche persona che si lamentava: non è possibile che questi debbano giocare al pallone, ma d'altro canto con i frati il patto era: mentre ci sono le messe non si gioca, ma dopo avete il cortile, anche perché era l'unico modo per tenerci uniti, per tenerci compatti, per incoraggiare le famiglie a mandarci. Io non so, il mondo che stiamo vivendo adesso è governato a ogni livello da gente che, pur di creare l'eclatante, arriva a fare provvedimenti come questo, dove, mi perdoni se ho riso, ma viene solo da ridere, insomma. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo bambini storditi, la tecnologia li pervade dalla mattina alla sera, hanno quei pochi spazi, falli giocare al pallone. Se c'è qualche intollerante, ci sono case di cura, da solo, motu proprio se ne va in casa di cura. Ma perché vietare ai bambini di giocare? Poi 500 euro di multa, è incommentabile,
0: io leggevo, no, anche diciamo le misure, i motivi per tutelare sicurezza, decoro urbano e tranquillità, ma non è meglio tutelare la salute mentale dei nostri ragazzi piuttosto che la sicurezza e il decoro urbano?
1: A questo sindaco chiederei anche di non far passare le macchine in paese, perché fanno male, perché ci sono smog, perché si rifiuta poi anidride carbonica. Soprattutto chiederei che non venissero fatti nel paese lavori dove c'è l'utilizzo di mezzi che fanno rumore, perché vietano fanno male alla quiete pubblica, al silenzio dovuto in un paese. Chiederei anche al sindaco di creare una ovata intorno a tutto il paese in maniera tale che si sia tranquilli,
0: ma guardi
1: io credo che oggi uno dei problemi più importanti sia quello di tirare fuori dalle case i figli. Certo. Lei mi concede, essendo stati tutti e due piccolini, il motivo principe per tirare fuori un bambino fuori è la normalissima palla, quella palla, certo, quando, come lei diceva bene nell'introduzione, si cade, ci si sbucciano le ginocchia, quante botte ho preso da mia madre perché andavo a giocare con i pantaloni nuovi e tornavano a casa regolarmente strappati, però c'era il confronto con i pari all'aria aperta, vita reale, confronto reale, e c'era anche quello che veniva poi messo in sordina, ma che in realtà era molto importante, l'inizio della concezione del rispetto delle regole, perché anche autodeterminandosi i bambini mettono delle regole, mettono dei paletti, ma stanno insieme e soprattutto consumano energia e quindi scaricano. Li metti davanti al computer, li metti, ce l'ha in questo paese un parco alternativo questo sindaco da dedicare solo ai bambini che possano giocare? Ecco, se ne aprisse uno, li sposta tutti lì e gli altri parchi li vietiamo, ma anche se sarebbe in ogni caso paradossale, perché i bambini hanno il diritto di giocare in ogni angolo della città e del paese.
0: Anche perché l'ispirazione al gioco è un momento in cui a volte non è programmato, si decide all'improvviso, basta guardare il pallone, si alza, si palleggia e poi si parte una partita così di pallone che nulla può fare, diciamo, ma che danno può fare.
1: Non ci deve sfuggire, nella dichiarazione ONU dei diritti dell'infanzia, il gioco è un diritto. Il gioco è un diritto fondamentale dei bambini. La comunità adulta deve agevolare la possibilità del gioco dei bambini. Se c'è qualcuno che si lamenta, ma benissimo, si possono trovare alternative, il coprifuoco per questa gente che non vuole incontrare i ragazzi che giocano, escano di notte che l'aria è più fresca, quindi non c'è nessuno, insomma, ci sono mille alternative, ma il gioco dei bambini è sacrosanto. Io pensare che un'amministrazione comunale arrivi a fare, posso dire una parolina? Sì, una stronzata del genere, mi chiedo da chi siamo governati a ogni livello. Guarda,
0: sicuramente
1: il mio pensiero.
0: Certo, in 10 secondi voglio concludere con un messaggio, quello di Gabriele da Milano che è arrivato al nostro numero. Dovrebbe vietare di stare sui telefonini quando i bambini, i ragazzi stanno in gruppo, non giocano al pallone. Ho sempre detestato il cartello condominiale, vietato il gioco del pallone. Credo che insomma sia condivisibile, no, la posizione del nostro ascoltatore.
1: Credo che Gabriele abbia espresso il pensiero di tutti gli uomini di buonsenso, di tutti gli adulti di buonsenso che hanno nostalgia dei bambini che giocano e giocando crescono bene.
0: Certo, ce lo auguriamo naturalmente per loro e anche per noi genitori. Grazie mille.
1: Però
0: grazie ad Antonio.
1: Questo sindaco manderò la dichiarazione ONU sui diritti dell'infanzia. Credo che sotto l'ombrellone possa essere una buona lettura.
0: E anche un pallone eventualmente come omaggio. Grazie.
1: Bravo.
0: Grazie mille. Grazie a lei, grazie a Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione. Arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. L'appuntamento per quanto mi riguarda è per domani dalle 13 alle 14. A domani. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
7: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
2: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
7: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
7: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
8: E i protagonisti di oggi sono diversi, perché non c'è Lapo De Carlo, che avete sentito questa mattina a Next Economy. Invece io sono Tommaso Lavizzari, mi conoscete perché di solito co-conduco con Lapo. Oggi mi sono portato ormai l'alter ego di Lapo quando non c'è lui.
9: Non è che si offende.
8: No, ma figurati. No,
9: ciao,
8: assolutamente.
9: Lapo, ciao, ciao.
8: Chicco Giuliani, l'avete riconosciuto,
9: ciao,
8: dalla voce.
9: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
8: L'abbiamo portato anche perché in realtà c'è una novità rispetto all'ultima volta che sei venuto a trovarci, perché hai pubblicato il tuo primo libro, di cui dopo ti chiederò rapidamente.
9: Tutto, intanto, vita, morte, miracoli.
8: Esatto, esatto. Le strade che prendiamo per sbaglio, edizioni Pendragon, corretto?
9: Storica casa editrice di Bologna.
8: Ed è un romanzo autobiografico, anche se attinge al mondo della radio,
9: sì, sì.
8: Al mondo dello sport per il basket, al mondo
9: radio,
8: della notte.
9: C'è molta notte, c'è tantissima musica e vabbè, dai, dopo mi fai le domande proprio da bravo,
8: esatto.
9: Da bravo presentatore, Tommy.
8: Esatto, esattamente. Perché adesso invece abbiamo i Coldplay feat. Ira Star, Good Feelings. 334 11 11 622 è il nostro numero di telefono. Avremo un sacco di ospiti, parleremo chiaramente di calcio, di mondiali, eccetera, eccetera, eccetera.

0: siamo rimasti al buio, Chicco.
1: Al buio, al buio. Sarà stata la mia presenza esatto. di oggi.
0: Fortunatamente
1: aiuto.
0: La strumentazione per andare in diretta in questo momento regge, ma credo che ci sia un blackout perché è saltata aria condizionata, luce, eccetera, eccetera, eccetera. Anche Sky sta funzionando in questo momento e sto rivedendo le doppiette che ieri hanno fatto Messi, Mbappé e Haaland, che sono per adesso veramente i tre protagonisti senza ombra di dubbio del mondiale, e sono anche i protagonisti della nostra copertina di oggi, che credo abbia sulla coda anche una sorpresa, perché il buon Lorenzo Bosi
1: sì?
0: ha inserito uno stralcio, diciamo, della telecronaca argentina in spagnolo
1: che
0: mi ha detto essere da pelle d'oca.
1: Certo.
0: Io non l'ho ancora sentita. Per
1: sarà,
0: cui adesso andiamo.
1: Sarà molto emozionante.
0: Esatto.
1: Credo.
0: Adesso, infatti, dico a Massimo, che chiaramente in regia insieme a Michele Ceci, che è già sparito, che ringrazio
1: non c'è
0: e saluto.
1: Più, è un ologramma.
0: Come
1: ciao,
0: tutti
1: ciao,
0: i giorni,
1: Michele.
0: È tornata e luce fu.
1: Fiat Lux.
0: Beh, parli di Michele Ceci e torna
1: e si
0: la luce, ragazzi.
1: Tutto,
0: attenzione,
1: incredibile.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Bello.
0: Allora, ascoltiamo questa copertina mentre faccio ripartire l'aria condizionata, perché inizia a far caldino.
2: Quindi Medina, il cross dentro, il mare diventa un vero Messi. Ecco perché entra ufficialmente nella storia, superando Klose. 17° gol al mondiale. E c'è stata la reazione, semplicemente da fenomeno, anzi da Messi. Poi ancora Messi. Murato. E poi va a segno. E poi fa 2-0. Ed è sempre lui. 2-0 Argentina.
3: Anche questo pallone, Olise Mungari mezzo sui piedi, Mbappé con il sinistro nel giorno della sua 100ª partita con la Francia. Kylian Mbappé, magnifique. Occhio, perché Mbappé sull'assist di Dembélé, su un errore dell'Iraq, punisce la doppietta di Kylian Mbappé. Sono 60 gol in 100 partite con la nazionale.
4: Odegaard, Nusa a sinistra, centrale Haaland, a destra Sorloth, scelto Haaland. Haaland! Contropiede perfetto, Odegaard per Erling Braut Haaland. C'è anche lui, presente anche questa notte. Koulibaly una volta, poi evita l'intervento Berg verso Haaland. C'è anche lui, doppietta, oltre che per Messi, oltre che per Mbappé, per Erling Braut Haaland.
5: Segue Julián, la mette Leo para Julián, para liquidar, Julián, para liquidar, Julián, tapó el arquero, está, le queda pared, va Leandro, para Leo, para Messi, Messi, Leo, tapó el arquero, rebota, Leo.
0: Pelle d'oca, vero, aveva ragione il nostro Lorenzo sì. Bosi, che nel frattempo è comparso insieme a Michele Ceci e alla luce, come dicevamo prima, anche all'aria, fortunatamente.
1: Belli illuminati, devo dire, vero. Siete molto illuminati.
0: Belli, siete
1: sì.
0: bellissimi dietro l'acquario, bellissima questa telecronaca. Ecco, io non sono un amante delle telecronache urlate all'italiana, però sul Sud America devo dire la verità che sono veramente imbattibili.
1: Pensa che io ho pensato, mi ha fatto venire in mente la mitica telecronaca di Victor Hugo Morales, il barigliete cosmico, Maradona, Messico 86, e sempre la telecronaca sudamericana mi dà molta emozione, devo dire.
0: 40 anni fa,
1: esatto,
0: 86,
1: esatto,
0: 40 anni fa, e 20 anni fa eravamo campioni del mondo. Adesso non siamo al mondiale da 3 anni.
1: Pensa come cambiano le cose.
0: Come cambiano le cose.
1: Le strade che si prendono per sbaglio.
0: Esatto. Parleremo infatti.
1: O casualmente.
0: Parleremo di mondiali. Parleremo di calcio in generale con Leonardo Aresi. Proseguiremo con il calciomercato invece con Carmine Rossi. Nella seconda parte invece Gabriele Gerenzani, l'avvocato opinionista TV, lo vedete spesso in televisione, invece ci darà il punto di vista dei tifosi sul Milan, visto che il Milan
1: quindi
0: ha cambiato veramente tutto.
1: Tifosi versus società, diciamo.
0: Esatto,
1: okay.
0: Esatto. Di cui parleremo anche con Leonardo Aresi, perché su Rivista Contrasti, di cui lui è caporedattore, picchiano abbastanza duro su Mondiale, Malagò, eccetera, eccetera, eccetera. Poi invece cambieremo un po' argomento, andremo su con Carlo Ferrario a parlare un po' di basket mercato, perché c'è qualche novità che arriva.
1: C'è una bombetta su tutte.
0: Esatto, okay. Una bombetta dall'NBA, e poi ci sono anche le squadre italiane che si stanno rifacendo con Luke, in particolare Milano, e poi chiederemo anche un po' di informazioni su questa Roma che tornerà. Tu sei grande appassionato,
1: certo,
0: di basket. Alessandro Dini, parleremo di surf, non è un argomento a noi che diciamo non è per noi abituale,
1: non è ricorrente qui.
0: Però Alessandro Dini è uno dei padri del surf italiano, è uno di coloro che ha cresciuto da ragazzino Leonardo Fioravanti, che per la prima volta ha portato una vittoria in Italia, e quindi è giusto e doveroso anche parlarne. Chiuderemo.
1: E poi è un tema a te carissimo invece,
0: assolutamente,
1: Tommy,
0: perché certo, io ho avuto motivi, la fortuna di scrivere tre libri insieme a Franz, dedicati proprio Francesco Aldo Fiorentino, scusate, dedicati proprio al surf e anche al cinema, perché c'è anche un Mercoledì da Leoni. E a tal proposito, infatti, ti volevo chiedere di questo tuo libro che parla di basket, perché
1: non c'è il surf,
0: però c'è il basket, compare l'NBA, perché è una tua grande passione.
1: Ci sono due grandissimi campioni che in qualche maniera finiscono nella narrazione, due campioni che purtroppo non ci sono più, ne parliamo dopo perché credo sia arrivato il momento.
0: Il nostro Massimo ci dice che dobbiamo andare
1: di una canzone,
0: no, c'è la canzoncina, c'è una canzone, la pubblicità più tardi, la canzoncina adesso è Taylor Swift, I Knew You.

0: Tommaso Lavizzari e Chicco Giuliani, questo è Sport Club, siamo a Giornale Radio, 334 11 11 622 per scriverci, ma soprattutto mandarci vocali che sono sempre i nostri preferiti.
1: Andiamo
0: a parlare di mondiali e di calcio con Leonardo Aresi di Rivista Contrasti, caporedattore. Ciao Leonardo.

0: reduci da una nottata di bomber. Lo stai seguendo tu per lavoro o per piacere?
1: Sì. Sì, il mondiale si segue sempre, a prescindere da come uno la possa pensare, no? Sul certo, mondiale certo. In sé. E questo è un mondiale particolare, insomma, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando nel nostro speciale mondiali, nelle nostre pubblicazioni, che ovviamente vogliono essere sempre di approfondimento, di riflessione. Oggi, ad esempio, o meglio ieri, è uscito il calcio postcoloniale, siamo andati siamo andati ad approfondire le nazionali colonizzate, no? Visto che si parla tanto del fatto che è un mondiale particolare sotto tanti punti di vista, compreso quello legato al fatto che ci sono tanti giocatori che non sono nati, no, nel paese per cui giocano, fondamentalmente, per farla breve, ecco. E quindi siamo andati un po' a approfondire, ecco, queste radici profonde, e come abbiamo scritto appunto sul calcio postcoloniale, abbiamo scritto anche appunto dei legami, no, tra Infantino e
0: i mondiali dello zio Sam.
1: Ospitante. Esatto, i mondiali dello zio Sam. Abbiamo raccontato anche di come agli Stati Uniti profondi, passatemi il termine, diciamo che i mondiali non interessano,
2: non freghi nulla.
1: Esatto, mentre sono, diciamo che è stato un po' più di richiamo la pazzesca festa di compleanno di Donald Trump con gli atleti di UFC, no?
0: Eh sì.
1: Dana White a tenere banco alla Casa Bianca, una cosa che di cui non si è parlato tanto in Italia, diciamo per ovvi motivi, perché c'è il mondiale di calcio, ma è stata una cosa storica, perché comunque vedere una rassegna di arti marziali miste ospitata alla Casa Bianca, nel giardino presidenziale, è qualcosa che veramente già soltanto appunto evocarla, no, come immagine,
2: è da film,
1: impressione.
2: È proprio una cosa cinematografica.
1: Sì, una roba veramente cinematografica, esatto, è quell'immaginario lì, no?
0: Un
1: po' anni 90, Warrior, Fight Club.
0: Ecco, sì,
1: Fight
0: da commedia TV americana degli anni 90, esattamente,
1: sì,
0: quella cosa,
1: esatto.
0: Lì, quel periodo proprio del wrestling,
1: vogliamo...
0: quello d'oro, Hulk Hogan,
1: esatto.
0: E tutte quelle figure lì, sì,
1: esatto.
0: È vero.
1: Sì, quello è l'immaginario, quello è, diciamo, se vogliamo,
0: sì.
1: Anche quello su cui...
0: È anche un po' Idiocracy, a proposito di cinema, avete presente Idiocracy, il film,
2: sì,
0: in cui a un certo punto un wrestler diventava presidente degli Stati Uniti d'America, ecco, un po' se rivediamo...
2: Sì, un po' quell'immaginario,
0: esatto,
2: lì, è vero.
0: Ci ritroviamo,
2: è vero.
0: Un po' con quell'immaginario. Altro aspetto,
1: comunque,
0: su cui avete... Scusami Leo, prego, prego.
1: No, non voglio comunque eludere la tua domanda, i mondiali,
0: no, certo.
1: Li sto seguendo e
0: tifi Scozia,
1: calcisticamente parlando, non si può non fare un'apologia della pulga di Lionel, ragazzi, è una roba,
0: sì.
1: è meraviglioso, cioè è una cosa, tripletta la prima partita, uno più bello dell'altro, con una facilità disarmante, a 39 anni, perché domani mi pare, se non erro, ne compie 39,
0: domani,
1: 3-1 più bello dell'altro, una cosa meravigliosa, con una facilità, una velocità di esecuzione che sembra appunto di rivedere un Messi, no, di 25 anni.
0: L'ho trovato lì molto libero mentalmente, mi sta dando questa impressione, forse la vittoria dell'ultimo mondiale l'ho aiutato da questo
1: eppure Tommy, mi permetto di chiamarti Tommy,
0: certo.
1: vista insomma, vista,
0: ci conosciamo da qualche tempo,
2: ci sta.
1: Da qualche anno, da qualche primavera, ecco, eppure non sta vivendo un periodo semplice a livello familiare, perché il padre sta molto male, e questo è molto curioso, no? Tu dici sembra leggero come una farfalla, eppure non lo è, e sta performando in questo modo. Secondo me, a livello anche di energia, è un groviglio, no? In questo momento Leo Messi, e anche l'esultanza strabordante dopo il primo gol di ieri, tra l'altro bellissimo, con un velo, no? Un velo sotto le gambe del compagno di squadra, quell'esultanza anche un po', appunto, più che rabbiosa, grintosa, insomma, secondo me ci sta mettendo tante energie diverse, perché appunto non è un periodo semplice.
2: Forse
0: assolutamente.
2: Forse
0: no,

0: Leonardo, anche per reazione, cioè tutta questa energia, questa forza, il fatto che la squadra lo segua e quindi il fatto che abbia consolidato il ruolo da leader, forse proprio per reazione rispetto alle vicende familiari che sta vivendo? È una chiave di lettura?
1: Sì, assolutamente. Poi, come dici giustamente tu, e fai bene a sottolinearlo, Leo Messi è leader tecnico, ma è anche leader morale, leader trascinatore a 360 gradi. Lo è diventato, no? Perché se andiamo a rivedere i titoloni dei giornali, ma anche banalmente se andiamo poi ad approfondire quella che è stata la sua presenza nelle selezioni degli anni passati, lui lo è diventato. Poi il mondiale vinto in Qatar lo ha consacrato. È stato un percorso lungo, estenuante, con il fardello, no, di
2: Maradona,
1: di Diego Armando, ma vederlo comunque trascinatore a 39 anni e vedergli fare anche l'ultimo gol nei minuti di recupero di ieri, con quello stop d'esterno un po' sbilenco, ciondolante, con portiere saltato, difensore saltato, sono veramente
2: magie
1: che ci ricordano il migliore Messi.
2: Infatti stiamo parlando di Messi a 39 anni, anche se poi c'è un Mbappé che segna raffiche, anche se c'è un Haaland che segna raffica, ma non hanno quella poesia. È inutile che ci giriamo intorno. La poesia di Messi non ce l'ha nessun altro.
1: Messi appartiene a un calcio moderno eppure antico, passami la definizione. A Haaland, Mbappé sono marziani fantasmagorici, ma è chiaro che ci emozioniamo di più per
0: sono meno romantici.
1: Un ragazzo, c'ha 39 anni, fa quelle cose lì, ragazzi. È una cosa meravigliosa. Detto questo, la Francia ha una qualità suprema.
2: Disumana.
1: Mbappé, disumana, sì, è impressionante. Anche ieri, veramente. Mbappé, Barcolà, Olise, ma ragazzi, vedergli fare anche quella traversa che hanno preso dopo un'azione davvero conturbante di fraseggi nello stretto, sono entrati veramente in area di rigore in modo che se appunto lo raccontiamo in radio
2: non siamo telecronisti argentini, esatto. Senti Leo, visto che stiamo avviandoci purtroppo verso la conclusione del blocco con te, volevo chiederti un parere anche su Malagò, visto che ieri c'è stata questa elezione fondamentale per il calcio italiano, o forse non così fondamentale, non so cosa pensi tu, perché non basta sicuramente Malagò.
1: Diciamo che si riparte da Malagò. È chiaro che tra Malagò e Abete tutta la vita Malagò, nel senso che parliamo comunque di un professionista del mondo delle federazioni che è stato capace oggettivamente di portare risultati, no, negli ultimi anni, anche a livello proprio sportivo nelle federazioni che ha guidato, alla guida del CONI. Quindi diciamo che da questo punto di vista bene ripartire da qualcuno che ha dimostrato di saper dare un orizzonte anche di ripartenza e vittoria, perché poi sono le due parole chiave, no? Ripartenza e vittoria. Noi dobbiamo rimettere queste due parole davvero al centro del tavolo, ecco, del tavolo operativo. È un percorso lunghissimo, penso sia l'anno zero del calcio italiano, e bisogna proiettarsi da qui ai prossimi 10 anni per costruire, come dici tu, perché poi i nomi ovviamente servono anche alla guida delle federazioni, però poi c'è tutto il mondo sotto di loro che deve essere, no, indirizzato, sviluppato. Speriamo appunto tra 10 anni in collegamento di commentare, no?
0: Secondo me
1: di Olise, Barcolà e Mbappé, qualche nuovo fenomeno italiano,
0: l'orizzonte temporale italiano va calcolato almeno sui 10 anni, credo, date le condizioni del calcio italiano e della nazionale. Ultima cosa invece, la suggestione
2: 30 secondi,
0: di Maldini, direttore tecnico.
1: Maldini è direttore tecnico, diciamo che è un ritorno, no? È un ritorno a casa, se vogliamo. Io su, diciamo, l'ultima parentesi felice, no, era stata anche legata al suo nome, quindi, però è una domanda troppo complessa.
0: Esatto. Sì. Abbiamo troppo poco tanto tempo.
2: Leo, ci risentiamo presto, mia. Così possiamo parlare più approfonditamente, magari con l'ufficialità di Maldini eventualmente.
0: Okay.
2: Perché in questo momento non è ufficiale.
1: È una domanda troppo complessa perché il Milan è materia troppo complessa.
2: Esatto. Ti saluto.
1: Da maneggiare con cautela.
0: Con cura.
2: Leo. Ti salutiamo.
0: Grazie.
1: Un abbraccio grande.
2: Grazie mille.
0: Ciao,
2: prezioso.
1: Grazie mille.
2: Noi adesso andiamo un attimo in pausa e ci risentiamo tra poco qua. Sport Club, Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 14 e 32 minuti.
16: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sport Club, il cuore dello sport.
2: Roberto Panella, per tutti i Bobby, è un DJ di mezza età che non fa sconti a nessuno, nemmeno a se stesso. Sa bene qual è la sua condizione, è uno che delude. Questo è l'introduzione del libro del qui presente Chicco Giuliani. Io sono chiaramente Tommaso Lavizzari, ma oggi a farmi compagnia c'è lui.
0: Yes.
2: Che ha appena pubblicato Le strade che prendiamo per sbaglio. Appunto, Bobby è il tuo protagonista, un po' il tuo alter ego letterario. Dicevamo prima, appassionato di basket, di mini, di musica notturna.
0: Di radio in generale, di vita in generale. È uno che delude un po', mi viene da fare un parallelismo con tutto il movimento Italia calcio, il movimento calcistico italiano negli ultimi anni. In questo caso Bobby delude soprattutto le persone care e attraverso un viaggio da Milano alla Puglia per un DJ set, perché è stato chiamato da un festival di musica elettronica, il Big Boom Festival, cercherà di provare a cambiare questa condizione di costante delusione, perché non credo sia bello vivere con un senso di colpa costante che ti attanaglia sempre, capito? Penso che non sia troppo piacevole. Lui cercherà questa redenzione, questa riscossa nel corso di questo viaggio, che quindi sarà fisico ma anche soprattutto metafisico.
2: Esatto, io un libro che consiglio tantissimo. Adesso tra poco però rientriamo invece nei nostri argomenti, nello sport. Andremo a parlare con Carmine Rossi di Sky, ormai una voce conosciutissima, di calciomercato, perché non solo il mondiale ma anche il calcio italiano ci sta dando tantissimi spunti. Anche il tuo Bologna,
0: sì, assolutamente,
2: anche il tuo Bologna è, lo vedo è vigile, attivo. È vigile, sì. Assolutamente sul mercato.

0: Questo è Bruce Springsteen con Rain in the River. Stiamo aspettando di rintracciare Carmine Rossi. Sapete che in questo periodo di calciomercato iniziale e intenso, spesso e volentieri purtroppo i colleghi che se ne occupano sono presi nel vortice,
1: sono troppo incasinati,
0: esatto, diciamo, delle telefonate,
1: perché sono gli oracoli esatto, no? su questo tema, quindi...
0: Infatti spererei di riuscire a sentirlo, perché stavo leggendo adesso un'ultima ora proprio legata alla Juventus, che sta cercando Kolo Muani. Trattativa oltranza al PSG, piace Thuram che per Spalletti è sacrificabile. Per me Kefren Thuram è un ottimo giocatore, io non me ne libererei mai, però posso capire che in effetti abbiano bisogno di Kolo Muani, anche se poi a propria volta è vero anche che Kolo Muani nella sua carriera ha fatto meno gol di David, che in questo momento ha ripreso a segnare anche col Canada. Non so se tu, come se ti intendi di Juventus o di attaccanti.
1: Di Juventus molto poco.
0: Molto poco.
1: io ero sul caso Julian Alvarez, che,
0: esatto, che
1: insomma,
0: è il caso
1: di oggi.
0: Che
1: no?
0: È il caso, diciamo, di oggi, del calciomercato di oggi, perché appunto al termine della gara ieri sera con dell'Argentina per il mondiale, appunto della tripletta di Messi di cui parlavamo prima contro l'Austria, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha dichiarato che sostanzialmente vuole essere ceduto al Barcellona.
1: La cosa migliore per tutti è un trasferimento, esatto, testualmente.
0: Esatto, testualmente. L'Atletico Madrid ha risposto pochi minuti fa, perché leggo che la notizia è delle 13:07.
1: Picche.
0: Non se ne parla neanche.
1: Non
0: il Real Madrid lo vuole, perché
1: trattativa.
0: Ricordiamoci che Sainz ha promesso un grandissimo acquisto da 150 milioni in attacco, che non gioca di qui, non gioca di là, sono stati fatti tutti i nomi
1: e quindi potrebbe essere lui.
0: Quindi hanno aperto un classico sul mercato, e questo è quello che volevo chiedere.
1: Super
0: tra l'altro, ecco, guardate, ultima ora, Lazio ha ufficializzato a questo punto anche Gennaro Gattuso, che
1: si
0: sarà...
1: sapeva, però è arrivata
0: l'ufficialità, perché
1: ufficiale.
0: Ieri in effetti c'era stato qualche piccolo dubbio sulla sua effettiva, il suo effettivo approdo a Roma, esatto,
1: sì,
0: nel post Sarri, perché appunto non si avevano ancora notizie sull'ufficialità. In realtà avevano detto che sarebbe stato solo un problema burocratico, e quindi stavo vedendo che è arrivato un
1: messaggio?
0: Un messaggio, sì, ma non c'entra niente per noi. Esatto.
1: Okay.
0: È un messaggio di servizio.
1: Sono
0: che
1: i fan
0: mi ha...
1: di Lapo?
0: Esatto.
1: Che
0: pensavo
1: non mi
0: fosse una domanda. No, una domanda di mercato. A questo punto, visto che Carmine Rossi si è dato alla macchia, mi sembra di aver capito. Vedo che Michele Ceci lo sta cercando.
1: La redazione
0: infibrilla. Vabbè, approfittiamo di questi minuti mancanti per continuare il discorso che stavamo facendo a questo punto sul tuo libro, perché...
1: Volentieri, Tommy, grazie.
0: No, figurati, anzi, grazie a te di essere tornato qui a trovarci. Bobby Panella non era un esperto assolutamente di calciomercato.
1: No, né di calciomercato né di calcio in generale, però essendo uno, esatto, che delude, ha una parentesi bolognese, perché prova a fare il Dams con risultati veramente scarsissimi, quindi a quel punto si avvicina un po' a Basket City e quindi al mondo della pallacanestro, e ci sono due ritratti di due grandi campioni NBA che non sono più con noi, che troverete fra le pieghe di questo romanzo, che trovate dappertutto, ovviamente,
0: assolutamente,
1: online, in libreria,
0: ed è
1: insomma,
0: anche un viaggio di riconquista di una donna, questa famosa La Franci, perché sapete che qua a Milano si usa sempre
1: l'articolo.
0: Se qui l'articolo non è solo una milanesità, perché
1: no,
0: poi appunto si parla di Bologna anche, soprattutto, ma è un po' perché è il suo...
1: È un po' milanesità, è un po' gergale, ma è anche perché è proprio l'amore, quindi con l'articolo, con la L maiuscola e con la F maiuscola, l'amore di Bobby che cercherà di riconquistarla, insomma, in tutti i modi. Quindi c'è anche proprio una storia d'amore sullo sfondo, diciamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Lo sfondo è Bologna, anche se poi l'approdo è...
1: Sì, è Milano-Puglia, c'è un passaggio... Bologna è solo sullo sfondo, diciamo, mm-hmm, proprio per questo motivo. E poi c'è la 14, protagonista, perché è proprio tutto il litorale adriatico, da Milano a Conversano.
0: Ah, perfetto, perfetto.
1: Perché
0: che è una...
1: Conversano, ridente località in provincia di Bari, che è sede di questo Big Boom Festival dove Bobby andrà a suonare, esatto.
0: Senti, Chicco, ma a proposito di Bologna, la tua Bologna, che cosa ti aspetti da questa stagione? Un po' che non è ben decifrabile, né dal punto di vista calcistico, perché cambiano tante cose, da italiano a tedesco sembra,
1: esatto,
0: una barzelletta.
1: Esatto, il passo è breve.
0: Esatto, sul mercato si stanno muovendo, sembra che possano esserci delle partenze importanti, degli arrivi altrettanto importanti o comunque interessanti di prospettiva. come si misura il polso della città, visto
1: allora,
0: che tu arrivi da lì?
1: Da quello che ho sentito, da quello che ho visto, da quello che si dice, da quello che mi raccontano anche amici molto più esperti di me, Tedesco ha fatto un'ottima impressione in sede di presentazione per quello che ha detto. È stato già descritto come, pur essendo giovanissimo, un allenatore molto serio, con le idee molto chiare, però è ovvio che questi qui, intendo la società, gli devono dare una squadra decente, perché sennò sarà molto molto difficile. Credo ci saranno partenze eccellenti. Il primo sarà John Lucumi, che stiamo ammirando con la Colombia ai mondiali, però insomma vediamo, io sono anche fiducioso sui nuovi acquisti.
0: Ma guarda, siamo riusciti a rintracciare finalmente Carmine Rossi, che saluto. Vai. Grazie mille Carmine di averci raggiunto.
1: Ciao Carmine, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, perdonatemi dell'attesa, ma qui dalle mie parti si è scatenato il diluvio universale.
0: Ma legato a cosa? Dicelo direttamente in diretta, perché abbiamo parlato un po' di Alvarez, adesso stavamo parlando di Bologna, visto che Chicco è di Bologna.
1: Ma non so se era metaforico o fisico, diluvio universale.
0: Ma diluvio universale,
1: esatto, reale?
2: un bel po', diciamo che qualche centimetro di pioggia è caduta negli ultimi
0: minuti. Ma pensa che qua non è successo niente, qui non è caduta una goccia d'acqua, siamo più o meno
1: ieri sera un po' piovuto, ieri sera ma un proprio po' 5 minuti.
0: Vabbè, comunque Carmine, mi spiace, pensavo fosse un diluvio di notizie. Noi abbiamo accennato un po' alla questione, al classico, diciamo, che si è aperto attorno a Julian Alvarez dopo le sue dichiarazioni di ieri sera. Ci puoi dare qualche aggiornamento? L'Atletico ha risposto non andrà al Barça, leggevamo, ma cosa succede? Non penso che sia finita qua.
2: Ma non è assolutamente finita qua, perché poi l'Atletico può dire quello che vuole, ma se il giocatore a mezzo stampa davanti ad con una vetrina importante come quella del Mondiale dichiara di voler cambiare aria, insomma penso che l'Atletico Madrid possa fare anche tutti gli scongiuri del caso, tutti i tentativi del caso, ma se il giocatore vuole andare via, credetemi, ma lo sapete voi in primis, insomma possiamo scrivere libri su questioni del genere inerenti al calciomercato. Se un giocatore vuole andare via, poi alla fine in un modo o nell'altro va via. Certo è, l'Atletico ha posto sulle spalle di Julian Alvarez una clausola abnorme, cioè mostro, veramente clamorosa. Sicuramente possiamo dire con quella cifra che non verrà mai in Italia, questo lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, però sicuramente è un giocatore che ha dichiarato a mezzo stampa, ripeto, davanti a tutto il mondo di voler andare via, e in un modo o nell'altro andrà via. Poi possiamo discutere sulle modalità utilizzate da Barcellona, allora sì, ci siamo un'altra mezz'oretta a parlare solo ed esclusivamente di questo, perché ha contattato il giocatore senza aver prima avvertito il club, insomma sono cose risapute che si fanno ormai da anni, nessuno più pone l'accento su queste questioni. L'accento viene posto nel momento in cui si tratta di Julian Alvarez, dunque un giocatore non qualunque, se così vogliamo dire, e aggiornamenti noi in merito non ne abbiamo al momento, siamo anche noi in attesa di sviluppi, però sicuramente è un segnale significativo quelle che sono state le dichiarazioni.
0: Senti, stavamo parlando prima, visto che così completo le ultime ore che abbiamo dato, che sembra che la Juventus e Colomoni siano in trattativa ad oltranza, al Paris Saint Germain piace Thuram, che per Spalletti è sacrificabile. Confermi questa ultima ora che è stata pubblicata? O?
2: Ma guarda, allora, che ci siano apprezzamenti o comunque squadre che sono interessate a Thuram, credo non sia un mistero e non lo scopro io di certo oggi. Io onestamente non credo che nella trattativa per Colomoni la Juventus possa o voglia inserire anche il centrocampista, che comunque da quelle parti piace, è inutile negarlo, lo sapevamo ormai già da qualche settimana, e sapevamo anche che comunque per Spalletti, ecco, non è particolarmente intoccabile Thuram, questo sì, però devi rifondare, perché la Juventus alla fin fine in un certo modo quest'anno deve rifondare, non devi sbagliare la campagna acquisti, perché al primo errore sarai crocifisso, e lo dico senza mezzi termini date le ultime sessioni di calciomercato. Io credo che se la Juventus voglia rifondare un po', un minimo, lo zoccolo duro, debba in un certo qual modo salvaguardarlo. Io credo che Thuram faccia parte di questo zoccolo duro. A me, parere del tutto personale, Thuram non è che faccia probabilmente impazzire, ma un parere del tutto personale, sì, comunque certo, opinabilissimo. Non credo però che la Juventus voglia coinvolgere anche la figura di Thuram nella trattativa per Colomoni. Posso dire anche un altro mio personalissimo parere?
0: Certo.
2: Io credo che la Juventus da ormai più di un anno, se consideriamo le varie sessioni estive di calciomercato, si stia concentrando su Colomoni, ma credo onestamente, in tutta onestà, Colomani, buonissimo giocatore, nessuno lo discute, ma credo che se la Juventus voglia fare un salto di qualità debba puntare a ben altro. Sono onesto, ripeto, è un parere mio, criticabilissimo, però punterei su altro.
0: Lo condivido, nel senso, poi è chiaro che sono opinioni, sono pareri, è solo il campo,
1: certo.
0: Esatto. Ma a proposito anche di per andare a parlare proprio nello specifico, cambiare un po' club, oggi sono giornate molto importanti per la Roma, sia dal punto di vista dei rinnovi che di alcune cessioni che è obbligata a fare entro il 30 di giugno. È arrivato adesso un nuovo direttore sportivo, ci fai un quadro della Roma?
2: Ma guarda, ieri c'è stato questo fumetto, insomma, a Trigoria tra Gasperini e D'Amico, non c'è stato bisogno di fare presentazioni ufficiali perché i due hanno già lavorato insieme,
0: esatto.
2: Quindi è comunque di base un punto a favore della Roma, che è dettato appunto dal fatto che tra i due ci sia, lavorativamente parlando, alchimia. La Roma è molto semplice quello che deve fare, ma lo sappiamo ormai da anni, perché entro il 30 giugno la Roma deve mettere a segno sempre milioni e milioni di plusvalenze. Io credo che il nome al momento maggiormente sacrificabile sul mercato, per quella data, in una settimana, io non so la Roma come possa fare, anche data anche la portata del nome, no? E anche le cifre di cui si parla, credo possa essere Sulet. Perché per Nica, da quello che ci risulta, Gasperini, per Gasperini è incredibile, idem Mancini, idem Coné. Insomma, Gasperini è entrato nell'ottica di idee di dire: ok, so che un pezzo pregiato lo perdo, se proprio devo perdere un pezzo pregiato preferisco che vada via Sulè, anche perché
0: certo.
2: Sulè tutto il girone di ritorno, complice comunque una preparazione dettata poi dall'infortunio che ha avuto, non propriamente al 100%, nel girone di ritorno Sulè è stato praticamente un fantasma, oscurato nel momento in cui Dybala poi è tornato a disposizione per le ultime partite, e lì la differenza è stata netta, è stata abissale, ed entrambi tra l'altro tornavano da un infortunio, quindi Dybala ha reso in quelle 4-5 giornate finali, adesso non ricordo esattamente il numero, ha reso al 100%, Sulè in tutto il girone di ritorno secondo me ha zoppicato e non poco. Su Dobic c'è il Betis, sempre il Betis è su Angelino, però da quello che ci risulta Angelino vorrebbe restare perché sa che lo scorso anno è stato caratterizzato da questa forma acuta, influenzale, adesso non ricordo nemmeno bene, polmonare forse, ecco, che lo ha debilitato e non è praticamente mai sceso in campo, quindi lui sa di avere delle qualità perché prima dell'anno scorso, insomma, l'ha dimostrato, non è diventato un brocco da un momento all'altro. Per Dobic, come detto, c'è il Betis, su Angelino c'è il Betis, rinnovo Mancini, ci siamo quasi, idem Cristante, Dybala settimana decisiva, credo che in questa fine settimana si saprà, è un po' da dentro fuori, ecco.
0: Carmine, io ti ringrazio tantissimo, ti dobbiamo salutare, la prossima volta ti faremo altre milioni di domande perché adesso chiaramente è il momento
1: più
0: caldo. Esatto, adesso purtroppo non c'è più tempo. Grazie mille. Buon ritorno.
1: Ciao Carmine, grazie.
0: Ciao Carmine.
2: Ciao.
0: È incredibile che abbia piovuto e non, qua no, non so che cosa possa
1: ma
0: essere
1: Carmine
0: successo.
1: Per me non era qui.

0: Questi sono gli Aerosmith con What Could Have Been Love. Tra l'altro Steven Tyler è un tuo idolo.
1: Sì, assolutamente, idolo di gioventù. Poi, vabbè, questa è una ballad proprio in pieno stile Aerosmith, canzone del 2012 che non riascoltavo da un po', quindi mi ha fatto piacere.
0: Ma te lo ricordi addirittura a memoria?
1: No, ho dovuto fare una ricerca, però sì, chiaramente, però l'avrei datato comunque primi anni 2000, 2012 in
0: fantastico,
1: realtà.
0: Fantastico, ragazzi, sentite
1: Steven Tyler e Joe Perry, The Toxic Twins.
0: Pazzesco, ragazzi, sentite la voce dell'esperienza musicale in Chicco Giuliani, che oggi è qua a trovarci a Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, 334 11 11 622 per scrivere o mandarci dei messaggi vocali. Abbiamo sentito Carmine Rossi sul mercato, abbiamo parlato con Leonardo Aresi di Mondiali e di anche Malagò. Tra poco sentiremo Gabriele Gerenzani, voce invece opinionista TV sul Milan, per sentire un po' il polso della situazione riguardo alla piazza rossonera, che in questo periodo è particolarmente in subbuglio. Poi proseguiremo con Carlo Ferrario, che con cui parleremo un po' di basket mercato. Andremo a parlare di surf con Alessandro Dini, storico surfista italiano, il più vecchio che c'è in Italia.
1: In assoluto.
0: Esatto, che ha cresciuto Leonardo Fioravanti, per cui gli chiederemo un po' di questa vittoria. E chiuderemo con Cunial, invece Giacomo, che sempre per Rivista Contrasti si occupa, e non solo perché è anche rellista lui, si occupa di motori, e parleremo con lui di Formula 1, perché c'è stato un po' questo scambio di battute,
1: una specie di querelle,
0: esatto,
1: no?
0: Tra Jacques Villeneuve, che ha detto che Leclerc non ha costruito niente, eccetera, eccetera,
1: che non ha combinato nulla in questi anni.
0: Esatto. Io non mi sento di dargli del tutto torto, se devo dire la verità. Non so tu come la vedi la Formula 1 in generale, però
1: troppo esaltato all'inizio, e poi se vai insomma a stringere,
0: è grande pilota, però poi non è che abbia costruito chissà che cosa.
1: Vero.
0: Chissà se invece il nostro Malagò riuscirà a costruire qualche cosa. Lui ci dice che da solo non può fare nulla, con voi posso fare tutto.
2: È veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: E Marotta gli ha risposto che sostanzialmente Malagò rappresenta l'esperienza, quindi il suo supporto.
3: Ma innanzitutto assistiamo per l'ennesima volta al fatto che siamo qua a votare un nuovo presidente dopo una rituale dimissione avvenuta per una crisi non di gestione della federazione, di mala gestione, ma per risultati sportivi. E quindi credo che uno sia proprio quello di andare ad analizzare questo fenomeno particolare. Il fatto di aver esposto come candidato Giovanni Malagò è perché in sé rappresenta esperienza, è un profilo che rappresenta esperienza, competenza, è un vincitore di tante realtà di sfide, ecco, nell'ambito sportivo, per cui diciamo che noi auspichiamo che possa essere eletto, come va il rispetto assolutamente a un altro candidato che avete, Giancarlo Abete, che sicuramente per la sua grande esperienza e una grande competenza.
0: Prima di sentire altre due dichiarazioni di Malagò, ti faccio una domanda, perché tu prima, Leonardo, hai chiesto di Paolo Maldini, direttore tecnico della Nazionale, che lui ha detto che avrebbe lavorato solo per il Milan o per la Nazionale, per cui si vedrà che cosa succede. Si parla di Mancini come CT, ma anche di Conte, che sembra salito ma costa
1: che ora tanto, sembra essere in pole.
0: Tu chi vorresti sulla panchina della Nazionale?
1: Io farei una roba proprio di rottura, chiamerei chi non ha mai avuto a che fare in tutti questi anni bui con la Nazionale italiana,
0: quindi più un allenatore, diciamo, federale, anche di secondo allora,
1: sì, intanto, anche di seconda fascia, nel senso
0: io ho parlato
1: che
0: anche con il tuo amico Marco Lomonaco, che collega storico, certo, di vari, della tua passata vita radiofonica.
1: Sì, che peraltro ha detto di saperne molto di più,
0: esatto,
1: di noi messi insieme,
0: esatto,
1: di calcio,
0: ha detto addirittura questo, e lui per dirti avrebbe lasciato Silvio Baldini, che è un'opinione che hanno in tanti. Io non sono per niente d'accordo, te lo dico.
1: Perché
0: io
1: so
0: voto per Mancini.
1: So che tu Baldini
0: impazzisco per Baldini. Mi piacerebbe Mancini, perché ho trovato fino ad oggi, no, al netto di tutti gli errori che ha commesso dal punto di vista comportamentale, andandosene via in quel modo
1: comunicativo, comportamentale,
0: però
1: parecchi,
0: a me piace, però okay, a me piace, okay. Non so tu,
1: guarda,
0: se
1: io avrei
0: preferiresti Conte, perché tanti preferiscono Conte.
1: Io non sceglierei né l'uno né l'altro, perché comunque è un ritorno al passato. Io avrei veramente scelto un nome di rottura. Adesso,
0: un Ranieri, un Montella.
1: Io ti dico Vincenzo Italiano, ma non perché. Ecco. Perché comunque lo vedo un po'. Certo, è andato in Turchia in una prigione dorata, però lo vedo un po' in esilio. No?
0: Sì, certo.
1: Mi ha anche colpito il fatto che nessuna squadra di club alla fine l'abbia cercato.
0: Ma tu pensi che sia stato ingannato un po' dal metodo De Laurentiis?
1: Dal discorso Napoli, sicuramente.
0: Cioè, a Bologna c'è questa convinzione.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente sì, quindi a quel punto lì perché non puntare su un allenatore con tanta fame, comunque giovane, rispetto a un ritorno al passato. Poi è chiaro che Conte e Mancini hanno un pedigree che non è nemmeno paragonabile, però appunto o la soluzione Baldini, quindi di continuità rispetto a questo piccolo periodo, o appunto un nome di rottura come Italiano, come insomma tanti altri.
0: Ci hanno parlato per un po' di tempo anche di Guardiola, ovviamente quello
1: certo,
0: era fantamercato,
1: esatto,
0: anche perché francamente non so che cosa avrebbe potuto fare Guardiola. Sentiamo però, tanto sì, abbiamo tempo esatto per sentire cosa dice Malagò del CT.
4: Guarda, un tuo collega me l'ha chiesto non in questo modo un paio di settimane fa, cioè non so se hai seguito il mio intervento. Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore, di follia lucida, perché proprio non ci pensavo per niente. E sottolineo, non è stata una mia idea, ma sono stato coinvolto. I discorsi delle componenti oggi sono stati chiarissimi. L'allenatore, a prescindere dal suo peso specifico, dalla sua storia, dal suo curriculum, dal suo identikit, deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto. Non si può fare armiamoci e partite.
0: Ma secondo me un po' il naso gli è cresciuto
1: sì,
0: con queste dichiarazioni. Esatto, secondo me qualcuno l'ha sentito e non è così vero che lui ci si è buttato, ci si è trovato per caso. Insomma, sono uomini che indipendentemente da tutto sono abituati a saltare di poltrone in poltrona.
1: Ma certo,
0: quindi.
1: Ma certo, questo è il valzer delle poltrone. Alla fine i nomi sono sempre quelli, poltrone diverse,
0: esatto.
1: Ma alla fine i nomi che generano sono quelli, eletto tra l'altro con il 68% dei voti.
0: Esatto, non è riuscito a fare niente Gravina col 98%. Speriamo che riesca a fare qualcosa Malagò, ma noi adesso dobbiamo andare in pausa e poi sentiremo il notiziario, ma ritorniamo.
1: Abbiamo un'altra ora, ragazzi,
0: esatto, abbiamo
1: fino
0: un'altra
1: alle
0: 16. Oretta, per cui a tra poco qua Sport Club, Giornale Radio.
5: Giornale Radio.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15.
8: Giornale Radio, News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella seconda guerra mondiale. mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il generale De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, con una rappresentanza di appartenenti al corpo in occasione del 252esimo anniversario di costituzione della GDF. Tutela i contribuenti onesti, ha detto Mattarella. Sentiamo le sue parole.
5: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea, un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese.
9: Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Eccoci di nuovo in diretta, Tommaso Lavizzari oggi qui ospite con me, Chicco Giuliani.
1: L'intruso di oggi sono
0: ormai
1: io.
0: Sei di casa.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: anzi, grazie. Chissà che magari un domani.
1: Bah, chissà.
0: Buttiamola
1: chissà.
0: Lì all'editore.
1: Chissà. Se all'ascolto, allora, se fosse all'ascolto.
0: Abbiamo fatto una prima ora incentrata sul calcio e ci siamo lasciati un piccolo gancio adesso anche per l'inizio di questa seconda ora, perché sentiremo appunto Gabriele Gerenzani, avvocato e opinionista, lo vedete spessissimo in televisione, grande tifoso rossonero, grandissimo appassionato di calcio, tra l'altro se non erro e non ricordo male, la memoria non mi tradisce, è reduce da un torneo di Subbuteo che proprio ieri
1: davvero?
0: Sera sì, che organizzava lui, dopo glielo chiediamo. Proseguiremo invece poi con Carlo Ferrario, parleremo di basket mercato, visto che tu sei un tifosissimo anche della Fortitudo Bologna.
1: Sì, che a livello, diciamo, di risultati sportivi negli ultimi anni non è che brilli
0: più
1: di
0: là.
1: No, certo, ci mancherebbe. Poi quest'anno siamo andati molto vicini alla promozione in A1,
0: infatti.
1: Qualcosa di buono è stato fatto, dai.
0: Se tu hai goduto del fatto che non abbia vinto la Virtus.
1: Ah beh, certo, assolutamente.
0: Tifato Venezia spudoratamente.
1: Io tifato, e ti dico anche questa cosa impopolare, ho tifato Venezia anche in finale. Però,
0: sì.
1: Però nulla, non c'era nulla da fare, dai.
0: No,
1: c'era
0: vero.
1: Proprio un dislivello, un gap infinito
0: nettamente,
1: tra Milano e Venezia.
0: Nettamente più forte. Allora, adesso, per cui prima di sentire il nostro Gabriele Gerenzani, però andiamo ad ascoltare un canzone.
10: I

0: Questo è Alex Warren con Passenger. Prima mi sono stato colto di soppiato da un intro veramente brevissimo.
1: Capita,
0: non sono riuscito.
1: In radio succede.
0: Capita per forza di cose. Invece adesso, proprio mentre scorrono le immagini del nuovo organigramma del Milan, ma guarda caso,
1: come per magia
0: ci porta, servito su un telefono d'argento, Gabriele Gerenzani. Buongiorno Gere, buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao
2: a tutti.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Sento dal tuo tono di voce un certo quale entusiasmo per questa nuova struttura del Milan.
2: Guarda, è senza da ogni poro il mio entusiasmo.
1: No, anche perché poi oggi noi volevamo proprio il punto di vista dei tifosi,
0: esatto.
1: No? Della piazza, no? Nei confronti,
0: esatto,
1: di quello che sta succedendo.
0: Che senti la voce Chicco Giuliani, che oggi è qui con me in diretta. Lui tifoso del Bologna, però comunque è stato adottato da Milano ormai da tanti anni,
1: certo.
0: A cuore anche le sorti delle milanesi.
1: Sono attento.
0: Volevamo
1: a quello che
0: sapere
1: in
0: che
1: città.
0: Cosa ne pensi, perché io ti ho visto in televisione abbastanza piccato, Gere.
2: E beh, certo, consapevole che finché il Milan avrà questa proprietà, le tipologie di campagna acquisti e di dirigenze saranno quelle a cui stiamo assistendo. Non so chi possa eventualmente un domani subentrare a Cardinale, visto che prima o poi dovrà succedere, soprattutto dopo la costruzione di San Siro. Però
0: tu dici che lo faranno, quindi San Siro, sei convinto di questo? Io non
2: ma,
0: tantissimo.
2: No, anch'io non sono convinto, però diciamo ci sono i presupposti giuridici perché questo accada. Poi economicamente anch'io nutro parecchi dubbi, parecchie perplessità, vista la situazione anche di entrambe le società e anche alla luce delle problematiche giuridico-amministrative che sono ancora, diciamo, pendenti. Ecco, in merito alla cessione dello stadio. Però detto questo, purtroppo io sono abbastanza realista, finché ci sarà la proprietà di Red Bird al Milan non mi aspetto appunto delle strategie societarie diverse, sia nella scelta dei dirigenti sia poi ovviamente nel calciomercato. Quindi sono un po' rassegnato, ecco, anche se chiaramente di pancia la cosa mi disturba assai e sono molto seccato della china che ha preso la mia squadra.
0: Ma ecco. non vedi neanche uno spiraglio positivo in Ruben Amorim? Che partiamo da lui, nel senso che Ruben Amorim tutto sommato è un allenatore che al netto di uno United in cui ha fatto male un po' tutti, tu poi sei un grandissimo, dicevo, appassionato ed esperto di calcio, anche soprattutto inglese,
2: sì.
0: A parte quello ha fatto bene, cioè non mi sembra un allenatore da buttare. Fino a un anno e mezzo fa era ambito da chiunque, ecco.
2: Hai ragione, è un allenatore che ha delle buone idee di calcio, sufficientemente aggressivo, quindi portato all'attacco, per cui di certo non interprete di un calcio più speculativo come era quello che ha esibito quest'anno il Milan di Allegri, però poi il problema è sempre lo stesso, il supporto della società. Io non vorrei che si ripetesse una situazione come quella con i due portoghesi di due anni fa, prima Fonseca, poi con Seitao, che probabilmente avevano anche uno standing inferiore, però non erano diciamo degli allenatori disprezzabili in un certo contesto. Sono stati catapultati in un Milan dominato da Ibra, dai suoi umori, e hanno alla fine insomma interpretato un po' il ruolo dei capri espiatori delle disavventure della squadra, quando ovviamente il problema non era solo di carattere tecnico, cioè legato all'allenatore, ma spiegabile anche con un contesto societario ambientale tutt'altro che coeso e sereno, ecco.
1: Senti, ti preoccupa anche il fatto che ci siano le voci su queste cessioni, Modric in primis, Rabiot, Maignan, cioè voglio dire...
0: Leao che sembra in partenza.
1: Leao, quindi una squadra che
0: una
1: è in mobilitazione, sì, completamente, smobilitazione, perdonami, smobilitazione.
2: Certo, beh, allora Modric si sapeva già a priori che sarebbe rimasto se il Milan si fosse qualificato alla Champions, quindi vista anche l'età avanzata non possiamo pretendere che rimanga.
1: Però un anno magari lo poteva ancora fare, un annetto.
2: Magari
1: no?
2: Un anno, sì, fisicamente, tecnicamente è assolutamente in grado di disputarlo ancora, però l'orientamento sembra quello di smettere da parte del croato e di tornare al Real per far parte dello staff di Mourinho. Poi invece Rabiot è legato a doppio filo con Allegri, mi sembra abbastanza scontato che cerchi
1: che
2: di seguirlo a Napoli. E Mignan si è faticato per mesi grazie anche all'opera di Allegri, di Tare dello staff di Allegri
0: per il rinnovo di contratto,
2: compreso in primis Landucci, perché Landucci è anche un ex portiere che era entrato particolarmente in sintonia insieme al preparatore Filippi con Mignan. Erano riusciti a strappare la firma.
0: Anche Filippi, è andato
2: 2003.
0: Via, ha dato
2: Filippi è andato via.
0: Tra l'altro grandissimo preparatore dei portieri.
2: Ottimo preparatore di portieri, parte dello staff di Allegri. Quindi a questo punto è chiaro che questi giocatori verosimilmente siano sulla strada dell'uscita.
1: Dei saluti e baci.
2: E purtroppo poi si creerà il problema intanto di come monetizzare le cessioni, perché sono tutti calciatori, parlo di Rabiot e di Mignani, anche poi di Leao, che hanno dei contratti ancora per
1: molto onerosi
2: e per 2 anni e più, quindi sui quali una buona società organizzata con dei dirigenti competenti ed esperti dovrebbe riuscire a spuntare delle somme non trascurabili. Qui adesso vedremo se poi è confermato che Amorim non riesca a trattenerli, perché pare che abbia già telefonicamente cercato di convincerli a non andarsene, se riusciranno in caso di cessione a insomma monetizzare queste partenze. Poi comunque c'è il fronte Leao, io penso che Leao non sia la fonte di tutti i mali del Milan,
0: no, certo.
2: Come una parte della tifoseria ha diciamo in qualche modo voluto adombrare. Sicuramente non ha fatto bene come avrebbe potuto secondo le sue caratteristiche. Diciamo che è stato travolto un po' dalle alchimie tattiche di Allegri, che non lo hanno aiutato, poi anche penalizzato dalla pubalgia, ci ha messo un po' del suo con il suo ciondolare, a volte la sua svogliatezza e la sua diciamo incostanza, però non è ovviamente l'unico responsabile o il principale colpevole di
0: tutto,
2: questa
0: no? Certo.
2: Debacle del Milan.
0: Certo.
2: Però ritengo che il rapporto tra Leao e il Milan oramai dopo 7 stagioni sia logorato e quindi sia meglio per tutti cambiare
1: salutarsi,
2: aria.
0: Caro avvocato,
1: esatto.
0: Gerenzani, io ti abbraccio, ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie,
0: e ti do appuntamento presto.
2: Grazie,
0: spero
2: Tito.
0: Con un morale un po' diverso e
1: sì,
0: superiore,
1: certo.
0: A quello che hai adesso
2: spero
0: tu
2: anch'io,
0: e tutta la piazza rossone. Perché il calcio per il calcio
2: anch'io.
0: Italiano è fondamentale, il Milan come la Juve come l'Inter. A presto Gerenzani.
1: Grazie avvocato, ciao, arrivederci.
2: Ciao,
0: a presto.
1: Ciao.
0: Adesso noi andiamo ad ascoltare Jerry Roll con Get By.

0: La radio libera di informare, Tommaso Lavizzari con me oggi, Chicco Giuliani from Bologna, la città del basket, e proprio per parlare di basket abbiamo qui con noi Carlo Ferrario, bordocampista di LBA TV e anche con un bellissimo blog che adesso mi sfugge il nome. Carlo, aiutami direttamente tu.
1: Ciao Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao Tommy, ciao Chicco, un saluto a tutti. Allora, è tutto molto sperimentale la parte relativa al blog e al podcast che ci sto costruendo, quindi quest'estate cercherò di dare un po' di continuità, come dicono quelli bravi, per stuzzicare l'algoritmo.
0: Però le prime puntate le ho sentite del tuo podcast e mi è piaciuto molto, devo dire la verità.
2: Devo imparare, ecco, forse tu e Chicco potreste darmi più e più spunti.
0: Chicco, tutti e due. Chicco è il maestro vero di queste cose ed è anche chi ne sa veramente di basket. C'è una bombetta, Chicco, la lascio annunciare a te, così gli chiediamo direttamente a Carlo la prima notizia.
1: Sì, ne stanno parlando tutti, c'è questa trade tra Milwaukee e Miami con Antetokounmpo che andrà ai Miami Heat, però poi ci sono tanti altri giocatori coinvolti, chiaramente Herro e Antetokounmpo sono le due star di in assoluto, ma poi di questo scambio, io questa operazione, correggimi se sbaglio, la vedo un po' come un tentativo dichiarato di vincere un altro anello, però un po', non so come dire, un tentativo indotto, correggimi veramente se sbaglio Carlo, nel senso che mi ricorda il passaggio di LeBron ai Lakers, ma magari sono io in errore,
2: No, allora, non sbagli assolutamente. Sì, la trade, ci sono Antetokounmpo, Tyler Herro e poi altri 820 giocatori.
1: Esatto, sì, non li ho nominati perché sono mille.
2: 10 scelte future, perché comunque in NBA funziona così, bisogna pareggiare le cifre. Sono tutti scambi, a meno che un giocatore vada a scadenza di contratto e poi firmi con una franchigia, è chiaro che se ci sono dei contratti in essere, bisogna far sì che, come contratti già esistenti, oppure come una valutazione che viene data alle future scelte, in questo caso perché ce ne sono coinvolte diverse in prospettiva futura, bisogna pareggiare, bisogna lasciare poi un piccolo margine che poi va in qualche modo a influire anche sulla luxury tax, questa tassa di lusso che può essere utilizzata dalle franchigie anche per avere dei contratti decisamente dispendiosi e che poi vanno un po' a sforare quel tetto salariale che viene imposto. E quindi i conti devono tornare, questo insomma è il principale punto di ogni trade NBA. Giannis Antetokounmpo, secondo me, ragazzi, aveva anche voglia di cambiare un po' aria, perché comunque era indiscutibilmente il volto dei Milwaukee Bucks, ma c'è anche da dire che lo stuzzica la possibilità di vincere l'anello con un'altra franchigia. Probabilmente lo stuzzica anche il fatto di stare in Florida, a differenza di dove sono. decisamente, quindi i giocatori, come giusto che sia, hanno bisogno di un po' di benzina ogni tanto anche per riprendere quelle giuste motivazioni che servono. Poi un giocatore come Antetokounmpo è come se in qualche modo desse la possibilità a Milwaukee nel corso degli anni, nel corso delle stagioni, di rinforzarsi in modo tale di poter puntare nuovamente al titolo. Nel momento in cui non ci si riesce, è un po' come quando giri la clessidra, gli lasci un po' di tempo e dopo un po', quando il tempo si esaurisce, probabilmente chiedi di essere scambiato.
0: Certo. Tornando in Italia e parlando un po' di affari, stavo leggendo che adesso sono appena state pubblicate le dichiarazioni, vedevo, di Massimo Zanetti a proposito della Virtus Bologna, i tuoi acerrimi nemici, Chicco, visto che tu sei fortitudino.
1: Puoi dirlo forte.
0: Esatto, e leggevo che ho incontrato imprenditori stranieri, ho spiegato loro cos'è la Virtus, sono due gruppi, hanno detto che ci pensano, poi ci faranno un'offerta definitiva, perché la Virtus potrebbe passare di mano a questo punto. Il budget è sceso.
2: Sono due o tre anni che Zanetti però dice questa cosa. Non lo so, ogni anno sembra quasi che rischino di andare in malora o di non potersi iscrivere.
0: Dice che il budget è sceso, leggo in diretta, è sceso il budget da 28 milioni l'anno scorso, quest'anno 25, dice.
1: C'è un ridimensionamento ulteriore rispetto all'anno passato, però è vero Carlo, scusaci, ti abbiamo interrotto.
0: Sì, esatto.
1: Ogni anno sembra che debbano vendere e poi alla fine non se ne fa nulla.
2: Allora, tenendo conto che quest'anno secondo me è stata una stagione molto particolare per la Virtus Bologna da un punto di vista anche tecnico di quello che si è visto sul campo, perché comunque formazione estremamente forte, estremamente attrezzata, a me come se non mi convincesse mai fino in fondo la Virtus Bologna, non per una questione di tifo, perché non c'entra assolutamente niente,
1: no, certo.
2: ma semplicemente per il fatto che ha un

0: un organico sicuramente ben strutturato, sicuramente con tanti backup per ruolo, però quando ho visto iniziare i playoff all'Olimpia Milano e lì non c'erano tutti gli infortuni che poi hanno colpito la Virtus, io ho pensato non c'è storia. Poi ovviamente la Virtus è uscita con Venezia, però tornando al discorso principale, Zanetti mette sempre un po' le mani avanti, secondo me, nel senso che dice sempre un po' queste frasi forse per distogliere l'attenzione, ci sta, perché comunque un po' bleffare ci sta anche. Poi però c'è anche il discorso che la Virtus deve cercare di essere competitiva sui due fronti, su fronte campionato e fronte Eurolega. Quest'anno l'ha fatto sicuramente un po' per il campionato, in Eurolega no, perché forse è una delle stagioni peggiori, però mi viene anche da pensare che l'anno prossimo si presenterà comunque alla prima giornata di campionato la Virtus Bologna con un roster all'altezza e poi sicuramente la possibilità in corso di stagione di aggiungere, di cambiare qualcosa, di valutare alcune posizioni dei giocatori che hanno una carta d'identità che sta incominciando a essere anche un po' ingombrante, forse anche nuovo allenatore come un Brewer.
1: Esatto, stavo leggendo proprio le dichiarazioni adesso, sempre su di Zanetti, dice: un grandissimo giocatore, una persona fedele, un campione d'Europa con la Germania, ha allenato squadre importanti, volevamo un allenatore giovane, vuole un allenatore giovane che corre e tiri, un po' quello che desidero dalla squadra, un po' come era Valencia o la Parigi, eccetera, eccetera. Dice: gli altri, c'erano altri due candidati, alla fine abbiamo preso questa scelta. Scusami, ma
0: sì,
1: così almeno aggiorno che sto leggendo
0: anche,
1: man mano.
0: E anche l'atto fortitudo, e qui per Chicco sicuramente è una notizia importante, Demi Scavina.
2: Sì, ottima, è stato annunciato.
0: Ottima persona, ottimo allenatore. Io ho avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni, dalla Serie A2 quando lo intervistavo per Sport Italia, dalla Serie A1 quando lo intervistavo prima per DAZN e poi per LBA TV. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e posso dirti veramente un personaggio valido. Ha avuto un po' di sfortuna forse.
2: Sì, negli ultimi anni, vero.
0: Anche perché ha iniziato con la Scaligera Verona, che poi alla fine del campionato è riuscita a conquistare la Serie A ed è stato esonerato, così come in altre situazioni. Spero davvero che in Fortitudo possa trovare la sua dimensione, perché è una persona, allenatore, che merita tanto.
2: Lo spero anch'io, esatto. E poi mi fido di ciò che hai detto, quindi c'è qualche scetticismo in città, però mi fido molto. Sì, perché comunque viene da un esonero, insomma, non sono stati
1: e poi voi della
2: facili.
1: Fortitudo avete un po', io ti provoco un po', avete un po' la sindrome del Calimero in
2: sì,
1: città.
2: Sì, certo, assolutamente, siamo proprio neri, brutti e cattivi.
1: Esatto, nonostante poi i neri siano, esatto, siano gli altri. Senti Carlo, volevo chiederti anche un punto riguardo, allora avrei due argomenti ma abbiamo pochissimo tempo purtroppo, però velocissimamente
0: condensiamo.
1: Po' di mercato del Milan e poi volevo chiederti un parere su quello che sta succedendo a Roma, insomma che cosa succederà
2: dell'Olimpia, volevi dire,
1: esatto.
2: Ti è uscito Milan,
1: ho detto del Milan, sì, perché,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Carlo in effetti,
2: esatto,
1: tifoso del, lo conosco,
0: esatto.
1: Come tifoso del, scusa,
0: no,
1: volevo dire l'Olimpia,
0: dobbiamo parlare del mercato del Milan,
1: no, il mercato del Milan, esatto, scusami, è stato un lapsus hai ragione, per cui no, mercato dell'Olimpia e appunto situazione Roma.
0: Ma allora, il roster olimpica cambierà tanto, ci sono giocatori che sono già partiti, giocatori che andranno sicuramente da altre parti, Harmony Brooks, Zach Lidey, tutti i giocatori che lasceranno Milano assieme a Nivo, assieme a Shields, tutti i giocatori che insomma andranno in altre squadre, verosimilmente tutti per giocare l'Eurolega. C'è un grande ritorno che è quello di Devon Hall, che lascia il Fenerbahce, dovrebbe tornare con un triennale all'Olimpia Milano, giocatore sicuramente strutturato, di esperienza e che sa cosa vuol dire vincere e che conosce Milano. Questo secondo me non è un fattore secondario.
1: Sì.
0: Il nucleo italiani non cambierà moltissimo. Ci sono sicuramente degli aggiustamenti da fare, ci sarà il rinnovo di Usman Diop, che comunque ha fatto vedere grandi cose soprattutto nei playoff. Peppe Poeta deve essere bravo a continuare quello che di buono è stato fatto in questa stagione, sia quando era assistente che poi è diventato capo allenatore, triplete, insomma, grandi risultati per Milano. E secondo me deve anche capire come far sì che un roster costruito per fare due competizioni, la competizione europea, la faccia finalmente bene, perché questo secondo me è lo snodo principale. Deve far capire veramente Milano che in Eurolega vuole tornare a recitare un ruolo perlomeno
1: da protagonista. Carlo, hai 10 secondi per la Roma, ma non per Roma in generale non riusciremo mai a parlarne. Quindi
0: tante cose dette,
1: però esatto, ci sentiremo comunque presto, perché grazie mille, è stato un bellissimo collegamento,
2: sì.
1: Ci hai detto un sacco di cose interessantissime
2: e ci fa ben sperare,
1: esatto.
2: Fa ben sperare noi tifosi della F.
1: Esatto.
2: Grazie Carlo,
1: a presto,
0: ciao,
1: grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Tra l'altro Carlo Ferrari è un tuo fan,
2: Veramente?
1: Ti seguiva sempre, me l'ha, wow, detto, me l'ha detto in segreto, davvero, infatti era emozionato, me l'aveva detto che era emozionato. Noi adesso andiamo in pausa, o sbaglio, caro Massimo Tedesco in cabina di regia, e poi ci risentiamo qua presto a Sport Club, Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Eccoci di nuovo in diretta, Tommaso Lavizzari oggi qui con me, Chicco Giuliani. L'Apo De Carlo ha condotto Next Economy, di cui abbiamo appena sentito
5: il promo,
4: esatto, che è sempre abbastanza inquietante, come dice l'Apo,
5: sì.
4: Perché tu senti, se non pensi alla finanza, la finanza pensa te. Anche tu,
5: è una specie
4: che non
5: di
4: sei
5: minaccia,
4: abituato a sentire,
5: certo.
4: Un po' una mina.
5: Poi che io che ho un pessimo rapporto con il danaro, cioè sentire questa frase, mi sono toccato dove non batte il sole.
4: Va bene, adesso noi invece andiamo dove il sole batte, anche se poi in realtà il surf è uno sport invernale più che estivo. Questa è una cosa che in pochi, perché noi siamo abituati
5: però
4: alle spiagge americane.
5: Nell'immaginario uno pensa alle spiagge,
4: esatto,
5: assolate,
4: però in realtà è uno sport principalmente invernale, soprattutto qua in Italia. Leonardo Fioravanti ha vinto una tappa, la prima tappa del circuito mondiale, del campionato mondiale, che vince un italiano a El Salvador, per la prima volta. Appunto, un italiano ha trionfato in mezzo, ormai i surfisti più forti del mondo sono tutti brasiliani, per cui è riuscito a vincere in mezzo a questo, e adesso potrebbe addirittura puntare al campionato, chissà. Comunque ne parleremo con Alessandro Dini tra pochissimo, che è il padre del surf italiano, nonché anche uno dei primissimi allenatori appunto di Leonardo Fioravanti. Adesso però ascoltiamo i Texas con Say What You Want.

0: L'ospite che abbiamo adesso, caro Chicco Giuliani, è un ospite che secondo me ci invidiano un po' tutti, perché è veramente il padre del surf italiano riconosciuto come tale, non tanto perché sia stato il primo in assoluto, ma perché è il primo che ha fatto un lavoro per cercare di unire tutto il paese, esatto, di divulgazione, e ha creato sostanzialmente la prima federazione surf anni e anni fa. E adesso è, credo che sia ancora, ma mi correggerà lui se sbaglio, coordinatore di Axi Surf Nazionale. Abbiamo qui con noi Alessandro Dini. Ben trovato, Alessandro.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: a
0: ciao, ciao,
1: ciao Alessandro.
0: Ciao caro Alessandro. Ho detto giusto, sei coordinatore nazionale tu di Axi Surf, giusto?
2: Sì, sono direttore tecnico nazionale.
0: Okay. Direttore tecnico nazionale con una lunghissima storia alle spalle, non solo legata alla tavola, per cui fisicamente alla tavola, ma tu hai fatto veramente tanto, perché sei stato hai lavorato in tantissimi ruoli nel mondo del surf, e questo ti ha permesso di raccogliere tantissimo materiale, sia tu in prima persona che anche, diciamo, attraverso i vari personaggi che tu hai avuto modo di conoscere, tanto che dall'ultimo tuo libro, che è una raccolta fotografica, nascerà presto un documentario. Vorrei partire da questo, perché è una cosa importantissima.
2: Sì, ora non posso spoilerare molto, posso solo dire che c'è proprio in atto, difatti partirò fra pochi giorni per andare a intervistare Leo Fioravanti, che premetto, se domani dovesse superare la semifinale, anche qualora perdesse in finale, diventerebbe numero uno al mondo, perché attualmente è al numero due. Quindi ecco, sì, diciamo, non posso spoilerare molto, però è in atto questa produzione, che sarà una produzione importante, che parlerà un po' della storia del surf italiano, soprattutto delle origini, dei pionieri, diciamo così.
0: Tu sei uno dei pionieri e hai raccontato tutto in My Wave, che è il tuo ultimo libro, che è un libro, appunto, una raccolta fotografica che ho avuto anche il piacere di presentare, e c'è anche una mia piccola e umilissima introduzione.
1: Non fare l'umile, esatto. Non fare l'umile,
0: no, è vero,
1: Tommy.
0: È vero, perché io sono, cioè, siamo al cospetto veramente
1: io
0: ho la fortuna di conoscerlo, ma è veramente un'istituzione.
1: Sono emozionato io oggi, sono
0: è un'istituzione, anche perché tu, Alessandro, nel corso della tua appunto lunga carriera legata al surf, della tua vita legata al surf, hai conosciuto un Leonardo Fioravanti che andrà a intervistare, ma tu l'hai conosciuto da bambino, quando ti occupavi di surf, di un team in particolare, se non sbaglio.
2: Sì, io al tempo ero il direttore marketing e anche team manager della Quicksilver, che è un'azienda leader nel mondo del surf, e quindi era un po' anche un mio compito cercare di trovare un po' quelli che potevano essere i talenti del surf italiano. E ricordo che nel 2005 ci fu questa gara, questa garetta chiamata King of the Groms. Groms sarebbero i ragazzini, sì, biondi slavati dal mare, dallo scelto, dal salmone.
1: Mesciati.
2: Mesciati. E lui partecipò, tra l'altro proprio con mio figlio, che sono dello stesso mese e dello stesso anno. Loro sono nati nel dicembre del 97, tutti e due. Quindi ti puoi immaginare, appunto, dal 2005 quanti anni avevano.
0: Erano bambini.
2: Sì, bambini. Da quel momento gli ho messo un po' un occhio addosso, però ecco, ci sono voluti alcuni anni dopo, che è entrato a far parte del mio team, cioè dopo lui è entrato a far parte del team qui Silver Italia, quindi diciamo che sono stato un po' il suo primo sponsor, cioè il suo primo team manager, quindi veniva, per dire, lo facevo venire in Versilia quando c'erano le onde, oppure andavamo a Levanto quando era troppo grosso, facevamo i primi viaggetti photoshooting in Italia. Fino a che è andato avanti, dopo che vincere le gare in Italia, ha cominciato a vincere le gare all'estero, e l'hanno preso il team europeo, la Quicksilver. Quindi, dopo è uscito dalla mia orbita, chiaramente con molto piacere, devo dire, perché capivo che stava crescendo, e da lì è partita la sua carriera, insomma.
0: Che adesso è arrivata all'apice assoluto, perché ha vinto la prima gara come italiano, nel senso del circuito più importante che c'è al mondo, in mezzo a una serie di brasiliani che appunto giganteggiano, e come ci dicevi tu, adesso addirittura la possibilità di arrivare al primo posto. Ti saresti mai aspettato che potesse ambire addirittura questo risultato?
2: No, sono sincero, anzi io devo dirti che qualche anno fa, 3 anni fa mi sembra, in un'intervista, non mi ricordo chi me la fece, mi fecero questa domanda e disse che difficilmente sarebbe stato già un successo se fosse rimasto qualificato nel qui 44 che partecipano al circuito mondiale. Invece ha superato ogni aspettativa e io vorrei che si riflettesse sul fatto che un ragazzino che già aveva vinto il mondiale junior nel 2015, ma che 2 anni dopo, qualche anno dopo, insomma, insieme a 2 anni dopo, a Pipeline si è fratturato le vertebre.
0: Bravo.
2: E è riuscito a tornare, a insistere, poi è uscito dal un anno non si è qualificato, è ritornato nei ripescaggi del qualifying series, si riqualificato. 2 anni fa gli hanno, vi dico sotto mia responsabilità, perché ha rubato la finale di Pipeline. Comunque ha superato tutte le difficoltà con una grinta che è veramente incredibile, quindi questo fa mettetemi nei panni di uno che sono io che ha seguito le prime sue gare professionistiche come redattore, come inviato speciale di una rivista italiana, che guardava le gare e diceva: ma ce l'avremo mai un italiano qui? Già difficile questo, dicevo, mi sembra impossibile. Che poi invece questo sia accaduto e che addirittura c'è la possibilità che da domani un italiano sia primo nel mondiale, ripaga di tutti i sacrifici che possiamo aver fatto negli anni per spingere questo sport.
0: Assolutamente. Nel tuo libro Surfing My Way, che trovate regolarmente ovunque, se cercate sul web, ci sono dentro delle fotografie di te con Leo, appunto da bambino. Che ho avuto il piacere, chiaramente avendo anche il libro in casa, di vedere, ed è un libro veramente molto molto molto bello. Non è l'unico che ha realizzato Alessandro, per cui io vi consiglio, se siete interessati alla materia surfistica, di cercare questo libro, perché è sicuramente, al di là del documentario che poi potrete vedere, molto importante proprio per conoscere la cultura che c'è in Italia. Prego.
1: Beh,
0: Chicco,
1: è un approccio fondamentale. No, io ti chiedo, Alessandro, come sta il movimento italiano, se è in salute e se c'è già un nuovo Leonardo Fioravanti.
2: Allora, il movimento italiano del surf, secondo me, da quando abbiamo iniziato è sempre stato in salute, nel senso che non ci sono mai stati degli arretramenti, pur in anni difficili, quando ci sono state anche, guerriglie fra federazioni varie che si combattevano un po' a livello italiano, associazioni nate, magari durate poco, cresciute, però è sempre cresciuto, è sempre andato in avanti. Attualmente, anche se non sono un sostenitore accanito, però voglio dire, io sono del parere che lo sport del surf debba arrivare ad avere una sua federazione autonoma, perché è sport olimpico, quindi non mi piace tanto l'idea che il surf sia sotto una federazione non olimpica e che possa sottostare, anche a situazioni, ingranaggi, meccanismi vari, che una federazione non del surf può dettare. Quindi, però, con altrettanta, anche onestà intellettuale, devo riconoscere che comunque si sta andando avanti anche con questa federazione, e che dei surfisti, italiani stanno venendo un po' fuori. Mi dispiace solo una cosa, che secondo me, ho sempre detto che lo sport serve per salvare i giovani dai vizi, dalla malavita, eccetera.
1: Dalle cose brutte.
2: Che in Italia, questo lo devo dire con altrettanta sincerità, l'attività è diminuita, è scemata molto da una decina d'anni fa. Vorrei che ci fossero più gare, più attività, e soprattutto che non si attingessero i surfisti della nazionale solamente da quelli che vivono continuamente all'estero, perché è come dire, del movimento italiano della crescita ci interessa poco.
1: Certo.
2: E quindi mi piacerebbe questo, però non lo dico con accredine o cattiveria nei confronti di una federazione, lo dico solo perché secondo me andrebbe gestita in questa maniera, quindi far sudare anche a chi vive all'estero questa questo ingresso, questa diciamo partecipazione nazionale, e non attingerli solamente perché essendo fuori si allenano di più, ecco, mi piacerebbe un meccanismo un pochino più
1: chiaro.
2: Che valorizzasse un po' anche più il movimento italiano. Però,
0: signori e signori, Alessandro Dini, il padre del surf italiano, nonché appunto scopritore di Leonardo Fioravanti. Alessandro, è stato un piacere e un onore averti ospite.
1: Grazie.
0: Con noi, spero di ripoterti richiamare prossimamente per celebrare l'approdo di Leonardo al primo posto,
1: come numero uno del mondo.
0: Esatto,
1: speriamo,
0: primo posto,
1: dai,
0: del mondo.
1: Speriamo.
2: Vi ringrazio e fatemi dare questo incitamento un po' per Leo alla romana. Dai Leo,
1: grande. Alessandro
0: ciao,
1: Dini, ciao,
0: a presto, grazie mille. Adesso noi andiamo ad ascoltare la amata da Lapo Olivia Rodrigo con Stupid Song e poi torniamo qua per gli ultimi 10 minuti.

0: Ultimi minuti di Sport Club. Tommaso Lavizzari qui con me oggi, Chicco Giuliani, grazie mille Chicco di essere venuto a trovarci ancora. Ringrazio,
1: è sempre
0: anche
1: molto divertente,
0: grazie mille Michele Ceci, Massimo Tedesco in cabina di regia. Siamo negli ultimi minuti e vado a convocare ufficialmente Giacomo Cunial, che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno, buon pomeriggio Giacomo.
2: Ciao Tom, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio. Allora, dobbiamo essere rapidi ed efficaci perché il tempo è sempre tiranno, per cui parto io e dico: Villeneuve affonda Leclerc, non ha costruito nulla, se la Ferrari vuole vincere punti su Hamilton. E gli ha fatto eco pochi minuti fa anche Smedley, perché leggevo proprio un'ultima ora della Gazzetta: Hamilton meglio di Leclerc, si è preso la Ferrari e può fare come Schumacher. Che cosa ne pensi tu di questa querela nata in seno alla Ferrari?
2: Ma secondo me è una situazione, diciamo, fattuale, nel senso che Charles Leclerc è stato dipinto dall'inizio anche giustamente come il predestinato. Però effettivamente, tra magari delle annate in cui non aveva effettivamente la macchina migliore, tra magari delle scelte sue di sviluppo che non hanno portato la monoposto della Ferrari ad essere a livello, non ha ancora raccolto quello che si aspettava da lui. E invece Lewis Hamilton, arrivato ovviamente con tutti i grandissimi onori l'anno scorso in Ferrari, diciamo un po' per chiudere la sua carriera, si sta un po' prendendo in mano la scuderia, tant'è che due grosse modifiche che si è portato a casa anche duramente quest'anno, cioè il cambio di l'ingegnere di pista, che è un po' il navigatore per il pilota di Formula 1, e un cambio molto tecnico, ma che dal mio punto di vista vuol dire molto, perché è molto da pilota, cioè lui ha voluto cambiare le pastiglie, l'impianto frenante, passando da un costruttore ovviamente italiano e storicamente partner della Ferrari come Brembo a Carbon Industries, e questo effettivamente ha portato delle migliorie, viste le sue prestazioni ultimamente, ma anche il fatto che anche Leclerc lo ha seguito in questa modifica. Quindi c'è da dire che in questo momento, poi in Formula 1 soprattutto quest'anno abbiamo capito che le cose cambiano velocemente, in questo momento Hamilton sta dimostrando che si sta prendendo la Ferrari ed effettivamente il momento per Leclerc è molto molto delicato.
0: Giacomo Cunial, infatti, ricordiamo che oltre a essere caporedattore della sezione motore di rivista Contrasti è anche rallista, per cui lui chiaramente ha degli aspetti tecnici molto più profondi rispetto ad altri. Esatto, per quello che a me piace sempre
1: sfrugugliarlo
0: su delle cose proprio più tecniche. Prego Chicco.
1: No, ritorno velocemente su Hamilton. Questa seconda giovinezza di Hamilton te la spieghi proprio così, da un punto di vista strettamente tecnico, dal fatto che sia entrato proprio tecnicamente nella macchina, e insomma anche per tutto quello che ci hai raccontato?
2: Allora, secondo me si spiega dal lato tecnico, però il lato tecnico nasce, secondo me, che sono un romantico, sempre dal lato umano, anche nella Formula 1. Perché Lewis Hamilton, comunque ricordiamolo, è forse uno degli ultimi, se non l'unico, rimasto vero underdog che ha vinto nella Formula 1. Cioè, ricordiamo che è uno partito da zero, un ragazzo di colore che negli anni 2000 è riuscito a scalare la piramide del motorsport per arrivare in Formula 1 con il suo talento, e da lì ha vinto tantissimo, chiaramente al netto dei suoi normalizzatori che rendono normali i campionati di Formula 1, pur vincendoli con la macchina migliore, cosa che ha fatto lui con la Mercedes. Però Lewis si è preso la Ferrari proprio perché lui ha ancora la fame, ricorda un po' Messi da questo punto di vista, no?
1: Certo, cioè, a dispetto dell'età.
2: Ancora, a parte che gli sportivi di questa generazione hanno una longevità incredibile, vediamo Djokovic, lo vediamo in tutti un po' gli sport,
1: tanti
2: come
1: sport.
2: Messi, come Cristiano, eccetera. Però Hamilton rappresenta il pilota di Formula 1 moderno, longevo, ma anche nato analogico, ma soprattutto una cosa che non passa mai, che è la fame. E Lewis ha ancora la fame, tant'è che com'è, è anche questa che l'anno scorso l'aveva portato, quando era in crisi nera di risultati in Ungheria, a dire: se fossi la Ferrari mi licenzierei proprio perché non sono inutile, e questo dà il dato di uno che ha fame e vuole soprattutto dimostrare, e questo ti porta a fare tante cose.
0: Ci scrivono: ma perché esaltarsi per una vittoria di Hamilton? E dico una, fino a poco fa ha fatto beep. È vero, però se pensiamo da quanti anni è Leclerc in Ferrari, Leclerc ha vinto 8 Gran Premi, per cui il fatto che Hamilton in 2 anni ne abbia vinto già una, abbia fatto 2 secondi posti, non è
1: la media è quasi superiore, ecco.
0: Quindi voglio dire, ricordiamoci che l'anno scorso è stato l'unico comunque a vincere qualcosa, perché ha vinto una sprint, poca roba magari, però sono 2 anni che vince solo lui. Poi è vero che non ci si deve esaltare, però è una notizia e bisogna parlarne. Purtroppo abbiamo veramente pochissimo tempo. Vuoi rispondere a questo? Se no ti faccio un'altra domanda, prego.
2: Dai, rispondo flash dicendo che non ci esaltiamo per la vittoria in sé, ma per come è arrivata e per il potenziale che dimostra Lewis. Quindi l'esaltazione è data dal fatto chiaramente che uno come lui ha vinto con la Ferrari, che comunque è una cosa unica, ma soprattutto perché in ottica campionato è ancora apertissimo.
0: Cito 2 titoli tuoi che ti faccio rispondere, ti prego di essere velocissimo, abbiamo 2 minuti a disposizione. Kimi Antonelli a Monaco, i segnali del campione, e poi altro titolo di un tuo pezzo su Rivista Contrasti. Lasciamo in pace Kimi e Ayrton, chiaramente.
2: Allora, sul primo è semplicemente il fatto che a Monaco comunque è una di quelle realtà, uno di quei luoghi in cui i campioni storicamente hanno dato dei segnali, cioè il campione poi che diventa campione del mondo o no, comunque il campione dà dei segnali ogni tanto, ci sono quei momenti, quella gara, quelle condizioni, quella qualifica in cui il campione dà il guizzo, e secondo me Kimi a Monte Carlo quest'anno ha dato il segnale di essere un campione. Poi che diventi campione del mondo lo dovrà dimostrare, ma comunque di sicuro è un grande campione. Dall'altro lato io mi fisso sempre molto con la narrazione anche abbastanza italiana, ma soprattutto mi fisso perché è Toto Wolff che ci viene sempre ad insegnare come dobbiamo trattare i nostri talenti e come gestirli, perché è stato lui l'ultimo, ma non dobbiamo paragonarlo,
1: certo,
2: diciamo a Senna, perché questa narrazione per cui ogni simbolo, ogni cosa va ricercato e va riportato a Senna. No, secondo me è una cosa totalmente fuorviante e che non rende giustizia alle storie di ognuno. Quindi lasciamo perdere Senna, lasciamolo in pace, che comunque è un mito e il mito si scrive con altre, diciamo, linguaggi, e Kimi deve fare tutta la sua strada.
0: Giacomo, io ti ringrazio tantissimo, ci risentiamo presto perché è sempre prezioso il tuo intervento, e buon proseguimento.
1: Grazie Giacomo,
2: grazie,
1: ciao, alla prossima.
0: Grazie mille. Io poi sono un grande appassionato di Formula 1. Ogni volta che sento Giacomo mi piace
1: esatto.
0: tantissimo. Io ti ringrazio tantissimo,
1: grazie,
0: Chicco Giuliani.
1: Grazie, Tommy. Grazie a tutti.
0: Ricorda il tuo libro e dove
1: Le
0: possono
1: trovare.
0: Le
1: strade che prendiamo per sbaglio, edito da Pendragon. È il mio primo romanzo. Lo trovate in tutti gli store online, in tutte le librerie. Se non c'è in libreria, chiedetelo, ordinatelo, perché tanto in pochi giorni arriva. E soprattutto leggetelo e fateci sapere se la storia di Bobby vi appassioni o meno. Vi avrà appassionato, ecco.
0: E io nel lasciarvi a check up con Vicky Mangone ringrazio chiaramente Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci e Lorenzo Bosi, e chiaramente anche Lapo De Carlo, perché
1: certo.
0: Domani tornerà in diretta con me.
1: Io ho maggior ragione, ciao Lapo.
0: Ritorna sulla plancia di comando, anche se poi il vero comandante è Massimo Tedesco, ragazzi. Rimanete con noi qua a Giornale Radio.
1: Ciao, ciao, alla prossima.
3: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno spianamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangoli.
8: La ricerca oncologica avanza rapidamente e sempre più spesso si basa sugli studi clinici, strumenti essenziali per sviluppare nuovi farmaci e migliorare le terapie. Tuttavia, tra i pazienti oncologici persiste un divario significativo tra la disponibilità a partecipare e la reale possibilità di farlo. Secondo un recente studio presentato a Roma, 9 pazienti su 10 dichiarano di essere disposti a prendere parte a una sperimentazione clinica, segno di una crescente fiducia nella ricerca e nella consapevolezza del valore di queste opportunità. Beh, nonostante questa apertura, solo il 5% dei pazienti riesce effettivamente ad accedere a uno studio. Un divario che evidenzia criticità ancora irrisolte. Tra gli ostacoli principali ci sono difficoltà pratiche come spostamenti, costi e organizzazione, ma anche barriere meno visibili e altrettanto importanti: mancanza di informazioni chiare, linguaggio medico complesso e difficoltà a orientarsi tra le opportunità disponibili. In questo contesto il ruolo del paziente sta cambiando da soggetto passivo a protagonista della ricerca. Per rendere questo cambiamento concreto servono strumenti, supporto e una comunicazione efficace. Ne parliamo con Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, per capire cosa non funziona, cosa può migliorare e come rendere davvero accessibili gli studi clinici a chi potrebbe beneficiarne. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire nella discussione. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Sempre più pazienti oncologici guardano con interesse agli studi clinici, considerandoli un'opportunità concreta per accedere a cure innovative. Eppure, tra chi sarebbe disposto a partecipare e chi ci riesce davvero, esiste un grande divario. Solo una minima parte di pazienti entra infatti in una sperimentazione, nonostante l'ampia disponibilità dichiarata. A pesare sono ostacoli pratici, ma sono anche difficoltà legate all'informazione e alla comprensione dei percorsi. Quanto è davvero accessibile oggi la ricerca e cosa si fa per mettere il paziente al centro? Ne parliamo con Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia, FAVO, e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, AIMAC. Buon pomeriggio, dottoressa Iannelli.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
0: Ci spiega, ci fa capire bene che cos'è una sperimentazione clinica e cosa comporta per il paziente?
1: In realtà la partecipazione a uno studio clinico per il paziente è un'opportunità di cura in più, perché in questo modo il paziente ha la possibilità di avere accesso a cure innovative prima ancora che arrivino, diciamo così, nella pratica clinica quotidiana. Quindi, e soprattutto nell'ambito della sperimentazione i pazienti sono seguiti, direi addirittura in maniera più attenta e più anche con controlli ravvicinati rispetto a quello che è la normale pratica clinica, quindi sono indubbiamente delle opportunità di cura, tanto più poi quando purtroppo non ci sono alternative,
0: certo.
1: Perché magari la malattia è avanzata, magari appunto le altre linee terapeutiche non hanno portato l'efficacia sperata. Quindi è bene che sappiano che esistono queste possibilità e che esistono partendo proprio dai centri di cura dove si trovano già seguiti, quindi anche vicino casa.
0: Ci sono diversi tipi di sperimentazioni cliniche?
1: Non solo le sperimentazioni cliniche riguardano principalmente il farmaco, ma possono anche riguardare dispositivi medici, possono riguardare la diversa somministrazione del farmaco stesso, per cui ci può essere anche un indubbio vantaggio per il paziente, per esempio perché il trattamento non viene somministrato in un ospedale che magari dista da casa molti chilometri, ma invece è possibile avere una somministrazione con terapia orale invece che infusionale. Ci sono diverse possibilità che veramente in alcuni casi possono non solo cambiare la vita del paziente, ma dare quella opportunità di cura che altrimenti non potrebbe non avere, e sono tanti i casi di persone che hanno si sono giovate dell'aver partecipato a una sperimentazione clinica e lo raccontano come appunto la loro possibilità di combattere e vincere la malattia.
0: Grazie per questo approfondimento, perché spesso si parla di cure ma poco di ricerca, dice un ascoltatore Davide. Mi chiedo quanto è importante il contributo dei pazienti per far progredire la medicina.
1: Ma è centrale, perché la ricerca va nella direzione in cui sono le persone, gli uomini, i ricercatori naturalmente, che decidono di voler andare, e se il disegno dello studio clinico viene fatto ascoltando quelli che sono i bisogni del paziente, è evidente che ci sarà una risposta anche in termini proprio di medici,
0: sì.
1: Rispetto a quelli che sono i bisogni del paziente, che non possono essere mediati, no? Se le associazioni dei pazienti con i loro rappresentanti, piuttosto che magari dei focus group, dei gruppi di pazienti, vengono ascoltati fin dall'inizio, cioè quando ancora si sta decidendo in che direzione andare, cioè se privilegiare per esempio anche degli strumenti che possono migliorare la qualità della vita, che possono diminuire le tossicità, è evidente che la ricerca andrà in quella direzione e darà le risposte che il paziente si aspetta.
0: Certo. Scrive un altro ascoltatore, Marco, dice: sto seguendo con interesse la trasmissione, io sono in cura da 2 anni, sinceramente nessuno mi ha mai parlato di studi clinici, mi chiedo, è qualcosa che dovrebbe proporre il medico oppure devo essere io a informarmi e chiedere? Dottoressa Iannelli, chi è che dovrebbe farsi carico di condividere, di informare il paziente su questa eventualità?
1: Allora, certamente l'indicazione non può che essere data dal medico curante, dal medico di fiducia,
0: sì.
1: Per ovviamente la partecipazione a quello specifico studio clinico che può essere adatto per quello specifico paziente. Che poi invece, diciamo, l'approccio culturale, la conoscenza dell'esistenza delle sperimentazioni, come della ricerca a cui è possibile accedere, invece da questo punto di vista anche le associazioni di pazienti e quindi i pazienti che ad esse si rivolgono, certo, possono avere un ruolo cruciale, perché significa avvicinare anche, ripeto, come culturalmente, come conoscenza, le persone, quindi i pazienti e gli caregiver, chi è vicino al paziente, sì, al mondo della sperimentazione.
0: Ma c'è un vuoto informativo secondo lei?
1: Ancora sì, devo dire, noi insomma con la mia associazione, con, sì, AIMAC in particolare, da anni cerchiamo di dare questi strumenti informativi. Abbiamo proprio anche un libricino proprio sugli studi clinici, che è scritto in maniera molto semplice, serve proprio per avvicinare le persone al mondo della sperimentazione, dando anche spiegazioni sui diversi, le diverse fasi dello studio clinico, cosa ci si può aspettare, a chi rivolgersi e anche dove andare poi magari a reperire ulteriori informazioni, anche se non è semplicissimo per chi non è addetto ai lavori, per conoscere dove vengono svolte determinate sperimentazioni e sulla specifica sperimentazione magari quali sono le caratteristiche. Dall'altra parte anche gli sperimentatori, i ricercatori fanno anche stanno maturando il modo di far arrivare le informazioni ai diretti interessati, perché d'altra parte non si fa ricerca senza avere la partecipazione dei pazienti, certo, e quindi al di là di strumenti, diciamo, giuridicamente necessari, che sono l'informativa e il consenso informato, sempre più spesso, prima nei paesi di lingua anglosassone, ma adesso anche in Europa e anche in Italia, si stanno sviluppando degli strumenti informativi molto più amichevoli, diciamo, molto più comprensibili, anche in formato grafico, dove in maniera molto molto semplice vengono veicolate le informazioni sul tipo di sperimentazione, chi può accedervi, quali sono i requisiti richiesti, qual è l'obiettivo, cioè qual è il tipo di patologia per la quale è sviluppato quel determinato sperimentazione, a chi rivolgersi per avere maggiori informazioni o per partecipare. Questo è un modo di sdoganare un po' quel mito che la sperimentazione è l'ultima spiaggia o è solamente fatta sulle cavie piuttosto che sull'uomo, perché non è così.
0: Quanto incide, quanto pesa la burocrazia, i tempi della burocrazia, quanto pesano anche i costi indiretti come i viaggi, come anche la permanenza da lontano da casa, no? Può avere, anzi ha un costo.
1: Ha un costo e a volte, devo dire, può essere un ostacolo che diventa praticamente insormontabile, per cui questo anche nella pratica clinica quotidiana, ma tanto più nella sperimentazione, perché non tutti i centri ovviamente sviluppano delle linee di sperimentazione clinica e quindi alcuni pazienti finiscono magari per rinunciare proprio perché la distanza o i costi
0: li scoraggiano.
1: Li scoraggiano. È vero anche che esistono degli strumenti anche qui utili, no? Perché non solo in alcuni casi è previsto comunque la possibilità di avere un rimborso delle spese vive, cioè le spese di viaggio, di soggiorno, cioè il paziente non viene pagato perché partecipa alla sperimentazione, questo è vietato, no?
0: Certo.
1: Perché partecipi alla sperimentazione, ma non deve neanche avere dei costi aggiuntivi e quindi lo sperimentatore eroga, diciamo, rimborsa questo tipo di spese aggiuntive.
0: Vive.
1: E poi c'è anche un altro aspetto: alcuni studi sono cosiddetti decentralizzati e consentono anche magari in modalità ibrida di essere che il paziente venga seguito in presenza, magari appunto nel centro di eccellenza, nel centro in cui si sviluppa la sperimentazione, ma che poi possa tornare nel centro dove è in cura, vicino al proprio domicilio o addirittura a casa, e quindi alcune delle visite, della somministrazione del farmaco, gli esami possano essere fatti comunque nel territorio in cui si trova, senza necessità di spostamenti.
0: Bene, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale, poi torniamo con la dottoressa Elisabetta Iannelli.

Nonostante la grande disponibilità dei pazienti oncologici a partecipare agli studi clinici, solo una minima parte riesce davvero ad accedervi, un divario che racconta non solo difficoltà pratiche, ma anche problemi di informazione e orientamento. Gli studi clinici rappresentano un'opportunità importante, spesso l'unica, per accedere a terapie innovative, eppure per molti restano ancora poco conosciuti e difficili da raggiungere.

0: cambiate negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, per cui il paziente invece preso in carico in maniera direi appunto addirittura maggiore che non nella pratica clinica quotidiana, ha normalmente un case manager che si occupa, che spesso è un infermiere di ricerca, che si occupa della sua situazione, vengono fatti una serie oltretutto di approfondimenti anche diagnostici, di visite specialistiche ravvicinate, proprio perché il rigore della ricerca richiede un'attenzione maggiore per poter poi dare dei risultati che siano dei risultati ovviamente condivisibili con la comunità scientifica e quindi pubblicati come risultati di ricerca che poi diventano pratica clinica. Quindi le persone, i pazienti non devono pensare di essere come dire in qualche modo o sfruttati o comunque presi in considerazione con una grande attenzione da parte dei ricercatori.
1: Tante curiosità da parte dei nostri ascoltatori, gliene giro un altro. Roberto che scrive: volevo chiedere, partecipare a uno studio significa rinunciare alle cure standard oppure le due cose possono andare insieme?
0: Ma spesso in realtà gli studi prevedono che ai partecipanti venga somministrato il farmaco standard e in aggiunta, in combinazione, anche il farmaco in sperimentazione. In ogni caso se invece c'è un confronto, diciamo così, tra il farmaco in uso e il farmaco in sperimentazione, quindi vengono divisi i partecipanti in due cosiddetti bracci, insomma in due gruppi, alcuni viene somministrato il farmaco già approvato e agli altri il farmaco in sperimentazione, non è detto che il farmaco già approvato sia migliore di quello in sperimentazione, anzi certo. Normalmente l'obiettivo è il contrario e quindi i pazienti devono comunque avere la tranquillità di sapere che sia in un caso che nell'altro utilizzeranno il migliore standard disponibile.
1: Associazioni come la vostra, dottoressa Iannelli, aiutano in qualche modo i pazienti a orientarsi, sono assistiti in qualche modo e maniera?
0: Assolutamente sì, nel senso che li accompagniamo intanto nella comprensione, quando per esempio capita che al paziente venga proposto dal proprio curante di fiducia di partecipare a uno studio clinico, si rivolgono alla nostra helpline per chiedere ulteriori informazioni, per comprendere meglio di che cosa si possa trattare, di quali appunto siano i rischi, quali siano i benefici, magari aiutandoli anche a leggere, a comprendere l'informativa che è la base per poi sottoscrivere un consenso consapevole e informato, avere qualche informazione in più magari sulla fase dello studio clinico, sul tipo di molecola che viene somministrata. In questo modo noi diamo così un po' una bussola di orientamento a chi è stato già coinvolto, ma capita anche che prima ancora di essere coinvolti o addirittura la ricerca, perché i pazienti ormai lo sappiamo bene, si informano anche su internet, quindi insomma, cerchiamo certo. Di evitare che arrivino a avere notizie magari le famose fake news sulla sperimentazione clinica, allora magari li aiutiamo anche a individuare facendo delle ricerche sul database del National Cancer Institute americano piuttosto che sull'Agenzia Europea del Farmaco, dove sono pubblicati tutti gli studi clinici che sono aperti e che sono reclutano pazienti, individuare se ci sono degli studi clinici adatti alla propria condizione e magari in quale località del paese. Insomma, un'informazione un po' a 360 gradi a seconda di quello che è il bisogno che cerchiamo di decodificare.
1: Ha parlato di bussola di orientamento, è quella di cui ha bisogno sicuramente questa nostra ascoltatrice Francesca, che scrive: mio marito è in cura, stiamo cercando informazioni sugli studi clinici ma non sappiamo da dove partire. Esiste un punto di riferimento affidabile per orientarsi? Può contattarvi?
0: Sì, certamente punto. Sì, anche se non è facile, ripeto, per chi non ha gli strumenti, oltre ad avere un coinvolgimento emotivo personale o comunque indiretto perché familiare di una persona malata. Quindi, come dicevo prima, esistono il database del National Cancer Institute, che è in inglese, e recentemente invece quello europeo.

0: anche in lingua italiana il portale dell'EMA. Il consiglio magari è quello di rivolgersi ad AIMAC o ad altre associazioni di pazienti che possano fornire questo servizio, anche telefonando, scrivendo un'email e chiedendo quindi di essere accompagnati in questa navigazione che in un database che, ripeto, non è di magari di immediata comprensione per non addetti ai lavori.
1: Però il problema è che gli accessi continuano a essere limitati, molto limitati. Cosa dovrebbe cambiare per ridurre questo divario tra disponibilità e di fatto partecipazione reale?
0: Ma forse delle campagne di comunicazione anche istituzionali del Ministero della Salute, per esempio l'Istituto Superiore di Sanità, che avvicinino la popolazione al concetto di sperimentazione clinica potrebbero essere utili, ovviamente fatte possibilmente in collaborazione con gli altri come dire, protagonisti della vicenda, quindi con le associazioni di ricerca clinica, con le associazioni, in questo caso con le società scientifiche, per esempio in questo caso con l'IOM, con la Federazione delle Associazioni Volontarie dell'Oncologia, con la FAVO, cioè con le associazioni dei pazienti, perché costruire anche una campagna di comunicazione che possa essere efficace richiede, come dire, il contributo dei diversi punti di vista, perché altrimenti potrebbe essere veicolato un messaggio distante dalle persone o non immediatamente comprensibile, no? Quindi di conseguenza non efficace, oppure troppo freddo, troppo istituzionale. Una campagna di comunicazione in questo senso da diffondere con tutti i mezzi, anche ovviamente digital piuttosto che televisivi, piuttosto che anche negli Stati Uniti o in Inghilterra, per esempio, ci sono i cartelli attaccati nelle metropolitane, insomma, che spiegano, cioè, che esiste la sperimentazione clinica o quella specifica sperimentazione che è rivolta a pazienti con patologia XY e che possono rivolgersi per maggiori informazioni a quell'indirizzo, a quel
1: Diciamo
0: numero
1: che
0: di
1: i
0: telefono.
1: modi per informare su larga scala sono veramente tanti. Chiudiamo con un messaggio di Teresa, dice: ho 72 anni. Alla mia età mi chiedo se avrei le stesse possibilità di accedere a uno studio clinico rispetto a una persona più giovane. Una battuta, dottoressa Iannelli, prego.
0: Decisamente deve essere così, non ci devono essere discriminazioni di età, di genere o di altra natura. Quindi, se le condizioni sono quelle previste come requisiti per la partecipazione allo studio, non ci devono essere barriere.
1: Non ci sono limiti d'età. Grazie alla dottoressa Elisabetta Iannelli, segretaria della
0: Grazie a voi.
1: Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia, FAVO, e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, AIMAC. Grazie davvero, buona giornata.
0: Grazie.
1: Adesso breve pausa e poi torniamo con un altro tema qui a Check Up.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia, ancora ben trovati a Check Up. Buon pomeriggio di questo martedì 23 giugno, caldissimo. La diagnosi di tumore al seno rappresenta per molte donne l'inizio di un percorso complesso che non riguarda soltanto la malattia e le cure, ma coinvolge anche l'estetica, l'immagine corporea, la percezione di sé e la qualità della vita. Negli ultimi anni la chirurgia ricostruttiva è diventata parte integrante di questo percorso grazie allo sviluppo di tecniche sempre più avanzate che puntano a garantire sicurezza, funzionalità e risultati sempre più naturali e duraturi. L'ultimo progresso in materia di ricostruzioni mammarie arriva dall'esperienza dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione che impiega una matrice riassorbibile in P4HB. Si tratta di un materiale progettato per sostenere temporaneamente i tessuti durante la guarigione e integrarsi progressivamente con l'organismo, favorendo una ricostruzione più armonica e personalizzata. Questo importante passo avanti nella chirurgia ricostruttiva è una prova che la ricerca non sia orientata soltanto a migliorare gli aspetti strettamente chirurgici dell'intervento, ma anche a rispondere alle esigenze delle pazienti in termini di benessere, recupero e qualità della vita. La ricostruzione mammaria viene oggi considerata una fase essenziale del percorso terapeutico, fondamentale per contribuire al recupero fisico e psicologico dopo la malattia. Il nostro numero per partecipare alla chiacchierata che faremo tra poco con il nostro ospite, il professor Emilio Trignano, è il 334 11 11 622, 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: La notizia di cui ci occupiamo oggi arriva dalla Sardegna, esattamente da Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione mammaria basata su una matrice di P4HB, questo innovativo polimetro biosintetico completamente riassorbibile. Si tratta di una soluzione che mira a fornire un supporto temporaneo ai tessuti, accompagnando il processo di guarigione, integrandosi progressivamente con l'organismo. È una novità che si inserisce nel percorso di continua evoluzione della chirurgia ricostruttiva dopo il tumore al seno. È con noi il dottor Emilio Trignano, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Trignano, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie di te dell'invito.
0: Non la sentiamo benissimo, Trignano, ecco, glielo dico subito, c'è la voce che va e viene, cosa possiamo fare? È in una zona con poca copertura, una bassa copertura?
1: Mi sente?
0: Vediamo, ecco, adesso la sento, ok, è importante
1: benissimo,
0: sentire
1: buongiorno.
0: Bene le sue parole, è importante che certo. Si senta, insomma, bene il segnale. Dicevo, dottor Trignano, io ho citato questo innovativo polimetro P4HB, ci spiega che cos'è esattamente? Quali sono le sue caratteristiche chimiche e biologiche principali?
1: Certo, allora la matrice in policlatro idrossibutirrato, che comunemente commercialmente è chiamata Galaflex, è quel supporto interno, esattamente come se fosse un reggiseno, che adeso alla protesi, adeso alla ghiandola mammaria o anche allo stesso muscolo, ci permette praticamente di aumentare lo spessore di questo tessuto che deve supportare la protesi oppure della ghiandola stessa, e quindi ci permette di avere un risultato più duraturo e più stabile nel tempo. Una cosa altamente innovativa che fino ad oggi non esisteva, perché le matrici fino ad oggi, quelle che esistono, sono principalmente le matrici di derivazione animale, mentre questa, essendo una matrice di derivazione biosintetica, praticamente ha una capacità di riassorbimento in appena 14 giorni del 75% e del totale, quindi del 110%, le posso garantire che per quanto la ditta stessa la dà nei 6 mesi successivi, le posso dire che già in 30 giorni la matrice è completamente
0: adesa. Succede quindi molto prima, viene riassorbita
1: molto prima.
0: Senta, come funziona una volta impiantato nell'organismo? Cioè, quale ruolo svolge durante le fasi della guarigione?
1: Una volta impiantato, diciamo che praticamente ha un'integrazione completa, praticamente si integra completamente, fa un assorbimento e aumenta lo spessore della cicatrice, della capsula, come ormai tutti sappiamo, praticamente la protesi, una volta posizionata, che sia sotto ghiandolo, che sia sotto muscolo, tende a formare una capsula, e quindi quella capsula tenderà a contenere la protesi negli anni. A oggi una protesi dura una media dai 7 agli 11 anni, così ci dice il Ministero della Salute, e quindi questa capsula, questo come involucro che contiene la protesi, praticamente avendo un sostegno molto più spesso e molto più resistente, permette praticamente di contenere l'aptosi negli anni. Cos'è l'aptosi? Praticamente la caduta della ghiandola nel normale invecchiamento dei nostri tessuti che tendiamo ad avere.
0: E dopo quanto tempo è necessario reintervenire, se è necessario?
1: Allora, dal punto di vista della protesi, ormai i tempi, per quanto noi possiamo leggere nelle ditte in tutti i libretti di istruzione delle protesi, vediamo che la garanzia è a vita, ma la garanzia non vuol dire la durata. Il Ministero ha fatto un registro delle protesi che ci permette praticamente di studiare tutte le persone che hanno le protesi nel tempo, e gli ultimi studi dimostrano che le protesi in ricostruttiva durano più o meno una media di 7 anni, mentre invece in estetica di 11 anni. Quindi cosa vuol dire? Che per quanto la garanzia è a vita, non vuol dire che la protesi dura a vita, ma nel tempo andrà cambiata. Quindi questo è quello che intendiamo sulla protesi, mentre invece sulla matrice, sulla Galaflex, quindi sulla matrice in policlatro idrossibutirrato o comunque su questi registri interni, non ci sarà mai bisogno di intervenire, perché questi registri hanno la funzione di creare uno scaffold, quindi un tessuto più resistente interno che si integra completamente nel nostro organismo, tanto che ormai questo tipo di tessuti si usano anche nei lifting, nelle addominoplastiche, anche negli interventi chirurgici, perché il loro scopo è quello di rendere il tessuto più resistente e più durevole nel tempo.
0: Non c'è la possibilità di un rigetto?
1: Allora, a oggi praticamente le matrici hanno il marchio CE e praticamente non hanno un rischio esatto del rigetto. Quello che si è visto nell'ultimo tempo è che possono dare o degli arrossamenti o dei grossi pruriti nei primi 6 mesi, però salvo infezioni il rigetto della protesi non, il rigetto del reggiseno interno non esiste, tanto che le posso dire che in alcuni casi mi è capitato che si infettasse la protesi, è stata rimossa la protesi ma non è stata rimossa la matrice.
0: Ecco, abbiamo dei messaggi degli ascoltatori, ascoltatrici. Mi è stata proposta una ricostruzione mammaria. Quali sono le domande più importanti che dovrei porre al chirurgo? Le cose che devo veramente sapere prima dell'intervento? Lo chiede Laura.
1: Benissimo, allora secondo me quello che è importante chiedere al chirurgo è che tipo di ricostruzione mammaria intende fare e che terapia dovrà fare dopo, perché le spiego, la ricostruzione mammaria può essere fatta o con materiale alloplastico e quindi protesico, oppure col tessuto autologo, che invece è praticamente delle zone del nostro corpo che è praticamente tipo il gran dorsale, quindi il muscolo della schiena oppure la pancia, il diep, che ci danno delle ricostruzioni che sono definitive nel tempo ma che non tutte hanno l'indicazione per farlo. Quindi prima di tutto capire che tipo di ricostruzione fare e poi soprattutto dopo che tipo di terapia dopo il tumore va fatta, perché per esempio se la paziente è candidata a dover fare la radioterapia postoperatoria, sarà fondamentale escludere la ricostruzione con impianto protesico, perché la radioterapia dà una complicanza che si chiama radiotermite, che praticamente rende il tessuto inestensibile. La protesi è un espansore che praticamente dilata il tessuto, quindi andrebbero in conflitto e quindi poi dovrebbe rioperarsi di nuovo.
0: Silvia da Monza, è sempre possibile effettuare la ricostruzione immediatamente oppure bisogna attendere?
1: Ma più o meno se i tessuti sono buoni non c'è nessuna controindicazione, a oggi si tende sempre a fare una ricostruzione nell'immediato, salvo situazioni come infiltrazione del tumore nella parete toracica, salvo complicazioni anestesiologiche intraoperatorie, non c'è nessuna controindicazione per non fare la ricostruzione nell'immediato.
0: Senta professor Trignano, ma quali materiali sono stati utilizzati finora nella chirurgia ricostruttiva? Da dove si è partiti e dove siamo arrivati lo stiamo raccontando adesso, ma da dove siamo partiti?
1: Beh, siamo partiti dai tempi che ancora non vi erano le protesi, che onestamente non li ho visti neanche io, perché ormai
0: certo,
1: ho 47
0: perché lei è giovane
1: anni,
0: poi,
1: ma la storia... Esatto, la storia della ricostruzione mammaria è molto più grande di me, quindi all'inizio si facevano dei lembi di avvicinamento dalla pancia e dall'altra mammella per cercare di ricostruire piano piano la mammella stessa. Gli interventi demolitivi erano molto più importanti, quando all'inizio si facevano le mastectomie si portava via il muscolo grande pettorale, il muscolo piccolo pettorale, tutte le catene linfatiche sia ascellari che esternali. Oggi si tende a fare una demolizione molto più conservatrice, molto più mirata, e quindi si riesce a fare delle ricostruzioni molto soddisfacenti. Si è iniziato sicuramente da questi lembi, ma il vero, quello che ha cambiato tutto è l'avvento della ricostruzione, dell'innovazione della ricostruzione mammaria, è sicuramente legato all'utilizzo delle protesi, che oggi siamo già la stessa generazione. Si è iniziato con le protesi a riempimento salino, oggi si hanno le protesi a gel di silicone, ad alta coesione coesività con doppia camera, che non danno lo spargimento del tessuto e che danno sicuramente un risultato più naturale.
0: E l'utilizzo di questo polimero quindi è destinato, diciamo, a sostituire completamente i materiali utilizzati fino ad oggi?
1: No, diciamo che queste matrici non sostituiranno e non sostituiranno mai le protesi, ma quello che faranno, sostituiranno, oggi è possibile non posizionare più la protesi a livello retromuscolare, ma posizionarla a livello sottocutaneo, sottoghiandolare. E questo cosa ci cambia? Ci cambia tutto, perché vuol dire tempi di recupero molto più veloci, dolore praticamente assente, no animation deformity. Cos'è l'animation deformity? Praticamente quando la protesi viene posizionata a livello retromuscolare, praticamente nel tempo, per quanto venga disinserito nel muscolo grande pettorale, cosa succede? Nei movimenti la protesi si sposta ed è possibile quindi vedere l'impianto. Invece, riuscendo a posizionarla davanti al muscolo, quindi sotto ghiandolare oppure sotto cutanea, questo viene eliminato. La ghiandola stessa è a livello sottocutaneo, quindi si è in grado di posizionare la protesi a livello sottocutaneo. Quindi quando la donna si muove, fa attività fisica, la protesi segue il corpo e la dinamica della paziente.
0: Ma deve avere delle caratteristiche particolari, non l'ho mica capito, sa, una paziente per poter beneficiare di questa procedura? Cioè, ci sono dei criteri clinici che vengono valutati nella selezione della paziente?
1: Una controindicazione. Quello che il chirurgo deve fare in estetica, perché si può essere posizionata sia per interventi di estetica che per interventi di ricostruttiva. Negli interventi di estetica automaticamente sarà il chirurgo, chiaramente interventi in privato avrà un aumento di costi, questo è sicuro, però i benefici quali sono? Che tutto l'apparato muscolo-scheletrico del paziente è preservato. Perché? Perché non vengono disinserzionati i muscoli grandi pettorali, che prima dell'avvento di queste matrici erano loro che venivano utilizzati per avere un'ottima superficie, un'ottima copertura della protesi. Perché la prima regola base per posizionare una protesi, magari anche una protesi dentale, una protesi d'anca, è che ci sia tessuto soffice, come dicono gli inglesi, soft tissue, a sufficienza per coprirla. Oggi, con l'utilizzo di queste matrici, possiamo risparmiare il muscolo e utilizzare le matrici che faranno la stessa funzione di copertura del muscolo stesso.
0: Abbiamo ancora dei messaggi di ascoltatori, ma li vediamo dopo la pausa musicale.

0: Oggi la ricostruzione mammaria viene considerata sempre più spesso un elemento fondamentale del percorso di cura dopo una diagnosi di tumore e un intervento chirurgico importante. Molte donne si trovano infatti ad affrontare non soltanto le conseguenze fisiche della malattia, ma anche aspetti che riguardano la percezione di sé, come l'immagine corporea e la sicurezza personale, e ovviamente il ritorno alla normalità. Professore Emilio Trignano è con noi, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Professor Trignano, perché la ricostruzione mammaria non può essere considerata un semplice intervento estetico? In che modo entra a pieno titolo nel percorso terapeutico oncologico?
1: Assolutamente sì, ormai è da anni che la ricostruzione mammaria è assolutamente dentro il percorso. A oggi esistono le breast unit, per cui il tumore della mammella viene trattato nelle unità multidisciplinari. Dentro le breast unit abbiamo il chirurgo generale che si occupa della demolizione, il chirurgo plastico che si occupa della ricostruzione, il radiologo, l'anatomopatologo, il radioterapista. A oggi c'è un team multidisciplinare che si occupa e prende in cura tutte queste donne, e oggi si può fare tranquillamente nelle strutture convenzionate, negli ospedali. Deve essere assolutamente fornita gratuitamente a tutte le donne, perché è una cosa necessaria.
0: È importante poi affrontare la ricostruzione nello stesso momento della mastectomia, no? Con vantaggi clinici ma anche psicologici.
1: Esatto, soprattutto psicologico, perché veramente chiedere a una donna oggi di aspettare un periodo che sia anche di 3 mesi, di 6 mesi, un anno, comunque con una mutilazione, perché una mastectomia senza ricostruzione a oggi va considerata come una mutilazione, secondo me è un impegno psicologico troppo importante. Quindi dove si può, e ormai si può quasi sempre, va sempre fatta in contemporanea alla demolizione. E l'avvento di queste matrici, l'avvento quindi delle ricostruzioni prepettorali, non solo ci danno un risultato estetico, una ricostruzione più che soddisfacente, ma ci permette di un recupero, di un ritorno alla normale vita quotidiana in tempi nettamente più rapidi che senza le matrici.
0: Alda di Cagliari scrive: le protesi utilizzate hanno una durata limitata oppure possono accompagnare la paziente per molti anni? L'abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo, professore?
1: Sì, questa è una domanda che viene fatta spessissima.
0: Spesso ed è un punto
1: che deve essere chiarissimo. Il fatto che la protesi sia garantita vita non vuol dire che dura vita, cioè non duriamo noi per sempre, non dura un elettrodomestico, non c'è niente per sempre, quindi tantomeno ci sarà una protesi mammaria. Il fatto che le dita delle protesi si sobbarchino la garanzia in caso di rottura o contrattura di terzo o quarto grado, per cui rifornisce gratuitamente la protesi alla paziente, non vuol dire che non dovranno essere cambiate. Anzi, secondo il registro delle protesi, negli ultimi studi, negli ultimi 15 anni, ormai è chiaro che in ricostruttiva le protesi durano una media di 7 anni, in estetica di 11 anni. Quindi non è possibile pensare di sottoporsi a un unico intervento e pensare che queste protesi durino per sempre.
0: Silvia da Sanremo chiede se questa nuova tecnica può essere applicata anche alla normale chirurgia estetica.
1: Assolutamente sì, nasce dalla chirurgia estetica ed è stata utilizzata con una tecnica chiamata Hammond, amaca, quindi per sostenere soprattutto le mastopesi quando veniva sollevata la ghiandola, le mastopesi con protesi per bloccare la protesi e nelle mastoplastiche riduttive per fissare i solchi. Poi io onestamente sono stato il primo, a quanto pare al mondo, sicuramente in Italia, praticamente
0: bravo il professor Trignano,
1: grazie a utilizzarla anche nelle ricostruzioni mammarie. Però assolutamente sì, io nella mia attività privata in estetica la eseguo regolarmente questo tipo di
0: regolarmente intervento. Ma l'approccio clinico cambia in base all'età?
1: L'approccio clinico dipende, esatto, cambia sempre in base all'età, al peso, alle comorbidità, fumo, diabete, insomma, non ci sono mai delle condizioni assolute che escludano l'intervento, però ci sono delle condizioni dove i rischi, come le discendenze delle ferite, come le contratture capsulari, possono essere un po' più alte, quindi è giusto discuterne col chirurgo prima di fare l'intervento.
0: Certo, ci sono anche convinzioni sbagliate, ci sono errori che le donne fanno, convinzioni che hanno più spesso quando affrontano questo tipo di intervento. Come si può intervenire per correggere magari delle aspettative sbagliate?
1: Allora, secondo me, quando una decide di sottoporsi a un intervento chirurgico, è una cosa molto importante che si parli a lungo con le pazienti. Io guardi, ormai ho deciso che prima di operare chiunque faccio almeno 2 se non 3 colloqui, perché in media nel primo colloquio tante volte le persone un po' si illudono, un po' vedono magari nel chirurgo quella speranza di quel problema che hanno nel risolverlo, però poi nel tempo vengono sempre in testa molte domande, escono sempre delle cose che non si sono dette, e quindi secondo me è molto importante che la paziente si fidi del chirurgo, come anche il chirurgo della paziente, e si deve proprio instaurare un rapporto in modo tale di fiducia, perché quando quello poi si rompe diventa un problema per tutti, e quindi è molto importante poi parlare molto bene con le pazienti e chiedere bene anche al chirurgo, in modo tale che non ci siano mai sorprese, perché è molto spesso, poi oggi con l'avvento dei social, dove ormai il chirurgo viene scelto dai social e non in base al curriculum, tutti questi problemi stanno emergendo in una maniera ingestibile. Questa è la verità.
0: È molto importante. Le è capitato di trovare chi ha fatto dietro front, che ha detto vabbè, allora ci ho ripensato?
1: Sì, capita spesso, ma guardi, nel tempo, quando si è molto giovani, come chirurghi si tende sempre a voler operare, poi quando si diventa un po' più tardi si tende sempre a pensarci 2 o 3 volte, perché quello che la gente deve capire è che la chirurgia non è come andare a comprare un cellulare o un maglione. Assolutamente, la chirurgia è una cosa molto delicata, quando le cose vanno male poi è difficile rimetterle a posto, quindi io quello che dico a tutti è: scegliete chirurghi esperti, non basatevi sui social, non basatevi sui video che vedete, ma informatevi bene, andate a fare una visita, meglio se a pagamento, perché già quelle gratuite secondo me andrebbero già scartate, perché lì si tende a voler solo raccattare pazienti e quindi secondo me si perde un po' nella qualità. E poi è molto importante sapere esattamente chi è il chirurgo, perché oggi è diventato il mercato dell'estetica una giungla, quindi è fondamentale fare questo. E poi io personalmente scarterei completamente gli interventi all'estero, e le dico perché il turismo chirurgico lo scarterei, perché l'intervento non si fa in sala operatoria, magari va anche bene in sala operatoria, ma
0: c'è tutto un dopo,
1: va anche bene in sala operatoria,
0: ma c'è anche un prima, c'è sia un prima che un dopo.
1: Ma poi c'è un dopo, che per guarire da un intervento ci vogliono dalle 2 alle 3 settimane, a volte non basta il mese, e il chirurgo va vicino a casa.
0: Bene, allora professor Trignano, io la ringrazio, la saluto, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. È tutto, check up è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Fermate due persone a Milano per la morte di un agente di polizia durante un inseguimento. La procura esclude lo speronamento. Ondata di caldo record in Francia e in Italia, sono 15 le città da bollino rosso. Caso Regeni, la procura fa sapere l'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini. Mondiale al gran ballo del gol, l'unico assente Cristiano Ronaldo, stasera ci riprova contro l'Uzbekistan.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Barbara Salandri e per lo sport Gerardo De Vivo. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Sarebbero due giovani di origine albanese, ha fatto sapere il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
3: Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese questa mattina nel comune di Monza. È un fermo per identificazione, quindi al momento l'unica misura è un fermo per identificazione. Nelle prossime ore credo che ci siano degli sviluppi, ma proprio nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo. Quindi per rispetto a lui, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
2: L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Queste le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 6 agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, ha detto Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Temperature torride e notti tropicali, l'ondata di afa e caldo continua ad assediare l'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 15 le città da bollino rosso, vittime in Francia, dove sono almeno 40 le persone morte affogate nel tentativo di rinfrescarsi in fiumi e corsi d'acqua. Il servizio.
4: Cerberus non molla la presa sull'Italia, stretta da giorni in una morsa di caldo soffocante che fa temere scenari anche peggiori di quelli vissuti nella terribile estate del 2003. Ieri 12 le città da bollino rosso, oggi si sono aggiunte Venezia, Viterbo e Ancona e domani con Latina saliranno a 16. Temperature vicine ai 40 gradi con l'Emilia-Romagna tra le regioni più colpite. Nessuna tregua neppure nelle ore notturne con la colonnina di Mercurio che si mantiene intorno ai 27-29 gradi. E per far fronte a queste ondate di calore nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme già scattate negli anni passati. Prevista la possibilità per alcuni lavoratori più esposti di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Scenario molto simile anche nel resto dell'Europa dove si registrano temperature anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia. Nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre parcheggiata nel garage di famiglia e nel paese transalpino almeno 40 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in fiumi e corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio, dove le autorità hanno invitato i cittadini a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dello stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco, se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altri due persone. Siamo allo sport. Nel mondiale di calcio, dai numeri record per gol segnati, con Leo Messi in testa alla classifica dei cannonieri, è ancora quota zero Cristiano Ronaldo, non pervenuto al debutto con il Congo. Stasera guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Il servizio.
5: All'appello manca solo lui. Alla prima uscita zero in tutte le caselle. Gol, tiri, dribbling. In questo mondiale Cristiano Ronaldo non è ancora entrato in scena, ha soltanto camminato in campo, mentre il Portogallo, chissà se e quanto ancora suo, pareggiava senza sussulti col Congo, un'assenza messa ancora più in risalto dalle meraviglie degli altri, loro sì bomber, il re Messi, i principi Mbappé, Haaland, Kane, gli altri nobili entrati nella corte del gol, il tedesco Undav, il canadese David, i brasiliani Matheus Cunha e Vinicius, l'olandese Gakpo, lo svizzero Manzambi, tutti plurimarcatori in un mondiale che viaggia a tutta velocità in zona gol, più di 3 a partita, 134 nelle prime 44 gare e CR7 973 gol in carriera, 143 li ha fatti in nazionale e il CT Martinez lo difende. Non ha senso rinunciare al miglior marcatore del mondo quando c'è bisogno di sbloccare la partita. Stasera contro l'Uzbekistan la possibilità, quasi un obbligo, di sbloccarsi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci qua, la catastrofe della sinistra, delle sinistre in Europa, ma poi anche il clima che cambia con i lavoratori che sono costretti a stare fermi per il troppo caldo, da noi come in tutta Europa, e i danni alle case e agli auto. Non ci facciamo mancare niente quest'oggi, tutte catastrofi, l'unica non catastrofe il pubblico di Italia No Limits, pronto ad ascoltarci, tra poco si parte, buonasera.

E allora Italiano Limits puntata 196, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1, come sempre. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus, e naturalmente intervenire in diretta al 334 11 11 622, www.giornaleradio.fm, il nostro sito internet, anche il sondaggio del giorno, sempre ogni giorno aggiornato, www.giornaleradio.fm. E anche noi perché insomma è importante, no? Prendere atto, partiamo dalla sinistra, non solo dalla sinistra italiana ma dalla sinistra europea, perché le dimissioni di Keir Starmer nel Regno Unito sono il fatto di cronaca, certo, ma forse sono soprattutto il sintomo di qualcosa di più grande. Starmer era arrivato al governo, era arrivato al governo dopo anni di dominio conservatore, con una maggioranza enorme, con la promessa di riportare serietà, stabilità e competenza. Dopo due anni lascia, travolto da un crollo di consensi, tensioni interne, scandali e dalla sensazione di non essere mai riuscito davvero a parlare al paese profondo. Ma il punto non è solo Starmer, il punto è che cosa racconta la sua caduta sulla sinistra europea, perché in molti paesi la sinistra sembra vivere lo stesso paradosso: quando è all'opposizione promette giustizia sociale, salario, servizi pubblici, difesa dei più deboli; quando arriva al governo spesso appare tecnocratica, prudente, moderata, più preoccupata di rassicurare i mercati, Bruxelles, establishment, cancellerie internazionali, insomma più preoccupata di tutto questo che di parlare al proprio popolo. Starmer, da questo punto di vista, è stato davvero un leader laburista o piuttosto un uomo di sistema, più vicino alla tradizione popolare della sinistra e al riformismo di governo? Allora la domanda di questa prima ora è: la sinistra perde perché è troppo di sinistra o perché non lo è più abbastanza? Guardiamo anche all'Italia. Il campo largo si prepara a nuovi appuntamenti con iniziative annunciate a Napoli e a Padova, ma il nodo resta sempre lo stesso: chi guida davvero questa coalizione? Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, che dice di voler portare nel centro-sinistra i voti di quelli che Conte lo detestano? Perché il problema è evidente: dentro lo stesso campo convivono anime molto diverse. C'è il PD di Schlein, che prova a spostarsi sempre più a sinistra; c'è il movimento 5 Stelle di Conte, che si definisce in primo luogo progressista; c'è Alleanza Verdi e Sinistra, che rivendica una linea più radicale; poi c'è Renzi, che annuncia casa riformista e dice chiaramente: io non devo prendere i voti di chi ama Conte, devo prendere quelli di chi lo detesta. È un'alleanza o una convivenza forzata? E ancora, il PD rappresenta davvero la sinistra italiana oppure è diventato un partito di ceti urbani, amministratori, elite culturali e professioni garantite? La sinistra parla ancora operai, periferie, piccoli commercianti, giovani precari, famiglie che faticano a arrivare a fine mese? Oppure quel mondo oggi guarda altrove, spesso verso la destra? La stessa frattura si vede anche sull'America e sulla politica estera. Basta una foto di Enrico Letta con gli ex presidenti americani per far esplodere la polemica dentro il mondo progressista. Da una parte chi rivendica l'atlantismo democratico, dall'altra chi dice che quella sinistra sembra solo una versione più educata della destra, incapace di proporre un modello davvero alternativo. E allora, tornando alla domanda di fondo, che cosa deve essere oggi la sinistra? Una forza moderata, di governo, affidabile, rassicurante, oppure una forza radicale, popolare, conflittuale, capace di rompere con il sistema? E se la sinistra non riesce più a rappresentare la rabbia sociale, chi la raccoglie? La destra, i populisti, Vannacci, Farage, Reform nel Regno Unito? Le destre europee crescono su immigrazione, sicurezza, energia e costo della vita. Voi cosa ne pensate? Il crollo di Starmer è un caso britannico o è il segnale di una crisi più ampia della sinistra europea? In Italia il centro-sinistra può davvero vincere con il campo largo, oppure un'alleanza
un'alleanza troppo contraddittoria per governare. Chi dovrebbe guidarlo? Schlein o Conte? Matteo Renzi. Scegliere di far entrare Matteo Renzi serve ad allargare il campo, rischia di renderlo ancora più ingestibile. Scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali 334 11 11 622. Tra poco arrivano gli ospiti.

0: Buonasera Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare.
1: Buonasera, eccovi a voi.
0: Ecco, dove si trova che sentivo un certo trambusto?
1: C'ho, c'ho il mio cane che abbaia.
0: Guardi Pluto. Chi ha i cani, chi ama i cani, chi ama gli animali, sono delle grandi persone, quindi...
1: Io ho sempre avuto un cane, e ricordo tutti i nomi, Stella, Mig, Zorro e ora Pluto.
0: Pluto, quanti anni ha Pluto? Che cane
1: due
0: è?
1: Due anni. È un due mix anni. Tra un lupo, lupo cecoslovacco e boxer gigante. Una cosa
0: bene,
1: pazzesca.
0: Quindi se si sta occupando del cane, ha tutta la mia approvazione e solidarietà. Allora.

0: diciamo è un'altra faccia della stessa medaglia. Io ho l'impressione che il menù sia lo stesso, destra e sinistra, è un menù che fa il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO, l'Unione Europea, poi ai partiti alla destra e alla sinistra danno la copertina, no? Come in quei ristoranti che ti danno la copertina del menù. Ecco, io voglio scrivere il menù, non voglio indossare la copertina, ecco. Quindi la mia battaglia è per il popolo contro le élite. Ad esempio domani saremo in Piazza Barberini con 54 associazioni datoriali, cioè i padroni, diciamo, e gli operai, perché uniamo il ceto medio e la classe lavoratrice contro questo accordo che hanno fatto il governo con Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Si mettono d'accordo i soliti noti, ma rappresentano una parte minima del mondo del lavoro. Oggi CGIL ha più pensionati che lavoratori, ahimè, e Confindustria, se non avesse le industrie di Stato, a partire da Eni, Enel, per arrivare a Finmeccanica, eccetera, non sarebbe nulla, perché le imprese private non si trovano più dentro Confindustria. Quindi c'è la necessità di rendere rappresentativi anche tutto il resto, il ceto medio, la classe media che sta scomparendo.
1: Senta, la crisi della sinistra non è solo italiana, con le cose che conosciamo, ma insomma Starmer nel Regno Unito, altri esempi, insomma, perché è in crisi questa sinistra?
0: Perché ha trasformato,
1: perché si piega...
0: No, perché ha trasformato l'interesse per i diritti sociali, giusti, sacrosanti, lavoro, scuola, istruzione pubblica, sanità pubblica, trasporti, con i diritti cosiddetti civili, non che siano ininfluenti, ma sono laterali. Insomma, c'era un operaio di Mirafiori che ho incontrato a Torino l'altra settimana, molto anziano, mi ha detto: Marco Rizzo, una volta ci occupavamo della povera gente, adesso ci occupiamo degli zingari e dei, insomma, ha dato un termine dispregiativo che io non condivido, sui gay.
1: Eh beh, però la sinistra parla anche dei portafogli e tutto quanto degli italiani. Io sento fare un'opposizione bella feroce.
0: Non so che film sta vedendo, ma io vedo una sinistra, come dire, che non ha diciamo una previsione, non prevede, non ha programmazione, non ha radici. Ripeto, la sinistra mia era quella che si occupava del mondo del lavoro. I lavoratori, nel bene e nel male, si sentivano in qualche modo rappresentati. Oggi la classe media precipita, i lavoratori sono insidiati da un esercito industriale di riserva, sono i migranti, questa definizione di Carlo Marx. Ho visto che anche il generale l'altro giorno l'ha usata, quindi le cose che dico vuol dire che stanno facendo strada, bene, molto bene. Io ho parlato anche di assimilazione degli immigrati, non di integrazione, perché uno deve stare con regole, deve essere assimilato, lingua, doveri, principi, e non uno che viene qua e fa quello che vuole. Quindi insomma la sinistra invece è tutto il contrario di questo, e quindi io non sono più di sinistra, questo è logico. Ma diciamo, i miei maestri si rivoltano nella tomba, da Gramsci a chi ha costruito la sinistra in Italia. Questi qua sono diciamo degli usurpatori, ma non è che a destra stiano molto meglio, ecco.
1: Senta, questo campo largo, che impressione le fa? Insomma, tutti questi movimenti, queste...
0: No, sono tutti alla ricerca della poltrona. Io ho un progetto che vuole rompere il sistema bipolare, destra-sinistra, l'orizzontalità. Io voglio costruire un progetto verticale che diciamo, scaglia il popolo contro le élite. E questo è quello che diciamo è il mio cimento, ecco.
1: Buon lavoro Marco Rizzo, buona passeggiata con il cane, evviva, che sento che la reclama. Evviva i cani, evviva,
0: sì,
1: i cani,
0: sempre,
1: più
0: cani
1: degli umani,
0: e gatti,
1: sempre.
0: E tanta umanità. Evviva.
1: Bene. Allora andiamo da Davide Darò in attesa. Buonasera.
2: Buonasera, intanto sono da Alessandria e non da Roma.
1: Perfetto, non si preoccupi, sì, sì. Sono io, sì, che sì, con sì, la geografia, no, mi hanno scritto da Roe,
2: non c'è nessun
1: quindi
2: problema, non c'è
1: sono
2: nessun
1: sordi,
2: problema.
1: Sono sordi.

0: Rocco con Alessandria.
1: Sì, allora,
0: a Ro ci sono 40 gradi, ad Alessandria quanti ce ne sono?
1: Uguale.
0: E allora vede Ro e Alessandria la stessa cosa.
1: Sì.
0: Dica.
1: Allora, io intanto sono contento che avete chiamato in trasmissione Marco Rizzo, di cui sono un grande estimatore, e mi auguro che candidandoci alle elezioni, se si candida anche insieme al generale Vannacci, meglio ancora.
0: Addirittura.
1: La sua diciamo il suo percorso dalla sinistra verso un diciamo questo movimento dal basso contro l'elite è lo stesso che sento io, perciò sarò un suo elettore e non so se sarà ancora in linea. Le volevo chiedere
0: adesso l'abbiamo salutato.
1: Ah, boh, niente, allora ok, comunque mi auguro che possa portare avanti la sua politica.
0: Ma lei chi vota, Rizzo o Vannacci, il diavolo o l'acqua santa?
1: Rizzo, io voto Rizzo, io sono tendenzialmente, sono di sinistra, però mi rendo conto che la sinistra, come diceva Rizzo, insieme alla destra sono diventati due facce della stessa medaglia. Diciamo che c'è questa elite che spazia da destra e sinistra, e il popolo che in una maniera o nell'altra paga sempre. Perciò mi auguro che quantomeno come ago della bilancia, e poi per questa ragione debba essere ascoltato, possa fare la sua parte alle prossime elezioni. Ecco, volevo dire questo.
0: La ringrazio e noi continuiamo, la lascio ad Alessandria, non si scomodi a venire a Ro, e la lascio e ricordo il numero per le vostre telefonate: 334 11 11 622. Noi stiamo parlando della crisi della sinistra partendo dal Regno Unito e finendo a Ro, perché a Ro ci finiamo sempre, o per sbaglio o per fantasia. A tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Tutti ne parlano.
14: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
15: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
16: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
7: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa sera al nodo di Verona tra A22 e A4. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in A22 da Nogarole Rocca ad Affi Lago di Garda verso il Brennero. Code anche in A4 a tratti tra Peschiera e l'allacciamento con l'A22 verso Trieste. In Piemonte per un incidente circa 3 km di code in A4 tra Bolpiano Sud e Settimo Torinese verso Torino. Code anche a Torino in tangenziale nord da Caselle a Borgaro verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. In A15 traffico bloccato per un incidente tra Parma Ovest e Fornovo verso La Spezia con code a partire dall'allacciamento con la 1. In A14 code tra San Lazzaro e il Bivio per la 13 verso Bologna. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello verso Viterbo. A Roma poi code sul grande raccordo anulare in interno da Trionfale a Castel Giubileo e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Verso Napoli in A1 code tra Colleferro e Anagni. A nord di Napoli code sulla provinciale 335 per un incidente all'altezza di Marcianise e zona industriale in ambo i sensi. Code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Melito e Arzano nelle due direzioni. Per il traffico prime code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, secondo voi la sinistra è in crisi? E se sì, che crisi è? È una crisi di sistema europea? Oppure una crisi italiana? Oppure non c'è nessuna crisi? 334 11 11 622, a tra poco.

0: Saluto Ettore Rosato, vice segretario deputato di Azione.
1: Buonasera.
0: Mi parla di questa crisi della sinistra che insomma è anche a casa nostra riserva delle sorpresine, insomma.
1: Le riserva ovunque. Le riserva ovunque, c'è una crisi intanto diciamo del sistema politico dei partiti, soprattutto di chi prova a non mettere il populismo come chiave di comunicazione con gli elettori. Di questo ne fa le spese il governo britannico, che dove un po' tutto l'elettorato mi sembra abbia l'effetto ancora dell'uscita dall'Unione Europea. Chi l'ha votata a favore perché non sono arrivate le risposte che si attendeva, chi ha votato contro è ancora diciamo arrabbiato con la sua parte politica perché non è riuscito a tutelare una cosa che invece era da tutelare fino in fondo. Questo colpisce secondo me cambia l'assetto anche politico che c'è in Gran Bretagna con questi sei governi che abbiamo visto che si sono alternati dalla Brexit. Poi in casa nostra invece quello che vediamo è a mio giudizio una sinistra incapace di presentare una proposta di governo, che non basta mettersi insieme, fare una foto, fare un selfie per poter dire adesso forniamo un'alternativa al governo della Meloni.
0: Senta, come giudica? Insomma, voi da che parte state, voi di Azione? Io non l'ho capito ancora.
1: Ma questo è molto facile, non stiamo né con chi promette l'abolizione della povertà né con chi promette l'abolizione delle accise, tutti insieme poi promettono l'abolizione della Fornero e adesso si metterà Vannacci a promettere l'abolizione dell'insicurezza. Noi non stiamo da questa parte, siamo un polo europeista che si candida in maniera alternativa a questi tre poli con l'idea di dire agli italiani che si possono fare delle riforme, bisogna farle, bisogna tener conto di bisogni che sono su cui la politica deve fare scelte, la sicurezza interna nei confini dove bisogna essere molto più determinati, meno decreti sicurezza, più CPR, più militari e forze di polizia nelle nostre città operativi, sui salari, perché non è colpa di questo governo, non sarà colpa di quello precedente, però sono 30 anni che i salari sono fermi. E se non si mette in mano a questo è chiaro che l'economia italiana non si rialza più. E poi c'è bisogno di più Europa, perché l'Europa è la nostra casa, deve essere una casa con potere decisionale che ci consenta di sopravvivere alle burrasche che avvengono fuori dai nostri confini. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno in comune solo una cosa: vogliono un'Europa debole. Noi dobbiamo volere un'Europa forte.
0: Sì, va bene. E lo spettacolo che regala questa coalizione di centrosinistra, che mi dice?
1: Ma è uno spettacolo che ci riguarda poco, perché è uno spettacolo improduttivo. Non sono capaci di mettere insieme tre cose per il paese che non siano contro la Meloni, ma per governare bisogna fare scelte e non mi sembra che abbiano la capacità di fare scelte sotto il profilo internazionale della collocazione del nostro paese, sotto il profilo economico hanno un'agenda che è esattamente retro, tutto quello che bisogna abolire, a cominciare dal Job Act e dalle politiche del lavoro fatta praticamente dal governo del PD, il governo Renzi, e quindi io non credo che questa sinistra, quella fotografia con Fratoianni al Ministero del Lavoro e Bonelli al Ministero dell'Ambiente e giù di lì sia una fotografia in grado di governare l'Italia. Bisogna avere la capacità di rompere questo bipolarismo e di mettere insieme le forze che hanno la voglia di fare scelte coraggiose, qualche volta anche faticose, di spiegare agli italiani quali sono le cose che vanno fatte.
0: Grazie, grazie Ettore,
1: grazie
0: Rosato, vice segretario deputato di Azione. Intanto un sondaggio SVG, la Lega torna sopra di un'incollatura a Futuro Nazionale e per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci un'opportunità. Gli ultimi sondaggi dopo il brano.

E allora vi parlavo di sondaggi, la Lega torna sopra di un'incollatura futuro nazionale. Per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci è una opportunità. E allora poi vi parlerò di questo sondaggio, ma vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622, anche con i vostri messaggi vocali. Vi dicevo i numeri: Forza Italia e Lega risalgono leggermente fra gli elettori, rispettivamente del più 0,2% e dello 0,1%. Fratelli d'Italia perde lo 0,2% e la Lega stacca dello 0,1% il partito dell'ex e oggi rivale Roberto Vannacci, salendo al 5,4% contro il 5,3% di Futuro Nazionale. Un partito quest'ultimo considerato un'opportunità per rafforzare la coalizione dal 33% dei sostenitori del centrodestra, cioè uno su tre. E quanto emerge in sintesi dal sondaggio Radar SVG realizzato la settimana scorsa e che fotografa tra l'altro le intenzioni di voto e la percezione di Vannacci e di Futuro Nazionale rispetto al voto e a confronto con le rilevazioni del 15 giugno? Nel campo progressista solo AVS cresce dello 0,1% a quota 6,6 e altrettanto fa Italia Viva a quota 2,5%. Calano il PD 21,8 e meno 0,3, il Movimento 5 Stelle al 13,2 con un meno 0,1 e risale Azione con il 3,7% guadagnando lo 0,2%. Oltre alla tenuta dei leghisti, che a differenza di altri sondaggi qui superano i futuristi, l'indagine analizza anche l'ascesa di Futuro Nazionale Vannacci, descrivendola principalmente come un pericolo per l'Italia. Così lo percepisce il 55% degli elettori di centrosinistra contro il 12% di chi vota lo schieramento opposto. Il 27% dei votanti a destra lo sminuisce come un fuoco di paglia e irrilevante ai fini elettorali. Emerge inoltre che la PIL dell'ex generale si fonda sul coraggio di dire le cose come stanno per il 45% degli intervistati, la sintonia con la gente comune 25%, tuttavia l'81% degli italiani non ha fiducia in Vannacci, il 65% tra chi vota a destra, con l'accusa principale rivolta da sinistra di omofobia e razzismo, 57% degli elettori di opposizione, mentre il 30% di chi si schiera a destra dichiara di non condividere le sue posizioni e il 27% se ne distanzia perché è un estremista di destra. Infine, per la maggioranza degli intervistati, Futuro Nazionale con Vannacci resta un fenomeno eccentrico e preoccupante e uno su due lo considera un fenomeno transitorio, specie nel centrodestra, oppure ricorda la scelta di Beppe Grillo. Il sondaggio è stato realizzato fra il 17 e il 22 giugno con un campione rappresentativo nazionale di 1200 maggiorenni. E a proposito di sondaggi, c'è una persona in calo forte nei sondaggi, è Trump. Trump che cala tantissimo nei sondaggi e quindi lo vediamo subito. Trump ancora in calo nei sondaggi, solo il 30% degli americani approva l'operato. Un nuovo sondaggio nazionale mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso registrato negli ultimi tempi. È un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di medio termine. Secondo un sondaggio condotto tra il 16 e il 20 giugno,
il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, mentre solo il 30% lo approva. Il sondaggio, condotto su un campione di 1100 adulti, presenta un margine di errore tecnico più o meno di 3 punti percentuali. Comunque non occorrono i sondaggi per capire l'aria che tira per Trump, e noi torniamo subito dopo.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, come sta?
1: Bene, buonasera Poletti, lei, io bene, lei?
0: Ma abbastanza, guardi, sta meglio lei circondato dai suoi compagni comunisti che almeno non tradiscono, meno male.
1: Questo
0: giusto che non
1: da
0: tradiscono.
1: Questo certamente da noi non tradisce quasi nessuno, poi qualcuno ci lascia magari.
0: Cosa fate i traditori? Vi vendicate in qualche modo? No,
1: devo dire no, anche qualcuno che ci ha lasciato perché era uno insieme a me, era nel direttivo CGIL e aveva paura che la nostra radicalità nazionale, intendo dire, troppa radicalità gli ponesse in questione il suo ruolo. Dopo un po' ho ripreso a parlargli perché insomma non si può vivere con ostilità. Poi lei mi conosce personalmente, sa che non sono il tipo, ecco, da avere, a meno che uno proprio non abbia ammazzato qualcuno, rubato la cassa, ma questo non c'è mai
0: ma
1: successo.
0: Ma senta, in prospettiva di un grande mi veniva ammucchiata, ma è bruttissimo, come si chiama? Rassemblement, l'ammucchiata,
1: grande raggruppamento.
0: Bravo, in vista di un grande raggruppamento elettorale, ma voi di mettervi con questo centro-sinistra italiano non ci pensate proprio?
1: Ma manco, abbiamo rotto con Rifondazione proprio perché è entrata al governo e del resto l'avevamo anche detto, è che Bertinotti e gli altri, rispecchiandosi un po' nello specchio di loro che parlano in un modo e poi agiscono in un altro, tutti questi riformisti, pensavano che noi lo dicessimo per la nostra base, quella parte di Rifondazione che era con noi, e quindi ci si però figurati se romperanno. Invece abbiamo detto guarda che sono andato al governo, rompe, l'avevamo detto chiaramente 3 anni prima e loro non ci credevano, e invece noi siamo coerenti.
0: Ma quindi siete nati per stare all'opposizione, voi non state già dividendo?
1: Per costruire le condizioni della rivoluzione, che è difficile e ci vorrà
0: Madonna,
1: tempo. Io purtroppo...
0: Cosa vuol dire questa roba qua? Cosa sono queste robe della rivoluzione? Spieghi bene.
1: Ma guarda, le rivoluzioni ce ne sono state tante nel mondo. Adesso vediamo se anche con il ruolo l'influenza ancora di una tradizione trotskista riescono a farle in Bolivia. Penso che sarà difficile, ma piano piano... In Argentina sta montando il nostro movimento, erano anche le elezioni, eravamo al 5%.
0: Ma io sto parlando dell'Italia,
1: ci danno
0: cioè...
1: al 15.
0: In Argentina?
1: In Argentina.
0: Mi commenta questa sinistra, questo raggruppamento,
1: è di sinistra questo, è di sinistra.
0: No, lo chiedo a lei. Sì.
1: Dov'è di sinistra? Scusi, questi qui sono di sinistra, ma per favore, diciamo Conte che ha fatto l'uomo per tutte le stagioni, che ha fatto il governo con la Lega, che ha regalato al 4% dell'Italia i soldi del 110%. A proposito, però, anche la Meloni aveva votato per il 110%, perché quando si trattava di non rendere ostili i nemmeno piccolo borghesi, medio borghesi che volevano rifarsi la casa a spese delle tasse dello Stato, allora neanche la Meloni. Però è una cosa vergognosa quella del 110%, vergognosa. Io devo pagare la casa dalle della casa, e poi sempre quelli che pagano, no? Lavoratori, pensionati.
0: Va bene, mi è finito, per non parlare di quelli, mi è finito al super bonus. Buona rivoluzione, Grisolia, ci sentiamo presto.
1: Ma guardi, non siamo avventuristi, non siamo come Sofri che la rivoluzione se la pensava in 3 anni e poi, visto che non è uscita, si è andata dall'altra parte. Noi sappiamo che è lungo il percorso, per cui aspettiamo e pazientiamo. Non è domani, stia tranquillo. In Italia,
0: vediamo,
1: in America
0: preoccupi.
1: Latina.
0: Tanto anch'io resterò in giro per anni, quindi avremo modo di vedere questa rivoluzione.
1: Ma se succede la rivoluzione, anche lei può continuare a fare il giornalista.
0: E meno male,
1: anche di successo. Appunto, ci mancherebbe, mica ce l'abbiamo con lei, ce l'abbiamo con i capitalisti.
0: Bene, bene, ditelo quando parlate ai compagni, non bisogna avercela con Poletti. Grazie, Grisolia.
1: Prego, arrivederci, Poletti. Buona serata.
0: Buona serata. Abbiamo un ascoltatore in linea, si chiama Valerio e chiama da Milano. Buonasera, veramente Poletti. Io chiamo da Catanzaro. No, da Milano, vero? Stavolta è giusto. Chiama da Catanzaro. Milano, no. Ok.
2: Caserma Montello.
0: Perfetto, allora, mi dica pure.
2: Io sono del parere che gli estremismi non vanno mai bene. Vannacci ha un vantaggio, quello di essere un uomo di disciplina, che in un paese come il nostro, storicamente, dopo gli anni 60-70, è un po' scemata la questione della disciplina, soprattutto nelle scuole. E questo è molto significativo, ma purtroppo non è un uomo che può fare governo per il momento, a meno che si affianchi a qualcuno di moderato che lo possa tenere, come si dice, non controllato, ma lo può aiutare a fare un percorso che poi aiuti il nostro paese. Tutto qua, questo era il mio parere.
0: Va bene, insomma, addomesticare Vannacci, ecco, mi sembra questo il tema.
2: Non proprio, è molto complicato addomesticare un militare. No, aiutarlo a comprendere che ci sono delle discipline che non sono quelle militari, ad esempio la scuola purtroppo ha perso il senso della disciplina, tanto vero che vediamo i risultati per la strada, no, i ragazzi, cosa sta succedendo. Però è un vantaggio, in questo momento storico è un vantaggio avere un uomo come Vannacci che induce a cambiare il modo di pensare e di agire.
0: Grazie, va bene, va bene. Buonasera a lei, linea alla regia, si torna tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto, cadendo dalla sua moto, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata facciata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Lo sapete che le famiglie italiane non è vero che pagano la corrente, l'elettricità più alta di tutta Europa, come sentite solitamente nei dibattiti televisivi e radiofonici? No, non è così. Vi spiego perché, con un ospite, ma non solo, con i dati, tra poco.

E allora vi dicevo che cambiamo argomento, parliamo di energia e quindi di bollette, perché per mesi ci siamo sentiti ripetere che in Italia paghiamo le bollette più care d'Europa, che siamo il fanalino di coda dell'energia. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Oppure almeno in parte ci stiamo raccontando una storia diversa dalla realtà? Perché i dati Eurostat più recenti raccontano qualcosa di sorprendente. Nel 2025 la bolletta elettrica del cliente domestico medio italiano, con consumi di circa 2 megawatt all'ora all'anno, è stata pari a 59 euro al mese. Nel 2024 era di 60 euro. Quindi non è aumentata, è leggermente diminuita e soprattutto risulta sostanzialmente allineata alla media dell'area euro, che si attesta a 57 euro mensili. In Germania si arriva a 73, in Spagna 54 contro i 57 nostri medi, in Francia 51. Attenzione, questo non significa che l'energia in Italia sia diventata economica. Eurostat stesso ricorda che i prezzi europei restano ancora superiori ai livelli precedenti alla crisi energetica del 2022, ma significa che l'immagine di un'Italia completamente fuori scala rispetto agli altri grandi paesi europei non trova conferma nei numeri più recenti. E c'è un altro dato interessante: i costi di rete italiani risultano tra i più bassi d'Europa e incidono sulla bolletta per circa il 17%, contro una media europea superiore al 30%. Segno che il problema potrebbe trovarsi altrove, nel costo della materia prima, nella dipendenza energetica dall'estero, nella fiscalità, nelle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare i mercati. Insomma, ci hanno rifilato una frittata ingigantita, oppure stiamo confondendo la percezione costruita negli anni della crisi energetica con la situazione attuale? Subito dopo il brano ne parliamo con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Le bollette degli italiani, non siamo messi così male, parrebbe.

0: buonasera a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto spieghiamo al nostro pubblico chi siete, Elettricità Futura.
1: Certo, siamo la principale associazione del mondo confindustriale del settore elettrico. Copriamo oltre 500 imprese lungo tutta la filiera dell'energia elettrica italiana.
0: Senta, io dicevo insomma che in qualche modo, e poi lei mi risponderà ovviamente con dottor Boneschi, con i dati eccetera, che insomma che quella narrazione secondo la quale le famiglie italiane, non parlo delle imprese, le famiglie italiane pagano la bolletta elettrica più di tutti gli europei non è corretta. Ecco, i dati Eurostat mostrano che nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le famiglie italiane è sostanzialmente in linea con la media dell'Eurozona. Come si è creata allora la percezione di un'Italia con bollette molto più care, dottor Boneschi, del resto d'Europa?
1: Certo, io innanzitutto le confermo appunto i dati ufficiali, che sono quelli di Eurostat, evidenziano proprio quello che diceva lei. Nel 2025 la bolletta di una famiglia media italiana è stata di 59 euro al mese contro una media europea di 57, quindi sostanzialmente in linea. La percezione che le bollette elettriche italiane siano molto più care rispetto al resto dell'Europa deriva dal fatto che troppo spesso, e aggiungerei anche purtroppo, nel dibattito pubblico si tende ad associare in modo completamente errato, e mi verrebbe a dire anche fuorviante, il costo della materia prima energia, il PUN, ovvero il prezzo all'ingrosso, con il costo della bolletta. Allora, il costo dell'energia, quindi il PUN, effettivamente in Italia è più alto, e questo deriva dal fatto che il mix di generazione nel nostro paese è ancora troppo sbilanciato sul gas e di conseguenza ne subisce le oscillazioni di prezzo. Ma va detto che l'energia all'ingrosso viene pagata in Italia soltanto dalle utility o dalle imprese energivore, e queste ultime tra l'altro vengono giustamente sussidiate per essere competitive a livello europeo, e quindi alla fine anche loro pagano meno del PUN. I cittadini invece pagano la bolletta. Ora, nella bolletta l'energia è solo una componente, pari poco più della metà, e quindi l'Italia perché riesce ad essere competitiva a livello europeo? Perché recupera in bolletta grazie principalmente al costo più basso delle reti, che in Italia sono molto più efficienti e quindi meno costose della media europea.
0: Chiaro, chiarissimo. E allora, tra il 2024, stiamo parlando con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, tra il 2024 e il 2025 le bollette italiane risultano in calo. Si tratta di una tendenza strutturale oppure ci sono dei fattori che potrebbero riportare i prezzi a crescere nei prossimi mesi? Allora sì, che ci sarebbe da...
1: Certo, ma va detto che la maggior parte delle famiglie italiane nel 24 ha sottoscritto un contratto di fornitura a prezzo, e anche nel 25, a prezzo fisso. Questo significa quindi che, a prescindere dalle oscillazioni del prezzo dell'energia, gli utenti pagano sempre la somma che è stata pattuita e fissata al momento della sottoscrizione. Grazie a queste offerte a prezzo fisso, quindi, la gran parte dei cittadini, per esempio, è rimasta al riparo da delle crisi come quella di Hormuz. E ora, in una fase geopolitica come quella che viviamo, è difficile fare previsioni, quindi mi torna difficile dirle dove andranno i prezzi. Però una cosa sicuramente è certa e chiara è che le offerte a prezzo fisso e i contratti a lungo termine, i cosiddetti PPA, che fissano il prezzo per un lungo periodo, sono sicuramente lo strumento che consente di mettersi al riparo appunto da queste oscillazioni di prezzo. I PPA tra l'altro sono un ottimo strumento soprattutto per le imprese, perché offrono a queste ultime la possibilità di contrattualizzare a medio e lungo periodo l'energia che viene dagli impianti rinnovabili, e quindi permette loro di avere prezzi più bassi e stabili nel tempo.
0: Senta, un dato interessante riguarda i costi di rete, che in Italia incidono, l'abbiamo detto, molto meno rispetto alla media europea. Da cosa dipende questo vantaggio e quanto pesa realmente sulla bolletta finale?
1: Certo, I costi di rete in Italia effettivamente sono molto bassi e questo è perché questo è un ambito nel quale i nostri operatori hanno investito costantemente nel tempo e in maniera molto lungimirante. Pensi che in Europa solo Cipro sostanzialmente paga meno le reti rispetto all'Italia, ma il nostro paese ha prezzi più bassi rispetto alla media dell'Eurozona e significativamente più bassi rispetto a paesi come la Germania, come la Francia e come la Spagna, quello che le dicevo prima. Nel 2025 nel nostro paese i prezzi di reti sono scesi rispetto all'anno precedente dell'8%. Quindi grazie a questa efficienza, appunto, le nostre reti consentono di abbassare i prezzi della bolletta delle famiglie e riportarle alla media europea, quello di cui parlavamo prima.
0: Se il problema non è principalmente la rete, quali sono oggi le principali criticità del sistema elettrico italiano, quelle che impediscono una riduzione più significativa dei costi per famiglie e imprese?
1: Il principale problema oggi, come accennavo prima, è il mix di generazione, perché benché negli ultimi anni ci sia stata una crescita decisa delle rinnovabili, ancora oggi dipendiamo dal gas per più della metà della produzione di energia elettrica. E quindi la risposta risiede nell'aumento della quota delle rinnovabili, che oggi sono la tecnologia più economica e garantiscono quindi competitività. Essendo prodotta a casa nostra, tra l'altro, ci mettono quindi anche al riparo dalle tensioni geopolitiche, perché contribuiscono alla sicurezza energetica. Non dimentichiamo inoltre che sono fonti a zero emissioni, quindi ci permettono anche di decarbonizzare l'economia, che è un'altra priorità chiave per l'Italia e per l'Europa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna spingere per installare più rinnovabili, superando gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Oggi mi riferisco in particolare ai processi autorizzativi che pesano per più di un terzo del costo di un progetto. Teniamo presente che in Italia ci sono oltre 150 gigawatt di progetti rinnovabili in attesa di autorizzazione e quindi se noi gradualmente riuscissimo a inserirli all'interno del sistema permetteremmo a cittadini e ad imprese di ridurre in maniera significativa i costi.
0: Grazie a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, buonasera, arrivederci.
0: E allora, insomma, non è vero che paghiamo le bollette più care d'Europa, magari non vi piacerà sentirlo, ma è così. L'unica cosa che mette d'accordo tutta Europa è il grande caldo, ne stanno succedendo di ogni, ne parliamo tra poco.

E allora tra poco parleremo anche del problema del caldo anomalo, come prevenire anche la nostra salute, questi sconvolgimenti climatici che poi finiscono per ammazzarci psicologicamente, ammazzare le nostre abitazioni, ammazzare la nostra voglia di vivere, distruggere le auto. Insomma, è un tema importante, è un tema anche da psicologi. Ma intanto è la giornata più calda di sempre in Francia, media 29,8 gradi. La Francia ha registrato oggi la giornata più calda di sempre, lo riferisce l'Agenzia Meteorologica Nazionale, comunicando che l'indicatore termico nazionale francese, cioè una media delle temperature misurate in 30 stazioni meteorologiche, ha raggiunto un nuovo record di 29,8 gradi. Il precedente record di 29,4 risaliva all'agosto 2023, a luglio 2029. In molte singole stazioni meteorologiche sono state registrate anche massime diurne superiori ai 40 gradi, ha precisato Meteo France. Però a Roma i turisti con ghiaccioli e ventagli, mentre un sacco di guasti e di servizi elettrici praticamente ovunque, ne parleremo. Negli asili di Reggio Emilia, uscita anticipata contro la calura. La regione Lombardia che ha attivato piano di protezione per anziani, soggetti fragili e lavoratori. Sospeso in Gran Bretagna il cambio della guardia a Buckingham Palace, altra cosa eccezionale, perché l'esercito britannico ha annunciato la cancellazione temporanea delle cerimonie del cambio della guardia a Londra e Windsor, incluso il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace per la forte allerta per il caldo. Domani intanto a Palermo allerta.

0: avviso per rischio incendi, ondate di calore, 33 gradi centigradi, un'emergenza che coinvolge tutta l'Italia. E per esempio a Firenze è confermato il codice rosso per fino a giovedì, e intanto nel fine settimana sono attesi fino a 40 gradi al centro nord, in particolare a Bologna, Firenze e Roma, ecco, fino a 40 gradi. A Vigevano un camionista è morto per infarto sul lavoro. Col Diretti Toscana racconta che si sono sfiorati i 40 gradi e 50.000 sono i lavoratori a rischio. Insomma, vedete che il tema del caldo è particolarmente interessante. Ecco, d'attualità. Dario scrive: buonasera Poletti, ma non è stato ancora detto che questo caldo è colpa della Meloni? Allora, la Meloni, anche il caldo, no, forse la grandine, il caldo non lo so, ma insomma, non è ancora stato detto, ma mica abbiamo finito la trasmissione, riprende tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 31 minuti.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E allora, non si ferma neanche l'ondata di grande caldo, ne parliamo tra poco.

0: Buonasera, Massimiliano Fazzini, climatologo, geologo, docente di climatologia e rischio climatico presso l'Università di Camerino e tra i principali esperti italiani di meteorologia e cambiamenti climatici. Benvenuto, Fazzini.
1: Grazie per l'invito, buonasera a tutti, troppo buono.
0: Troppo buono, ma non è buono il caldo. Questo caldo sta dando in tutta Europa dei bei problemi. Cosa dobbiamo aspettarci, Fazzini?
1: Ma innanzitutto, una volta che viene usato correttamente il termine eccezionale, prendiamolo per imparare. Questo è un caldo che statisticamente è estremo, soprattutto lungo le coste atlantiche di Spagna, Francia e anche dell'Inghilterra meridionale, un po' meno da noi, ma valori del genere in giugno, diciamo, hanno tempi di ritorno intorno ai 20-30 anni. Per cui bisogna fare attenzione e soprattutto bisogna comprendere che l'estremizzazione climatica è oramai sempre più presente nelle nostre vite.
0: Ecco, dobbiamo farci l'abitudine, in buona sostanza, non si può più far niente e dobbiamo cambiare tante nostre abitudini, ce lo dobbiamo mettere in testa, no?
1: Ma sì, fin quando si tratta di cambiare abitudini dal punto di vista ludico, uno farsi una passeggiata, farsi un giro in bici, lo fa 2 ore prima, se può 2 ore dopo di sera va bene, però quando si tratta di lavorare all'aria aperta, allora le cose cambiano. E allora da questo punto di vista un po' tutti, a partire dallo Stato, si devono un po' muovere per cercare di adattarci e di adattare il paese a questo nuovo tipo di clima, e quindi a mitigare il rischio bioclimatico, come normalmente viene chiamato questo tipo di problema.
0: Capirai, una politica che si muove solo per le emergenze con gli slogan della campagna elettorale, se si può mettere ad adattare le nostre città, i nostri ambienti a quel che verrà, insomma è un po' un'utopia questa, Fazzini.
1: Beh, noi ci proviamo come esperti, come tecnici, perché è giunto il momento ed è passato. La prevenzione sappiamo bene che in Italia è un pochino sconosciuta, però adesso un po' tutta l'Europa ci dice svegliatevi perché ci sono tanti soldi a disposizione per fare piani di adattamento, piani d'ambito, e quindi bisogna realmente darsi da fare. Però voglio anche dire una cosa, io ho iniziato a lavorare sull'adattamento ai cambiamenti climatici quando insegnavo in Francia, e devo dire che 30 anni fa queste pratiche in Francia erano best practice, come si usa a chiamarle adesso. Però poi di fronte a una ondata di caldo eccezionale anche in Francia adesso sono in netta difficoltà, quindi non è tutta verde l'erba del vicino, dobbiamo muoverci tutti quanti, perché la vita è una sola e la natura, se vuole, ci annienta in un attimo, per cui o ci diamo una mano tutti quanti, oppure veramente il futuro è gramo, sarà pieno di guai, anche perché l'estate non è più relegata come ondate di caldo a 2 mesi, ma ormai fa caldo da fine maggio fino a tutto ottobre, quindi è veramente un problema.
0: Grazie a Massimiliano Fazzini, climatologo, grazie davvero.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: E allora, il caldo estremo e la salute mentale, ci sono dei rischi da conoscere, perché con il caldo record non si registrano solo effetti fisici come cali di pressione, ma anche ripercussioni significative sul cervello. È fondamentale comprendere i sintomi dello stress termico e come proteggere la propria salute mentale durante queste condizioni estreme. Il caldo eccessivo può influenzare il nostro stato d'animo, le funzioni cognitive. Tra i sintomi più comuni si possono notare difficoltà di concentrazione, irritabilità, la dico bene perché ne soffro, visto che mi ci portano, e affaticamento mentale. Questi segnali possono essere il risultato di un sovraccarico di calore che il corpo non riesce gestire adeguatamente. Importante saper riconoscere i sintomi dello stress termico, che possono manifestarsi in modi diversi. Oltre ai disturbi cognitivi si possono avvertire anche mal di testa, vertigini e una sensazione di stanchezza persistente. Questi sintomi non devono essere sottovalutati, poiché possono portare a conseguenze più gravi se non affrontati. Per prevenire tali effetti è consigliabile mantenere una buona idratazione, evitare l'esposizione prolungata al sole e cercare ambienti freschi, e aiuta l'uso di ventilatori e condizionatori per chi si può permettere anche di tenere tutto acceso. Noi torniamo tra poco, sempre accesi noi, eh?

0: Benvenuto a Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico che tutti conoscete, presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus. Buonasera Mercalli.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, non si può dire che non l'avevate detto, che sarebbero accaduti questi eventi estremi come questo, il caldo di questi giorni. C'è ancora spazio per i negazionisti del clima?
1: Purtroppo sì, di spazio ce n'è tanto, anzi il livello, direi, delle minacce, degli insulti, dei dubbi e della messa in dubbio anche dei dati scientifici è aumentato nell'ultimo anno. E questo mi preoccupa, perché non c'è più la fiducia che permette di portare a ciascuno nella propria professione la propria esperienza, cioè come se io dubitassi di un medico o di un ingegnere dicendo che le cose che mi propone quando mi fa una diagnosi magari che non mi piace, lo contraddico. La scienza deve essere di servizio per la nostra attività quotidiana. Se la mettiamo in dubbio, perdiamo le potenzialità che ci offre.
0: Ecco, e poi arriva, senza far nomi, il Presidente degli Stati Uniti e dice, in nome di non so che cosa, tutte quelle belle pratiche, eccetera, buttiamole via. Perché,
1: perché quando ci sono degli interessi economici dietro, chiaramente la spinta a negare ha una precisa finalità, che è quella di favorire l'uso dell'energia fossile invece di appoggiare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
0: Luca Mercalli, si parla di ondata di caldo eccezionale, ma dovremmo forse considerarla la nuova normalità? Che dice?
1: Ma sicuramente dal 2003, l'anno di esordio della prima ondata di caldo africano sull'Europa occidentale e anche sul nord Italia, nel lontano 2003, e fu la prima volta che si misurarono 40 gradi a Milano come a Parigi, ci sono state tantissime altre ondate di calore. Questa ci sorprende nuovamente per la durata, per l'intensità, ma soprattutto in Francia, perché è lì che sono caduti per ora tutti i record. Oggi è la giornata più calda della storia della Francia. Sono state molte città che hanno avuto 44 gradi, una situazione complicata per la loro vita quotidiana, anche perché sono zone molto meno abituate di noi a delle temperature di questo genere. L'Italia è rimasta un pochino a margine, valori sui 38-39 gradi, però chiaramente le ondate di calore sono anche un problema sanitario, un problema energetico. Pensate a quanti condizionatori sono accesi contemporaneamente in Italia in questo momento, un problema per l'agricoltura, e avremo davanti a noi ancora un'altra buona settimana di temperature decisamente al di sopra della media. E l'avevamo detto, se può essere così una frase fatta, l'avevamo detto, perché i scenari climatici delle simulazioni matematiche del futuro dell'atmosfera lo stanno ripetendo da 30 anni che andiamo verso un mondo sempre più caldo, con queste ondate di calore più frequenti e più intense.
0: Ecco, c'è il rischio, Mercalli, che alcune città italiane diventino difficili da vivere durante i mesi estivi? Cioè, in prospettiva, dico, è già difficile ora, ma ci sono gli strumenti più o meno per... Ma c'è il rischio che alcune città proprio...
1: Sì, soprattutto la pianura padana, perché la pianura padana non ha vento e ha un'elevata umidità, e quindi il disagio fisico delle temperature elevate è maggiore rispetto a temperature pari che però sono in zone ventilate come sulle zone costiere. I 40 gradi di Milano non valgono i 40 gradi di Palermo, diciamola così, perché il disagio fisico aumenta con l'umidità dell'aria, e finché uno sta chiuso in casa col condizionatore acceso si sopporta, ma non è che puoi vivere tutta l'estate in un bozzolo artificiale, e quindi la vita viene comunque perturbata, soprattutto poi in tutte quelle attività che è obbligatorio svolgere all'esterno, come l'agricoltura, come i lavori in edilizia, tant'è che lo sappiamo, recentemente sono cambiate anche le normative per cui è obbligatorio interrompere il lavoro nelle ore più calde per salvaguardare la vita stessa degli operai, perché il colpo di calore è una patologia mortale.
0: Senta, Luca Mercalli, tra 20 anni come potrebbe essere un'estate italiana se le tendenze attuali continueranno, dovessero continuare?
1: Possiamo fare così un piccolo esercizio pensando ai dati attuali e alla lunga estensione in latitudine dell'Italia. Attualmente la temperatura più alta della nazione è pari a 48,8 gradi registrata a Siracusa nel 2021, mentre in pianura padana siamo attorno ai 42-43 gradi. Ecco, fra 20 anni potremmo avere 51 gradi in Sicilia e 45 a Milano.
0: E abbiamo detto tutto, e anche fra 20 anni diremo quelli che studiano come Luca Mercalli l'avevano detto, inascoltati
1: possiamo
0: magari.
1: Cercare di darci un po' da fare, almeno mettere in atto quelle forme di adattamento che possono mitigare un po' i danni, quindi cercare di costruire delle città con più verde, che sono un pochino più fresche rispetto alle aree asfaltate e cementificate, evitare di costruire ancora su suoli integri, quindi basta cementificazione, e creare i rifugi climatici. Insomma, c'è tutta un'urbanistica del riscaldamento globale che dovrebbe cambiare un po' la faccia alle nostre città affinché non siano invivibili.
0: Allora, Mercalli, c'è un ascoltatore in linea per lei, Franco da Pavia. Ha tempo un minuto di ascoltarlo? Franco,
2: volentieri.
0: Buonasera.
2: Ah, buonasera. Ecco, io non sono un geologo, ho semplicemente una laurea in geologia e volevo porre una domanda al dottor Mercalli, o professore, non so. Non è
1: tutte
2: possibile che, cioè, noi abbiamo i dati climatologici certi, cioè strumentali, da relativamente pochissimi anni. Quindi non è possibile che noi ci troviamo in uno dei tanti picchi degli ultimi 10, 15, 20 mila anni, picchi di calore, così
1: certo,
2: come nel
1: allora,
2: Bruegel. No, mi scusi, così come
1: senta,
2: ci sono state
1: allora,
2: piccole glaciazioni, grazie. No, ma non era una domanda senza secondi.
1: La rimando allora a un mio libro recente che si intitola Breve storia del clima d'Italia da 24.000 anni fa a oggi, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Lì spiego
0: grazie,
1: con cura tutto quello che ora cerco di riassumere in pochissime parole. Allora, intanto di dati misurati ne abbiamo la bellezza di circa 250 anni e l'Italia è uno dei paesi al mondo più ricca di informazioni meteorologiche osservate, numeriche, perché gli strumenti scientifici per misurare l'atmosfera li abbiamo inventati noi, li ha inventati da Galileo, Torricelli, Castelli, Leon Battista Alberti. Quindi gli strumenti meteorologici nascono tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e noi abbiamo tante città che hanno più di 250 anni di dati osservati, misurati, con cui possiamo fare i confronti. Prima dei dati misurati si può fortunatamente ricostruire con metodi indiretti il clima anche di milioni di anni fa. Pensiamo ai carotaggi che vengono fatti nei ghiacci del Polo Sud, anche qui l'Italia è leader nel mondo con la stazione di ricerca Concordia nel cuore dell'Antartide, dove è stata estratta una carota profonda più di 3.000 metri, anzi sono già due le carote di questo genere che ci hanno offerto la ricostruzione climatica fino a 800.000 anni. E adesso si arriverà a 1.200.000 anni con la nuova carota Beyond Replica che è in analisi in questi mesi. Poi abbiamo i pollini fossili, poi abbiamo gli anelli di accrescimento degli alberi, sia gli alberi viventi sia gli alberi fossili. Poi abbiamo gli isotopi dell'ossigeno. Abbiamo tanti metodi che ci permettono di ricostruire il clima del passato e oggi si può attribuire a ciascuna variazione di quelle del passato una causa. Ci sono state variazioni dovute ai vulcani, variazioni dovute all'attività solare. Noi sappiamo con certezza che in questo momento storico della storia della Terra non ci sono fattori forzanti naturali che dovrebbero generare il riscaldamento. L'unico è l'emissione dei gas serra, che d'altra parte, se ci pensate, ha una causa quasi geologica, se volete. Abbiamo tirato fuori da sottoterra una quantità colossale di carbone, di petrolio e di gas, bruciata, questa è finita in atmosfera e ha dunque cambiato la composizione chimica, che è passata da 280 a 430 parti per milione. Non era mai successo negli ultimi 13 milioni di anni, qualcosa di nuovo sotto il sole.
0: Grazie professor Luca Mercalli, a presto, gentilissimo.
1: Una buona serata a tutti.
0: Noi torniamo dopo il brano, ancora sul tema, c'è il mondo del lavoro, le auto, le case, la nostra vita stravolta da questi cambiamenti climatici.

0: poco, ma intanto Giorgia Meloni è ospite del Giorno della Verità, la kermesse organizzata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro. Dice: non intendo alimentare confronto con Trump, ho già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, e anche quello che ho detto in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Poi dice: Italia e Francia possono giocare un ruolo e lavorare assieme. Sul Libano esiste un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato la sua disponibilità per un negoziato diretto con Israele, dando un'estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. È uno dei temi che intendo discutere con Emmanuel Macron durante il vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, sempre Meloni, perché penso che sia una di quelle cose su quale Italia e Francia possono lavorare assieme. E sempre Giorgia Meloni, che dice: la politica estera non è Temptation Island, e nucleare, sempre sul nucleare, Meloni: confido, ok, prima della pausa estiva, non perdere neanche un giorno, arrivare alla fine della legislatura con qualcosa che considero importante, che ha detto: non dipende da questo o da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare. Non vuole perdere tempo sul nucleare, dice sempre Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro. Noi torniamo ai nostri guai per il caldo subito dopo l'appuntamento con le notizie, una decina di minuti e siamo qui.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ondata di calore in Europa, 40 annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi. La Tour Eiffel anticipa la chiusura, blackout a Torino. Confessa di non essersi fermato all'alta della polizia e si scusa con l'Italia. Il 27enne albanese fermato per omicidio stradale dopo la morte del poliziotto durante un inseguimento a Milano. Non volevo guai, ha detto. La notte mondiale, Inghilterra, Ghana e Colombia inseguono i sedicesimi Cristiano Ronaldo, il riscatto dopo il debutto flop.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Alessandro Ciselin e Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso, e domani saranno ancora di più. Sentiamo.
7: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dalla 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali, e in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout, tra l'altro, ha coinvolto lo stesso municipio principio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole, ha fatto sapere il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attack eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
8: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
6: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. E arrivano nuove minacce del premier israeliano Netanyahu all'Iran, mentre Teheran prosegue il negoziato con gli Stati Uniti. Il servizio.
9: Con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti, tuona da Tel Aviv Benjamin Netanyahu parlando agli ufficiali riservisti, mentre gli Stati Uniti faticosamente cercano un accordo per chiuderla questa guerra, almeno per quanto riguarda il fronte di Teheran, per quanto legato a doppio filo con Hezbollah e dunque con il Libano. I colloqui vanno avanti mentre la diplomazia è in pieno lavoro. Il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo, il presidente iraniano Pezeshkian in Pakistan, il paese mediatore più apprezzato. Teheran già mette le mani avanti sulle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, frenando sulle parole del vicepresidente americano Vance. Niente visite ai siti nucleari bombardati da Stati Uniti e Israele, dice il ministero degli esteri iraniano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, continuano con la creazione di gruppi di lavoro. C'è un'intesa per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati da Washington che verrebbero suddivisi in due tranche. Poi c'è sempre la questione dello stretto di Hormuz, riaperto sì, ma su cui Teheran rivendica la gestione. Comunque la si guardi, non è finita, ma la speranza è che siano gli accordi, le firme a chiudere questa pagina. Per Giornale Radio, Davide Camera.
6: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero con il 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà anche economiche e un'inedita instabilità politica, con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che che la Brexit sia stata un errore. Sport, mondiale di calcio con 4 gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre 3 squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Sentiamo.
9: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E intanto Meloni continua a esternare, ovviamente intervistata da Maurizio Belpietro, che dice... dice Meloni, legge elettorale serve all'Italia, devastante tornare indietro, cosa vuole la sinistra, il pareggio, quindi si va avanti sul nucleare, si va avanti sulla legge elettorale, si va avanti con l'asse Macron, insomma questo in sintesi, Italia e Francia possono lavorare assieme, questo in sintesi quello che sta dicendo Giorgia Meloni, che difende anche il suo governo dall'accusa di essere contiguo alle banche, e dice in buona sostanza che lei le banche le ha tassate mentre Renzi le ha aiutate. Questo ed altro ritroveremo sui giornali domani, insomma Meloni, un fiume in piena, ma noi parliamo del fiume a secco, la siccità, il lavoro, a tra poco.

0: E allora poi viene fuori la storia, no? Giustamente, adesso ce lo spiega l'ospite, viene fuori la storia che per tutela dei lavoratori in determinate ore non si può lavorare e tutto quanto, ma poi vai in giro e li trovi lo stesso. Allora, intanto saluto Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Buongiorno, anzi buonasera.
0: Eh sì, con tutto sto caldo, sto sole, possiamo dire buongiorno fino alle 22. Allora, Lanzoni, spieghiamo intanto che provvedimenti ha messo in campo il governo per tutelare i lavoratori, quelli sulla carta però.
1: Sì. Allora, il provvedimento è sempre lo stesso, ormai lo ripetiamo da alcuni anni, visto che il cambio climatico ci porta a delle temperature impossibili da sostenere durante il giorno. Il provvedimento prevede la possibilità di scegliere orari di lavoro con temperature più sopportabili e generalmente l'interruzione del lavoro intorno alle 12:30, massimo alle 13. Quindi con inizio alle 6 o addirittura alle 5:30 e poi alle 12:30 ci si ferma. Come però diceva lei, la questione riguarda tutte quelle aziende, diciamo, intanto con la presenza sindacale, intanto con la presenza di persone che si occupano di salute e sicurezza e che generalmente sono grandi aziende o enti pubblici o qualcuno che fa riferimento ad appalti pubblici. Cosa sfugge? Sfugge tutto il privato? Ovviamente sfugge tutto il mercato nero e sfugge il libero professionista, la piccola aziendina di 2 o 3 persone che comunque è informata dei fatti, perché attraverso le casse edili noi informiamo tutti, decidono di tenere l'orario che vogliono, insomma.
0: Ecco, con dei rischi grossissimi per i lavoratori, perché insomma, certo, uno a 40 gradi percepiti molto di più fuori a lavorare in un cantiere si fulmina, rimane secco, sì, c'è il rischio che rimanga secco.
1: Banalmente, provate a pensare cosa vuol dire prendere in mano un tondino o un qualche cosa di ferro o d'acciaio che è esposto al sole, non riesce a tenerlo in mano. Non si riesce materialmente a lavorare. In più c'è l'alta temperatura, c'è il rischio di rimanere disidratati, c'è il rischio di insolazioni, perché comunque, specie nei cantieri, uno deve lavorare con il casco e via dicendo. È ovvio che magari il bagnino in piscina non ha questi problemi, si può refrigerare, è coperto, ha le zone d'ombra, ha una piscina per rinfrescarsi, ma i lavori di cantiere non sono di questo.
0: Quindi sulla carta è tutto meraviglioso. Io l'altro giorno ho visto un video sui social di un operaio edile, no? Che diceva Presidente Schifani, perché è siciliano questo che ha fatto il video, Presidente Schifani, vai in televisione, ti vanti che la Sicilia non fa lavorare la gente nelle ore più calde, ma io lavoro in nero e sono costretto a lavorare tutto il giorno,
1: esatto.
0: E io se no non do da mangiare
1: così
0: I miei figli.
1: È questo purtroppo il concetto di legalità, ognuno in questo paese lo gestisce a suo modo. Guardi, io le porto l'esempio di quelli che abbiamo trovato a Milano a lavorare sottopagati per l'ambasciata americana. Noi abbiamo fatto una manifestazione un lunedì mattina, c'erano 30 gradi, noi fermi con le bandiere, gocciolavamo dal caldo, questi erano dentro a lavorare. Quindi, come dice lei, la legalità non è per tutti. In questo paese abbiamo le regole, quello che manca sono il rispetto. Se lei pensa che a Milano chi deve fare i controlli è sotto organico di 250 unità e ogni volta che fanno i bandi non riescono a trovarle, non riescono a coprirle, è ovvio che poi è lasciato la libertà
0: Lanzoni,
1: personale.
0: Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano, in che senso 250 unità sotto per i controlli
1: del lavoro?
0: Sono posti pubblici,
1: sì,
0: non sono ambiti?
1: Sono posti pubblici? No, sono ambiti. Perché la gente il concorso lo fa, quando poi scopre che prende 1900 euro netti al mese a Milano, dove una casa costa dalle 800 euro in su l'affitto, capisce bene che da una parte è ambito, dall'altra magari uno ci ragiona. In più, gente formata e preparata per fare quella tipologia di lavoro non l'abbiamo, e quindi mi raccontava il direttore, un giorno è arrivato uno, ha vinto il concorso, peccato che aveva una laurea in musicologia. Quando scopri poi che devi andare nei cantieri a fare le ispezioni, dici beh, non è proprio il lavoro che sognavo, perché ai bandi per la gente partecipa, poi però fa il conto con la realtà. Magari in altre zone del paese si riesce a coprire questi incarichi, sicuramente nel nord non ce la facciamo.
0: Ecco, Nord che voglio dire sfrutta le persone altrettanto come avviene al sud, perché parliamo delle vicende di caporalato del sud, ma queste persone, queste anime che vengono caricate nei furgoni per finire nei cantieri di abitazioni vendute magari a 15.000 euro al metro quadrato, queste anime le troviamo vaganti la mattina per Milano in cerca di ingaggio e non vengono fatti i controlli.
1: Questo purtroppo succede al sud, come succede sicuramente al nord. Diciamo che è una dimensione importante, non sono sicuramente tutti così, anzi la maggior parte è sicuramente legale e in regola, però abbiamo ancora tanto da fare su questo. Cioè, abbiamo tante di quelle regole e poca attenzione alla legalità, inteso sia come educazione che come proprio concetto di educazione civica, che certe cose vanno fatte perché le regole non sono a caso. Ci lamentiamo della burocrazia, guardi, è verissimo, io sono d'accordo con gli imprenditori, con Asso Lombarda, quando dice la burocrazia ammazza le imprese, è verissimo. Se io penso che per fare una cosa devo passare quattro volte manualmente, se io penso che per restituire un cassonetto dell'immondizia perché ho cambiato casa sono dovuto passare quattro volte dalla società che se ne occupa, immagini lei cosa vuol dire aprire un'impresa, fare un'attività. E quindi su questo sono sicuramente solidale. Questo non toglie che non puoi schiavizzare la gente e farla lavorare in momenti di pericolo.
0: Grazie Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Grazie a voi e a risentirci a presto.
0: A presto, che ci ha aiutato a capire come queste belle regole che vengono strombazzate per tutelare i lavoratori di fronte al caldo estremo, non facendoli lavorare in quelle ore, sono solo delle belle baggianate o delle cose con cui ci si lava la coscienza. Tra poco.

0: caldo, ma poi l'economia deve andare avanti e vallo a spiegare alle piccole e medie imprese che in qualche modo hanno già altre difficoltà come quelle del mercato. Saluto Maurizio Bellosta, imprenditore, bentornato.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, lei nel distretto dei rubinetti suoi li fa lavorare, sì, sono all'interno, belli, sì. Con l'aria condizionata, no? Ma cosa pensa in generale?
1: Sì, allora diciamo che chiaramente bisogna fare un distinguo tra tipi di lavoro, chiaramente compreso delle costruzioni, via dicendo, dove sei l'aria aperta, sei sotto il sole cocente, quindi io ho notizie anche di alcune imprese che lavorano per noi, che chiaramente fanno al mattino presto e poi chiudono la giornata prima della pausa pranzo. Per quel che ci riguarda, per quel che riguarda in generale le rubinetterie, qualcuno fa, dipende in alcuni reparti, chiaramente dove magari sono le cromature, dove ci sono tantissimi macchinari che già il macchinario stesso eroga il caldo quando fa freddo, si immagini lei, e quindi magari fanno il turno 7-14, via dicendo. In linea generale noi, come si dice sul comparto del Novarese, un po' abbiamo la fortuna perché non siamo proprio nella pianura padana, per cui alla sera un po' la temperatura scende, al mattino bene o male nell'azienda, beh, noi abbiamo chiaramente condizionato tutta la palazzina uffici per quanto riguarda la produzione, ci sono chiaramente dei ventilatori via dicendo, però diciamo che nella nostra area, e per area intendo il medio novarese, per cui parliamo di Borgomanero, Briga, San Maurizio d'Oppaglio, che sono diciamo il comparto storico della rubinetteria sanitaria, chiaramente il diciamo che la sofferenza avviene che fino a 10 giorni fa, dottor Poletti, non dico che faceva freddo, però la sera forse il maglioncino dovevi portarlo, quindi quando uno dice non c'è più la mezza stagione, in questo caso almeno per noi è proprio così, per cui siamo passati da una temperatura dove si stava benissimo, anzi alla sera quando si usciva si metteva anche, vista magari l'aria del lago e via dicendo, un caldo torrido dove chiaramente cerchiamo di seguire al meglio i nostri collaboratori, ecco.
0: Senta, ma voi che siete il termometro, voi imprenditori, il termometro anche della situazione economica del paese, come stanno le famiglie dei vostri lavoratori dal punto di vista del portafogli? Perché è chiaro che lo stipendio non sta bastando più.
1: Ah, guardi, dottor Poletti, questo è chiaramente un tema, l'avevo già detto al momento dello scoppio della guerra Iran, EU e America, al netto delle idee di quando dopo pensare, sicuramente c'è una domanda in una situazione complicata, nel senso che io parlo anche per noi, ci sono stati dei periodi ottimi, come peraltro in questo momento stiamo attraversando, ma in realtà ci sono anche aziende dove magari fanno più fatica perché dipendono magari da alcuni paesi che sono strettamente coinvolti con il discorso guerra, quindi l'incertezza in questo momento è la parola che attanaglia tutte le aziende, e l'incertezza ti fa rallentare gli investimenti, ti fa magari pensare nel breve, non nel lungo, e sicuramente per quanto riguarda il lavoratore, con una benzina, con un costo della vita, una benzina a 2 euro, un diesel a 2 euro e un costo del lavoro sempre più in alto, sicuramente non è contento, ecco, fa fatica, molta fatica.
0: Grazie Maurizio Bellosta.
1: Grazie dottor Poletti, buonasera a tutti, grazie.
0: E allora intanto Meloni continua a parlare, intervistata da Belpietro, piano casa già nei prossimi mesi si vedranno i primi risultati, e poi sulla legge elettorale non voglio che l'Italia torni a essere instabile, mi arrabbio sempre quando l'Italia, scusate, è colpo di tosse, perché poi parlavamo di cambiamenti climatici, caldo, freddo eccetera, poi per lavorare ovviamente uno si spara un condizionatore in schiena, questo è il risultato, ecco, mi arrabbio sempre Giorgia Meloni quando l'Italia viene presa come esempio negativo, ma purtroppo era così. Oggi invece siamo considerati un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Parlando della legge elettorale, Giorgia Meloni è per la

0: stabilità dell'Italia, sarebbe devastante tornare indietro. Come si va avanti sul nucleare e si va avanti con i vostri messaggi al 334 11 11 622.
1: Buon pomeriggio dottor Poletti, Enrico di Roma. Ho sentito solo l'ultima parte, credo che sia sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla sicurezza in generale, le spese che le imprese hanno. Il problema è, chiamando un'attività, il problema nasce dal fatto che quando ti vengono la ASL, ti vengono gli ispettori, eccetera, è più una ricerca di cose che non vanno per farti pagare le multe. E secondo me questo che è sbagliato, uno deve cercare, uno Stato dovrebbe cercare di aiutarti, perché le norme sono migliaia, è difficile stare a posto con tutto quanto, e molte volte si è tantissime volte, credo veramente 9 volte su 10 le imprese proprio non ce la fanno, non lo sanno, quindi servirebbe più un approccio per risolvere i problemi, ma non deve essere un approccio sanzionatorio. Anzi, io proporrei questa cosa a chi la vuole raccogliere: le sanzioni. Uno deve dire: ok, guarda, ti dovrei fare 5.000 euro di sanzione. Facciamo così: se tu nei prossimi 3 anni investi 5.000 euro, questi 5.000 euro li investi per aumentare la sicurezza dentro, dice, ecco lì non devi pagare la multa. Ma tu, un'azienda che già è in difficoltà, per cui non riesce ad ottemperare su determinate cose di sicurezza, determinati dispositivi, eccetera, che fai? Gli togli 5, 6, 7.000 euro e dove li recupera? Poi dopo, su cosa ti andrà a recuperare? Su meno sicurezza. Non lo so, una considerazione. Saluto.
0: Un saluto a lei, sempre attento come tutti i nostri ascoltatori, e tra poco andiamo a parlare di quel che succede alle nostre auto, ma cominciamo con un assicuratore. Fanno sempre i difficili quando è il caso di rimborsarci.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Guidare informati.
11: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Migliora ad ovest di Verona, smaltite le code in A4, ci sono ancora residui incolonnamenti a tratti per un incidente risolto in A22 tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord verso il Brennero. Traffico ancora piuttosto regolare attorno a Milano. A Piacenza invece per un incidente code in tangenziale dopo lo svincolo stadio verso Piacenza Ovest. In A1 circa 3 km di code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma ancora code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello per un incidente, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina, lunghe code anche in tangenziale est da Viale Castrense verso lo stadio. A Napoli per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Più avanti code anche tra Vomero e Fuorigrotta con code anche in uscita a Fuorigrotta a causa di difficoltà sulla via urbana. Ancora un po' di traffico inoltre in autostrada con code in A3 in uscita Napoli Centro via Galileo Ferraris verso Napoli e tra Napoli Centro e il bivio per la 1 verso Salerno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: E allora, pensa se questi amici ascoltatori in coda si trovano nel bel mezzo non infrequente di una grandinata. Poi hanno a che fare con le assicurazioni, hanno i problemi con le auto e quindi ne parliamo tra poco.

0: Allora, abbiamo a che fare con questi rischi climatici e se c'è un rischio c'è un'assicurazione che lo copre, forse. Bentornato Giorgio Ravaioli, assicuratore.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, è un po' raffreddato, condizionatore, troppo condizionatore, abuso di condizionatore. Senta, gli episodi di maltempo eccezionali sono normali, che fanno le compagnie di assicurazione? Perché si staranno tutelando, visto che non sono la Croce Rossa, le compagnie assicurative?
1: Ma le compagnie hanno dati statistici concreti, sicuri, attraverso i quali emettere tariffe che siano sostenibili. Quindi se noi all'assicuratore paghiamo somme apparentemente importanti per macchine importanti, tutto questo fa riferimento alla possibilità che un determinato evento, ovvero sia una grandinata, possa accadere e che questa grandinata possa avere effetti nefasti e particolarmente gravi sulla macchina. Quindi in definitiva le compagnie agiscono attraverso tariffe che si muovono sulla base di quello che può essere la possibilità poi di dover pagare sinistri in funzione delle condizioni generali di polizza che, attraverso le quali poi vengono emessi i contratti.
0: Ecco, poi voi delle assicurazioni come rimediate ai danni da grandinata? Avete i convenzionati che hanno dei tirabolli, no? Come funziona quella storia dei tirabolli?
1: Funziona che naturalmente le compagnie, per non proporre tariffe fuori mercato o particolarmente onerose per gli assicurati, si avvalgono di organizzazioni che agiscono esclusivamente sul sinistro grandine, quindi organizzazioni che si occupano, attraverso le famose macchine tirabolli, di riparare le macchine con costi di riparazione molto inferiori rispetto a quelli che sono i metodi tradizionali di riparazione. Questo non significa che tutte le autovetture possono essere riparate con i tirabolli, perché quando la grandinata vengono giù le famose palle da tennis, i tirabolli non hanno effetto, occorre ricorrere ai metodi tradizionali, e quindi lì naturalmente si apre un grosso problema, perché i costi di riparazione sono decisamente diversi.
0: Allora, ma c'è l'obbligo, Ravaioli, di assicurarsi come contro gli eventi climatici?
1: No, non esiste alcun tipo di obbligo di assicurarsi per quanto riguarda i propri beni, che siano l'autovettura, che siano la casa, contro questo tipo di eventi. È consigliato, ed è consigliato con il solito criterio di non scegliere la formula più economica, ma di scegliere la forma più conveniente. Le compagnie, quando si tratta di assicurare eventi quali la grandine, andiamo molto sullo stretto, agiscono con due criteri: uno, l'applicazione di franchigie, se ci sono; due, con un limite eventuale di esposizione al rischio, ovvero sia, ho una macchina da 20.000 euro, però nel contratto c'è che oltre 2.500 euro la compagnia non paghi la grandine. Io quello che sostengo e quello che continuo a sostenere: bisogna guardare bene quello che propongono i contratti, lo dico in particolare a coloro che stipulano contratti all'interno di forme di finanziamento all'atto dell'acquisto di un'autovettura. Perché? Perché dice: ma la polizza per i rischi, furto, incendio, eccetera, eccetera, è all'interno del finanziamento. Bene, io voglio sapere quali sono i limiti di questa garanzia. E quindi quello che io sostengo è di essere buone sentinelle dei propri interessi, quindi di andare a vedere molto bene quali sono i limiti dei contratti, se prevedono delle franchigie, a quanto ammontano queste franchigie, se ci sono dei limiti di esposizione, in particolare a quelle polizze, rispetto a quelle polizze che vengono fatte passare come un fatto collegato all'esistenza di un contratto di finanziamento. Verificare bene tutto, perché poi a firmare un contratto e a pagare delle rate sono capaci tutti, a sopportare eventuali costi ulteriori rispetto ad anni tipo quello della grandine non sono tutti capaci, e poi magari una volta che cade il fatto magari qualcuno si arrabbia anche. Meglio conoscere per deliberare, meglio conoscere per fare una scelta consapevole.
0: Grazie a Giorgio Ravaioli, assicuratore. Tra poco, grazie. Tra poco andiamo dal direttore di formulapassion.it, Vincenzo Borgomeo, ci parlerà anche di un'importante novità per quanto riguarda le multe.

0: Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Bentornato Vincenzo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Tra l'altro sul tuo sito formulapassion.it pubblichi oggi una importante novità. Nasce il portale sanzioni amministrative, le multe si gestiscono online. Mi spieghi meglio? Così sì, evito di fare code alla posta?
1: Beh sì, è una piccola rivoluzione proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni, va specificato, elevate dalla polizia di Stato, non dalle polizie municipali. Però ci si augura che anche altre polizie locali siano l'esempio, perché è una piccola svolta proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni. Cioè si possono avere immediatamente le fotografie in caso di autovelox, i dettagli della sanzione e poi controllare in tempo reale tutto l'iter della contravvenzione. Si può poi,
0: cioè, ma ti deve arrivare lo stesso a casa? Ti deve arrivare lo stesso a casa?
1: Sì, il sistema di notifica rimane lo stesso, però la novità è che tu così puoi seguire l'iter passo passo di tutto ciò che sta succedendo. Si entra con lo SPID o con l'identità digitale CIE ed è un processo che è molto semplificato rispetto al passato. Quindi, cioè, chiaro, insomma, l'aspetto sanzionatorio non cambia, però tutta la gestione della contravvenzione cambia parecchio, perché in questo modo è possibile anche avere tutti gli elementi per capire se poi effettivamente è colpa dell'automobilista o no. Si possono avere gli elementi per un'eventuale contestazione, si può capire anche dalle immagini dell'autovelox che sono lì in tempo reale sul tipo di percorso, il luogo, insomma tutte le notizie che ovviamente un automobilista cerca quando è incappato in una violazione del codice della strada.
0: Va bene, detto questo, non è una novità invece la grandine, come tutelarsi, come difendersi, pregare Dio di avere l'auto in garage mentre è grandina.
1: Purtroppo sì, la grandine, poi abbiamo visto che in questi periodi ci sono stati anche fenomeni molto particolari con pezzi di grandine molto grandi, quelli lì danneggiano le macchine proprio in modo grave, a parte spaccare parabrezzi e vetri, anche la stessa carrozzeria può essere distrutta. A quel punto molto spesso,
0: ecco,
1: il danno supera il valore
0: le case automobilistiche si stanno strutturando per in qualche modo inventarsi qualcosa? No.
1: Lì c'è poco da inventarsi, perché poi tra l'altro tutta la tecnologia paradossalmente finisce per peggiorare enormemente la situazione. Cioè un parabrezza di una macchina moderna con tutti gli ADAS, cioè i sistemi di controllo automatico della velocità, sono annegati dietro il parabrezza, e quindi non è più un semplice pezzo di vetro come poteva essere negli anni 60 o 70, ma è una specie di centrale di gestione di telecamere. Quindi cambiare il parabrezza è molto più costoso che in passato, e poi purtroppo, ecco, la carrozzeria non è che si può proteggere in nessun modo, quando c'è, cioè, l'unico, come dicevi tu, è metterla ovviamente in un garage sotto un ponte, insomma,
0: ecco,
1: in una
0: quindi,
1: zona protetta.
0: Quindi quando rompiamo un parabrezza per questi eventi estremi, la grandine, buonanotte, scordiamoci la serenità. Io intanto ringrazio tanto Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.
1: A voi, punto mi è sempre un piacere.
0: Grazie, grazie. E noi procediamo spediti con il nostro ultimo ospite di serata, l'ingegner Lorenzo Balsamelli del Comitato Tecnico di Confedilizia. Buonasera, ingegner Balsamelli.
2: Buonasera, un saluto a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Lei è ingegnere civile, esperto in diagnosi energetica degli edifici e monitoraggio ambientale ed energetico. Le chiedo, cosa rischiano le nostre abitazioni a causa degli eventi estremi?
2: È un po' quello che rischiano le nostre automobili, con la differenza che spesse volte le automobili riusciamo a salvarle dagli eventi piovosi di forte intensità, mentre invece gli immobili, essendo immobili e non potendoli spostare, rischiano di essere inondati sostanzialmente, in estrema sintesi. Sugli eventi invece tipo grandine purtroppo si può fare poco, anche le auto di più alta gamma patiscono le grandinate con grandi dimensioni del nocciolo di grandine che scende. Certamente dobbiamo fare una riflessione importante, cominciare a pensare come modificare il nostro modo di progettare, perché questi eventi estremi sono sì estremi, ma sono talmente diventati frequenti che non possiamo non tenerne conto. Guardi, le voglio fare un esempio. Quelle che noi oggi chiamiamo bombe d'acqua sono in grado di portare a terra nel giro di un minuto circa un millimetro e mezzo d'acqua su un piccolo condominio con 4 unità immobiliari per piano, quindi 20 unità immobiliari. Già soltanto il tetto è in grado di scaricare in un quarto d'ora di questo tipo di pioggia una cosa come 6 metri cubi d'acqua. Stiamo parlando di 6.000 metri cubi d'acqua, di 6.000 litri d'acqua in 15 minuti. Quindi dovremmo pensare, mi faccia dire, di attrezzare una cantina come serbatoio per incamerare tutta l'acqua che scende, che facilmente non saremmo in grado di portare nel sistema fognario, all'interno di un accumulo. Oppure quando si rifà un tetto, oggi dobbiamo ripensare a tutti i pluviali, perché quelli che bastavano 50 anni fa, oggi con gli eventi estremi che abbiamo, vanno quantomeno raddoppiati. Quindi dobbiamo cominciare a pensare a come modificare il modo di progettare gli edifici rispetto ad un clima che, volente o nolente, è cambiato.
0: Ingegnere Balsamelli, Confedilizia, mi dice quali sono le abitazioni che rischiano di più?
2: Guardi, certamente sono quelle che hanno gli interrati, perché sono più soggette agli allagamenti, sono quelle con una copertura in laterizio, perché è quella che più facilmente va in frantumazione a causa di eventi di grandine con elevate portate, elevate dimensioni della grandine. Poi certamente dobbiamo fare una distinzione rispetto alle zone dal punto di vista orografico e anche in termini di disposizione sullo stivale. Cioè, mi faccia dire, l'Emilia è molto più esposta ad eventi importanti e lunghi in termini di volume di precipitazioni, e in Nord Italia, pianura padana, in particolare la fascia appena sotto la pedemontana, è molto soggetta a grandi fenomeni di grandine. Quindi dobbiamo un po' distinguere l'aspetto territoriale dalle caratteristiche dell'edificio. Dobbiamo, come le dicevo prima, cambiare il modo di pensare la progettazione quando progetto in una pianura padana rispetto a quando progetto un edificio nel centro di Palermo piuttosto che nella periferia di Roma e via discorrendo, oppure su una costa dove le mareggiate stanno cominciando ad assumere delle portate di estremo rilievo.
0: E assolutamente assicurarsi, mi sembra di capire, perché è l'unica forma di prevenzione, oltre all'intervenire sugli edifici, al costruire diversamente, eccetera.
2: Sì, anche se questo è importante, però mi faccio fare un paragone un po' forte. È come, diciamo così, munirsi di un buon oncologo, magari prima è meglio smettere di fumare. Quindi dobbiamo cercare di prevenire piuttosto che assicurare, anche perché oggi le assicurazioni, consce di questi eventi,
0: si sono attrezzate
2: e poi si sono attrezzati, i premi stanno diventando molto elevati, quindi dobbiamo tenere conto anche di questo. Io credo che smettere di fumare, quindi progettare e tenere sotto controllo molto bene gli elementi esposti nel nostro edificio, sia prioritario. Poi l'elemento assicurativo sicuramente ci darà una mano nel momento in cui il nostro edificio verrà danneggiato, però quando lo riqualifichiamo, facciamo un po' più di attenzione, probabilmente il nostro danno sarà inferiore e magari il nostro premio non crescerà così tanto.
0: Grazie all'ingegner Lorenzo Balsamelli, componente del coordinamento tecnico di Confedilizia, e grazie naturalmente anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che il giornale radio non finisce qui, anzi tra poco sulla nostra radio libera di informare Francesco Massardo con il suo timone delle 20 e poi il sito, ve lo ricordo sempre, io ogni sera ve lo ricordo perché è importante per tutti noi che entriate sul sito di Giornale Radio, non solo per ascoltare la radio ma anche per ascoltare le nostre esclusive, vedere il palinsesto, capire quando va in onda quello che vi piace e perché, a che ora, insomma c'è di tutto di più sul sito www.giornaleradio.fm. Io finisco qui, vi aspetto domani puntuale alla solita ora per Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
3: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
2: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogazione davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
4: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
2: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
0: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara-Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo.
6: Eccoci ancora insieme, 20:06 di questo caldissimo 23 di giugno. Una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Con il timone delle 20 andiamo a chiudere insieme un'altra giornata dedicata alla diretta e all'informazione su queste frequenze. Allora, un saluto a Giorgio Berselli in regia. Tanto da dire, e sarà una puntata a forti tinte internazionali, con anche un po' di analisi storico-politica, perché oggi, 10 anni fa, come passa il tempo, era una giornata storica. Il popolo britannico votava a maggioranza per lasciare l'Unione Europea, che dopo una crescita praticamente inarrestabile di competenze ma anche di paesi membri, per la prima volta nella sua storia vide questo numero decrescere, per poi ritornare uguale con l'ingresso della Croazia. 10 anni dopo poco è cambiato in realtà nel Regno Unito, che aveva ricevuto promesse di una nuova età dell'oro una volta usciti dall'Unione, e che invece vive anni di grandi problematiche politiche. Così, per ironia della sorte, il governo britannico è caduto di fatto poche ore fa, a ricordarcelo in maniera più netta. Non parleremo solo di questo, ovviamente, perché c'è tanto altro. Torneremo sul Medio Oriente per cercare di capire se ci sono effettivamente altri progressi sul fronte della pace, con i colloqui tra Libano e Israele che riprendono sotto lo sguardo americano, ma con enormi difficoltà. E poi Giorgia Meloni, che prova a chiudere in maniera definitiva il suo scontro con Donald Trump, rivendica insomma la propria posizione, ma dice: saremo presenti alla festa all'ambasciata americana. Il messaggio è comunque passato, dice Giorgia Meloni. Insomma, il tentativo sembra essere quello di ridurre questa querelle a una questione personale, ma sappiamo chiaramente che non è così, che l'Italia è solo uno dei tanti paesi che agli occhi di Donald Trump sono ormai palle al piede, se non quantomeno ex alleati, e che insomma non serve a niente indignarsi. E bene fa Meloni a non farlo, ma occorre prendere posizione politica contro un presidente che vuole il male dell'Europa, e questo insomma lo si può fare tranquillamente magari a partire dal 5 di luglio. Tanti temi dunque, aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622. E allora, visto che parleremo a lungo del Regno Unito quest'oggi, ripartiamo anche da un'istituzione non secondaria per la nostra musica alla regina. Sono i Rolling Stones, questa è Mess It Up.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20 in questa serata su Giornale Radio. Ripartiamo dalle notizie interne, dalle parole di Giorgia Meloni, anche quelle riferite oggi all'iniziativa Il Giorno della Verità, intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro. Peraltro, insomma, tanta parte di una certa stampa italiana sta cercando di capire in queste ore se può tornare ad apprezzare Donald Trump come il miglior presidente di sempre, dopo che insomma nei giorni scorsi si era consumata la rottura non solo con Meloni ma evidentemente anche con diversi giornalisti che si sono ricreduti dopo le sue parole. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, ha detto Meloni, e quando l'ho detto ero estremamente sincera, ma dice non so se tante delle indiscrezioni che sono uscite possano essere vere. Ho già detto e ribadito che non intendo continuare ad alimentare il confronto, e poi insomma dice non cambio idea, la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente, ed è insomma un'analisi che mostra una strategia, quella di Giorgia Meloni, di riappacificare chiaramente i due paesi, ma soprattutto di cercare di tenere separati Donald Trump e il governo americano dal rapporto invece tra l'Italia e gli Stati Uniti. Questa è sicuramente una mossa apprezzabile, oltre che onesta. Non bisogna però dimenticare tutto ciò che ha portato Donald Trump a reagire in questo modo, cioè il fatto che l'Italia abbia scelto, anche a costo di coprirsi di ridicolo, perché insomma le affermazioni sul Nobel continuano a perseguitare Giorgia Meloni come insomma il fantasma di una tragedia shakespeariana, ma facevano parte chiaramente di una strategia, se così la si può definire, provare a essere i più amici di Trump in Europa, se non proprio gli unici, però poi Donald Trump non vuole amici, vuole tendenzialmente la servitù, e voleva che la servitù intervenisse a Hormuz, e lì tutta la strategia italiana si è persa, diciamo, in un bicchiere d'acqua. E quindi insomma si parla di una strategia che era una strategia abbastanza temeraria e che si è rivelata fallace, e ci avrebbe sicuramente risparmiato un bel po' di imbarazzo iniziare fin da subito a mettere i paletti alle ambizioni americane. Ma proviamo a voltare pagina, anche perché continuando a parlare di politica interna, oggi Bloomberg ha lanciato un'indiscrezione che però proviene da una fonte, come dire, molto autorevole, per cui Meloni starebbe pensando di anticipare le prossime elezioni ad aprile, una mossa che riflette forse anche l'urgenza di non doversi più guardare solo a sinistra, come ha sempre fatto in questi ultimi anni, ma anche a destra, con la crescita del generale Vannacci, che insomma finisce pure su Bloomberg e praticamente non ha neppure detto uno straccio di programma. Ce ne parla nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Giorgia Meloni starebbe valutando di anticipare le elezioni al mese di aprile. È uno scoop bomba quello pubblicato da Bloomberg nella giornata di oggi, non tanto in assoluto ma per le ragioni che motiverebbero questa scelta. La scadenza della legislatura è infatti eccezionalmente fissata per la fine del 2027, ricordiamo che si è votato nel mese di settembre. Aprile o maggio forse, perché in concomitanza c'è anche un altro appuntamento elettorale importante per il centrodestra, e cioè le elezioni amministrative del Comune di Milano. Ma la ratio di questa scelta eventuale, suggerita a Meloni da alcuni elefanti nella stanza, sarebbe legata alle stime di crescita di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, che, stando ai sondaggi, tallonerebbe da vicino ai partiti di centrodestra al punto tale da risultare determinante per un nuovo mandato di governo. E poi l'altra scadenza dirimente per il futuro governo, la legge di bilancio, che in caso di elezioni a settembre impegnerebbe la maggioranza a venire nella consueta corsa contro il tempo. Una chiamata alle urne primaverile renderebbe poi gli elettori più esposti, anche mediaticamente, alla manovra approvata l'anno prima, solitamente concepita ad hoc in vista dell'imminente scrutinio. I lavori per anticipare le elezioni sarebbero già a buon punto, la proposta sarebbe stata anche già trasmessa al Colle, gli uffici del Quirinale starebbero valutandone l'impatto e le condizioni. Sul fronte opposizione è come sempre la confusione a farla da padrona. Primarie sì, primarie no, il campo largo ha tuttora confini molto malleabili. Matteo Renzi ci starebbe molto volentieri, sia pure con dubbi e ragioni di opportunità. La sua storia di picconatore della politica, soprattutto della sua parte, non depone a suo favore e soprattutto non rassicura gli altri contraenti della coalizione che al governo vorrebbero legittimamente andarci per durare. Casa Riformista sarà sulla scheda elettorale. Devo portare al centro-sinistra i voti di quelli che detestano Conte, disse il tycoon d'Oltrarno, che comunque sembra ancora attrattivo agli occhi di parte dell'opposizione nella nuova veste di frontman del controcanto alla narrazione meloniana. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Michele Ceci. Noi tra poco ci occupiamo di Medio Oriente, arriva anche una notizia importante dalla Libia che commenteremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Intanto ripartiamo dai Foo Fighters, questa è Window e poi il timone delle 20 torna in diretta.

0: E allora rientriamo in diretta intanto per comunicarvi che la Farnesina ha annunciato che sono stati liberati due attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia che erano detenuti in Libia da un mese, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, alla loro liberazione, arrivata insomma tra diverse difficoltà, anche lungaggini immotivate delle autorità libiche per i due attivisti che facevano parte di questa spedizione composta da oltre 200 persone che stava attraversando il Nord Africa con l'obiettivo di portare cibo, medicinali e altri beni di prima necessità nella striscia di Gaza, passando dal famigerato varco di Rafah al confine con l'Egitto. E verso quelle zone, verso Gaza, verso il Medio Oriente, ci spostiamo noi per cercare di capire quali progressi sono stati compiuti oggi nel piano di pace di Donald Trump. In collegamento con noi Antonella Caruso, editorialista di Limes, ex direttrice dell'ufficio ONU per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Tanto grazie per essere con noi, buonasera, bentornata.
1: È tornato anche te, grazie a voi.
0: Ecco, intanto partirei proprio da Israele e Libano, perché non dobbiamo dimenticarci che questo conflitto, almeno agli occhi dell'Iran, è profondamente legato alle trattative di pace di Donald Trump. Ci sono timidi segnali di dialogo, in realtà sotto lo sguardo, diciamo severo, degli americani, e la sensazione, che è motivata però dalla cronaca, diciamo, degli ultimi mesi, che basti veramente un fiammifero per fare saltare tutto. Quali sono le ultime novità? Oggi è stata una giornata in cui però qualche speranza si è forse intravista.
1: Parliamo ancora di un cessate il fuoco particolarmente timido, per cui Israele si riserva, in ogni caso, anche sulla base degli accordi siglati l'anno scorso, si riserva la capacità di intervenire ogni qualora abbia la necessità per proteggere la sua popolazione e i suoi confini. Questo è quello che comunque continua ad affermare ed è quello che in ogni caso gli hanno riconosciuto già l'anno scorso. Quindi, fin tanto che il confine a nord rimane non protetto dagli attacchi di Hezbollah, Israele continuerà comunque ad intervenire in Libano. Il fatto che il presidente americano abbia concordato con

0: caso che al di là del negoziato diplomatico che continua a muoversi a Washington tra Israele e il Libano, di fatto a far cessare comunque il rombo delle armi è proprio quell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, che di fatto sono i garanti di quella tregua anche libanese.
1: Peraltro ci sono i dati aggiornati, per così dire, sul consenso di Donald Trump negli Stati Uniti, ovviamente ancora in calo, solo il 30% degli americani lo approva, poi su quel solo si potrebbe discutere, alcuni diranno che, certo, che è comunque un numero molto molto alto, insomma all'estero, guardando gli altri capi di Stato, peggio di lui solo Netanyahu, insomma sono i due leader più impopolari al mondo a reggere le sorti di questo conflitto, non so, è un po' un segnale così così per la democrazia?
0: Beh, oddio, Trump ovviamente va in discesa perché comunque è entrato in una guerra dove gli americani non avrebbero assolutamente voluto entrare, né dalla porta né dalla finestra, come si direbbe da noi. E quindi di fatto esiste comunque questa negatività rispetto al conflitto, rispetto ad un Netanyahu, quindi ad un premier israeliano, che è visto dagli americani come colui che ha tirato dentro gli Stati Uniti in una guerra che loro non volevano. E quindi di fatto l'impopolarità di Trump è legato ovviamente anche all'andamento dell'economia americana, ma è legato in ambito internazionale proprio a questa alleanza che sembrava essere e continua ovviamente ad essere forte da un punto di vista militare, ma che ha subito qualche colpo di arresto da un punto di vista politico. Quindi Trump non ha esitato ovviamente anche a deridere il premier israeliano, quindi il piccolo paese, di fatto il piccolo alleato, perché è lui che tiene in mano tutte le carte del gioco. E quindi di fatto Israele oggi, alle prese tra l'altro un premier Netanyahu, alle prese con un processo elettorale che si avvia verso settembre molto probabilmente, è ovvio che ha bisogno di sentirsi forte o comunque di proiettare forza. Non gli ha dato più lo chance di andare negli Stati Uniti perché questa forza di fatto possa essere proiettata, e all'interno del paese le voci delle opposizioni sono sempre più forti rispetto ad un Netanyahu indebolito dal fatto di avere perso le guerre. Quindi è un Netanyahu che non ha ottenuto nessuno degli obiettivi che si era prefissato prima di avviare i conflitti, e ne ha avviato ben tre, ma di fatto ha comunque anche alzato molto, se vogliamo, la posta di questi conflitti, quindi l'obiettivo finale della guerra, creando comunque anche aspettative quasi irrealizzabili, vale a dire la distruzione di Hezbollah, la distruzione di Hamas, il cambio di regime in Iran. Sì. Quindi da un punto di vista politico ovviamente un leader che non è riuscito a soddisfare questi obiettivi prefissati dal conflitto, nonostante la grande superiorità tecnologico e militare che hanno
1: che è stata
0: ovviamente
1: comunque mostrata, diciamo, in buona parte del conflitto. Chiuderei provando a proiettarci nei prossimi mesi. Quando finì, per così dire, la guerra a Gaza, Donald Trump scelse una grande vetrina internazionale in cui insomma l'Italia era ancora dalla sua parte, diciamo, e decise di giocare al suo gioco. Oggi l'impressione che sarà, insomma, di tutt'altra, quasi tutt'altra, come dire, aura, ecco, l'eventuale festeggiamento. Donald Trump sicuramente inserirà quest'altra guerra tra quelle da lui risolte, ma non potrà negare di averla anche cominciata.
0: Questa con l'Iran, penso che ancora ci vorranno appunto i 60 giorni di prova per verificare se ovviamente quello che è stato messo in piedi in questo negoziato anche molto veloce tra gli Stati Uniti e l'Iran poi alla fine arriverà ad una sorta di accordo. Non sappiamo se sarà un dio, se sarà un trattato, non abbiamo ancora capito bene i termini, però è ovvio, mi sembra anche lì di capire, che i due contendenti, i due vecchi nemici, non hanno proprio nessunissima voglia di riprendere il conflitto. Lo si vede anche nella diatriba apparente tra Vance e il presidente americano Trump. Il primo ovviamente contrario alla guerra e oggi molto favorevole al negoziato, è lui infatti che lo sta portando avanti, e l'altro che invece dice, nonostante i progressi possibili di questo negoziato a Ginevra, siamo sempre pronti ad intervenire militarmente nel caso in cui l'Iran non dovesse soddisfare i nostri parametri. Quindi ancora una volta una diplomazia che si vuole essere della carota, quindi l'idea di poter comprare, no? Quindi lo sviluppo economico.

0: con la ricostruzione, ma dall'altra anche la pace con la forza, quindi questa idea di mostrare i muscoli, quindi di flex the muscle, di come direbbero, certo, in America, esattamente per dire comunque noi siamo sempre vincenti, no? Quindi comunque, certo, la vittoria per noi è assicurata. Ecco, questo è quello che penso. Assisteremo nel corso di questi 60 giorni di negoziato, ci saranno alti e bassi, ma ritengo che non esista adesso la volontà degli uni e degli altri di riprendere il conflitto, sì, soprattutto grazie anche alle pressioni di quei paesi che sono appunto vicini dell'Iran, quindi paesi arabi del Golfo, che non hanno nessunissima intenzione di ritornare a scuotere la stabilità della regione, considerata anche la grave difficoltà che alcuni di loro hanno ad esportare, continuare ad esportare gas e petrolio, e la difficoltà comunque, chiaro, di mettere in piedi reti alternative appunto di gas e petrolio. Quindi è chiaro,
1: non c'è un'altra strada, diciamo, alla pace per trarre le conclusioni, ma sarà una strada ancora tortuosa e le provocazioni ci saranno, non fosse altro per lo stile comunicativo, diciamo, delle parti in causa.
0: Esattamente, però quello che è evidente è che l'Iran vorrebbe imporre comunque il costo del passaggio dallo stretto di Hormuz, sì, ma se non ha gli altri paesi della regione al suo lato, certo, ovviamente non andrà molto lontano nemmeno in questa richiesta. E quello, chiaro, che ho notato è comunque l'Oman, che è il paese che era stato chiamato in causa come possibile partner degli iraniani in questa nuova, come dire, riconfigurazione dello stretto di Hormuz, di fatto si è sganciato dicendo non si parla assolutamente di tassare, chiaro, nessuno.
1: Chiaro. Vedremo perché lo scenario rimane evidentemente complesso. Chiarissimo, grazie ad Antonella Caruso per essere stata con noi anche questa sera. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco qui al Timone, ancora tanto di cui parlare, poi un piccolo speciale a 10 anni dalla Brexit. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci ancora insieme, 20:34, ancora insieme al timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Andiamo avanti insieme fino alle 21. E allora andiamo con qualche notizia tipicamente estiva. Fa caldo, fa molto caldo. Mezza Europa è stretta nella morsa dell'AFA. In Italia i bollini rossi continuano ad aumentare e arriveranno nella giornata di giovedì a toccare quota 17, con 41 gradi previsti a Firenze, ma non va meglio in altri paesi del vecchio continente. 45 gradi oggi sono stati rilevati in Spagna, e poi c'è la Francia, dove quella di oggi è stata la giornata più calda mai registrata, con una media nel paese di 29,8 gradi. In 5 giorni in Francia hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani che si erano tuffati in cerca di refrigerio. E poi anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per il mese di giugno, e va in quelle cifre anche il Regno Unito, da segnalare insomma che si procede anche con le chiusure. In particolare a Parigi è stata chiusa la Tour Eiffel e anche il Museo del Louvre, quindi insomma per chi ha scelto la Ville Lumière in questi giorni, ecco, magari anche di vacanza, ci sono gli effetti collaterale, diciamo così, del grande caldo. Altre notizie estive sono quelle legate ai mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Canada e Messico. Sta giocando, proprio mentre vi parlo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che sta passeggiando sull'Uzbekistan 4-0 con due gol proprio del campionissimo ex di Juventus e Real Madrid. Toccherà poi alle 22, ora italiana, all'Inghilterra. Inghilterra che oggi celebra, se così si può dire, o ricorda i 10 anni da quando la maggioranza del suo popolo decise di abbandonare l'Unione Europea. Ne parliamo meglio tra poco. Ripartiamo dalla nostra musica, i Florence and the Machine su Giornale Radio qui al timone delle 20 con You Got Love. Sometimes.

0: Insomma, ci svegliamo tutti così quella mattina di 10 anni fa meno un giorno, quando scoprimmo che il Regno Unito aveva deciso di lasciare l'Unione Europea. Is this the real life? Is this just fantasy? È la vita reale o è solo una fantasia? Perché non sembrava possibile che il processo di integrazione europea, come si chiama, potesse anche andare in retromarcia. Ma poi, come in quel clima di perfetta fantasia che i Queen avevano creato con la loro Bohemian Rhapsody, sembra che il tempo si sia fermato nel Regno Unito, e se oggi vi fermate a guardare scoprirete che Nigel Farage è uno dei politici più popolari dello scenario, che i conservatori sono in crisi soprattutto di leadership, che il Labour non se la passa affatto bene, fermato dai contrasti interni, e che però si è fermata anche quella pioggia di milioni, miliardi di sterline che secondo Farage sarebbe arrivata dal cielo il giorno dopo il referendum. E allora 10 anni fa la Brexit, e oggi cosa rimane? Proviamo a chiederlo alla nostra ospite. Con noi Arianna Giovannini, professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino Carlo Bo. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: E allora, l'abbiamo capito, non è stata solo una fantasia, però è anche vero che è stato un momento storico a prescindere dal risultato, anzi forse proprio il risultato ce lo disse. I sondaggi non avevano capito quanto fosse stata pervasiva la campagna del Leave, anche attraverso i social, anche attraverso qualche fake news, eppure insomma ancora oggi per il Regno Unito sembra essere stato certo un anno zero, ma non siamo ancora arrivati all'anno uno.
1: No, assolutamente, le conseguenze della Brexit si fanno ancora sentire e continueranno a farsi sentire, sia dal punto di vista economico che da quello politico, senz'altro. La Brexit, guardandola da fuori, è stata interpretata come, forse come diciamo, come diceva lei, il modo in cui Farage è riuscito a cogliere l'umore dell'elettorato in un momento molto specifico. La Brexit però è un fenomeno molto complesso, perché se si va a guardare ad esempio la geografia della Brexit, chi ha votato per uscire dall'Unione Europea, vediamo un Regno Unito profondamente diviso al suo interno, innanzitutto tra le 4 nazioni che lo compongono, perché 2 hanno votato per restare nell'Unione Europea, la Scozia e l'Irlanda del Nord, mentre sono state l'Inghilterra, la nazione più grande e con la maggior parte della popolazione, e il Galles a trainare il voto per l'uscita. E proprio dentro queste nazioni, se andiamo a guardare da dove è venuta, diciamo, le ragioni del voto, queste sono ragioni che forse hanno marginalmente a che fare con Bruxelles, ma hanno tanto a che fare anche col modo in cui la politica è stata gestita nel Regno Unito per troppo tempo. Periferie lasciate indietro, luoghi che non contano, si è detto poi, che hanno cercato di mettere in atto una propria vendetta anche nei confronti della politica di Westminster, in primo luogo direi nei confronti della politica di Westminster, che li aveva dimenticati, lasciati indietro per troppo lungo, ecco.
0: Ecco, come dire, da allora è tornato a crescere, anche se poi si è un po' sopito, il sentimento autonomista, indipendentista, insomma, in Scozia, in Irlanda del Nord. Nel frattempo i cattolici, diciamo così, sono diventati la maggioranza, e il paese, lo abbiamo visto anche poche settimane fa, fa molta fatica a tirarsi indietro dalla propria storia di violenza. C'è il tema dell'immigrazione, che secondo Farage era il grande dramma dovuto alla presenza appunto della Gran Bretagna nell'Unione Europea, e che però continua a essere un problema. Insomma, è stato un po' la Brexit forse il cerino, diciamo, che ha fatto impazzire un sistema politico che faceva della stabilità un proprio punto di forza. Da quando c'è stata la Brexit non è più così, cambiano i premier con molta più frequenza, lo abbiamo visto da poco.
1: Assolutamente, la Brexit è stata un punto di volta, è stata come dire l'espressione di diversi tipi di malessere che come dire erano lì da tempo e che sono arrivati, diciamo, al punto in cui sono venuti e sono emersi in modo molto molto forte. Lei prima diceva ci sono spinte indipendentiste in Scozia, ci sono spinte alla riunificazione con la Repubblica Irlandese nell'Irlanda del Nord. Per la prima volta dalle elezioni che si sono tenute a maggio, anche in Galles sono al governo diciamo l'equivalente dei nazionalisti. Ora, questo è un regno decisamente disunito, e anche questi sono diciamo dei riflessi, dei risultati che hanno probabilmente qualcosa a che fare con la Brexit e con quella percezione che il governo di Londra non riesce a rispondere in modo efficace a quelli che sono i bisogni del paese. È la prima volta dalla creazione del processo di devolution, che ha visto la creazione appunto di parlamenti in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che e tutti e tre questi parlamenti contemporaneamente sono guidati da partiti nazionalisti che cercano in un modo o nell'altro l'indipendenza o la secessione dal Regno Unito. Quindi questo insomma è un segnale decisamente forte e qualcosa che gli architetti della devolution, Tony Blair per primo, sicuramente non avevano in mente. La devolution era un modo per tenere insieme il Regno Unito, mixata, diciamo, messa insieme con il caos creato dalla Brexit. Vediamo l'emergere di spinte molto forti e problematiche sicuramente.
0: Ecco, per concludere, però, il tema di un possibile nuovo ingresso non è un tema, in realtà è magari una suggestione che abbiamo più da questa parte del confine, insomma, tra virgolette. Su questo l'elettorato britannico sembra abbastanza deciso, detto che tentativi di riavvicinamento con Starmer ci sono stati. Ora dovremo capire cosa farà Andy Burnham, se sarà lui insomma il premier.
1: Il tema, diciamo, la questione di un potenziale non solo riavvicinamento, ma magari nuovo ingresso nell'Unione Europea è un tema molto molto difficile da affrontare per la classe politica, perché nonostante la popolazione britannica stia sentendo il peso degli effetti della Brexit anche dal punto di vista economico, comunque sarebbe difficile fare un'inversione di marcia su una decisione che è stata presa sulla spinta del voto popolare in un referendum. E infatti tutti i leader che si sono susseguiti, anche Starmer, diciamo, che è quello di sinistra, che in teoria avrebbe potuto avere un approccio più diretto al riavvicinamento all'Unione Europea, lo ha fatto ma in modo molto molto cauto. È difficile per un premier britannico di qualunque diciamo provenienza politica in questo momento, nonostante l'evidenza dei problemi socio-economici che derivano dalla Brexit, poter dire ok, proviamo a rientrare in Europa. Penso che anche Bruxelles avrebbe delle riserve, sì, perché sarebbe un segnale negativo per tanti altri stati membri, ma anche dal Regno Unito diciamo la classe politica comunque fa fatica a prendere una decisione, anche quella che potenzialmente potrebbe essere più affine a livello ideologico all'idea dell'Unione Europea, fa fatica a dirlo diciamo fuori dai denti, perché l'elettorato resta diviso sul tema.
0: Chiaro, chiaro, insomma sono 10 anni, se vi sembrano pochi è perché il tempo passa veloce, ma anche perché tante cose sono rimaste un po' come erano. Io ringrazio molto la professoressa Arianna Giovannini per essere stata con noi. Noi tra poco torniamo a parlare ancora di Brexit e insomma, se la pensate da un punto di vista di quello che potrebbe dire lo UK all'Unione Europea tra qualche anno ancora. Il titolo di questa canzone sembra quasi profetico. Questo è Tom Morello, questa canzone si chiama Pretend You Remember Me, e poi rientriamo insieme per qualche altra riflessione a 10 anni dalla Brexit qui al Timone.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20, in cui abbiamo dedicato ampio spazio ai 10 anni dal voto della Brexit, un percorso iniziato quel giorno per volontà popolare che ancora deve vedere una chiara conclusione per un paese che non fa della voglia di cambiare radicalmente le cose una propria ragion d'essere, come può essere magari in Francia, che di solito pondera bene, cerca di mantenere la tradizione, l'establishment, diciamo, anche quando bisogna cambiare, e che però sembra essere da quel giorno in avanti in preda ad una strana agitazione in cui vacillano tutti i punti di riferimento, dalla famiglia reale travolta dagli scandali fino alla vita politica. In collegamento con noi anche Claudio Martinelli, professore di diritto pubblico comparato all'Università Milano Bicocca, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Insomma, questa febbre da Brexit che sembra aver colpito il Regno Unito da quel giorno di 10 anni fa ha avuto negli ultimi sintomi anche le dimissioni di Starmer, che non derivano, come dire, dalle sue politiche rispetto alla Brexit, anzi è stato forse il premier che più ha cercato di riallacciare i contatti con l'Unione Europea, ma sono il segno di un paese che c'eravamo abituati a conoscere come il paese della stabilità, dei partiti che rimangono saldi anche nel momento in cui sono sconfitti, di un rapporto di fiducia tra il popolo e i partiti che era quasi incomprensibile per noi italiani. Cosa sta succedendo nel Regno Unito?
1: Beh, diciamo che da quel giorno, di cui ricorrono i 10 anni, è iniziato certamente una fase che dire problematica è poco. Inizialmente perché classi dirigenti del Regno Unito si sono trovate di fronte ad una cosa che non avevano programmato, cioè appunto la decisione di uscire dall'Unione Europea, che non era stata programmata, che era stata anche abbastanza sorprendente, perché i sondaggi davano per vincente. Sì, certo. In quella circostanza i partiti, in particolare il partito di governo, hanno cercato di, che erano i Tory all'epoca, hanno cercato di barcamenarsi in una situazione obiettivamente difficile. Questo ha triturato politiche, ha triturato primi ministri, ha creato una condizione, diciamo, che poi si è conclamata nel vero Brexit Day. Ricordiamoci che oggi stiamo parlando, sì, del decennale del referendum, il Brexit Day fu il 31 gennaio del 2020. Da quel momento in poi cominciarono a farsi sentire le conseguenze della Brexit e quindi emersero ulteriori problematiche, soprattutto, ma non solo, di carattere economico, che hanno comportato un ulteriore loop, no, di difficoltà dentro il sistema politico istituzionale. Poi sono arrivati i laburisti. I laburisti, diciamo che Starmer si è collocato all'interno di una situazione non semplice, ha cercato di gestirla, più che le sue singole politiche. Direi che lui ha fallito sul piano della leadership e della premiership, cioè la leadership, sì, interna, la sua capacità di... Certo. Esattamente, di tirarsi dietro l'intero partito. E anche rispetto alla premiership, no? Le questioni degli scandali Mendelssohn e così via. E una incapacità, direi doppia. Da una parte una difficoltà a creare empatia rispetto, diciamo, all'opinione pubblica, e la difficoltà a comunicare perfino i suoi risultati. In tutto questo, lui ci ha tenuto molto a sottolineare questa cosa ieri nel discorso, è il suo partito che ha deciso di cacciarlo. Cioè, sì, lui non aveva, sì, fino all'altro giorno, la settimana scorsa, ha continuato a sostenere che nel caso in cui si fosse verificato un contest nei suoi confronti, lui avrebbe fatto parte del gioco. E invece nel weekend, dopo la schiacciante vittoria di Burnham a Makerfield, sono stati i suoi alleati, i più stretti alleati di partito, che gli hanno detto che era
0: game over. Come Renzi con Letta, diciamo, gli hanno detto stai sereno, diciamo, volendo fare un paragone. Tornando sulla questione del Regno Unito e a 10 anni dalla Brexit, non possiamo non parlare brevemente anche di Nigel Farage, che è un personaggio che molti pensavano avremmo associato per sempre solo alla Brexit, che aveva compiuto il suo obiettivo partendo da lontanissimo. Oggi torna, insomma, come i cattivi dei film, quando pensiamo che siano stati sconfitti, tra virgolette, da un punto di vista della popolarità, scopriamo che sono sempre stati lì. Sta fiutando Farage, che c'è ancora da dare dal suo punto di vista in uno scenario che lo vede ampiamente avanti nei sondaggi, insomma.
1: Ma in realtà non se n'era mai andato. Farage fa così di solito: prende in mano un partito, lo guida, arriva lì, poi litiga con qualcuno, ne fonda un altro, a rilevare il leadership, litiga con qualcuno, ne fonda un altro ancora. E adesso è arrivato Reform, che diciamo ha, rispetto alle altre esperienze passate politiche di Farage, ha questo vantaggio, e che si trova in una fase storica in cui le narrazioni populiste hanno molta presa, anche perché si coniugano con la crisi dei due partiti establishment per eccellenza del sistema politico britannico, cioè il Labour da una parte e i conservatori dall'altra. In questo quadro lui ha buon gioco perfino a obliterare le difficoltà create dalla Brexit attraverso una narrazione tanto magari non vera, ma molto efficace. E cioè, guardate che tutte le difficoltà economiche del Regno Unito sono determinate dal fatto che non c'è stata la vera Brexit, quella che lui chiamava la hard Brexit. Lui imputa ai primi ministri conservatori che si sono susseguiti nel corso del tempo di avere creato delle condizioni giuridiche per la fuoriuscita del Regno Unito che non corrispondevano alle aspirazioni di chi aveva votato Leave. E poi successivamente ancor di più imputava a Starmer e al partito laburista di avere invertito la rotta, cioè di avere messo in campo delle politiche di nuova cooperazione e collaborazione con noi, con l'Unione Europea. Lei capisce che dentro un quadro, no, complessivo, sì, generale, in cui le narrazioni populiste sono molto forti, questo messaggio riesce a passare. Chiaro. E quindi i contrari ovviamente rimangono contrari, ma una parte importante dell'opinione pubblica e quindi dell'elettorato mostra ancora, perfino oggi, di credere.
0: Sì, questo è un grande tema comunicativo oltre che politico, perché molte delle promesse, che peraltro erano, come dire, ampiamente preventivabili di Farage, non sono state mantenute, ma questo è il grande potere dei populisti quando sono bravi a farlo. Non sembra che sia colpa proprio dello stesso Nigel Farage, e dunque, insomma, questa è un po' anche la morale, se vogliamo, a 10 anni dalla Brexit. Qualcuno dirà è cambiato veramente poco, e forse non avrebbe neppure tutti i torti. Grazie al professor Claudio Martinelli per essere stato con noi questa sera, ovviamente una buona serata, e ci siamo solo parzialmente discostati dall'attualità, perché abbiamo parlato ovviamente anche delle contingenze attuali del Regno Unito, che, insomma, ironia della sorte, proprio nei giorni in cui peraltro più noi che loro, ecco, ricordiamo il referendum della Brexit, hanno ben altri problemi a cui badare. Noi ci fermiamo qui per questa sera, vi do appuntamento ovviamente a domani, sempre dalle 20 alle 21 con il nostro timone, per concludere insieme la giornata. Ringrazio la squadra del timone delle 20, con Giorgio Berselli in regia, con Michele Ceci in redazione. Ripartiamo già da domani mattina ovviamente con la nostra diretta alle 6 col direttore Daniele Biachessi. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata, una serata da trascorrere qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check-up, radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangoni.
7: La ricerca oncologica avanza rapidamente e sempre più spesso si basa sugli studi clinici, strumenti essenziali per sviluppare nuovi farmaci e migliorare le terapie. Tuttavia, tra i pazienti oncologici persiste un divario significativo tra la disponibilità a partecipare e la reale possibilità di farlo. Secondo un recente studio presentato a Roma, 9 pazienti su 10 dichiarano di essere disposti a prendere parte a una sperimentazione clinica, segno di una crescente fiducia nella ricerca e nella consapevolezza del valore di queste opportunità. Beh, nonostante questa apertura, solo il 5% dei pazienti riesce effettivamente ad accedere a uno studio. Un divario che evidenzia criticità ancora irrisolte. Tra gli ostacoli principali ci sono difficoltà pratiche come spostamenti, costi e organizzazione, ma anche barriere meno visibili e altrettanto importanti: mancanza di informazioni chiare, linguaggio medico complesso e difficoltà a orientarsi tra le opportunità disponibili. In questo contesto il ruolo del paziente sta cambiando da soggetto passivo a protagonista della ricerca. Per rendere questo cambiamento concreto servono strumenti, supporto e una comunicazione efficace. Ne parliamo con Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, per capire cosa non funziona, cosa può migliorare e come rendere davvero accessibili gli studi clinici a chi potrebbe beneficiarne. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire nella discussione. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Sempre più pazienti oncologici guardano con interesse agli studi clinici, considerandoli un'opportunità concreta per accedere a cure innovative. Eppure tra chi sarebbe disposto a partecipare e chi ci riesce davvero esiste un grande divario. Solo una minima parte di pazienti entra infatti in una sperimentazione nonostante l'ampia disponibilità dichiarata. A pesare sono ostacoli pratici, ma sono anche difficoltà legate all'informazione e alla comprensione dei percorsi. Quanto è davvero accessibile oggi la ricerca e cosa si fa per mettere il paziente al centro? Ne parliamo con Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia, FAVO, e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, AIMAC. Buon pomeriggio, dottoressa Iannelli.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
0: Ci spiega, ci fa capire bene che cos'è una sperimentazione clinica e cosa comporta per il paziente?
1: In realtà la partecipazione a uno studio clinico per il paziente è un'opportunità di cura in più, perché in questo modo il paziente ha la possibilità di avere accesso a cure innovative prima ancora che arrivino, diciamo così, nella pratica clinica quotidiana. Quindi, e soprattutto nell'ambito della sperimentazione i pazienti sono seguiti, direi addirittura in maniera più attenta e più anche con controlli ravvicinati rispetto a quello che è la normale pratica clinica, quindi sono indubbiamente delle opportunità di cura, tanto più poi quando purtroppo non ci sono alternative,
0: certo.
1: Perché magari la malattia è avanzata, magari appunto le altre linee terapeutiche non hanno portato l'efficacia sperata. Quindi è bene che sappiano che esistono queste possibilità e che esistono partendo proprio dai centri di cura dove si trovano già seguiti, quindi anche vicino casa.
0: Ci sono diversi tipi di sperimentazioni cliniche?
1: Non solo le sperimentazioni cliniche riguardano principalmente il farmaco, ma possono anche riguardare dispositivi medici, possono
0: certo.
1: riguardare la diversa somministrazione del farmaco stesso, per cui ci può essere anche un indubbio vantaggio per il paziente, per esempio perché il trattamento non viene somministrato in un ospedale che magari dista da casa molti chilometri, ma invece è possibile avere una somministrazione con terapia orale invece che infusionale. Ci sono diverse possibilità che veramente in alcuni casi possono non solo cambiare la vita del paziente, ma dare quella opportunità di cura che altrimenti non potrebbe non avere. E sono tanti i casi di persone che hanno si sono giovate dell'aver partecipato a una sperimentazione clinica e lo raccontano come appunto la loro possibilità di combattere e vincere la malattia.
0: Grazie per questo approfondimento, perché spesso si parla di cure ma poco di ricerca, dice un ascoltatore Davide. Mi chiedo quanto è importante il contributo dei pazienti per far progredire la medicina.
1: È centrale, perché la ricerca va nella direzione in cui sono le persone, gli uomini, i ricercatori naturalmente che decidono di voler andare, e se anche il disegno dello studio clinico viene fatto ascoltando quelli che sono i bisogni del paziente, è evidente che ci sarà una risposta anche in termini proprio di medici,
0: sì.
1: Rispetto a quelli che sono i bisogni del paziente, che non possono essere mediati, no? Se le associazioni dei pazienti con i loro rappresentanti, piuttosto che magari dei focus group, dei gruppi di pazienti, vengono ascoltati fin dall'inizio, cioè quando ancora si sta decidendo in che direzione andare, cioè se privilegiare per esempio anche degli strumenti che possono migliorare la qualità della vita, che possono diminuire le tossicità, è evidente che la ricerca andrà in quella direzione e darà le risposte che il paziente si aspetta.
0: Certo. Scrive un altro ascoltatore, Marco, dice: sto seguendo con interesse la trasmissione, io sono in cura da 2 anni, sinceramente nessuno mi ha mai parlato di studi clinici. Mi chiedo, è qualcosa che dovrebbe proporre il medico oppure devo essere io a informarmi e chiedere? Dottoressa Iannelli, chi è che dovrebbe farsi carico di condividere, di informare il paziente su questa eventualità?
1: Allora, certamente l'indicazione non può che essere data dal medico curante, dal medico di fiducia,
0: sì.
1: Per ovviamente la partecipazione a quello specifico studio clinico che può essere adatto per quello specifico paziente. Che poi invece, diciamo, l'approccio culturale, la conoscenza dell'esistenza delle sperimentazioni, come della ricerca a cui è possibile accedere, invece da questo punto di vista anche le associazioni di pazienti e quindi i pazienti che ad esse si rivolgono, certo, possono avere un ruolo cruciale, perché significa avvicinare anche, ripeto, come culturalmente, come conoscenza, le persone, quindi i pazienti e gli caregiver, chi è vicino al paziente, sì, al mondo della sperimentazione.
0: Ma c'è un vuoto informativo secondo lei?
1: Ancora sì, devo dire, noi insomma con la mia associazione, con AIMAC in particolare, da anni cerchiamo di dare questi strumenti informativi. Abbiamo proprio anche un libricino proprio sugli studi clinici, che è scritto in maniera molto semplice, serve proprio per avvicinare le persone al mondo della sperimentazione, dando anche spiegazioni sui diversi, le diverse fasi dello studio clinico, cosa ci si può aspettare, a chi rivolgersi e anche dove andare poi magari a reperire ulteriori informazioni, anche se non è semplicissimo per chi non è addetto ai lavori, per conoscere dove vengono svolte determinate sperimentazioni e sulla specifica sperimentazione magari quali sono le caratteristiche. Dall'altra parte anche gli sperimentatori, i ricercatori fanno anche stanno maturando il modo di far arrivare le informazioni ai diretti interessati, perché d'altra parte non si fa ricerca senza avere la partecipazione dei pazienti, certo. Quindi al di là di strumenti, diciamo, giuridicamente necessari, che sono l'informativa e il consenso informato, sempre più spesso, prima nei paesi di lingua anglosassone, ma adesso anche in Europa e anche in Italia, si stanno sviluppando degli strumenti informativi molto più amichevoli, diciamo, molto più comprensibili, anche in formato grafico, dove in maniera molto molto semplice vengono veicolate le informazioni sul tipo di sperimentazione, chi può accedervi, quali sono i requisiti richiesti, qual è l'obiettivo, cioè qual è il tipo di patologia per la quale è sviluppata quel determinato sperimentazione, a chi rivolgersi per avere maggiori informazioni o per partecipare. Questo è un modo di sdoganare un po' quel mito che la sperimentazione è l'ultima spiaggia o è solamente fatta sulle cavie piuttosto che sull'uomo, perché non è così.
0: Quanto incide, quanto pesa la burocrazia, i tempi della burocrazia, quanto pesano anche i costi indiretti come i viaggi, come anche la permanenza da lontano da casa, no? Può avere, anzi ha un costo.
1: Ha un costo e a volte, devo dire, può essere un ostacolo che diventa praticamente insormontabile, per cui questo anche nella pratica clinica quotidiana, ma tanto più nella sperimentazione, perché non tutti i centri ovviamente sviluppano delle linee di sperimentazione clinica e quindi alcuni pazienti finiscono magari per rinunciare proprio perché la distanza o i costi
0: li scoraggiano.
1: È vero anche che esistono degli strumenti anche qui utili, no? Perché non solo in alcuni casi è previsto comunque la possibilità di avere un rimborso delle spese vive, cioè le spese di viaggio, di soggiorno, cioè il paziente non viene pagato perché partecipa alla sperimentazione, questo è vietato, no?
0: Certo.
1: Perché partecipi alla sperimentazione, ma non deve neanche avere dei costi aggiuntivi e quindi lo sperimentatore eroga, diciamo, rimborsa questo tipo di spese aggiuntive.
0: Vive.
1: E poi c'è anche un altro aspetto: alcuni studi sono cosiddetti decentralizzati e consentono anche magari in modalità ibrida di essere che il paziente venga seguito in presenza, magari appunto nel centro di eccellenza, nel centro in cui si sviluppa la sperimentazione, ma che poi possa tornare nel centro dove è in cura, vicino al proprio domicilio o addirittura a casa, e quindi alcune delle visite, la somministrazione del farmaco, gli esami possano essere fatti comunque nel territorio in cui si trova, senza necessità di spostamenti.
0: Bene, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale, poi torniamo con la dottoressa Elisabetta Iannelli.

0: Nonostante la grande disponibilità dei pazienti oncologici a partecipare agli studi clinici, solo una minima parte riesce davvero ad accedervi, un divario che racconta non solo difficoltà pratiche ma anche problemi di informazione e orientamento. Gli studi clinici rappresentano un'opportunità importante, spesso l'unica, per accedere a terapie innovative, eppure per molti restano ancora poco conosciuti e difficili da raggiungere. Come si può colmare questa distanza e mettere davvero il paziente al centro della ricerca? Ne stiamo parlando con Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia, FAVO, e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, AIMAC. Lei prima, dottoressa Iannelli, ha detto una parola, cavia. E cavia è la parola che ha scritto un'ascoltatrice in un messaggio. Elisa da Taranto dice: ho sempre pensato che partecipare a una sperimentazione fosse rischioso, quasi come fare da cavia. Dottoressa, può chiarire meglio questo aspetto?
1: Purtroppo è ancora molto forte questo nell'immaginario collettivo. In realtà le cose sono decisamente cambiate negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, per cui il paziente invece preso in carico in maniera direi appunto addirittura maggiore che non nella pratica clinica quotidiana, ha normalmente un case manager che si occupa, che spesso è un infermiere di ricerca, che si occupa della sua situazione, vengono fatti una serie e oltretutto di approfondimenti anche diagnostici, di visite specialistiche ravvicinate, proprio perché il rigore della ricerca richiede un'attenzione maggiore per poter poi dare dei risultati che siano dei risultati ovviamente condivisibili con la comunità scientifica e quindi pubblicati come risultati di ricerca che poi diventano pratica clinica. Quindi le persone, i pazienti non devono pensare di essere come dire in qualche modo o sfruttati o comunque presi in considerazione con una grande attenzione da parte dei ricercatori.
0: Tante curiosità da parte dei nostri ascoltatori, gliene giro un altro. Roberto che scrive: volevo chiedere, partecipare a uno studio significa rinunciare alle cure standard oppure le due cose possono andare insieme?
1: Ma spesso in realtà gli studi prevedono che ai partecipanti venga somministrato il farmaco standard e in aggiunta, in combinazione, anche il farmaco in sperimentazione. In ogni caso se invece c'è un confronto, diciamo così, tra il farmaco in uso e il farmaco in sperimentazione, quindi vengono divisi i partecipanti in due cosiddetti bracci, insomma in due gruppi, alcuni viene somministrato il farmaco già approvato e agli altri il farmaco in sperimentazione, non è detto che il farmaco già approvato sia migliore di quello in sperimentazione, anzi certo. Normalmente l'obiettivo è il contrario, e quindi i pazienti devono comunque avere la tranquillità di sapere che sia in un caso che nell'altro utilizzeranno il migliore standard disponibile.
0: Associazioni come la vostra, dottoressa Iannelli, aiutano in qualche modo i pazienti a orientarsi, sono assistiti in qualche modo e maniera?
1: Assolutamente sì, nel senso che li accompagniamo intanto nella comprensione, quando per esempio capita che al paziente venga proposto dal proprio curante di fiducia di partecipare a uno studio clinico, si rivolgono alle nostre helpline per chiedere ulteriori informazioni, per comprendere meglio di che cosa si possa trattare, di quali appunto siano i rischi, quali siano i benefici, magari aiutandoli anche a leggere, a comprendere l'informativa che è la base per poi sottoscrivere un consenso consapevole e informato, avere qualche informazione in più magari sulla fase dello studio clinico, sul tipo di molecola che viene somministrata. In questo modo noi diamo così un po' una bussola di orientamento a chi è stato già coinvolto, ma capita anche che prima ancora di essere coinvolti o addirittura la ricerca, perché i pazienti ormai lo sappiamo bene, si informano anche su internet, e quindi insomma, cerchiamo certo. Di evitare che arrivino a avere notizie magari le famose fake news sulla sperimentazione clinica, allora magari li aiutiamo anche a individuare facendo delle ricerche sul database del National Cancer Institute americano piuttosto che sull'Agenzia Europea del Farmaco, dove sono pubblicati tutti gli studi clinici che sono aperti e che sono in quindi che reclutano pazienti.

0: Amici, ma non sappiamo da dove partire. Esiste un punto di riferimento affidabile per orientarsi? Può contattarvi?
1: Sì, certamente sì, anche se non è facile, ripeto, per chi non ha gli strumenti, oltre ad avere un coinvolgimento emotivo personale o comunque indiretto perché familiare di una persona malata. Quindi, come dicevo prima, esistono il database del National Cancer Institute, che è in inglese, recentemente invece quello europeo anche in lingua italiana, il portale dell'EMA. Il consiglio magari è quello di rivolgersi ad AIMAC o ad altre associazioni, sì, di pazienti che possano fornire questo servizio, anche telefonando, scrivendo un'email e chiedendo quindi di essere accompagnati in questa navigazione, che in un database che, ripeto, non è di magari di immediata comprensione per non addetti ai lavori.
0: Però il problema è che gli accessi continuano a essere limitati, molto limitati. Cosa dovrebbe cambiare per ridurre questo divario tra disponibilità e di fatto partecipazione reale?
1: Ma forse delle campagne di comunicazione anche istituzionali del Ministero della Salute, per esempio l'Istituto Superiore di Sanità, che avvicinino la popolazione al concetto di sperimentazione clinica, potrebbero essere utili, ovviamente fatte possibilmente in collaborazione con gli altri protagonisti della vicenda, quindi con le associazioni di ricerca clinica, con le associazioni, in questo caso con le società scientifiche, per esempio in questo caso con l'IOM, con la Federazione delle Associazioni Volontarie dell'Oncologia, con la FAVO, cioè con le associazioni dei pazienti, sì, perché costruire anche una campagna di comunicazione che possa essere efficace richiede, come dire, il contributo dei diversi punti di vista, perché altrimenti potrebbe essere veicolato un messaggio distante dalle persone o non immediatamente comprensibile, no? Quindi di conseguenza non efficace, oppure, certo, troppo freddo, troppo istituzionale. Una campagna di comunicazione in questo senso, da diffondere con tutti i mezzi, anche ovviamente digital piuttosto che televisivi, piuttosto che anche negli Stati Uniti o in Inghilterra, per esempio, ci sono i cartelli attaccati nelle metropolitane, insomma, che spiegano, cioè, che esiste la sperimentazione clinica o quella specifica sperimentazione che è rivolta a pazienti con patologia XY e che possono rivolgersi per maggiori informazioni a quell'indirizzo,
0: diciamo che i modi per informare su larga scala sono veramente, sì, tanti. Chiudiamo con un messaggio di Teresa, dice: ho 72 anni, alla mia età mi chiedo se avrei le stesse possibilità di accedere a uno studio clinico rispetto a una persona più giovane. Una battuta, dottoressa Iannelli, prego.
1: Decisamente deve essere così, non ci devono essere discriminazioni di età, di genere o di altra natura, quindi se le condizioni sono quelle previste come requisiti per la partecipazione, certo, allo studio, non ci devono essere barriere.
0: Non ci sono limiti d'età. Grazie alla dottoressa Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato in Oncologia, FAVO, e presidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro, AIMAC. Grazie davvero, buona giornata.
1: Grazie.
0: Adesso breve pausa e poi torniamo con un altro tema qui a Check Up.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next.

0: campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia, ancora ben trovati a Check Up. Buon pomeriggio di questo martedì 23 giugno caldissimo. La diagnosi di tumore al seno rappresenta per molte donne l'inizio di un percorso complesso che non riguarda soltanto la malattia e le cure, ma coinvolge anche l'estetica, l'immagine corporea, la percezione di sé e la qualità della vita. Negli ultimi anni la chirurgia ricostruttiva è diventata parte integrante di questo percorso grazie allo sviluppo di tecniche sempre più avanzate che puntano a garantire sicurezza, funzionalità e risultati sempre più naturali e duraturi. L'ultimo progresso in materia di ricostruzioni mammarie arriva dall'esperienza dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione che impiega una matrice riassorbibile in P4HB. Si tratta di un materiale progettato per sostenere temporaneamente i tessuti durante la guarigione e integrarsi progressivamente con l'organismo, favorendo una ricostruzione più armonica e personalizzata. Questo importante passo avanti nella chirurgia ricostruttiva è una prova che la ricerca non sia orientata soltanto a migliorare gli aspetti strettamente chirurgici dell'intervento, ma anche a rispondere alle esigenze delle pazienti in termini di benessere, recupero e qualità della vita. La ricostruzione mammaria viene oggi considerata una fase essenziale del percorso terapeutico, fondamentale per contribuire al recupero fisico e psicologico dopo la malattia. Il nostro numero per partecipare alla chiacchierata che faremo tra poco con il nostro ospite, il professor Emilio Trignano, è il 334 11 11 622, 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: La notizia di cui ci occupiamo oggi arriva dalla Sardegna, esattamente da Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione mammaria basata su una matrice di P4HB, questo innovativo polimetro biosintetico completamente riassorbibile. Si tratta di una soluzione che mira a fornire un supporto temporaneo ai tessuti, accompagnando il processo di guarigione, integrandosi progressivamente con l'organismo. È una novità che si inserisce nel percorso di continua evoluzione della chirurgia ricostruttiva dopo il tumore al seno. È con noi il dottor Emilio Trignano, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Trignano, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Non la sentiamo benissimo, Trignano. Ecco, glielo dico subito, c'è la voce che va e viene. Cosa possiamo fare? È in una zona con poca copertura, una bassa copertura.
1: Non mi sente.
0: Vediamo. Ecco, adesso la sento. Ok, è importante sentire bene le sue parole, è importante che certo. Si senta, insomma, bene il segnale. Dicevo, dottor Trignano, io ho citato questo innovativo polimetro P4HB. Ci spiega che cos'è esattamente? Quali sono le sue caratteristiche chimiche e biologiche principali?
1: Certo, allora la matrice in policlatro idrossibutirrato, che comunemente commercialmente è chiamata Galaflex, è quel supporto interno, esattamente come se fosse un reggiseno, che è adeso alla protesi, adeso alla ghiandola mammaria o anche allo stesso muscolo, ci permette praticamente di aumentare lo spessore di questo tessuto che deve supportare la protesi oppure della ghiandola stessa, e quindi ci permette di avere un risultato più duraturo e più stabile nel tempo. Una cosa altamente innovativa che fino ad oggi non esisteva, perché le matrici fino ad oggi, quelle che esistono, sono principalmente le matrici di derivazione animale, mentre questa, essendo una matrice di derivazione biosintetica, praticamente ha una capacità di riassorbimento in appena 14 giorni del 75% e del totale, quindi del 110%, le posso garantire che per quanto la ditta stessa la dà nei 6 mesi successivi, le posso dire che già in 30 giorni la matrice è completamente
0: adesa. Succede quindi molto prima, viene riassorbita
1: molto prima.
0: Senta, come funziona una volta impiantato nell'organismo? Cioè, quale ruolo svolge durante le fasi della guarigione?
1: Una volta impiantato, diciamo che praticamente ha un'integrazione completa, praticamente si integra completamente, fa un assorbimento e aumenta lo spessore della cicatrice, della capsula, come ormai tutti sappiamo, praticamente la protesi, una volta posizionata, che sia sotto ghiandolo, che sia sotto muscolo, tende a formare una capsula, e quindi quella capsula tenderà a contenere la protesi negli anni. A oggi una protesi dura una media dai 7 agli 11 anni, così ci dice il Ministero della Salute, e quindi questa capsula, questo come involucro che contiene la protesi, praticamente avendo un sostegno molto più spesso e molto più resistente, permette praticamente di contenere l'aptosi negli anni. Cos'è l'aptosi? Praticamente la caduta della ghiandola nel normale invecchiamento dei nostri tessuti che tendiamo ad avere.
0: E dopo quanto tempo è necessario reintervenire, se è necessario?
1: Allora, dal punto di vista della protesi, ormai i tempi, per quanto noi possiamo leggere nelle ditte e in tutti i libretti di istruzione delle protesi, vediamo che la garanzia ha vita, ma la garanzia non vuol dire la durata. Il Ministero ha fatto un registro delle protesi che ci permette praticamente di studiare tutte le persone che hanno le protesi nel tempo, e gli ultimi studi dimostrano che le protesi in ricostruttiva durano più o meno una media di 7 anni, mentre invece in estetica di 11 anni. Quindi cosa vuol dire? Che per quanto la garanzia è a vita, non vuol dire che la protesi dura a vita, ma nel tempo andrà cambiata. Quindi questo è quello che intendiamo sulla protesi, mentre invece sulla matrice, sulla Galaflex, quindi sulla matrice in policlattro idrossibutirrato o comunque su questi registri interni, non ci sarà mai bisogno di intervenire, perché questi registri hanno la funzione di creare uno scaffold, quindi un tessuto più resistente interno che si integra completamente nel nostro organismo, tanto che ormai questo tipo di tessuti si usano anche nei lifting, nelle addominoplastiche, anche negli interventi chirurgici, perché il loro scopo è quello di rendere il tessuto più resistente e più durevole nel tempo.
0: Non c'è la possibilità di un rigetto?
1: Allora, a oggi praticamente le matrici sono, hanno il marchio CE e praticamente sono non hanno un rischio esatto del rigetto. Quello che si è visto nell'ultimo tempo è che possono dare o degli arrossamenti o dei grossi pruriti nei primi 6 mesi, però salvo infezioni il rigetto della protesi non, il rigetto del reggiseno interno non esiste, tanto che le posso dire che in alcuni casi mi è capitato che si infettasse la protesi, è stata rimossa la protesi ma non è stata rimossa la matrice.
0: Ecco, abbiamo dei messaggi degli ascoltatori, ascoltatrici. Mi è stata proposta una ricostruzione mammaria. Quali sono le domande più importanti che dovrei porre al chirurgo? Le cose che devo veramente sapere prima dell'intervento, lo chiede Laura.
1: Benissimo, allora secondo me quello che è importante chiedere al chirurgo è che tipo di ricostruzione mammaria intende fare e che terapia dovrà fare dopo, perché le spiego, la ricostruzione mammaria può essere fatta o con materiale alloplastico e quindi protesico, oppure col tessuto autologo, che invece è praticamente delle zone del nostro corpo che è praticamente tipo il gran dorsale, quindi il muscolo della schiena oppure la pancia, il diepe, che ci danno delle ricostruzioni che sono definitive nel tempo ma che non tutte hanno l'indicazione per farlo. Quindi prima di tutto capire che tipo di ricostruzione fare e poi soprattutto dopo che tipo di terapia dopo il tumore va fatta, perché per esempio se la paziente è candidata a dover fare la radioterapia postoperatoria, sarà fondamentale escludere la ricostruzione con impianto protesico, perché la radioterapia dà una complicanza che si chiama radiotermite, che praticamente rende il tessuto inestensibile. La protesi è un espansore che praticamente dilata il tessuto, quindi andrebbero in conflitto e quindi poi dovrebbe rioperarsi di nuovo.
0: Silvia da Monza, è sempre possibile effettuare la ricostruzione immediatamente oppure bisogna attendere?
1: Ma più o meno se i tessuti sono buoni non c'è nessuna controindicazione. A oggi si tende sempre a fare una ricostruzione nell'immediato, salvo situazioni come infiltrazione del tumore nella parete toracica, salvo complicazioni anestesiologiche intraoperatorie, non c'è nessuna controindicazione per non fare la ricostruzione nell'immediato.
0: Senta professor Trignano, ma quali materiali sono stati utilizzati finora nella chirurgia ricostruttiva? Da dove si è partiti e dove siamo arrivati? Lo stiamo raccontando adesso, ma da dove siamo partiti?
1: Beh, siamo partiti dai tempi che ancora non vi erano le protesi, che onestamente non li ho visti neanche io, perché
0: no,
1: ormai
0: certo,
1: ho 47
0: perché lei è giovane
1: anni
0: poi,
1: ma la storia esatto, la storia della ricostruzione mammaria è molto più grande di me, quindi all'inizio si facevano dei lembi di avvicinamento dalla pancia e dall'altra mammella per cercare di ricostruire piano piano la mammella stessa. Gli interventi demolitivi erano molto più importanti, quando all'inizio si facevano le mastectomie si portava via il muscolo grande pettorale, il muscolo piccolo pettorale, tutte le catene linfatiche sia ascellari che esternali. Oggi si tende a fare una demolizione molto più conservatrice, molto più mirata, e quindi si riesce a fare delle ricostruzioni molto soddisfacenti. Si è iniziato sicuramente da questi lembi, ma il vero, quello che ha cambiato tutto è l'avvento della ricostruzione, dell'innovazione della ricostruzione mammaria, è sicuramente legato all'utilizzo delle protesi, che oggi siamo già la stessa generazione. Si è iniziato con le protesi a riempimento salino, oggi si hanno le protesi a gel di silicone, coesività con doppia camera, che non danno lo spargimento del tessuto e che danno sicuramente un risultato più naturale.
0: E l'utilizzo di questo polimetro, il polimero, quindi è destinato, diciamo, a sostituire completamente i materiali utilizzati fino ad oggi?
1: No, diciamo che queste matrici non sostituiranno e non sostituiranno mai le protesi, ma quello che faranno, sostituiranno, oggi è possibile non posizionare più la protesi a livello retromuscolare, ma posizionarla a livello sottocutaneo, sottoghiandolare. E questo cosa ci cambia? Ci cambia tutto, perché vuol dire tempi di recupero molto più veloci, dolore praticamente assente, no animation deformity. Cos'è l'animation deformity? Praticamente quando la protesi viene posizionata a livello retromuscolare, praticamente nel tempo, per quanto venga disinserito nel muscolo grande e pettorale, cosa succede? Nei movimenti la protesi si sposta ed è possibile quindi vedere l'impianto. Invece, riuscendo a posizionarla davanti al muscolo, quindi sotto ghiandolare oppure sotto cutanea, questo viene eliminato. La ghiandola stessa è a livello sottocutaneo, quindi si è in grado di posizionare la protesi a livello sottocutaneo. Quindi quando la donna si muove o fa attività fisica, la protesi segue il corpo e la dinamica della paziente.
0: Ma deve avere delle caratteristiche particolari, non l'ho mica capito, sa, una paziente per poter beneficiare di questa procedura? Cioè, ci sono dei criteri clinici che vengono valutati nella selezione della paziente?
1: Una controindicazione, quello che il chirurgo deve fare in estetica, perché si può essere posizionata sia per interventi di estetica che per interventi di ricostruttiva. Negli interventi di estetica automaticamente sarà il chirurgo, chiaramente in interventi in privato avrà un aumento di costi, questo è sicuro, però i benefici quali sono? Che tutto l'apparato muscoloscheletrico del paziente è preservato. Perché? Perché non vengono disinserzionati i muscoli grandi pettorali, che prima dell'avvento di queste matrici erano loro che venivano utilizzati per avere un'ottima superficie, un'ottima copertura della protesi, perché la prima regola base per posizionare una protesi, magari anche una protesi dentale, una protesi d'anca, è che ci sia tessuto soffice, come dicono gli inglesi, soft tissue, a sufficienza per coprirla. Oggi, con l'utilizzo di queste matrici, possiamo risparmiare il muscolo e utilizzare le matrici che faranno la stessa funzione di copertura del muscolo stesso.
0: Abbiamo ancora dei messaggi di ascoltatori, ma li vediamo dopo la pausa musicale.

0: Oggi la ricostruzione mammaria viene considerata sempre più spesso un elemento fondamentale del percorso di cura dopo una diagnosi di tumore e un intervento chirurgico importante. Molte donne si trovano infatti ad affrontare non soltanto le conseguenze fisiche della malattia, ma anche aspetti che riguardano la percezione di sé, come l'immagine corporea e la sicurezza personale, e ovviamente il ritorno alla normalità. Professore Emilio Trignano è con noi, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Professor Trignano, perché la ricostruzione mammaria non può essere considerata un semplice intervento estetico? In che modo entra a pieno titolo nel percorso terapeutico oncologico?
1: Assolutamente sì, ormai è da anni che la ricostruzione mammaria è assolutamente dentro il percorso. A oggi esistono le breast unit, per cui il tumore della mammella viene trattato nelle unità multidisciplinari. Dentro le breast unit abbiamo il chirurgo generale che si occupa della demolizione, il chirurgo plastico che si occupa della ricostruzione, il radiologo, l'anatomopatologo, il radioterapista, e oggi c'è un team multidisciplinare che si occupa e prende in cura tutte queste donne. E oggi si può fare tranquillamente nelle strutture convenzionate, negli ospedali, deve essere assolutamente fornita gratuitamente a tutte le donne, perché è una cosa necessaria.
0: È importante poi affrontare la ricostruzione nello stesso momento della mastectomia, no? Con vantaggi clinici ma anche psicologici.
1: Esatto, soprattutto psicologico, perché veramente chiedere a una donna oggi di aspettare un periodo che sia anche di 3 mesi, di 6 mesi, un anno, comunque con una mutilazione, perché una mastectomia senza ricostruzione a oggi va considerata come una mutilazione, secondo me è un impegno psicologico troppo importante. Quindi dove si può, e ormai si può quasi sempre, va sempre fatta in contemporanea alla demolizione. E l'avvento di queste matrici, l'avvento quindi delle ricostruzioni prepettorali, non solo ci danno un risultato estetico, una ricostruzione più che soddisfacente, ma ci permette di un recupero, di un ritorno alla normale vita quotidiana in tempi nettamente più rapidi che senza le matrici.
0: Alda di Cagliari scrive: le protesi utilizzate hanno una durata limitata oppure possono accompagnare la paziente per molti anni? L'abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo, professore?
1: Sì, questa è una domanda che viene fatta spessissima.
0: Spesso, ed è un punto
1: che deve essere chiarissimo. Il fatto che la protesi sia garantita vita non vuol dire che dura vita, cioè non duriamo noi per sempre, non dura un elettrodomestico, non c'è niente per sempre, quindi tantomeno ci sarà una protesi mammaria. Il fatto che le dita delle protesi si sobbarchino la garanzia in caso di rottura o contrattura di terzo o quarto grado, per cui rifornisce gratuitamente la protesi alla paziente, non vuol dire che non dovranno essere cambiate. Anzi, secondo il registro delle protesi, negli ultimi studi, negli ultimi 15 anni, ormai è chiaro che in ricostruttiva le protesi durano una media di 7 anni, in estetica di 11 anni. Quindi non è possibile pensare di sottoporsi a un unico intervento e pensare che queste protesi durino per sempre.
0: Silvia da Sanremo chiede se questa nuova tecnica può essere applicata anche alla normale chirurgia estetica.
1: Assolutamente sì, nasce dalla chirurgia estetica ed è stata utilizzata con una tecnica chiamata Hammond, amacca, quindi per sostenere soprattutto le mastopesi quando veniva sollevata la ghiandola, le mastopesi con protesi per bloccare la protesi e nelle mastoplastiche riduttive per fissare i solchi. Poi io onestamente sono stato il primo, a quanto pare al mondo, sicuramente in Italia, praticamente
0: e bravo il professor Trignano,
1: grazie, a utilizzarla anche nelle ricostruzioni mammarie. Però assolutamente sì, io nella mia attività privata in estetica la eseguo regolarmente questo tipo di
0: regolarmente intervento. Ma l'approccio clinico cambia in base all'età?
1: L'approccio clinico dipende, esatto, cambia sempre in base all'età, al peso, alle comorbidità, fumo, diabete, insomma, non ci sono mai delle condizioni assolute che escludano l'intervento, però ci sono delle condizioni dove i rischi, come le discenze delle ferite, come le contratture capsulari, possono essere un po' più alte, quindi è giusto discuterne col chirurgo prima di fare l'intervento.
0: Certo, ci sono anche convinzioni sbagliate, ci sono errori che le donne fanno, convinzioni che hanno più spesso quando affrontano questo tipo di intervento. Come si può intervenire per correggere magari delle aspettative sbagliate?
1: Allora, secondo me, quando una decide di sottoporsi a un intervento chirurgico, è una cosa molto importante che si parli a lungo con le pazienti. Io guardi, ormai ho deciso che prima di operare chiunque faccio almeno 2 se non 3 colloqui, perché in media nel primo colloquio tante volte le persone un po' si illudono, un po' vedono magari nel chirurgo quella speranza di quel problema che hanno nel risolverlo, però poi nel tempo vengono sempre in testa molte domande, escono sempre delle cose che non si sono dette, e quindi secondo me è molto importante che il chirurgo, la paziente si fidi del chirurgo come anche il chirurgo della paziente, e si deve proprio instaurare un rapporto in modo tale di fiducia, perché quando quello poi si rompe diventa un problema per tutti, e quindi è molto importante poi parlare molto bene con le pazienti e chiedere bene anche al chirurgo, in modo tale che non ci siano mai sorprese, perché molto spesso poi oggi con l'avvento dei social, dove ormai il chirurgo viene scelto dai social e non in base al curriculum, tutti questi problemi stanno emergendo in una maniera ingestibile. Certo. Questa è la verità. Quindi è molto importante.
0: Le è capitato di trovare chi ha fatto dietro front, che ha detto vabbè, allora ci ho ripensato?
1: Sì, capita spesso, ma guardi, nel tempo, quando si è molto giovani, come chirurghi si tende sempre a voler operare, poi quando si diventa un po' più tardi si tende sempre a pensarci 2 o 3 volte, perché quello che la gente deve capire è che la chirurgia non è come andare a comprare un cellulare o un maglione. Assolutamente, la chirurgia è una cosa molto delicata, quando le cose vanno male poi è difficile rimetterle a posto, quindi io quello che dico a tutti è: scegliete chirurghi esperti, non basatevi sui social, non basatevi sui video che vedete, ma informatevi bene, andate a fare una visita, meglio se a pagamento, perché già quelle gratuite secondo me andrebbero già scartate, perché lì si tende a voler solo raccattare pazienti e quindi secondo me si perde un po' nella qualità. E poi è molto importante sapere esattamente chi è il chirurgo, perché oggi è diventato il mercato dell'estetica una giungla, quindi è fondamentale fare questo. E poi io personalmente scarterei completamente gli interventi all'estero, le dico perché il turismo chirurgico lo scarterei, perché l'intervento non si fa in sala operatoria, magari va anche bene in sala operatoria, ma
0: c'è tutto un dopo,
1: va anche bene in sala operatoria,
0: ma c'è anche un prima, c'è sia un prima che un dopo.
1: Ma poi c'è un dopo, che e per guarire da un intervento ci vogliono dalle 2 alle 3 settimane, a volte non basta il mese, e il chirurgo va vicino a casa.
0: Bene, allora professor Trignano, io la ringrazio, la saluto, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. È tutto, check up è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0, al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autore di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Eccoci qua, la catastrofe della sinistra, delle sinistre in Europa, ma poi anche il clima che cambia con i lavoratori che sono costretti a stare fermi per il troppo caldo, da noi come in tutta Europa, e i danni alle case e agli auto. Non ci facciamo mancare niente quest'oggi, tutte catastrofi. L'unica non catastrofe è il pubblico di Italia No Limits, pronto ad ascoltarci. Tra poco si parte. Buonasera.

E allora Italiano Limits, puntata 196, diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. Come sempre ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus, e naturalmente intervenire in diretta al 334 11 11 622, www.giornaleradio.fm, il nostro sito internet, anche il sondaggio del giorno, sempre ogni giorno aggiornato, www.giornaleradio.fm. E anche noi è importante, no? Prendere atto. Partiamo dalla sinistra, non solo dalla sinistra italiana, ma dalla sinistra europea, perché le dimissioni di Keir Starmer nel Regno Unito sono il fatto di cronaca, certo, ma forse sono soprattutto il sintomo di qualcosa di più grande. Starmer era arrivato al governo, dopo anni di dominio conservatore, con una maggioranza enorme, con la promessa di riportare serietà, stabilità e competenza. Dopo due anni lascia, travolto da un crollo di consensi, tensioni interne, scandali e dalla sensazione di non essere mai riuscito davvero a parlare al paese profondo. Ma il punto non è solo Starmer, il punto è che cosa racconta la sua caduta sulla sinistra europea, perché in molti paesi la sinistra sembra vivere lo stesso paradosso: quando è all'opposizione promette giustizia sociale, salario, servizi pubblici, difesa dei più deboli; quando arriva al governo spesso appare tecnocratica, prudente, moderata, più preoccupata di rassicurare i mercati, Bruxelles, establishment, cancellerie internazionali, insomma più preoccupata di tutto questo che di parlare al proprio popolo. Starmer, da questo punto di vista, è stato davvero un leader laburista, o piuttosto un uomo di sistema, più vicino alla tradizione popolare della sinistra e al riformismo di governo? Allora la domanda di questa prima ora è: la sinistra perde perché è troppo di sinistra o perché non lo è più abbastanza? Guardiamo anche all'Italia. Il campo largo si prepara a nuovi appuntamenti con iniziative annunciate a Napoli e a Padova, ma il nodo resta sempre lo stesso: chi guida davvero questa coalizione? Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, che dice di voler portare nel centro-sinistra i voti di quelli che Conte lo detestano? Perché il problema è evidente: dentro lo stesso campo convivono anime molto diverse. C'è il PD di Schlein, che prova a spostarsi sempre più a sinistra; c'è il movimento 5 Stelle di Conte, che si definisce in primo luogo progressista; c'è Alleanza Verdi e Sinistra, che rivendica una linea più radicale; poi c'è Renzi, che annuncia casa riformista e dice chiaramente: io non devo prendere i voti di chi ama Conte, devo prendere quelli di chi lo detesta. È un'alleanza o una convivenza forzata? E ancora, il PD rappresenta davvero la sinistra italiana, oppure è diventato un partito di ceti urbani, amministratori, elite culturali e professioni garantite? La sinistra parla ancora operai, periferie, piccoli commercianti, giovani precari, famiglie che faticano a arrivare a fine mese? Oppure quel mondo oggi guarda altrove, spesso verso la destra? La stessa frattura si vede anche sull'America e sulla politica estera. Basta una foto di Enrico Letta con gli ex presidenti americani per far esplodere la polemica dentro il mondo progressista. Da una parte chi rivendica l'atlantismo democratico, dall'altra chi dice che quella sinistra sembra solo una versione più educata della destra, incapace di proporre un modello davvero alternativo. E allora, tornando alla domanda di fondo, che cosa deve essere oggi la sinistra? Una forza moderata, di governo, affidabile, rassicurante, oppure una forza radicale, popolare, conflittuale, capace di rompere con il sistema? E se la sinistra non riesce più a rappresentare la rabbia sociale, chi la raccoglie? La destra, i populisti, Vannacci, Farage, Reform nel Regno Unito? Le destre europee crescono su immigrazione, sicurezza, energia e costo della vita. Voi cosa ne pensate? Il crollo di Starmer è un caso britannico o è il segnale di una crisi più ampia della sinistra europea? In Italia il centro-sinistra può davvero vincere con il campo largo, oppure un'alleanza
un'alleanza troppo contraddittoria per governare. Chi dovrebbe guidarlo? Schlein o Conte? Matteo Renzi? Scegliere di far entrare Matteo Renzi serve ad allargare il campo, rischia di renderlo ancora più ingestibile? Scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali 334 11 11 622. Tra poco arrivano gli ospiti.

0: Buonasera Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare.
1: Buonasera, eccovi a voi.
0: Ecco, dove si trova che sentivo un certo trambusto?
1: C'ho, c'ho il mio cane che abbaia.
0: Guardi Pluto. Chi ha i cani, chi ama i cani, chi ama gli animali, sono delle grandi persone, quindi...
1: Io ho sempre avuto un cane e ricordo tutti i nomi: Stella, Mig, Zorro e ora Pluto.
0: Pluto, quanti anni ha Pluto? Che cane
1: Due
0: è?
1: Anni. È un Due mix anni. Tra un lupo, lupo cecoslovacco e boxer gigante. Una cosa
0: bene,
1: pazzesca.
0: Quindi se sta occupando del cane, ha tutta la mia approvazione e solidarietà. Allora,
1: no, il cane perché... sta con me e io faccio le cose, me lo porto appresso quando posso.
0: Giustamente. Senta Rizzo, ma lei sta a sinistra o a destra? Non ho capito più niente, perché volevo parlare della crisi della sinistra e non so se sto parlando... con uno di sinistra, boh.
1: No, guardi, io ero di sinistra, diciamo, per farla breve, telefonicamente, quando c'era Berlinguer al cancelli della Fiat con gli operai. Adesso c'è la Elish Line sul carro del Gay Pride, le lascio il posto volentieri, non mi interessa. Diciamo che la destra non, diciamo, è un'altra faccia della stessa medaglia. Io ho l'impressione che il menù sia lo stesso, destra e sinistra, è un menù che fa il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO, l'Unione Europea. Poi ai partiti, alla destra e alla sinistra, danno la copertina, no? Come in quei ristoranti che ti danno la copertina del menù. Ecco, io voglio scrivere il menù, non voglio indossare la copertina, ecco. Quindi la mia battaglia è per il popolo contro le élite. Ad esempio domani saremo in Piazza Barberini con 54 associazioni datoriali, cioè i padroni, diciamo, e gli operai, perché uniamo il ceto medio e la classe lavoratrice contro questo accordo che hanno fatto il governo con Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Si mettono d'accordo i soliti noti, ma rappresentano una parte minima del mondo del lavoro. Oggi CGIL ha più pensionati che lavoratori, ahimè. E Confindustria, se non avesse le industrie di Stato, a partire da Eni, Enel, per arrivare a Finmeccanica, eccetera, non sarebbe nulla, perché le imprese private non si trovano più dentro Confindustria. Quindi c'è la necessità di rendere rappresentativi anche tutto il resto, il ceto medio, la classe media che sta scomparendo.
0: Senta, la crisi della sinistra non è solo italiana con le cose che conosciamo, ma insomma Starmer nel Regno Unito, altri esempi, insomma, perché è in crisi questa sinistra?
1: Perché ha trasformato,
0: perché si piega...
1: No, perché ha trasformato l'interesse per i diritti sociali, giusti, sacrosanti, lavoro, scuola, istruzione pubblica, sanità pubblica, trasporti, con i diritti cosiddetti civili, non che siano ininfluenti, ma sono laterali. Insomma, c'era un operaio di Mirafiori che ho incontrato a Torino l'altra settimana, molto anziano, mi ha detto: Marco Rizzo, una volta ci occupavamo della povera gente, adesso ci occupiamo degli zingari e dei... insomma, ha dato un termine dispregiativo che io non condivido, sui gay.
0: Eh beh, però la sinistra parla anche dei portafogli e tutto quanto degli italiani. Io sento fare un'opposizione bella feroce.
1: Non so che film sta vedendo, ma io vedo una sinistra, come dire, che non ha diciamo una previsione, non prevede, non ha programmazione, non ha radici. Ripeto, la sinistra mia era quella che si occupava del mondo del lavoro. I lavoratori, nel bene e nel male, si sentivano in qualche modo rappresentati. Oggi la classe media precipita, i lavoratori sono insidiati da un esercito industriale di riserva, sono i migranti, questa definizione di Carlo Marx. Ho visto che anche il generale l'altro giorno l'ha usata, quindi le cose che dico vuol dire che stanno facendo strada, bene, molto bene. Io ho parlato anche di assimilazione degli immigrati, non di integrazione, perché uno deve stare con regole, deve essere assimilato, lingua, doveri, principi, e non uno che viene qua e fa quello che vuole. Quindi insomma la sinistra invece è tutto il contrario di questo, e quindi io non sono più di sinistra, questo è logico. Ma diciamo, i miei maestri si rivoltano nella tomba, da Gramsci a chi ha costruito la sinistra in Italia. Questi qua sono diciamo degli usurpatori, ma non è che a destra stiano molto meglio, ecco.
0: Senta, questo campo largo, che impressione le fa, insomma, tutti questi movimenti, queste insomma.
1: Ma sono tutti alla ricerca della poltrona. Io ho un progetto che vuole rompere il sistema bipolare, destra, sinistra, l'orizzontalità. Io voglio costruire un progetto verticale che diciamo, scaglia il popolo contro le élite. E questo è quello che diciamo è il mio cimento, ecco.
0: Buon lavoro Marco Rizzo, buona passeggiata con il cane, evviva. Che sento che la reclama, evviva, evviva i cani, evviva,
1: sì,
0: i cani,
1: sempre.
0: Più
1: cani
0: degli umani,
1: e gatti, sempre. E tanta umanità, evviva.
0: Bene, allora andiamo da Davide da Ro in attesa, buonasera.
2: Buonasera, intanto sono da Alessandria e non da Ro.
0: Perfetto, non si preoccupi, sì. Sono io che con la geografia, no, mi hanno scritto da Ro, quindi
2: problema. Non c'è nessun
0: sono
2: problema.
0: Sordi, sono sordi, Ro con Alessandria, a Ro ci sono 40 gradi, ad Alessandria quanti ce ne sono?
2: Uguale.
0: E allora vede Ro e Alessandria la stessa cosa, scherzo,
2: sì.
0: dica.
2: Allora, io intanto sono contento che avete chiamato in trasmissione Marco Rizzo, di cui sono un grande estimatore, e mi auguro che candidandoci alle elezioni, se si candida anche insieme al generale Vannacci, meglio ancora.
0: Addirittura.
2: Il suo percorso dalla sinistra verso un diciamo questo movimento dal basso contro le élite è lo stesso che sento io, perciò sarò un suo elettore, e non so se sarà ancora in linea, le volevo chiedere
0: salutato.
2: Allora ok, comunque mi auguro che possa portare avanti la sua politica.
0: Ma lei chi vota, Rizzo o Vannacci? Il diavolo o l'acqua santa?
2: Rizzo, io voto Rizzo. Io sono tendenzialmente, sono di sinistra, però mi rendo conto che la sinistra, come diceva Rizzo, insieme alla destra sono diventati due facce della stessa medaglia. Diciamo che c'è questa elite che spazia da destra e sinistra, e il popolo che in una maniera o nell'altra paga sempre. Perciò mi auguro che quantomeno come ago della bilancia, e poi per questa ragione debba essere ascoltato, possa fare la sua parte alle prossime elezioni, ecco, volevo dire questo.
0: La ringrazio e noi okay. Continuiamo, la lascio ad Alessandria, non si scomodi a venire a Ro, e la lascio e ricordo il numero per le vostre telefonate 334 11 11 622. Noi stiamo parlando della crisi della sinistra, partendo dal Regno Unito e finendo a Ro, perché a Ro ci finiamo sempre, o per sbaglio o per fantasia. A tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato.

sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 22 e 26 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora, secondo voi la sinistra è in crisi? E se sì, che crisi è? È una crisi di sistema europea oppure una crisi italiana oppure non c'è nessuna crisi? 334 11 11 622, a tra poco.

0: Saluto Ettore Rosato, vice segretario deputato di Azione.
1: Buonasera.
0: Mi parla di questa crisi della sinistra che insomma è anche a casa nostra riserva delle sorpresine, insomma.
1: Le riserva ovunque. Le riserva ovunque, c'è una crisi intanto diciamo del sistema politico, dei partiti, soprattutto di chi prova a non mettere il populismo come chiave di comunicazione con gli elettori. Di questo ne fa le spese il governo britannico, che dove un po' tutto l'elettorato mi sembra abbia l'effetto ancora dell'uscita dall'Unione Europea. Chi l'ha votata a favore perché non sono arrivate le risposte che si attendeva, chi ha votato contro è ancora diciamo arrabbiato con la sua parte politica perché non è riuscito a tutelare una cosa che invece era da tutelare fino in fondo. Questo colpisce secondo me e cambia l'assetto anche politico che c'è in Gran Bretagna con questi sei governi che abbiamo visto che si sono alternati dalla Brexit. Poi in casa nostra invece quello che vediamo è, a mio giudizio, una sinistra incapace di presentare una proposta di governo, che non basta mettersi insieme, fare una foto, fare un selfie per poter dire adesso forniamo un'alternativa al governo della Meloni.
0: Senta, come giudica? Insomma, voi da che parte state, voi di Azione? Io non l'ho capito ancora.
1: Ma questo è molto facile, non stiamo né con chi promette l'abolizione della povertà né con chi promette l'abolizione delle accise, tutti insieme poi promettono l'abolizione della Fornero e adesso si metterà Vannacci a promettere l'abolizione dell'insicurezza. Noi non stiamo da questa parte, siamo un polo europeista che si candida in maniera alternativa a questi tre poli con l'idea di dire agli italiani che si possono fare delle riforme, bisogna farle, bisogna tener conto di bisogni che sono su cui la politica deve fare scelte, la sicurezza interna nei confini, dove bisogna essere molto più determinati, meno decreti sicurezza, più CPR, più militari e forze di polizia nelle nostre città operativi, sui salari, perché non è colpa di questo governo, non sarà colpa di quello precedente, però sono 30 anni che i salari sono fermi. E se non si mette in mano a questo è chiaro che l'economia italiana non si rialza più. E poi c'è bisogno di più Europa, perché l'Europa è la nostra casa, deve essere una casa con potere decisionale che ci consenta di sopravvivere alle burrasche che avvengono fuori dai nostri confini. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno in comune solo una cosa: vogliono un'Europa debole, noi dobbiamo volere un'Europa forte.
0: Sì, va bene. E lo spettacolo che regala questa coalizione di centrosinistra, che mi dice?
1: Ma è uno spettacolo che ci riguarda poco, perché è uno spettacolo improduttivo. Non sono capaci di mettere insieme tre cose per il paese che non siano contro la Meloni, ma per governare bisogna fare scelte e non mi sembra che abbiano la capacità di fare scelte sotto il profilo internazionale della collocazione del nostro paese, sotto il profilo economico hanno un'agenda che è esattamente retro, tutto quello che bisogna abolire, a cominciare dal Job Act e dalle politiche del lavoro fatta praticamente dal governo del PD, il governo Renzi. E quindi io non credo che questa sinistra, quella fotografia con Fratoianni al Ministero del Lavoro e Bonelli al Ministero dell'Ambiente e giù di lì sia una fotografia in grado di governare l'Italia. Bisogna avere la capacità di rompere questo bipolarismo e di mettere insieme le forze che hanno la voglia di fare scelte coraggiose, qualche volta anche faticose, di spiegare agli italiani quali sono le cose che vanno fatte.
0: Grazie Ettore,
1: grazie
0: Rosato, vice segretario deputato di Azione. Intanto un sondaggio SVG, la Lega torna sopra di un'incollatura a Futuro Nazionale e per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci un'opportunità. Gli ultimi sondaggi dopo il brano.

E allora vi parlavo di sondaggi, la Lega torna sopra di un'incollatura futuro nazionale. Per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci è una opportunità. E allora poi vi parlerò di questo sondaggio, ma vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622, anche con i vostri messaggi vocali. Vi dicevo i numeri: Forza Italia e Lega risalgono leggermente fra gli elettori, rispettivamente del più 0,2% e dello 0,1%. Fratelli d'Italia perde lo 0,2 e la Lega stacca dello 0,1 il partito dell'ex e oggi rivale Roberto Vannacci, salendo al 5,4% contro il 5,3% di Futuro Nazionale. Un partito quest'ultimo considerato un'opportunità per rafforzare la coalizione dal 33% dei sostenitori del centrodestra, cioè uno su tre. E quanto emerge in sintesi dal sondaggio Radar SVG realizzato la settimana scorsa e che fotografa tra l'altro le intenzioni di voto e la percezione di Vannacci e di Futuro Nazionale rispetto al voto e a confronto con le rilevazioni del 15 giugno? Nel campo progressista solo AVS cresce dello 0,1% a quota 6,6 e altrettanto fa Italia Viva a quota 2,5%. Calano il PD 21,8 e meno 0,3, il Movimento 5 Stelle al 13,2 con un meno 0,1 e risale Azione con il 3,7% guadagnando lo 0,2%. Oltre alla tenuta dei leghisti, che a differenza di altri sondaggi qui superano i futuristi, l'indagine analizza anche l'ascesa di Futuro Nazionale Vannacci, descrivendola principalmente come un pericolo per l'Italia. Così lo percepisce il 55% degli elettori di centrosinistra contro il 12% di chi vota lo schieramento opposto. Il 27% dei votanti a destra lo sminuisce come un fuoco di paglia e irrilevante ai fini elettorali. Emerge inoltre che la PIL dell'ex generale si fonda sul coraggio di dire le cose come stanno per il 45% degli intervistati, la sintonia con la gente comune 25%, tuttavia l'81% degli italiani non ha fiducia in Vannacci, il 65% tra chi vota a destra, con l'accusa principale rivolta da sinistra di omofobia e razzismo, 57% degli elettori di opposizione, mentre il 30% di chi si schiera a destra dichiara di non condividere le sue posizioni e il 27% se ne distanzia perché è un estremista di destra. Infine, per la maggioranza degli intervistati, Futuro Nazionale con Vannacci resta un fenomeno eccentrico e preoccupante e uno su due lo considera un fenomeno transitorio, specie nella centrodestra, oppure ricorda la scelta di Beppe Grillo. Il sondaggio è stato realizzato fra il 17 e il 22 giugno con un campione rappresentativo nazionale di 1200 maggiorenni. E a proposito di sondaggi, c'è una persona in calo forte nei sondaggi, è Trump. Trump che cala tantissimo nei sondaggi e quindi lo vediamo subito. Trump ancora in calo nei sondaggi, solo il 30% degli americani approva l'operato. Un nuovo sondaggio nazionale mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso
registrato negli ultimi tempi. È un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di medio termine. Secondo un sondaggio condotto tra il 16 e il 20 giugno, il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, mentre solo il 30% lo approva. Il sondaggio, condotto su un campione di 1100 adulti, presenta un margine di errore tecnico più o meno di 3 punti percentuali. Comunque non occorrono i sondaggi per capire l'area che tira per Trump, e noi torniamo subito dopo.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, come sta?
1: Bene, buonasera Poletti, lei, io bene, lei?
0: Ma abbastanza, guardi, sta meglio lei circondato dai suoi compagni comunisti che almeno non tradiscono, meno male.
1: Questo,
0: giusto che non
1: da,
0: tradiscono.
1: Questo certamente da noi non tradisce quasi nessuno, poi qualcuno ci lascia magari.
0: Cosa fate i traditori? Vi vendicate in qualche modo? No,
1: devo dire no, anche qualcuno che ci ha lasciato perché era uno insieme a me, era nel direttivo CGIL e aveva paura che la nostra radicalità nazionale, intendo dire, troppa radicalità gli ponesse in questione il suo ruolo, dopo un po' ho ripreso a parlargli perché insomma non si può vivere con ostilità. Poi lei mi conosce personalmente, sa che non sono il tipo, ecco, da avere, a meno che uno proprio non abbia ammazzato qualcuno, rubato la cassa, ma questo non c'è mai
0: ma
1: successo.
0: Ma senta, in prospettiva di un grande, no, mi veniva ammucchiata, ma è bruttissimo, come si chiama? Rassemblement, l'ammucchiata?
1: Raggruppamento.
0: Bravo, in vista di un grande raggruppamento elettorale, ma voi di mettervi con questo centro-sinistra italiano non ci pensate proprio?
1: Ma manco, abbiamo rotto con Rifondazione proprio perché è entrata al governo, e del resto l'avevamo anche detto, è che Bertinotti e gli altri, rispecchiandosi un po' nello specchio di loro che parlano in un modo e poi agiscono in un altro, tutti questi riformisti pensavano che noi lo dicessimo per la nostra base, la parte di Rifondazione che era con noi, e quindi ci si però figurati se romperanno. Invece abbiamo detto guarda che sono andato al governo, l'avevamo detto chiaramente 3 anni prima, e loro non ci credevano, e invece noi siamo coerenti.
0: Ma quindi siete nati per stare all'opposizione, voi non state già dividendo?
1: Per costruire le condizioni della rivoluzione, che è difficile e ci vorrà
0: Madonna,
1: tempo. Io purtroppo...
0: Cosa vuol dire questa roba qua? Cosa sono queste robe della rivoluzione? Spieghi bene.
1: Ma guarda, rivoluzioni ce ne sono state tante nel mondo. Adesso vediamo se anche con il ruolo l'influenza ancora di una tradizione trotskista riescono a farle in Bolivia. Penso che sarà difficile, ma piano piano... In Argentina sta montando il nostro movimento, erano anche le elezioni, eravamo al 5%.
0: Ma io sto parlando dell'Italia,
1: ci danno
0: cioè...
1: al 15%.
0: Dove al 15%? In Argentina?
1: In Argentina.
0: Mi commenta questa sinistra, questo raggruppamento, questo raggruppamento.
1: È di sinistra?
0: No, lo chiedo a lei, sì.
1: Dov'è di sinistra? Scusi, questi qui sono di sinistra, ma per favore, diciamo Conte che ha fatto l'uomo per tutte le stagioni, che ha fatto il governo con la Lega, che ha regalato al 4% dell'Italia i soldi del 110%. A proposito, però, anche la Meloni aveva votato per il 110%, perché quando si trattava di non rendere ostili i nemmeno piccolo borghesi, medio borghesi che volevano rifarsi la casa a spese delle tasse dello Stato, allora neanche la Meloni. Però è una cosa vergognosa quella del 110%, vergognosa. Io devo pagare la casa della casa a te, poi sempre quelli che pagano, no? Lavoratori, pensionati.
0: Va bene, mi è finito, per non parlare di quelli, mi è finito al super bonus. Buona rivoluzione, Grisolia, ci sentiamo presto.
1: Ma guardi, non siamo avventuristi, non siamo come Sofri che la rivoluzione se la pensava in 3 anni e poi visto che non è uscita si è andata dall'altra parte. Noi sappiamo che è lungo il percorso, per cui aspettiamo e pazientiamo. Non è domani, stia tranquillo, in Italia,
0: vediamo
1: in America Latina.
0: Tanto anch'io resterò in giro per anni, quindi avremo modo di vedere questa rivoluzione.
1: Ma se succede la rivoluzione, anche lei può continuare a fare il giornalista.
0: E meno male,
1: anche di successo. Racconto la rivoluzione. Mica ce l'abbiamo con lei, ce l'abbiamo con i capitalisti.
0: Bene, bene, ditelo quando parlate ai compagni, non bisogna avercela con Poletti. Grazie, Grisolia.
1: Prego, arrivederci, Poletti. Grazie. Buona serata.
0: Buona serata. E, abbiamo un ascoltatore in linea, si chiama Valerio e chiama da Milano. Veramente io chiamo da Catanzaro, no, da Milano, vero? Stavolta è giusto. Chiamo da Catanzaro. Milano, no. Ok.
2: Caserma Montello.
0: Perfetto, allora, mi dica pure.
2: Io sono del parere che gli estremismi non vanno mai bene. Vannacci ha un vantaggio, quello di essere un uomo di disciplina, che in un paese come il nostro, storicamente, dopo gli anni 60-70, è un po' scemata la questione della disciplina, soprattutto nelle scuole. E questo è molto significativo, ma purtroppo non è un uomo che può fare governo per il momento, a meno che si affianchi a qualcuno di moderato che lo possa tenere, come si dice, non controllato, ma lo può aiutare a fare un percorso che poi aiuti il nostro paese. Tutto qua, questo era il mio parere.
0: Va bene, insomma, addomesticare Vannacci, ecco, mi sembra questo il tema.
2: Non proprio, sarà un po' è molto complicato addomesticare un militare. No, aiutarlo a comprendere che ci sono delle discipline che non sono quelle militari, ad esempio la scuola purtroppo ha perso il senso della disciplina, tanto vero che vediamo i risultati per la strada, no, i ragazzi, cosa sta succedendo. Però è un vantaggio, in questo momento storico è un vantaggio avere un uomo come Vannacci che induce a cambiare il modo di pensare e di agire.
0: Grazie, va bene, va bene. Buonasera a lei, linea alla regia, si torna tra poco.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Lo sapete che le famiglie italiane non è vero che pagano la corrente, l'elettricità più alta di tutta Europa, come sentite solitamente nei dibattiti televisivi e radiofonici? No, non è così. Vi spiego perché, con un ospite, ma non solo, con i dati, tra poco.

E allora vi dicevo che cambiamo argomento, parliamo di energia e quindi di bollette, perché per mesi ci siamo sentiti ripetere che in Italia paghiamo le bollette più care d'Europa, che siamo il fanalino di coda dell'energia. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Oppure almeno in parte ci stiamo raccontando una storia diversa dalla realtà? Perché i dati Eurostat più recenti raccontano qualcosa di sorprendente. Nel 2025 la bolletta elettrica del cliente domestico medio italiano, con consumi di circa 2 megawatt all'ora all'anno, è stata pari a 59 euro al mese. Nel 2024 era di 60 euro. Quindi non è aumentata, è leggermente diminuita e soprattutto risulta sostanzialmente allineata alla media dell'area euro, che si attesta a 57 euro mensili. In Germania si arriva a 73, in Spagna 54 contro i 57 nostri medi, in Francia 51. Attenzione, questo non significa che l'energia in Italia sia diventata economica. Eurostat stesso ricorda che i prezzi europei restano ancora superiori ai livelli precedenti alla crisi energetica del 2022, ma significa che l'immagine di un'Italia completamente fuori scala rispetto agli altri grandi paesi europei non trova conferma nei numeri più recenti. E c'è un altro dato interessante: i costi di rete italiani risultano tra i più bassi d'Europa e incidono sulla bolletta per circa il 17%, contro una media europea superiore al 30%. Segno che il problema potrebbe trovarsi altrove, nel costo della materia prima, nella dipendenza energetica dall'estero, nella fiscalità, nelle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare i mercati. Insomma, ci hanno rifilato una frittata ingigantita, oppure stiamo confondendo la percezione costruita negli anni della crisi energetica con la situazione attuale? Subito dopo il brano ne parliamo con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Le bollette degli italiani, non siamo messi così male, parrebbe.

0: buonasera a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto spieghiamo al nostro pubblico chi siete, Elettricità Futura.
1: Certo, siamo la principale associazione del mondo confindustriale del settore elettrico. Copriamo oltre 500 imprese lungo tutta la filiera dell'energia elettrica italiana.
0: Senta, io dicevo insomma che in qualche modo, e poi lei mi risponderà ovviamente con dottor Boneschi, con i dati eccetera, che insomma che quella narrazione secondo la quale le famiglie italiane, non parlo delle imprese, le famiglie italiane pagano la bolletta elettrica più di tutti gli europei non è corretta. Ecco, i dati Eurostat mostrano che nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le famiglie italiane è sostanzialmente in linea con la media dell'Eurozona. Come si è creata allora la percezione di un'Italia con bollette molto più care, dottor Boneschi, del resto d'Europa?
1: Certo, io innanzitutto le confermo, appunto, i dati ufficiali, che sono quelli di Eurostat, evidenziano proprio quello che diceva lei. Nel 2025 la bolletta di una famiglia media italiana è stata di 59 euro al mese contro una media europea di 57, quindi sostanzialmente in linea. La percezione che le bollette elettriche italiane siano molto più care rispetto al resto dell'Europa deriva dal fatto che troppo spesso, e aggiungerei anche purtroppo, nel dibattito pubblico si tende ad associare in modo completamente errato, e mi verrebbe a dire anche fuorviante, il costo della materia prima energia, il PUN, ovvero il prezzo all'ingrosso, con il costo della bolletta. Allora, il costo dell'energia, quindi il PUN, effettivamente in Italia è più alto, e questo deriva dal fatto che il mix di generazione nel nostro paese è ancora troppo sbilanciato sul gas e di conseguenza ne subisce le oscillazioni di prezzo. Ma va detto che l'energia all'ingrosso viene pagata in Italia soltanto dalle utility o dalle imprese energivore, e queste ultime tra l'altro vengono giustamente sussidiate per essere competitive a livello europeo, e quindi alla fine anche loro pagano meno del PUN. I cittadini invece pagano la bolletta. Ora, nella bolletta l'energia è solo una componente, pari poco più della metà, e quindi l'Italia perché riesce ad essere competitiva a livello europeo? Perché recupera in bolletta grazie principalmente al costo più basso delle reti, che in Italia sono molto più efficienti e quindi meno costose della media europea.
0: Chiaro, chiarissimo. E allora, tra il 2024, stiamo parlando con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, tra il 2024 e il 2025 le bollette italiane risultano in calo. Si tratta di una tendenza strutturale oppure ci sono dei fattori che potrebbero riportare i prezzi a crescere nei prossimi mesi? Allora sì, che ci sarebbe da...
1: Certo, ma va detto che la maggior parte delle famiglie italiane nel 24 ha sottoscritto un contratto di fornitura a prezzo, e anche nel 25, a prezzo fisso. Questo significa quindi che, a prescindere dalle oscillazioni del prezzo dell'energia, gli utenti pagano sempre la somma che è stata pattuita e fissata al momento della sottoscrizione. Grazie a queste offerte a prezzo fisso, quindi, la gran parte dei cittadini, per esempio, è rimasta al riparo da delle crisi come quella di Hormuz. E ora, in una fase geopolitica come quella che viviamo, è difficile fare previsioni, quindi mi torna difficile dirle dove andranno i prezzi. Però una cosa sicuramente è certa e chiara è che le offerte a prezzo fisso e i contratti a lungo termine, i cosiddetti PPA, che fissano il prezzo per un lungo periodo, sono sicuramente lo strumento che consente di mettersi al riparo appunto da queste oscillazioni di prezzo. I PPA tra l'altro sono un ottimo strumento soprattutto per le imprese, perché offrono a queste ultime la possibilità di contrattualizzare a medio e lungo periodo l'energia che viene dagli impianti rinnovabili, e quindi permette loro di avere prezzi più bassi e stabili nel tempo.
0: Senta, un dato interessante riguarda i costi di rete, che in Italia incidono, l'abbiamo detto, molto meno rispetto alla media europea. Da cosa dipende questo vantaggio e quanto pesa realmente sulla bolletta finale?
1: Certo, costi di rete in Italia effettivamente sono molto bassi e questo è perché questo è un ambito nel quale i nostri operatori hanno investito costantemente nel tempo e in maniera molto lungimirante. Pensi che in Europa solo Cipro sostanzialmente paga meno le reti rispetto all'Italia, ma il nostro paese ha prezzi più bassi rispetto alla media dell'Eurozona e significativamente più bassi rispetto a paesi come la Germania, come la Francia e come la Spagna, quello che le dicevo prima. Nel 2025 nel nostro paese i prezzi di reti sono scesi rispetto all'anno precedente dell'8%. Quindi grazie a questa efficienza appunto le nostre reti consentono di abbassare i prezzi della bolletta delle famiglie e riportarle alla media europea, quello di cui parlavamo prima.
0: Se il problema non è principalmente la rete, quali sono oggi le principali criticità del sistema elettrico italiano, quelle che impediscono una riduzione più significativa dei costi per famiglie e imprese?
1: Il principale problema oggi, come accennavo prima, è il mix di generazione, perché benché negli ultimi anni ci sia stata una crescita decisa delle rinnovabili, ancora oggi dipendiamo dal gas per più della metà della produzione di energia elettrica. Quindi la risposta risiede nell'aumento della quota delle rinnovabili, che oggi sono la tecnologia più economica e garantiscono quindi competitività. Essendo prodotte a casa nostra, tra l'altro, ci mettono quindi anche al riparo dalle tensioni geopolitiche, perché contribuiscono alla sicurezza energetica. Non dimentichiamo inoltre che sono fonti a zero emissioni, quindi ci permettono anche di decarbonizzare l'economia, che è un'altra priorità chiave per l'Italia e per l'Europa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna spingere per installare più rinnovabili, superando gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Oggi mi riferisco in particolare ai processi autorizzativi, che pesano per più di un terzo del costo di un progetto. Teniamo presente che in Italia ci sono oltre 150 gigawatt di progetti rinnovabili in attesa di autorizzazione, e quindi se noi gradualmente riuscissimo a inserirli all'interno del sistema, permetteremmo a cittadini e ad imprese di ridurre in maniera significativa i costi.
0: Grazie a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera, arrivederci.
0: E allora, insomma, non è vero che paghiamo le bollette più care d'Europa, magari non vi piacerà sentirlo, ma è così. L'unica cosa che mette d'accordo tutta Europa è il grande caldo, ne stanno succedendo di ogni, ne parliamo tra poco.

0: E allora tra poco parleremo anche del problema del caldo anomalo, come prevenire anche la nostra salute, questi sconvolgimenti climatici che poi finiscono per ammazzarci psicologicamente, ammazzare le nostre abitazioni, ammazzare la nostra voglia di vivere, distruggere le auto. Insomma, è un tema importante, è un tema anche da psicologi. Ma intanto è la giornata più calda di sempre in Francia, media 29,8 gradi. La Francia ha registrato oggi la giornata più calda di sempre, lo riferisce l'Agenzia Meteorologica Nazionale, comunicando che l'indicatore termico nazionale francese, cioè una media delle temperature misurate in 30 stazioni meteorologiche, ha raggiunto un nuovo record di 29,8 gradi. Il precedente record di 29,4 risaliva all'agosto 2023, a luglio 2029. In molte singole stazioni meteorologiche sono state registrate anche massime diurne superiori ai 40 gradi, ha precisato Meteo France. Però a Roma i turisti con ghiaccioli e ventagli, mentre un sacco di guasti e di servizi elettrici praticamente ovunque, ne parleremo. Negli asili di Reggio Emilia, uscita anticipata contro la calura. La regione Lombardia che ha attivato piano di protezione per anziani, soggetti fragili e lavoratori. Sospeso in Gran Bretagna il cambio della guardia a Buckingham Palace, altra cosa eccezionale, perché l'esercito britannico ha annunciato la cancellazione temporanea delle cerimonie del cambio della guardia a Londra e Windsor, incluso il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace per la forte allerta per il caldo. Domani intanto a Palermo allerta gialla, avviso per rischio incendi, ondate di calore, 33 gradi centigradi, un'emergenza che coinvolge tutta l'Italia. E per esempio a Firenze è confermato il codice rosso per fino a giovedì, e intanto nel fine settimana sono attesi fino a 40 gradi al centro nord, in particolare a Bologna, Firenze e Bologna, Firenze e Roma, ecco, fino a 40 gradi. A Vigevano un camionista è morto per infarto sul lavoro. Col Diretti Toscana racconta che si sono sfiorati i 40 gradi e 50.000 sono i lavoratori a rischio. Insomma, vedete che il tema del caldo è particolarmente interessante. Ecco, d'attualità. Dario scrive: buonasera Poletti, ma non è stato ancora detto che questo caldo è colpa della Meloni. E allora la Meloni, anche il caldo, no, forse la grandine, il caldo non lo so, ma insomma non è ancora stato detto, ma mica abbiamo finito la trasmissione, riprende tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV,

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora non si ferma neanche l'ondata di grande caldo, ne parliamo tra poco.

0: Climatologo, geologo, docente di climatologia e rischio climatico presso l'Università di Camerino, è tra i principali esperti italiani di meteorologia e cambiamenti climatici. Benvenuto Fazzini.
1: Grazie per l'invito, buonasera a tutti, troppo buono.
0: Troppo buono, ma non è buono il caldo. Questo caldo sta dando in tutta Europa dei bei problemi. Cosa dobbiamo aspettarci, Fazzini?
1: Ma innanzitutto, una volta che viene usato correttamente il termine eccezionale, prendiamolo per imparare. Questo è un caldo che statisticamente è estremo, soprattutto lungo le coste atlantiche di Spagna, Francia e anche dell'Inghilterra meridionale, un po' meno da noi, ma valori del genere in giugno diciamo hanno tempi di ritorno intorno ai 20-30 anni, per cui bisogna fare attenzione e soprattutto bisogna comprendere che l'estremizzazione climatica è oramai sempre più presente nelle nostre vite.
0: Ecco, dobbiamo farci l'abitudine, in buona sostanza, non si può più far niente e dobbiamo cambiare tante nostre abitudini, ce lo dobbiamo mettere in testa, no?
1: Ma sì, fin quando si tratta di cambiare abitudini dal punto di vista ludico, uno farsi una passeggiata, farsi un giro in bici, lo fa 2 ore prima, se può 2 ore dopo di sera va bene, però quando si tratta di lavorare all'aria aperta, allora le cose cambiano e allora da questo punto di vista un po' tutti, a partire dallo Stato, si devono un po' muovere per cercare di adattarci e di adattare il paese a questo nuovo tipo di clima e quindi a mitigare il rischio bioclimatico, come normalmente viene chiamato questo tipo di problema.
0: Capirai, una politica che si muove solo per le emergenze con gli slogan della campagna elettorale, se si può mettere ad adattare le nostre città, i nostri ambienti a quel che verrà, insomma è un po' un'utopia questa, Fazzini.
1: Beh, noi ci proviamo come esperti, come tecnici, perché è giunto il momento ed è passato. La prevenzione sappiamo bene che in Italia è un pochino sconosciuta, però adesso un po' tutta l'Europa ci dice svegliatevi perché ci sono tanti soldi a disposizione per fare piani di adattamento, piani d'ambito e quindi bisogna realmente darsi da fare. Però voglio anche dire una cosa, io ho iniziato a lavorare sull'adattamento ai cambiamenti climatici quando insegnavo in Francia, e devo dire che 30 anni fa queste pratiche in Francia erano best practice, come si usa chiamarle adesso, però poi di fronte a una ondata di caldo eccezionale anche in Francia adesso sono in netta difficoltà, quindi non è tutta verde l'erba del vicino, dobbiamo muoverci tutti quanti perché la vita è una sola e la natura se vuole ci annienta in un attimo, per cui o ci diamo una mano tutti quanti oppure veramente il futuro è gramo, sarà pieno di guai, anche perché l'estate non è più relegata come ondate di caldo a 2 mesi, ma ormai fa caldo da fine maggio fino a tutto ottobre, quindi è veramente un problema.
0: Grazie a Massimiliano Fazzini, climatologo, grazie davvero.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: E allora, il caldo estremo e la salute mentale, ci sono dei rischi da conoscere, perché con il caldo record non si registrano solo effetti fisici come cali di pressione, ma anche ripercussioni significative sul cervello. È fondamentale comprendere i sintomi dello stress termico e come proteggere la propria salute mentale durante queste condizioni estreme. Il caldo eccessivo può influenzare il nostro stato d'animo, le funzioni cognitive. Tra i sintomi più comuni si possono notare difficoltà di concentrazione, irritabilità, la dico bene perché ne soffro, visto che mi ci portano, e affaticamento mentale. Questi segnali possono essere il risultato di un sovraccarico di calore che il corpo non riesce a gestire adeguatamente. Importante saper riconoscere i sintomi dello stress termico, che possono manifestarsi in modi diversi. Oltre ai disturbi cognitivi si possono avvertire anche mal di testa, vertigini e una sensazione di stanchezza persistente. Questi sintomi non devono essere sottovalutati, poiché possono portare a conseguenze più gravi se non affrontati. Per prevenire tali effetti è consigliabile mantenere una buona idratazione, evitare l'esposizione prolungata al sole e cercare ambienti freschi, e aiuta l'uso di ventilatori e condizionatori per chi si può permettere anche di tenere tutto acceso. Noi torniamo tra poco, sempre accesi noi.

0: do il benvenuto a Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico che tutti conoscete, presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus. Buonasera Mercalli.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, non si può dire che non l'avevate detto, che sarebbero accaduti questi eventi estremi come questo, il caldo di questi giorni. C'è ancora spazio per i negazionisti del clima?
1: Purtroppo sì, di spazio ce n'è tanto, anzi il livello, direi, delle minacce, degli insulti, dei dubbi e della messa in dubbio anche dei dati scientifici è aumentato nell'ultimo anno. E questo mi preoccupa perché non c'è più la fiducia che permette di portare a ciascuno nella propria professione la propria esperienza, cioè come se io dubitassi di un medico o di un ingegnere dicendo che le cose che mi propone quando mi fa una diagnosi magari che non mi piace lo contraddico. La scienza deve essere di servizio per la nostra attività quotidiana. Se la mettiamo in dubbio, perdiamo le potenzialità che ci offre.
0: Ecco, e poi arriva, senza far nomi, il presidente degli Stati Uniti e dice in nome di non so che cosa, tutte quelle belle pratiche, eccetera, buttiamole via. Perché,
1: Vero, perché quando ci sono degli interessi economici dietro, chiaramente la spinta a negare ha una precisa finalità, che è quella di favorire l'uso dell'energia fossile invece di appoggiare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
0: Luca Mercalli, si parla di ondata di caldo eccezionale, ma dovremmo forse considerarla la nuova normalità? Che dice?
1: Ma sicuramente dal 2003, l'anno di esordio della prima ondata di caldo africano sull'Europa occidentale e anche sul nord Italia nel lontano 2003, e fu la prima volta che si misurarono 40 gradi a Milano come a Parigi, ci sono state tantissime altre ondate di calore. Questa ci sorprende nuovamente per la durata, per l'intensità, ma soprattutto in Francia, perché è lì che sono caduti per ora tutti i record. Oggi è la giornata più calda della storia della Francia, sono state molte città che hanno avuto 44 gradi, una situazione complicata per la loro vita quotidiana, anche perché sono zone molto meno abituate di noi a delle temperature di questo genere. L'Italia è rimasta un pochino a margine, valori sui 38-39 gradi, però chiaramente le ondate di calore sono anche un problema sanitario, un problema energetico. Pensate a quanti condizionatori sono accesi contemporaneamente in Italia in questo momento, un problema per l'agricoltura, e avremo davanti a noi ancora un'altra buona settimana di temperature decisamente al di sopra della media. E l'avevamo detto, se può essere così una frase fatta, l'avevamo detto perché i scenari climatici delle simulazioni matematiche del futuro dell'atmosfera lo stanno ripetendo da 30 anni che andiamo verso un mondo sempre più caldo con queste ondate di calore più frequenti e più intense.
0: Ecco, c'è il rischio, Mercalli, che alcune città italiane diventino difficili da vivere durante i mesi estivi, cioè in prospettiva, dico, è già difficile ora, ma ci sono gli strumenti più o meno ma c'è il rischio che alcune città proprio...
1: Sì, soprattutto la pianura padana, perché la pianura padana non ha vento e ha un'elevata umidità, e quindi il disagio fisico delle temperature elevate è maggiore rispetto a temperature pari che però sono in zone ventilate come sulle zone costiere. I 40 gradi di Milano non valgono i 40 gradi di Palermo, diciamola così, perché il disagio fisico aumenta con l'umidità dell'aria. E finché uno sta chiuso in casa col condizionatore acceso si sopporta, ma non è che puoi vivere tutta l'estate in un bozzolo artificiale, e quindi la vita viene comunque perturbata, soprattutto poi in tutte quelle attività che è obbligatorio svolgere all'esterno, come l'agricoltura, come i lavori in edilizia, tant'è che lo sappiamo, recentemente sono cambiate anche le normative per cui è obbligatorio interrompere il lavoro nelle ore più calde per salvaguardare la vita stessa degli operai, perché il colpo di calore è una patologia mortale.
0: Senta Luca Mercalli, tra 20 anni come potrebbe essere un'estate italiana se le tendenze attuali continueranno, dovessero continuare?
1: Possiamo fare così un piccolo esercizio pensando ai dati attuali e alla lunga estensione in latitudine dell'Italia. Attualmente la temperatura più alta della nazione è pari a 48,8 gradi registrata a Siracusa nel 2021, mentre in pianura padana siamo attorno ai 42-43 gradi. Ecco, fra 20 anni potremmo avere 51 gradi in Sicilia e 45 a Milano.
0: E abbiamo detto tutto, e anche fra 20 anni diremo quelli che studiano come Luca Mercalli l'avevano detto, inascoltati
1: possiamo
0: magari.
1: Possiamo cercare di darci un po' da fare, almeno mettere in atto quelle forme di adattamento che possono mitigare un po' i danni, quindi cercare di costruire delle città con più verde, che sono un pochino più fresche rispetto alle aree asfaltate e cementificate, evitare di costruire ancora su suoli integri, quindi basta cementificazione, e creare i rifugi climatici. Insomma, c'è tutta un'urbanistica del riscaldamento globale che dovrebbe cambiare un po' la faccia alle nostre città affinché non siano invivibili.
0: Allora, Mercalli, c'è un ascoltatore in linea per lei, Franco da Pavia, ha tempo un minuto di ascoltarlo? Sicuro. Franco,
2: volentieri.
0: Buonasera.
2: Ah, buonasera. Ecco, io non sono un geologo, ho semplicemente una laurea in geologia e volevo porre una domanda al dottor Mercalli, o professore, non so. Non è
1: tutte
2: possibile che, cioè, noi abbiamo i dati climatologici certi, cioè strumentali, da relativamente pochissimi anni. Quindi non è possibile che noi ci troviamo in uno dei tanti picchi degli ultimi 10, 15, 20 mila anni, picchi di calore, così
1: certo,
2: come nel
1: allora,
2: mille, mi scusi, così come dai quadri di Bruegel. No, mi scusi, così come
1: senta,
2: ci sono state
1: allora,
2: piccole glaciazioni, grazie. No, ma non era una domanda senza secondi.
1: La rimando allora a un mio libro recente che si intitola Breve storia del clima d'Italia da 24.000 anni fa a oggi, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Lì spiego
0: con cura
1: tutto quello che ora cerco di riassumere in pochissime parole. Allora, intanto di dati misurati ne abbiamo la bellezza di circa 250 anni e l'Italia è uno dei paesi al mondo più ricca di informazioni meteorologiche osservate, numeriche, perché gli strumenti scientifici per misurare l'atmosfera li abbiamo inventati noi, li ha inventati da Galileo, Torricelli, Castelli, Leon Battista Alberti. Quindi gli strumenti meteorologici nascono tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e noi abbiamo tante città che hanno più di 250 anni di dati osservati, misurati, con cui possiamo fare i confronti. Prima dei dati misurati si può fortunatamente ricostruire con metodi indiretti il clima anche di milioni di anni fa. Pensiamo ai carotaggi che vengono fatti nei ghiacci del Polo Sud, anche qui l'Italia è leader nel mondo con la stazione di ricerca Concordia nel cuore dell'Antartide, dove è stata estratta una carota profonda più di 3.000 metri, anzi sono già due le carote di questo genere che ci hanno offerto la ricostruzione climatica fino a 800.000 anni. E adesso si arriverà a 1.200.000 anni con la nuova carota Beyond Epica che è in analisi in questi mesi. Poi abbiamo i pollini fossili, poi abbiamo gli anelli di accrescimento degli alberi, sia gli alberi viventi sia gli alberi fossili. Poi abbiamo gli isotopi dell'ossigeno. Abbiamo tanti metodi che ci permettono di ricostruire il clima del passato e oggi si può attribuire a ciascuna variazione di quelle del passato una causa. Ci sono state variazioni dovute ai vulcani, variazioni dovute all'attività solare. Noi sappiamo con certezza che in questo momento storico della storia della Terra non ci sono fattori forzanti naturali che dovrebbero generare il riscaldamento. L'unico è l'emissione dei gas serra, che d'altra parte, se ci pensate, ha una causa quasi geologica, se volete. Abbiamo tirato fuori da sottoterra una quantità colossale di carbone, di petrolio e di gas, bruciata, questa è finita in atmosfera, e ha dunque cambiato la composizione chimica, che è passata da 280 a 430 parti per milione. Non era mai successo negli ultimi 13 milioni di anni, qualcosa di nuovo sotto il sole.
0: Grazie professor Luca Mercalli, a presto, gentilissimo.
1: Una buona serata a tutti.
0: Noi torniamo dopo il brano, ancora sul tema: c'è il mondo del lavoro, le auto, le case, la nostra vita stravolta da questi cambiamenti climatici.

0: Ma intanto Giorgia Meloni è ospite del Giorno della Verità, la kermesse organizzata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro. Dice: non intendo alimentare confronto con Trump, ho già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, e anche quello che ho detto in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Poi dice: Italia e Francia possono giocare un ruolo e lavorare assieme. Sul Libano esiste un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato la sua disponibilità per un negoziato diretto con Israele, dando un'estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. È uno dei temi che intendo discutere con Emmanuel Macron durante il vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, sempre Meloni, perché penso che sia una di quelle cose su quale Italia e Francia possono lavorare assieme. E sempre Giorgia Meloni, che dice: la politica estera non è Temptation Island, e nucleare, sempre sul nucleare, Meloni: confido, ok, prima della pausa estiva, non perdere neanche un giorno, arrivare alla fine della legislatura con qualcosa che considero importante, che ha detto: non dipende da questo o da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare. Non vuole perdere tempo sul nucleare, dice sempre Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro. Noi torniamo ai nostri guai per il caldo subito dopo l'appuntamento con le notizie, una decina di minuti e siamo qui.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: È mezzanotte ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
5: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
4: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%, Parigi ha perso lo 0,7%, e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo, nel Frusinate, è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E intanto Meloni continua a esternare, ovviamente intervistata da Maurizio Belpietro, che dice Meloni, legge elettorale serve all'Italia, devastante tornare indietro, cosa vuole la sinistra, il pareggio, quindi si va avanti sul nucleare, si va avanti sulla legge elettorale, si va avanti l'asse Macron, insomma, questo in sintesi. Italia e Francia possono lavorare assieme, questo in sintesi quello che sta dicendo Giorgia Meloni, che difende anche il suo governo dall'accusa di essere contiguo alle banche, e dice in buona sostanza che lei le banche le ha tassate mentre Renzi le ha aiutate. Questo ed altro ritroveremo sui giornali domani, insomma. Meloni, un fiume in piena, ma noi parliamo del fiume a secco, la siccità, il lavoro, a tra poco.

0: E allora poi viene fuori la storia, no? Giustamente adesso ce lo spiega l'ospite, viene fuori la storia che per tutela dei lavoratori in determinate ore non si può lavorare tutto quanto, ma poi vai in giro e li trovi lo stesso. Allora intanto saluto Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Buongiorno, anzi buonasera. Bentrovati.
0: Con tutto sto caldo, sto sole, possiamo dire buongiorno fino alle 22. Allora, Lanzoni, spieghiamo intanto che provvedimenti ha messo in campo il governo per tutelare i lavoratori, quelli sulla carta però.
1: Sì. Allora, il provvedimento è sempre lo stesso, ormai lo ripetiamo da alcuni anni, visto che il cambio climatico ci porta a delle temperature impossibili da sostenere durante il giorno. Il provvedimento prevede la possibilità di scegliere orari di lavoro con temperature più sopportabili e generalmente l'interruzione del lavoro intorno alle 12:30, massimo alle 13. Quindi con inizio alle 6 o addirittura alle 5:30 e poi alle 12:30 ci si ferma. Come però diceva lei, la questione riguarda tutte quelle aziende, diciamo, intanto con la presenza sindacale, intanto con la presenza di persone che si occupano di salute e sicurezza e che generalmente sono grandi aziende o enti pubblici o qualcuno che fa riferimento ad appalti pubblici. Cosa sfugge? Sfugge tutto il privato? Ovviamente sfugge tutto il mercato nero e sfugge il libero professionista, la piccola aziendina di 2 o 3 persone che comunque è informata dei fatti, perché attraverso le casse edili noi informiamo tutti, decidono di tenere l'orario che vogliono, insomma.
0: Ecco, con dei rischi grossissimi per i lavoratori, perché insomma, certo, uno a 40 gradi percepiti molto di più fuori a lavorare in un cantiere si fulmina, rimane secco, sì, c'è il rischio che rimanga secco.
1: Banalmente, provate a pensare cosa vuol dire prendere in mano un tondino o un qualche cosa di ferro o d'acciaio che è esposto al sole, non riesce a tenerlo in mano. Non si riesce materialmente a lavorare. In più c'è l'alta temperatura, c'è il rischio di rimanere disidratati, c'è il rischio di insolazioni, perché comunque, specie nei cantieri, uno deve lavorare con il casco e via dicendo. È ovvio che magari il bagnino in piscina non ha questi problemi, si può refrigerare, è coperto, alle zone d'ombra, ha una piscina per rinfrescarsi, ma i lavori di cantiere non sono di questo.
0: Quindi sulla carta è tutto meraviglioso. Io l'altro giorno ho visto un video sui social di un operaio edile, no? Che diceva, presidente Schifani, perché è siciliano questo che ha fatto il video, presidente Schifani, va in televisione, ti vanti che la Sicilia non fa lavorare la gente nelle ore più calde, ma io lavoro in nero e sono costretto a lavorare tutto il giorno,
1: esatto.
0: E io se no non do da mangiare
1: così
0: I miei figli.
1: È questo purtroppo. E il concetto di legalità ognuno in questo paese lo gestisce a suo modo. Guardi, io le porto l'esempio di quelli che abbiamo trovato a Milano a lavorare sottopagati per l'ambasciata americana. Noi abbiamo fatto una manifestazione un lunedì mattina, c'erano 30 gradi, noi fermi con le bandiere, gocciolavamo dal caldo, questi erano dentro a lavorare. Quindi, come dice lei, la legalità non è per tutti. In questo paese abbiamo le regole, quello che manca sono il rispetto. Se lei pensa che a Milano chi deve fare i controlli è sotto organico di 250 unità e ogni volta che fanno i bandi non riescono a trovarle, non riescono a coprirle, è ovvio che poi è lasciato la libertà personale.
0: Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano, in che senso 250 unità sotto per i controlli?
1: L'ispettorato del lavoro
0: sono posti pubblici,
1: sì,
0: non sono ambiti?
1: Sono posti pubblici? No, sono ambiti. Perché la gente il concorso lo fa, quando poi scopre che prende 1900 euro netti al mese a Milano, dove una casa costa dalle 800 euro in su l'affitto, capisce bene che da una parte è ambito, dall'altra magari uno ci ragiona. In più, gente formata e preparata per fare quella tipologia di lavoro non l'abbiamo, e quindi mi raccontava il direttore, un giorno è arrivato uno, ha vinto il concorso, peccato che aveva una laurea in musicologia, quando scopri poi che devi andare nei cantieri a fare le ispezioni dici beh, non è proprio il lavoro che sognavo, perché ai bandi per la gente partecipa, poi però fa il conto con la realtà, magari in altre zone del paese si riesce a coprire questi incarichi, sicuramente nel nord non ce la facciamo.
0: Ecco, nord che voglio dire sfrutta le persone altrettanto come avviene al sud, perché parliamo delle vicende di caporalato del sud, ma queste persone, queste anime che vengono caricate nei furgoni per finire nei cantieri di abitazioni vendute magari a 15.000 euro al metro quadrato, queste anime le troviamo vaganti la mattina per Milano in cerca di ingaggio e non vengono fatti i controlli.
1: Questo purtroppo succede al sud come succede sicuramente al nord. Diciamo che è una dimensione importante, non sono sicuramente tutti così, anzi la maggior parte è sicuramente legale e in regola, però abbiamo ancora tanto da fare su questo, cioè abbiamo tante di quelle regole e poca attenzione alla legalità, inteso sia come educazione che come proprio concetto di educazione civica, che certe cose vanno fatte perché le regole non sono a caso. Ci lamentiamo della burocrazia, guardi, è verissimo, io sono d'accordo con gli imprenditori, con Assolombarda, quando dice la burocrazia ammazza le imprese, è verissimo. Se io penso che per fare una cosa devo passare 4 volte manualmente, se io penso che per restituire un cassonetto dell'immondizia perché ho cambiato casa sono dovuto passare 4 volte dalla società che se ne occupa, immagini lei cosa vuol dire aprire un'impresa, fare un'attività. E quindi su questo sono sicuramente solidale. Questo non toglie che non puoi schiavizzare la gente e farla lavorare in momenti di pericolo.
0: Grazie Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Grazie a voi, a risentirci, a presto.
0: A presto, che ci ha aiutato a capire come queste belle regole che vengono strombazzate per tutelare i lavoratori di fronte al caldo estremo, non facendoli lavorare in quelle ore, sono solo delle belle baggianate o delle cose con cui ci si lava la coscienza. Tra poco.

0: E allora, bel principio quello per andare a vantarsene in televisione dei vari governi, no? Regionali, nazionali, non facciamo lavorare la gente quando c'è il grande caldo, ma poi l'economia deve andare avanti, e vallo a spiegare alle piccole e medie imprese che in qualche modo hanno già altre difficoltà come quelle del mercato. Saluto Maurizio Bellosta, imprenditore, bentornato.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, lei nel distretto dei rubinetti suoi li fa lavorare, sì, sono all'interno, belli, sì. Con l'aria condizionata, no? Ma cosa pensa in generale?
1: Sì, allora diciamo che chiaramente bisogna fare un distinguo tra tipi di lavoro, chiaramente compreso le costruzioni, via dicendo, dove sei l'aria aperta, sei sotto il sole cocente, quindi io ho notizie anche di alcune imprese che lavorano per noi, che chiaramente fanno al mattino presto e poi chiudono la giornata prima della pausa pranzo. Per quel che ci riguarda, per quel che riguarda in generale le rubinetterie, qualcuno fa, dipende in alcuni reparti, chiaramente dove magari sono le cromature, dove ci sono tantissimi macchinari che già il macchinario stesso eroga il caldo quando fa freddo, si immagini lei, e quindi magari fanno il turno 7-14, via dicendo. In linea generale noi, come si dice sul comparto del Novarese, un po' abbiamo la fortuna perché non siamo proprio nella pianura padana, per cui alla sera un po' la temperatura scende, al mattino bene o male nell'azienda, noi abbiamo chiaramente condizionato tutta la palazzina uffici, per quanto riguarda la produzione ci sono chiaramente dei ventilatori, via dicendo, però diciamo che nella nostra area, e per area intendo il medio novarese, per cui parliamo di Borgomanero, Briga, San Maurizio d'Oppaglio, che sono diciamo il comparto storico della rubinetteria sanitaria, chiaramente diciamo che la sofferenza avviene che fino a 10 giorni fa, dottor Poletti, non dico che faceva freddo, però la sera forse il maglioncino dovevi portarlo. Quindi quando uno dice non c'è più la mezza stagione, in questo caso almeno per noi è proprio così, per cui siamo passati da una temperatura dove si stava benissimo, anzi alla sera quando si usciva si metteva anche, vista magari l'aria del lago e via dicendo, un caldo torrido, dove chiaramente cerchiamo di seguire al meglio i nostri collaboratori, ecco.
0: Senta, ma voi che siete il termometro, voi imprenditori, il termometro anche della situazione economica del paese, come stanno le famiglie dei vostri lavoratori dal punto di vista del portafogli? Perché è chiaro che lo stipendio non sta bastando più.
1: Ah, guardi, dottor Poletti, questo è chiaramente un tema, l'avevo già detto al momento dello scoppio della guerra Iran, EU e America, al netto delle idee di quello che può pensare, sicuramente c'è una domanda in una situazione complicata, nel senso che io parlo anche per noi, ci sono stati dei periodi ottimi, come peraltro in questo momento stiamo attraversando, ma in realtà ci sono anche aziende dove magari fanno più fatica, perché dipendono magari da alcuni paesi che sono strettamente coinvolti con il discorso guerra. Quindi l'incertezza in questo momento è la parola che attanaglia tutte le aziende, e l'incertezza ti fa rallentare gli investimenti, ti fa magari pensare nel breve, non nel lungo, e sicuramente per quanto riguarda il lavoratore, con una benzina, con un costo della vita, una benzina a 2 euro, un diesel a 2 euro e un costo del lavoro sempre più in alto, sicuramente non è contento, ecco, fa fatica, molta fatica.
0: Grazie Maurizio Bellosta.
1: Grazie dottor Poletti, buonasera a tutti, grazie.
0: E allora intanto Meloni continua a parlare, intervistata da Belpietro, piano casa già nei prossimi mesi si vedranno i primi risultati, e poi sulla legge elettorale non voglio non voglio che l'Italia torni a essere instabile, mi arrabbio sempre quando l'Italia, scusate, è colpo di tosse, perché poi parlavamo di cambiamenti climatici, caldo, freddo, eccetera, poi per lavorare ovviamente uno si spara un condizionatore in schiena, questo è il risultato. Ecco, mi arrabbio sempre, Giorgia Meloni, quando l'Italia viene presa come esempio negativo, ma purtroppo era così. Oggi invece siamo considerati un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Parlando della legge elettorale, Giorgia Meloni per la stabilità dell'Italia sarebbe devastante tornare indietro. Come si va avanti sul nucleare e si va avanti con i vostri messaggi al 334 11 11 622.
2: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Enrico di Roma. Ho sentito solo l'ultima parte, credo che sia sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla sicurezza in generale, le spese che le imprese hanno. Il problema è, chi avendo un'attività, il problema nasce dal fatto che quando ti vengono la ASL, ti vengono gli ispettori, eccetera, è più una ricerca di cose che non vanno per farti pagare le multe. E secondo me questo che è sbagliato, uno deve cercare, uno Stato dovrebbe cercare di aiutarti, perché le norme sono migliaia, ed è difficile stare a posto con tutto quanto, e molte volte si è tantissime volte, credo veramente 9 volte su 10 le imprese proprio non ce la fanno, non lo sanno, quindi servirebbe più un approccio per risolvere i problemi, ma non deve essere un approccio sanzionatorio. Anzi, io proporrei questa cosa a chi la vuole raccogliere: le sanzioni. Uno deve dire: ok, guarda, ti dovrei fare 5.000 euro di sanzione, facciamo così, se tu nei prossimi 3 anni investi 5.000 euro, questi 5.000 euro li investi per aumentare la sicurezza dentro, dice, ecco lì non devi pagare la multa. Ma tu, un'azienda che già è in difficoltà, per cui non riesce ad ottemperare su determinate cose di sicurezza, determinati dispositivi, eccetera, che fai? Gli togli 5, 6, 7.000 euro e dove li recupera? Poi dopo, su cosa andrà a recuperare? Su meno sicurezza. Non lo so, una considerazione. Saluto.
0: Un saluto a lei, sempre attento come tutti i nostri ascoltatori, e tra poco andiamo a parlare di quel che succede alle nostre auto, ma cominciamo con un assicuratore. Fanno sempre i difficili quando è il caso di rimborsarci.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 25 minuti.

0: coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: E allora, pensa se questi amici ascoltatori in coda si trovano nel bel mezzo non infrequente di una grandinata. Poi hanno a che fare con le assicurazioni, hanno i problemi con le auto, e quindi ne parliamo tra poco.

0: Sì. Bentornato Giorgio Ravaioli, assicuratore.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, è un po' raffreddato, condizionatore, troppo condizionatore, abuso di condizionatore. Senta, gli episodi di maltempo eccezionali sono normali, che fanno le compagnie di assicurazione? Perché si staranno tutelando, visto che non sono la Croce Rossa, le compagnie assicurative?
1: Ma le compagnie hanno dati statistici concreti, sicuri, attraverso i quali emettere tariffe che siano sostenibili, quindi se noi all'assicuratore paghiamo somme apparentemente importanti per macchine importanti, tutto questo fa riferimento alla possibilità che un determinato evento, ovvero sia una grandinata, possa accadere e che questa grandinata possa avere effetti nefasti e particolarmente gravi sulla macchina. Quindi in definitiva le compagnie agiscono attraverso tariffe che si muovono sulla base di quello che può essere la possibilità poi di dover pagare sinistri in funzione delle condizioni generali di polizza che, attraverso le quali poi vengono emessi i contratti.
0: Ecco, poi voi delle assicurazioni come rimediate ai danni da grandinata? Avete i convenzionati che hanno dei tirabolli, no? Come funziona quella storia dei tirabolli?
1: Funziona che naturalmente le compagnie, per non proporre tariffe fuori mercato o particolarmente onerose per gli assicurati, si avvalgono di organizzazioni che agiscono esclusivamente sul sinistro grandine, quindi organizzazioni che si occupano, attraverso le famose macchine tirabolli, di riparare le macchine con costi di riparazione molto inferiori rispetto a quelli che sono i metodi tradizionali di riparazione. Questo non significa che tutte le autovetture possono essere riparate con i tirabolli, perché quando la grandinata vengono giù le famose palle da tennis, i tirabolli non hanno effetto, occorre ricorrere ai metodi tradizionali, e quindi lì naturalmente si apre un grosso problema, perché i costi di riparazione sono decisamente diversi.
0: Allora, ma c'è l'obbligo, Ravaioli, di assicurarsi come contro gli eventi climatici?
1: No, non esiste alcun tipo di obbligo di assicurarsi per quanto riguarda i propri beni, che siano l'autovettura, che siano la casa, contro questo tipo di eventi. È consigliato, ed è consigliato con il solito criterio di non scegliere la formula più economica, ma di scegliere la forma più conveniente. Le compagnie, quando si tratta di assicurare eventi quali la grandine, andiamo molto sullo stretto, agiscono con due criteri: uno, l'applicazione di franchigie, se ci sono; due, con un limite eventuale di esposizione al rischio, ovvero sia, ho una macchina da 20.000 euro, però nel contratto c'è che oltre 2.500 euro la compagnia non paga la grandine. Io quello che sostengo e quello che continuo a sostenere: bisogna guardare bene quello che propongono i contratti, lo dico in particolare a coloro che stipulano contratti all'interno di forme di finanziamento all'atto dell'acquisto di un'autovettura. Perché? Perché dice: ma la polizza per i rischi, furto, incendio, eccetera, eccetera, è all'interno del finanziamento. Bene, io voglio sapere quali sono i limiti di questa garanzia. E quindi quello che io sostengo è di essere buone sentinelle dei propri interessi, quindi di andare a vedere molto bene quali sono i limiti dei contratti, se prevedono delle franchigie, a quanto ammontano queste franchigie, se ci sono dei limiti di esposizione. In particolare a quelle polizze, si rispetta a quelle polizze che vengono fatte passare come un fatto collegato all'esistenza di un contratto di finanziamento. Verificare bene tutto, perché poi a firmare un contratto e a pagare delle rate sono capaci tutti, a sopportare eventuali costi ulteriori rispetto ad anni tipo quello della grandine non sono tutti capaci, e poi magari una volta che cade il fatto magari qualcuno si arrabbia anche. Meglio conoscere per deliberare, meglio conoscere per fare una scelta consapevole.
0: Grazie a Giorgio Ravaioli, assicuratore. Tra poco,
1: grazie
0: andiamo dal direttore di formulapassion.it Vincenzo Borgomeo, ci parlerà anche di un'importante novità per quanto riguarda le multe.

Allora, abbiamo a che fare con questi rischi climatici e se c'è un rischio c'è un'assicurazione che lo copre, forse.

0: Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Bentornato Vincenzo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Tra l'altro sul tuo sito formulapassion.it pubblichi oggi una importante novità. Nasce il portale sanzioni amministrative, le multe si gestiscono online. Mi spieghi meglio? Così sì, evito di fare code alla posta?
1: Beh sì, è una piccola rivoluzione proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni, va specificato, elevate dalla polizia di Stato, non dalle polizie municipali. Però ci si augura che anche altre polizie locali siano l'esempio, perché è una piccola svolta proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni. Cioè si possono avere immediatamente le fotografie in caso di autovelox, i dettagli della sanzione e poi controllare in tempo reale tutto l'iter della contravvenzione. Si può poi,
0: cioè, ma ti deve arrivare lo stesso a casa? Ti deve arrivare lo stesso a casa?
1: Sì, il sistema di notifica rimane lo stesso, però la novità è che tu così puoi seguire l'iter passo passo di tutto ciò che sta succedendo. Si entra con lo SPID o con l'identità digitale CIE ed è un processo che è molto semplificato rispetto al passato. Quindi, cioè, è chiaro, insomma, l'aspetto sanzionatorio non cambia, però tutta la gestione della contravvenzione cambia parecchio, perché in questo modo è possibile anche avere tutti gli elementi per capire se poi effettivamente è colpa dell'automobilista o no. Si possono avere gli elementi per un'eventuale contestazione, si può capire anche dalle immagini autovelox che sono lì in tempo reale sul tipo di percorso, il luogo, insomma tutte le notizie che ovviamente un automobilista cerca quando è incappato in una violazione del codice della strada.
0: Va bene, detto questo, non è una novità, invece la grandine, come tutelarsi, come difendersi, pregare Dio di avere l'auto in garage mentre è grandina.
1: Purtroppo sì, la grandine, poi abbiamo visto che in questi periodi ci sono stati anche fenomeni molto particolari con pezzi di grandine molto grandi, quelli lì danneggiano le macchine proprio in modo grave, a parte spaccare parabrezzi e vetri, anche la stessa carrozzeria può essere distrutta. A quel punto molto spesso,
0: ecco, le case,
1: supera il valore
0: le case automobilistiche si stanno strutturando per in qualche modo inventarsi qualcosa? No.
1: Lì c'è poco da inventarsi, perché poi tra l'altro tutta la tecnologia paradossalmente finisce per peggiorare enormemente la situazione. Cioè un parabrezza di una macchina moderna con tutti gli ADAS, cioè i sistemi di controllo automatico della velocità, sono annegati dietro il parabrezza, e quindi non è più un semplice pezzo di vetro come poteva essere negli anni 60 o 70, ma è una, diciamo, una specie di centrale di gestione di telecamere. Quindi cambiare il parabrezza è molto più costoso che in passato, e poi purtroppo, ecco, la carrozzeria non è che si può proteggere in nessun modo quando c'è, cioè, l'unico, come dicevi tu, è metterla ovviamente in un garage, sotto un ponte, insomma,
0: ecco,
1: in una,
0: quindi,
1: zona protetta.
0: Quindi quando rompiamo un parabrezza per questi eventi estremi, la grandine, buonanotte, scordiamoci la serenità. Io intanto ringrazio tanto Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.
1: A voi, punto mi è sempre un piacere.
0: Grazie, grazie. E noi procediamo spediti con il nostro ultimo ospite di serata, l'ingegner Lorenzo Balsamelli del Comitato Tecnico di Confedilizia. Buonasera, ingegner Balsamelli.
2: Buonasera, un saluto a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Lei è ingegnere civile, esperto in diagnosi energetica degli edifici e monitoraggio ambientale ed energetico. Le chiedo, cosa rischiano le nostre abitazioni a causa degli eventi estremi?
2: È un po' quello che rischiano le nostre automobili, con la differenza che spesse volte le automobili riusciamo a salvarle dagli eventi piovosi di forte intensità, mentre invece gli immobili, essendo immobili e non potendoli spostare, rischiano di essere inondati sostanzialmente, in estrema sintesi. Sugli eventi invece tipo grandine purtroppo si può fare poco, anche le auto di più alta gamma patiscono le grandinate con grandi dimensioni del nocciolo di grandine che scende. Certamente dobbiamo fare una riflessione importante, cominciare a pensare come modificare il nostro modo di progettare, perché questi eventi estremi sono sì estremi, ma sono talmente diventati frequenti che non possiamo non tenerne conto. Guardi, le voglio fare un esempio. Quelle che noi oggi chiamiamo bombe d'acqua sono in grado di portare a terra nel giro di un minuto circa un millimetro e mezzo d'acqua su un piccolo condominio con 4 unità immobiliari per piano, quindi 20 unità immobiliari. Già soltanto il tetto è in grado di scaricare in un quarto d'ora di questo tipo di pioggia una cosa come 6 metri cubi d'acqua. Stiamo parlando di 6.000 metri cubi d'acqua, di 6.000 litri d'acqua in 15 minuti. Quindi dovremmo pensare, mi faccia dire, di attrezzare una cantina come serbatoio per incamerare tutta l'acqua che scende, che facilmente non saremmo in grado di portare nel sistema fognario, all'interno di un accumulo. Oppure quando si rifà un tetto, oggi dobbiamo ripensare a tutti i pluviali, perché quelli che bastavano 50 anni fa, oggi con gli eventi estremi che abbiamo, vanno quantomeno raddoppiati. Quindi dobbiamo cominciare a pensare a come modificare il modo di progettare gli edifici rispetto ad un clima che, volente o nolente, è cambiato.
0: Ingegner Balsamelli, Confedilizia, mi dice quali sono le abitazioni che rischiano di più?
2: Guardi, certamente sono quelle che hanno gli interrati, perché sono più soggette agli allagamenti, sono quelle con una copertura in laterizio, perché è quella che più facilmente va in frantumazione a causa di eventi di grandine con elevate portate, elevate dimensioni della grandine. Poi certamente dobbiamo fare una distinzione rispetto alle zone dal punto di vista orografico e anche in termini di disposizione sullo stivale. Cioè, mi faccio dire, l'Emilia è molto più esposta ad eventi importanti e lunghi in termini di volume di precipitazioni, e in Nord Italia, pianura padana, in particolare la fascia appena sotto la pedemontana, è molto soggetta a grandi fenomeni di grandine. Quindi dobbiamo un po' distinguere l'aspetto territoriale dalle caratteristiche dell'edificio. Dobbiamo, come le dicevo prima, cambiare il modo di pensare la progettazione quando progetto in una pianura padana rispetto a quando progetto un edificio nel centro di Palermo piuttosto che nella periferia di Roma e via discorrendo, oppure su una costa dove le mareggiate stanno cominciando ad assumere delle portate di estremo rilievo.
0: E assolutamente assicurarsi, mi sembra di capire, perché è l'unica forma di prevenzione, oltre all'intervenire sugli edifici, al costruire diversamente, eccetera.
2: Sì, anche se questo è importante, però mi faccio fare un paragone un po' forte. È come, diciamo così, munirsi di un buon oncologo, magari prima è meglio smettere di fumare.
0: Ecco.
2: Quindi dobbiamo cercare di prevenire piuttosto che assicurare, anche perché oggi le assicurazioni, consce di questi eventi,
0: si sono attrezzate
2: e poi si sono attrezzati, i premi stanno diventando molto elevati, quindi dobbiamo tenere conto anche di questo. Io credo che smettere di fumare, quindi progettare e tenere sotto controllo molto bene gli elementi esposti nel nostro edificio, sia prioritario. Poi l'elemento assicurativo sicuramente ci darà una mano nel momento in cui il nostro edificio verrà danneggiato, però quando lo riqualifichiamo facciamo un po' più di attenzione, probabilmente il nostro danno sarà inferiore e magari il nostro premio non crescerà così tanto.
0: Grazie all'ingegner Lorenzo Balsamelli, componente del coordinamento tecnico di Confedilizia, e grazie naturalmente anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che Giornale Radio non finisce qui, anzi, tra poco sulla nostra radio libera di informare Francesco Massardo con il suo timone delle 20 e poi il sito, ve lo ricordo sempre, io ogni sera ve lo ricordo perché è importante per tutti noi che entriate sul sito di Giornale Radio, non solo per ascoltare la radio ma anche per ascoltare le nostre esclusive, vedere il palinsesto, capire quando va in onda quello che vi piace e perché, a che ora, insomma c'è di tutto di più sul sito www.giornaleradio.fm. io finisco qui, vi aspetto domani puntuale alla solita ora per Italiano Libero su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Gente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: E abbiamo gente furiosa.
18: I presidenti passano, i rapporti tra Italia e USA rimangono e sono destinati ad essere forti come sono sempre stati. Per quanto riguarda la Meloni, litigare con Trump non credo che gli faccia male.
6: Buongiorno! Martedì 23 giugno 2026, San Lanfranco! E ricordate, ogni errore, prima di esserlo, è stata una scelta. Ciao.
19: Svegliatevi dormienti, sveglia, sveglia. Se ne va il citrullo numero uno e se ne va male. Keir Starmer, Sir Keir Starmer, ne parlavamo ieri, se ne va piangendo. È una scena veramente incredibile quella a cui abbiamo assistito in Mondovisione. Se ne va tra le lacrime mentre dice: torno a fare il marito. Ma devo dire che mai ho visto i giornali così unanimi. I ritratti su di lui sono impietosi e non potrebbero essere altrimenti per un uomo che le ha fallite tutte. Io scusate, ma ve lo dicevo da mesi. E il tema è molto semplice: Starmer non ha fatto che regalare voti alla destra, non ha commesso altro che errori gravi, gravissimi. Si è rivelato un personaggio anche sostanzialmente mediocre. Oggi Luigi Ippolito sul Corriere della Sera evoca due sue risposte veramente disarmanti. Che cosa sogna? Gli aveva chiesto un giornalista e lui ha risposto: io non sogno. Qual è il suo libro preferito? Non ho un libro preferito. Qual è la sua poesia preferita? Non ho una poesia preferita. E devo dire, è difficile trovare una persona così. Ma d'altra parte lui stesso aveva detto: lo starmerismo non esiste e non esisterà mai, e adesso è stato accontentato. Però non erano i giochi di parole, la prontezza ai riflessi e alle domande. Non è per quello che è stato bocciato Starmer, ma è stato bocciato per il fallimento della sua politica, aver cacciato metà dei militanti e dei dirigenti dal partito, fra l'altro non capendo totalmente, in un paese come la Gran Bretagna, cacciati con l'accusa di antisemitismo e di troppa contiguità con la Palestina, mentre la sinistra britannica riempiva tutte le piazze, lui non era in grado di condannare Israele perché aveva usato quello strumento per liberarsi dei suoi avversari politici. Ma forse la più odiosa, la più esemplificativa delle scelte folli di Sir Starmer era stato veramente la pedissequa adesione a un bledismo tardivo, la finanza prima di tutto, il rigore assoluto prima di tutto, il riarmo prima di tutto, senza contare un provvedimento davvero folle, quello di tagliare in pieno inverno il contributo per il riscaldamento agli anziani. Per uno che aveva detto di partire dall'idea di difendere gli ultimi, non era male, anche perché il motivo di questo provvedimento non era la grandezza del gettito, ma l'ossessione dei conti in ordine. È un'idea anche questa blediana e surreale, quella, ma sì, prima tagliamo tutte le spese, poi arriverà la finanza e poi dopo avremo dei soldi per reinvestire nel sociale. Beh, questo ciclo non ha fatto in tempo a completarlo, se ne va con quella faccia così, se ne va tra le lacrime.

E hanno trovato le due ragazze, erano nascoste da una zia, si dice, ma forse amica della madre, in ciociaria. E anche questa è una storia che viene raccontata con senza sé e senza ma, ma piena di dubbi terrificanti. Dunque, nel giorno dopo aver festeggiato ieri il ritrovamento e la liberazione, vorrei mettere qualche dubbio, come ha fatto Stefano D'Ascoli oggi con un bel editoriale sul Centro. Cioè, l'altra faccia delle feste per questa ritrovazione è l'incredibile vicenda e calvario che hanno dovuto subire queste due bambine, contese fra due genitori, con i servizi sociali che non sceglievano né l'uno né l'altra, che poi alla fine hanno scelto il padre, tuttavia gli hanno restituito la patria potestas, responsabilità genitoriale, si dice oggi, ma non la tutela. Quindi esisteva un tutore legale e il padre non aveva in affidamento le bambine, e questo aveva prodotto che le due piccole, una più piccola, una meno piccola, erano state, ora udite, 8 anni in giro per l'Italia, di istituto in istituto, 8 anni senza che si prendesse nessun provvedimento, che ne so, affidatele a una famiglia. Noi al Centro abbiamo un redattore, Gabriele Cappi, con una famiglia che svolge questo compito sociale straordinario, cioè ridare una possibilità ai più piccoli, ma devi avere il coraggio di dare in affidamento delle bambine o dei bambini che escono dalle case famiglia, escono dal sistema anche molto redditizio delle rette, delle diarie, e questo non è comodo. E allora era meglio lasciare queste piccole dove erano, in quel posto sperduto, un paesino dell'Abruzzo in cui non c'era nulla, in una casa famiglia molto molto evanescente, sia dal punto di vista della sicurezza, perché come si è visto non era fornita di telecamere, ma anche dal punto di vista della tutela. Cioè, la piccola era stata totalmente dimenticata, quindi oggi che Sara e Alicia tornano, siamo entusiasti, una bambina di 12 e una ragazza di 16, siamo entusiasti, ma ci chiediamo anche, ha senso, si può accettare un sistema che parcheggia un minore per 8 anni nel nulla? Ecco, la mia risposta è no.

E va bene, il comandante Peter Bescapè ha intonato di nuovo il ballo dei Nirvana, che a loro volta cantavano in un bellissimo disco acustico David Bowie. Wow, godiamocelo.

E ora voglio fare una piccola riflessione supplementare su Starmer e gli altri, quelli che hanno perso la via degli ideali, della passione, quelli che si sono buttati sul riarmo e sulla guerra. Come unica categoria sono quelli che stanno perdendo in Europa, cedendo il governo alla destra. Ma addirittura, questo riguarda addirittura Merz, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, che già è un politico di centrodestra, che viene dalle CDU, ebbene vede il suo consenso eroso fortemente dall'AfD, e quando ha vinto l'AfD era solo al 20%, adesso è al 28%, e questa politica di riasmo esasperato, la Germania spenderà 140 miliardi di dollari nei prossimi anni, è una politica che alla fine favorisce in questo caso le opposizioni che sono contro la guerra da posizioni filorusse e di estrema destra. Quindi se c'è una maledizione che riguarda le 3, le 4, le 5, il partito del riarma l'Europa, è che perdono voti e favoriscono l'ascesa dei loro peggiori nemici.

bellissimo il titolo sobrio di Libero, come al solito. Landini, via i ricchi. Le ricette dei compagni, il leader della CGIL attacca, secondo Libero. Rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, clamoroso autoritarismo.

siamo arrivati dalle parti del capolavoro Mezzanine, i Massive Attack. E ce n'è un altro di titolo sobrio, quello della verità oggi, la caduta delle SS di sinistra. Ma ovviamente è un gioco di parole, non si intende le Schutzstaffen di hitleriana memoria, ma ovviamente Sanchez Starmer. Starmer si dimette, scrive la verità, Sanchez è assediato dopo che la moglie è stata rinviata a processo e il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione. Falliscono i socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere le politiche che ci impone sono sempre quelle loro. E allora balliamo! 334 11 11 per i vostri messaggi. Ballate se gioite per le bambine ritrovate, ballate se sperate che la caduta di Starmer crei una leadership decente in Gran Bretagna. Ballate semplicemente perché si avvicina l'estate.

0: Gran Bretagna, ma non mi sembra intanto che la caduta di Starmer avvenga per la posizione che invece piace a te e al Cremlino, che avete come sempre la stessa linea interpretativa. Siete voi tre, tu, Putin e Marco Travaglio, e cioè pensare che avvenga sulle posizioni belliciste, mentre mi pare che siano i risultati economici inglesi e la gestione della post-Brexit che siano stati ancora una volta
1: il tutto collegato. Tagliano, sì, la certo, spesa sociale perché sono bellicisti e se la pigliano nel
0: certo posto. La Brexit è avvenuta 10 anni fa.
1: Dopo Luca. Erode, ma chi è che poteva cancellare un sussidio che neanche i conservatori, istituito certo dai laburisti, ma neanche 10 governi conservatori avevano pensato di toccare, in cui si dava un contributo per il riscaldamento degli anziani? Cioè, ma veramente, ma neanche il mostro di Rostov, dai.
0: E adesso vediamo quali saranno le nuove linee del Labour e di chi si candida a guidarlo, anche perché ci sono, ti dicevo, sia Al Carms che Darren Jones che si dovrebbero candidare per mettere in discussione la leadership di Burnham e andare a scoprire un po' le carte, a vedere. Ma Burnham, a parte che sei bello e che sei il meglio vivo del Bigoncio e sembra il fratellino minore di Starmer, ma cosa vuoi fare? E così vediamo un po'. E poi bello aver passato così velocemente anche la notizia dei 24 anni combinati al braccio destro del premier spagnolo Sanchez per corruzione, cosa che capita.
1: Bene, sì, anche l'inchiesta sulla moglie, però non l'abbiamo detto, il CSM spagnolo, poi dicono che i magistrati non si correggono, ha censurato per eccesso il magistrato che ha indagato sulla moglie di Sanchez. È tutto un complotto.
0: Ma guarda caso, ma che curiosa coincidenza. Che curiosa coincidenza.
1: Ma tu non credi al CSM spagnolo? Se era quello italiano andava bene e quello spagnolo non ti va bene.
0: Certo che ci credo, a parte che ovviamente si tratta di organismi diversi in contesti costituzionali e politici diversi, ma credo sempre, io credo a tutto per principio, figuriamoci se non credo al CSM spagnolo che va a sgridare perché hanno indagato troppo la moglie del premier socialista, figuriamoci se non ci credo. Ma soprattutto, a differenza tua, io credo all'imperio del tempo e alla puntualità. E dunque, adesso, alle 8 in punto, ti costringo con la violenza a lanciare il giornale radio.
1: Il giornale lungo dell'ora tonda. I vostri messaggi al 34 11 11 622 e torniamo proprio con questo turbine di idee subito dopo questa breve interruzione.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno, Simone da Mignano. Mio caro Luca, le notizie, devi fare il giornalista, no?